Roy G. Close, di lingue romanze e letteratura ad Harvard, e si è laureato all'Università degli Studi di Milano in filologia medievale e umanistica e ha ottenuto il dottorato in Italian Studies all'Università di Cambridge, e per cui ha, come dire, dedicato gran parte della sua vita alla letteratura, e poi ci racconterà come proprio la Divina Commedia, proprio la commedia in questi anni di studi lo hanno davvero interrogato e interessato. E il suo primo libro, pubblicato recentemente, studia il concetto di materia in Dante e il ruolo che esso svolge negli anni della composizione della commedia. Poi c'è una seconda monografia per l'University of Toronto Press, dedicata alle esemplarità non lineari nel Medioevo, che è proprio uscita in questi giorni, e poi ci sarà nel 2027, sempre per UTP, una monografia su Alessandro Magno. Questo è solo per dire appunto che siamo nel vivo. Ambrogio, siamo coetanei, abbiamo condiviso, seppur in università diverse ma vicine, gli anni dell'università e la passione per la commedia, per la letteratura, e ieri, preparando insieme l'incontro, mi ha colpito come l'entusiasmo che ricordo dai primi anni dell'università e che si ha quando si intraprende un percorso universitario dove si può finalmente studiare quello che si desidera fino in fondo, mi ha colpito rivederlo, ritrovarlo dopo un po' di anni, e qualche anno, con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, e che sono certo comunicherà anche a voi, e per cui adesso lascio a lui la parola, perché scopriremo insieme questa sera che quello che tutti riteniamo essere l'ultimo verso della commedia, probabilmente è il primo.

Ringrazio gli organizzatori del meeting per avermi invitato a partecipare ai lavori di quest'anno. Ringrazio in particolare Mattia Ferraresi, che ho incontrato per la prima volta ad Harvard una delle prime settimane dopo il mio sbarco e che da allora è diventato un amico, lui, la moglie Monica e i loro figli, e per il quale nutro una crescente stima. Lui è una delle penne più interessanti del mondo del giornalismo che conosco. Ringrazio anche Manuel J. Colombo per aver fatto un po' da tramite per questo mio arrivo qui a Rimini e questa occasione davvero unica, importante e tempisticamente giusta di parlare di Dante. Io parlerò, se va tutto bene, per una mezz'ora, 40 minuti, e poi dovremmo riuscire a intavolare una piccola discussione. Questa è la commedia, sono i 100 canti che vedete raccolti su un foglio solo, su un poster, li vedete distribuiti nelle loro diverse lunghezze e li vedete arrangiati nelle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Non c'è un laser, ma insomma, qui sulla fine del Purgatorio Dante ritrova finalmente Beatrice nei canti finali, giunto all'Eden. La ritrova in carne ed ossa, in fondo. La ritrova come sperava di ritrovarla dopo morte. Questo viaggio che fa per ritrovare la sua Beatrice. Poi, dopo Beatrice, sale in paradiso, transumana, e lì segue il viaggio fino alla visione ultima di Dio che avviene nel paradiso, nell'ultimo canto, Paradiso 33. Abbiamo letto tutti la storia o la conosciamo più o meno a grandi linee, ma è stato solo nel 1965 che un americano di nome Charles Singleton, nato al confine col territorio dei Kickapoo, pubblica un articolo e in questo articoletto, solo 10 pagine, segnala una scoperta destinata a cambiare il corso degli studi danteschi, a cambiare anche il modo con cui pensiamo al poema, pensiamo alla fatica che ha fatto Dante. In queste 10 pagine pubblica questa tabella che vedete dietro di me. Si vedono le lunghezze dei canti della Commedia e le vedete variare. Le abbiamo sentite tutte variare, le abbiamo sentite variare tutti, leggendo il testo. Il racconto a un certo punto termina e un nuovo canto inizia. Queste variazioni sembrano dettate dalle esigenze del narratore. Singleton è il primo, in 700 anni, a notare che il canto centrale della cantica centrale, cioè il centro del purgatorio, cioè il 17° canto del purgatorio, al centro del purgatorio perché è preceduto e seguito da 16 canti, 16, il 17°, 16. Al centro del purgatorio si dipana, come a raggiera, un fiore palindromico, simmetrico. I due canti che lo precedono hanno 145 e 145 versi, così i due che lo seguono. E i canti di Cornice ne hanno 151. Sempre Singleton, in questo piccolo breve saggio, nota che il canto centrale, avendo 139 versi, può essere anche rappresentato con un verso al centro, un verso singolo, il 70°, preceduto e seguito da 69 versi. Singleton inoltre nota che, sommando le cifre che compongono i numeri diversi dei canti laterali, si arriva al 7, 1 più 5 più 1, 7, e così anche il verso che completa la cornice. Questo tipo di operazione è semplicissima. Verrà chiamata addizione mistica, che è un nome un po' altisonante, ma dal punto di vista operativo è molto semplice. Vi prego, non pagate attenzione, non prestate attenzione al significato dei numeri. Vi invito ad apprezzare la geometria per
pure e semplice per il momento. Sempre Singleton, e questa è l'ultima parte, diciamo, tecnica del suo contributo, nota che incamminandosi 25 terzine dalla fine del canto centrale, si giunge su una terzina al centro della quale spicca l'espressione libero arbitrio. L'espressione libero arbitrio compare nella commedia un'altra volta solamente. Percorrendo 25 terzine all'indietro, cioè dentro il canto sedicesimo, si piomba su un'altra terzina al centro della quale l'espressione risuona nuovamente, libero arbitrio. Questo è quanto ho detto fino adesso, riassunto. 7 i canti raccolti in questa costruzione palindromica. 7 la cifra che emerge dalla cornice. 7 anche le 25 terzine, 2 più 5, 7. 7 i vizi purgati in purgatorio. 7ª la balza dove Dante si trova nel momento in cui giunge come protagonista nel canto 17. Passano pochi anni e un altro americano, John Logan, prende in consegna l'intuizione di Singleton, che, ripeto, Singleton lascia racchiusa in quelle pagine, non tornerà ad occuparsene. Logan non fa altro che adottare quella piccola regola della somma dei numeri che formano le quantità di versi per tutta la commedia e si trova di fronte a 3 risultati solamente, 7, 10 e 13. Qui, se la stanza fosse un po' più piccola, vi chiederei se siete ancora a bordo di questa spiegazione. Ma temo... Sì? Grazie. E questa è una prima risultanza molto importante. Tutti i 100 canti della commedia si riducono a queste 3 cifre. Non c'è niente di straordinario perché la forma è la terzina. Quello che è straordinario è che Dante adotti in tutta la commedia 33 canti che danno il 7, 33 che danno il 10 e 34 che danno il 13. Sono le dimensioni delle 3 cantiche. Quindi Dante inizia a scrivere, come già intuisce Singleton, con una qualche mappa, con una qualche architettura completa della commedia. Qualcosa regola la scrittura dei versi, che precede la narrazione, che precede l'inchiostro, una sorta di disegno preparatorio. Emerge anche che quel piccolo palindromo di 7 canti si allarga a 13. Non sono solo le lunghezze di versi a fare da palindromo, ma anche queste classi. La classe del 7 e del 10 si incentra sul 13, che è il canto centrale, e poi si allarga con la stessa sequenza. E questa è una diapositiva che emerge dal lavoro che sto facendo e di cui magari vi parlerò un attimino di più. Questo è tutto il purgatorio. C'è un'architettura che raccoglie tutto il purgatorio. Il purgatorio tutto si vede costruito dal suo centro fuori. Qui vedete il comportamento delle classi, come crescono a partire da questo centro. Dal 17, la classe del 10, del 7 e del 13, crescono in maniera simmetrica e raggiungono esattamente le stesse quantità. Sommandosi a destra e a sinistra, raggiungono il 7, 4 canti per parte, il 13, 3 canti per parte, e il 10, 9 canti per parte. Questa è una rappresentazione del purgatorio nella sua interezza. Trovate al centro in giallo il canto 70, poi trovate in arancione la segnalazione della presenza di quel libero arbitrio nella 25ª terzina, poi trovate in rosso
la struttura palindromica data dalla lunghezza dei canti e poi trovate in verde la struttura palindromica generata dalle classi. Questa struttura sembra avere addirittura un nome che Dante consegna alla periferia della cantica, alle due periferie della cantica. La rima onda, fronda, seconda, ritorna piena, si dice rima inclusiva, alla fine, seconda, onda, fronda, nel canto 33esimo e nel canto primo. Dante vede questa struttura dipanarsi e sembra darle il nome dell'onda. Dante ha l'intuizione che era già di Seneca e poi di Grossa Testa, che la conformazione ondulare, che l'onda sia una forma elementare. Lui trova l'onda nel modo in cui la luce si propaga, il suono si propaga e il movimento ondoso. Che cosa stiamo vedendo in queste strutture? Stiamo vedendo l'intuizione di Singleton. Stiamo cioè vedendo che Dante aveva impalcato la commedia, al momento almeno il Purgatorio, prima di averla scritta, che c'è un disegno che chiama i versi a sé, che le quantità sono decise prima che il racconto abbia inizio, che il racconto entra dentro una forma che lo attende, che lo suscita. Al centro del Purgatorio Dante racconta della nascita dell'anima, dell'anima singola, e racconta di questa generazione dalle mani del suo creatore, e l'anima come una fanciulletta si muove, piangendo e ridendo, come una fanciulla, cioè come una figlia. L'entrata in esistenza non avviene se non in presenza di una forma. Non c'è modo di esistere senza essere qualcosa. Solo Dio può esistere senza dover essere. Esistere nel mondo, nel cosmo, è essere qualcosa. Lucifero rifiuta questa condizione dell'essere. Non ammette di dover essere qualcosa. L'angelo più bello, la forma più bella, si ribella su una condizione ontologica, inevitabile, e così facendo precipita nell'informe, nel baratro, nel buio, nel nulla, nel silenzio, nel ghiaccio, dove non c'è vibrazione, il centro dell'inferno. L'altra cosa che volevo segnalarvi velocemente è che è stato spesso visto questa piccola conformazione come una sorta di manicola, come un ditino che ci dice questa parte del poema è importante. E allora andiamo a leggere che cosa succede in questi canti, e Dante parla del libero arbitrio. Ma la presenza di queste strutture invita a ripensare la questione. Dante si trova di fronte a una griglia che si stringe in maniera quasi soffocante al centro della commedia. Qui è dove le misure del metro battono cassa, qui è dove il poeta è stretto dentro la forma, ed è qui che Dante, dove è più stretto dalla forma, rilascia la lezione sul libero arbitrio, sulla capacità ultima dell'essere umano di resistere alle influenze dei cieli, cioè alle circostanze sociali, e anche agli impulsi dell'istinto, cioè al patrimonio genetico. Dante crede nella capacità dell'essere singolo di resistere, di negarsi alle pressioni interne e esterne, questa scintilla di fronte a cui Dio stesso si fa silenzioso. La struttura che caratterizza il Purgatorio, questa fiorescenza dal centro in fuori, questa goccia che cade in uno specchio d'acqua e genera onde concentriche, come un fiore, come alcune conformazioni che si ammirano nei cieli stellati,
questo tipo di conformazione si ritrova anche in Paradiso. Anche il canto centrale del Paradiso ha la stessa struttura palindromica. 13 canti abbracciati anche nell'ultima cantica. Centro il 17esimo. 6 prima, 6 dopo si comportano come due ali di una farfalla. Dante è affascinato da questa genetica di irradiamento. Lo dico affascinato perché, scusatemi, qui sto semplificando, non lo potrei dire in un saggio, è affascinato perché la ritroviamo in tanti momenti della sua operazione artistica, questa conformazione chiastica dove la simmetria si genera ma rimane un corpo calloso centrale, non ABBA ma ABA, dove c'è un corpo che rimane e il resto che si espande, che nasce fuori, che cresce fuori. Un tipo di raggiera, un tipo di simmetria che resiste il binario, che resiste IO, scusatemi, 1-0. Qualcosa nel mezzo, un resto, un reminder, una virgola, la virgola di Pitagora, ma tornerò su questo in un momento. Dicevo che anche il Paradiso ha questa conformazione a raggiera. Ma il Paradiso in realtà ne ha un'altra che percorre, sostiene questa struttura raggiera centrale. Ne ha molte altre, ma non posso dirvi troppo perché sto scrivendo un articolo destinato a essere pubblicato a breve e devo trattenere alcune parti finché non sono del tutto appurate e calcolate. Ma l'intuizione di cercare un'altra struttura mi è venuta guardando al comportamento di quelle tre classi, il 7, il 10 e il 13. Vi ricordate che crescono, no? Cioè Dante utilizza un canto, decide di scrivere 139 versi, quel canto conta come un 139, come un 13, giusto? Quindi la casellina del 13 si riempie di un blocco. Ecco, andando avanti così per i 100 canti, queste tre categorie crescono in maniera diversa e rimangono separate dall'inizio fino quasi alla fine. Ci sono solo tre momenti in cui queste tre classi pareggiano il conto, solo tre momenti in tutta la Divina Commedia, e questi tre momenti, i tre momenti in cui la classe del 13, del 10 e del 7 pareggiano il conto, sono a 13, 10 e 7 canti dalla fine. Dalla fine. Ma non sono 13, 10 e 7 dalla fine. Sono 7, 10 e 13 dall'inizio. Quando Dante raggiunge Dio alla fine del viaggio, raggiunge l'inizio del viaggio. Questa è la chiusura della commedia. L'ultimo verso suona un po' strano. Perché? Perché ci dicono i manuali che il soggetto del verbo arriva alla fine, è ritardato. All'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio, il velle siccome rota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore volgeva il mio disio. Il soggetto viene alla fine, ma quell'ultima frase è davvero l'inizio del viaggio. È da lì che la divinità, perfettamente armonica in empireo, progressivamente si rifrange, diffrange per tutto l'universo, davvero come una vibrazione di fondo, davvero come un'irradiazione, come qualcosa che armonizza tutto ciò che hai creato e armonizzandolo lo riporta a sé, fino a incontrare appunto un punto di resistenza che è la libertà dell'uomo. Sto arrivando alla fine. Questo credo sia l'ultimo capitoletto della mia piccola presentazione. Avete notato questi 13 canti incastonati prima nel Purgatorio e poi nel Paradiso? Questi sono tutti i canti della Commedia, tutti e 100. Li ho colorati di colori diversi per indicare le diverse lunghezze che Dante impiega. Quante lunghezze impiega Dante in tutta la Commedia? Quante diverse lunghezze impiega? 13. Tutti i 100 canti della Commedia si riducono a 13 gruppi. Dante usa solo 13 blocchetti, 13 mattoni. La Commedia è scritta con 13 mattoni, divisi in tre classi.
Questi 13 mattoni, secondo una collega adesso all'Università di Birmingham, potrebbero essere addirittura intuiti o riletti come delle note musicali. Ma questo numero, questo 13, accompagna Dante in altre sue scelte. 13 è anche il numero che emerge da tutti i versi della commedia. La commedia è fatta di 14.233 versi, non uno di più, non uno di meno. 1 più 4 più 2 più 3 più 3. 14.233. 13. Le terzine della commedia sono 4.711. 4 più 7 più 1 più 1. 13. 13 sono i canti incastonati in purgatorio, 13 quelli incastonati in paradiso. 13 sono anche, forse, le terzine per pagina. Dante aveva in mente un certo modo di impaginare la commedia. Se voi prendete tutti i versi della commedia, li dividete 13 terzine per pagina, riempite un libro che ha esattamente 365 pagine. Lo riempite quasi del tutto, vi rimangono solo due righe vuote, che sono poi il titolo che i manoscritti antichi ci consegnano, un distico. Forse che Dante davvero aveva in mente una forma fisica di questo suo lavoro, un modo in cui magari sfogliando le pagine la posizione di certe terzine sulla pagina, in alto o in basso, potessero accompagnare il lettore nella scoperta del testo. Questo libro fisico che Dante non fece in tempo a prendere in braccio, a tenere in grembo. Così ci racconta Boccaccio. Boccaccio è il grande biografo di Dante, è il primo biografo e in fondo anche l'unico. Boccaccio negli anni 40 si precipita a Ravenna per raccogliere le testimonianze di chi aveva conosciuto Dante prima che Dante morisse, dei suoi discepoli, dei suoi compagni, del figlio. Raccoglie le testimonianze per raccontare la storia di questo poema, la storia di questo, di quest'uomo. E ci racconta che a settembre, il 14 settembre del 21, quando Dante muore di una, probabilmente una febbre malarica, manca un gruppo di canti. La commedia non è finita. La commedia è una grande incompiuta. Tutta questa fatica, 20 anni. Dante scrive la commedia nei 20 anni dell'esilio. Nel 1302 si allontana da Firenze per una missione diplomatica a Roma, per cercare di ottenere protezione per la città. Non vuole che Firenze finisca sotto Carlo di Valois. E mentre è fuori dalla città, Carlo di Valois entra, istituisce un podestà, il podestà fa dei processi sommari, Dante viene trovato colpevole di baratteria, cioè sostanzialmente di corruzione, viene condannato al rogo, a morte, salvo una pena pecuniaria non sostenibile. Non potendola pagare, viene condannato in contumacia. In quell'istante Dante perde la protezione della sua città, è un cittadino, è apolide, non c'è uno statuto che lo protegga, è esposto a qualsiasi forma di violenza. Se uno l'avesse ammazzato non avrebbe pagato il fio, perché Dante non è cittadino di nulla, okay? Non ha più la protezione statuaria della sua città. E in questi 20 anni praticamente, cioè dal 302 al 321, si mette a scrivere questo testo dopo averlo impalcato, ma è un testo che richiede un lavoro continuo. Queste strutture che vi ho fatto vedere non potremmo averle viste, non le avremmo potute vedere se lui non avesse completato la fatica, se lui non fosse arrivato fino alla fine. Come avremmo saputo che i canti dovevano essere così ordinati? Questa armonia si regge sul fatto che questa benedetta commedia arrivi pienamente nella luce della storia. Avesse mancato un pezzo, saremmo rimasti col dubbio, la struttura sarebbe rimasta con un dubbio, come sono destinata a terminare. Solo arrivando alla fine, completandola, questa fatica di
arrangiamento geometrico e architettonico finalmente diventa visibile. Ora, mancano dei canti quando Dante muore e i membri del Cenacolo di Ravenna che l'hanno seguito negli ultimi anni sono infuriati anche con Dio. C'è un momento, Boccaccio lo riporta come se fosse una sorta di bestemmia, ma come, tu l'hai tenuto in piedi, gli hai tenuto insieme le giunture, gli hai tenuto insieme i muscoli fino alla fine, perché non gliel'hai fatta completare? Mancava così poco. E allora vanno dai due figli, Jacopo e Piero, e gli chiedono: sentite, voi siete anche voi dei rimatori, perché non vi mettete a completare quello che manca? Che è una indicazione interessante, perché significa che questa struttura davvero c'era, come delle camere vuote destinate a essere riempite, e i figli magari hanno accesso a queste carte, hanno accesso al disegno del padre. Tentennano, per fortuna, non ce ne sarà bisogno, tentennano, alla fine accettano, stanno per scrivere, ma sono passati adesso 8 mesi e Boccaccio racconta questa storia. Boccaccio racconta che 8 mesi dopo la morte di Dante, con questi canti che non si ritrovano, con quest'opera che tutti ormai avevano capito essere un'opera fuori dal normale, in Dante si era ripetuta una stagione poetica che aveva forse come punto di paragone Virgilio, questo testo meraviglioso, nuovo, la terzina inventata, il canto inventato, la raggiera cromatica dei suoni della lingua italiana espansa fino a livelli che non erano immaginabili. Con Dante si utilizza un certo numero di rime fino a Dante, la lirica italiana è limitata, le rime sono quelle, con Dante si moltiplicano, ne usa molte di più, ne inventa di nuove, i neologismi danteschi, insomma, quest'opera meravigliosa incompiuta. Passano 8 mesi e la storia è questa, che Jacopo, il figlio di Dante, è a Ravenna e ha un sogno, e in questo sogno gli appare il padre, vestito di bianco, ma questo è un dettaglio, e gli indica una zona nella stanza dove pernottava, dove alloggiava gli ultimi mesi della sua vita. Allora, sempre Boccaccio racconta che Jacopo si sveglia, non lo dice, questo lo aggiungo io, è ancora in pigiama, corre fuori, bussa alla porta di Pietro Giardino o Giardini, che era l'affittuario. Era quello che dava la camera a Dante. Piero Giardini scende di sotto, è ancora notte fonda, dice Boccaccio, mancava ancora parte della notte, si trova di fronte Jacopo. Jacopo, cosa succede? Piero, ho avuto un sogno, forse so dove sono i canti. Vieni, dobbiamo andare. Partono, è ancora notte, l'alba appena si vede. Arrivano nell'edificio dove Dante alloggiava, aprono, salgono e entrano in questa stanza dove lui stava e si mettono a cercare attorno, questo è sempre Boccaccio, fino a che a un certo punto trovano una finestretta mai vista prima, dice Boccaccio. Scostano la tela di cuoio, infila la mano dentro e tira fuori un rotolo di carte ormai prossimo a marcire, piene di muffa. Le aprono e per i numeri, perché numerate, riconoscono essere gli ultimi canti, i canti mancanti della commedia, la quale, leggermente in alto levata, videon nel muro una finestretta da niun di loro mai più veduta. Sto leggendo verso la parte finale del testo. Come vedete, ho oscurato la quantità dei canti che mancavano. E se avessi gestito un po' meglio questa suspense, a questo punto vi chiederei quanti erano i canti che mancavano al conteggio. Erano esattamente 13. Tutte per l'umidità dal muro muffate, vicino al corrompersi, seguari più state vi fossero, e quelle pianamente dalla muffa purgate, cioè pulite dalla muffa, vider segnate per numeri.
l'uso di mettere dei numeri sulle pagine non è frequente, è un piccolo dettaglio che non ha senso che sia inventato, non c'è proprio assolutamente nessuna ragione. L'utilizzo di numeri sui manoscritti in questo periodo, soprattutto per segnare la pagina, oppure chi lo sa, segnate per numeri, magari sono i versi, magari sono proprio quei blocchi geometrici che Dante utilizzava per suscitare il verso, per suscitare l'inchiostro. Questo spazio dentro il quale il racconto poi viene riversato. E insomma, li riconoscono e sono i 13 canti. Allora, a quel punto il poema è compiuto, lo impacchettano e lo consegnano all'ultimo mecenate dantesco, Can Grande della Scala. Ora, raccontavo questa storia, l'ho raccontata. Ho ripetuto questa storia di Boccaccio, una, due, tre volte, e poi la quarta, mentre la raccontavo, mi sono accorto che stavo raccontando una storia che avevo già sentito. La storia di un Pietro e un Jacopo, la mattina, che si svegliano, che è ancora l'alba, che corrono a una finestretta, che aprono e che tirano fuori ciò che si pensava fosse morto. E anche per questo la storia del Boccaccio va presa un po' con le pinze. Però i segnali sono tanti e le strutture geometriche che un po' vi ho segnalato e che spero presto di mettere a disposizione di tutti, sia per il Purgatorio che per il Paradiso e poi infine per l'Inferno, segnalano che in fondo c'è un fondo di verità, in quanto ci ha riportato questo biografo e questo primo lettore. Penso di fermarmi qui per il momento. Grazie.

0: Come direbbe Dante, la mia curiosità è fatta doppia. Ci hai avvertito del fatto che non dovevamo fermarci troppo sui numeri, ma è un po' difficile, al fine della tua lezione, non chiederti se nel tuo lavoro, nel tuo studio, in quello che ci hai presentato, questo numero, il 13 in particolare, ma non solo esso, ha un valore in sé o è, appunto, quando dici è altro su cui bisogna fermarsi, aiutaci meglio a capire in che modo focalizzarci tenere l'attenzione su quello che Dante voleva farci vedere.
1: Grazie mille Paolo, bellissima domanda. Allora, io l'invito che faccio a tutti è quella di tralasciare la numerologia, la simbologia dei numeri, non è importante, anzi è stata una delle cose che ha affossato l'intuizione di Singleton. Singleton è stato un po' mal percepito, anche perché la tradizione numerologica tende a essere un pochino inverificabile. Il 7 significa la creazione, il 10 la perfezione, il 13. Dimenticatevi le possibili rifrazioni numerologiche e simboliche. Cerchiamo di tornare all'idea di Dante come costruttore del testo, come muratore, come dirà il suo figlio in uno dei brevi commenti, pensa al padre come un costruttore di una casa. E il 13 perché è interessante per un costruttore? Perché è un numero dispari e in quanto numero dispari gli permette di lavorare su quella simmetria raggiera che vi dicevo prima, con un numero pari non potrebbe farlo. Poi se proprio devo dire, però non si tratta di numerologia qui, il 13 è anche la quantità del lemma pitagorico, cioè di quel reminder, di quel resto che permette all'accordo armonico di realizzarsi. Il 13 è la quantità che Boezio, lettore di Platone, del Timeo, attribuisce a ciò che rimane quando quando un tentativo di armonizzazione viene fatto dal creatore, dal demiurgo. Il demiurgo mette insieme gli elementi, acqua, terra, aria e fuoco, e li mette insieme utilizzando i numeri pari e quelli dispari, la sequenza triadica e quella diadica, ma alla fine gli rimane qualcosa indietro. Invece di scartarlo, quello scarto diventa l'elemento che completa l'armonia. Uno scarto che funziona, sì, è il resto che non viene scartato, è il resto che viene, anzi, è il resto che permette il pieno, ciò che rimane indietro. Dante era lettore di Boezio e così aveva accesso anche al grande mito di Platone. E non è difficile immaginare che forse è proprio questa idea di una cosmogonia fatta innanzitutto sui numeri e sugli elementi ad aver guidato la sua mano in questa fase preverbale della commedia. Ritrovare un ordine nella natura, farsi simile al creatore, imitarlo e così portare in essere il cosmo della commedia, facendo uso dello scarto, del resto, di ciò che rimane.
0: Un'altra... Sì, ci sta un applauso. Sono solo accenni, ma prima ci hai fatto vedere come l'uso delle rime, in quel caso lì, una rima ripetuta in un luogo non banale abbia avuto un certo significato, ma ci sono anche delle rime uniche nella commedia che hanno lo stesso valore.
1: Paolo, è ragionissima. Ieri pensavo un po' a questo anche quando tu mi raccontavi di tu all'ingresso della scuola ogni giorno che saluti i ragazzi uno a uno, li conosci per nome, e così quasi Dante con le sue rime. Se possibile avrei da far vedere ancora due diapositive. La rima unica. Vediamo se torna la presentazione. Comunque, la rima unica è questa. Sapete cos'è la rima unica nella commedia? La rima unica è una rima che Dante utilizza in un punto solo di tutti i 100 canti. Cioè, quel suono lì, in rima, avviene solo lì. Dante non lo utilizza più, né prima né dopo, lo usa solo lì. Sono i suoni più rari. Le rime le vedete lì, eh? Una rima è ita, uta, eccetera, eccetera. Quelle sono le rime. Bene, ci sono delle rime, alla fine, che sono uniche, avvengono solo una volta in tutta la commedia. C'è solo un canto, in realtà sono due, quello della, al centro del purgatorio e quello della creazione dell'uomo, solo due canti in tutta la commedia iniziano e finiscono su una rima unica. Il canto al centro della commedia inizia con un suono, col suono più raro dello spartito dantesco, un suono che lui usa solo lì, e poi ne usa un altro, altrettanto raro, unico, non raro, unico, solo là, alla fine, e così incastona questa struttura simmetrica anche a livello delle rime. Però questa della rima unica è forse la cosa che più mi ha anche un po' commosso nel lavoro che ho fatto, perché ne parlavo, cioè le vedevo e poi a un certo punto ho capito che cosa stavo vedendo, ho capito di cosa stavo parlando. Noi abbiamo liste di rime uniche, dal primo rimando

0: uniche sono lì che aspettano Dante in trepidazione che metta quell'ultima terzina per sapere se sono uniche, se sono volute uniche. Sono lì che vogliono sapere se la loro quasi unicità, manca una terzina, mi riutilizzerà, rimarrò unica. Sono stata voluta davvero unica. Questa, diciamo, personificazione delle rime, vi assicuro che non è farina del mio sacco. Gialottimo, cioè uno dei primissimi commentatori di Dante, personifica le rime e le immagina tutte lì che aspettano Dante di sceglierle. Ma questa è un'altra scena. Sono le rime che stanno aspettando, quelle rime uniche, che stanno aspettando di sapere se il loro posizionamento è stato voluto o no. Attendono nella penombra ocidua dell'esistenza e quando Dante, dopo 20 anni vissuti pericolosamente, appone l'ultima terzina, risolve il dubbio di tutte quelle rime e dice: sì, siete state volute uniche, entrate nella storia in atto, siate adesso ammirate per quello che io ho voluto che voi foste, uniche, vi ho usato solo lì. Né prima né dopo. Per un autore, per un poeta, far rime è tutto. E fare una rima e decidere di non usarla più è un sacrificio, è come mettere una cosa sull'altare e dire: tienila, io non la uso più. Io ogni tanto cerco di fare delle rime improvvisate per i miei figli, ma una volta che faccio amore, cuore, son finite. No. Mentre Dante invece spinge, crea queste nuove sonorità, queste parole in rima e la prende. Rara, la mette lì, la fa unica e non la tocca più. Quasi fosse una promessa, quasi fosse una preghiera. Io la metto qua, però fammi arrivare fino in fondo. Cioè Dante scrive la commedia agitato anche da questa sorta di ansietà. Io devo arrivare fino in fondo, poi lascia che vada, poi lascia che io mi sciolga, che questo corpo torni alla terra, ma fammi arrivare fino in fondo. E la storia è stata esattamente questa. Cioè noi sappiamo che lui ha posto le ultime terzine e poi è morto. Come se quasi questa vita davvero fosse stata tenuta insieme con la colla fino a che questo poema venisse in essere. E poi appena arrivato, brah, si è sfaldato. E anche dopo essersi sfaldato ancora mancava un pezzo. Comunque sì, le rime uniche sono questa creatura meravigliosa della poesia, le più fragili. Sarebbe bastato un nulla che sarebbero scomparse per sempre, come lacrime nella pioggia, che non è una citazione dantesca, ma chi conosce Blade Runner.
1: Una battuta velocissima, questa è l'ultima pausa. Prima condividevamo la commozione per la visita del Papa e c'è una frase che ti ha colpito, mi dicevi,
0: Sì.
1: perché ti faceva venire in mente proprio quello che avremmo fatto questa sera.
0: Sì, esattamente. A un certo punto ha detto, il Santo Padre ha detto, questo amore che non, l'ho scritta, che non ha paura di rimanere silenzioso. Sì, questo amore non ha perso vigore, non teme di rimanere silenzioso. E allora pensavo al silenzio che ha accompagnato la fatica di Dante, 700 anni di silenzio. Nessuno ha visto quella fatica per 700 anni. Un americano nato al confine con i Kickapoo nel 65, nel 1965, è stato il primo ad aver visto la punta dell'iceberg, l'aguglia di questo edificio cattedratico, o addirittura il primo livello di questo meraviglioso mosaico pavimentale. Noi abbiamo guardato la commedia ammirando le volte, non ci siamo accorti di camminare su una cosa altrettanto meravigliosa. Ora, 700 anni di silenzio. Immaginate anche questo Dante che scrive senza avere dei lettori decenti, all'altezza. Nessuno l'ha visto, non Ficino, non Michelangelo, non Joyce, non Eliot, nemmeno Contini. Un americano nato prima generazione di studenti che vanno all'università, è stato lui a tirar fuori questo primo strato. Singleton nell'articolo si chiede proprio questo: ma che tipo di intelligenza c'è dietro? Che tipo di animo c'è dietro l'animo di qualcuno che si mette a fare tanta fatica senza voler essere visto? ho tanta fatica.

però che mai l'avrebbero vista, ma nemmeno quello, cioè tanta fatica che avrebbe avuto senso solo se fosse arrivato alla fine e avesse completato, quindi davvero è un gesto di fede, punto, non c'è altro modo di descriverlo, la commedia è un gesto di fede, è uno che disegna un'impalcatura enorme e dice la finirò, la faccio così. La guardi e dici, ma ci vorranno 20 anni, ne hai già 35, sei in esilio, restringi, taglia, usa meno stanze. No, ha disegnato questa cosa e poi pian pianino, un verso alla volta, l'ha riempita. Benissimo, Singleton si chiede che tipo di intelligenza c'è e poi fa questo bellissimo passaggio di lato e dice, Dante scrive al cospetto di un occhio che è quello di Dio ed è dello stesso tipo di mentalità dell'artigiano che aggiunge le palpebre scolpite a una sirena che poi finirà in un anfratto dell'aguglia di una cattedrale gotica, oppure le venature di una foglia su una vetrata che una volta posta a 50 metri da terra, chi la vedrà? Dante sembra operare con questo tipo di mentalità e questo, sì, questo amore silenzioso che non cerca di essere visto, che non cerca di essere riconosciuto, che non cerca di essere celebrato, anzi ha messo all'inferno i papi della sua generazione, gli imperatori, tutte le famiglie che avevano un pochino di potere in Italia hanno almeno un membro all'inferno. Questo poveretto davvero ha vissuto davvero pericolosamente e in tutto questo non ha cercato altro riconoscimento che la possibilità che Dio lo tenesse in piedi fino al compimento di questo testo. E poi alla fine della Vita Nuova, e qui mi fermo, già sembrava averne avuto un'intuizione, cioè Dante completa la Vita Nuova negli anni 90, nel 93, 94, 95 e scrive alla fine, adesso devo fermarmi di parlare di Beatrice. Perché ho avuto un'intuizione, sto parafrasando, i colleghi dantisti spero mi perdoneranno, ho avuto un'intuizione e per questa intuizione mi devo dedicare a studiare, allo studio, mi devo studiare, devo studiarmi. E, spero di avere abbastanza tempo, dice così, devo studiarmi così da riuscire a scrivere la più grande opera letteraria che sia mai stata scritta a proposito di chiunque. Questa opera che voglio scrivere per Beatrice, l'unica cosa che chiedo è che Dio mi tenga insieme fino a quando l'ho completata e che una volta completata mi lasci morire e mi lasci andare su nel cielo dove lei mi aspetta. Ecco, questi 20 anni di scrittura sono quasi come un gioco a scacchi nel settimo sigillo. Questo Dante che impetra da Dio di lavorare con lui al testo. Il poema è davvero al quale ha posto mano e cielo e terra.

0: Vabbè, velocemente voglio solo ringraziare voi, che siete venuti a sentire un poveretto come me che no, davvero, che si è trovato al momento giusto, nei posti giusti e che ha avuto compagni di studio e professori, maestri, amici, supporters, e una famiglia che l'ha seguito e che gli ha fatto fare un po' quello che voleva, più o meno, la mia mamma. Questo testo, questo poema è ancora da leggere, sembra assurdo, ma davvero siamo all'inizio di quasi una nuova fase e non è merito mio o compito mio iniziarla, ma se iniziamo a pensare che lui ha scritto e già c'era una struttura, che quando arriva alla fine di un canto sta soffrendo un limite, ma questo limite è quello che genera il testo, che lo spinge l'inchiostro sulle pagine bianche. Se rileggiamo la commedia anche come questa corsa contro il tempo, questa visione di fede, questa forma dell'amore, l'amore di una vita, tutta la vita dedicata a portare questa forma in carne ed ossa, a incarnare la divinità, allora sì, c'è ancora tantissimo lavoro da fare e spero anche tantissimo da leggere, da godersi del testo. Va bene, basta applausi a Dante.
1: Grazie Ambrogio. Ti ringraziamo veramente, questi applausi dicono del gusto con cui ti abbiamo ascoltato. Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice

Per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

알았어도

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri dolorosi o del dolore. Nel primo mistero doloroso, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso, Gesù è incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei! Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso, Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso, Gesù è crocifisso e muore in croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sorgi in mio aiuto, Signore.
1: Signore, giudica chi mi accusa. Combatti chi mi combatte. Afferra i tuoi scudi e sorgi in mio aiuto. Di all'anima mia, sono io la tua salvezza. Io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore? Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi in mio aiuto, Signore.
3: Giudica la mia causa, Signore. Difendimi con la tua forza. Io, quando erano malati, vestivo di sacco. Mi affliggevo col digiuno. Riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. Mi angustiavo come per l'amico, per il fratello. Come in lutto per la madre, mi prostravo nel dolore. Ma essi godono della mia caduta, si radunano. Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova scherno su scherno. Contro di me digrignano i denti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giudica la mia causa, Signore. Difendimi con la tua forza.
4: Celebrerò la tua giustizia, Signore. Canterò la tua lode per sempre.
1: Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene.
3: Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
1: Non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo.
3: Signore, tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano. Destati, svegliati per il mio giudizio. Per la mia causa, Signore mio Dio.
1: Esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Dica sempre: grande è il Signore che vuole la pace del suo servo.
3: La mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Celebrerò la tua giustizia, Signore, canterò la tua lode per sempre.
5: Figlio mio, custodisci le mie parole.
6: Osserva i miei precetti e vivrai.
3: Dal libro del profeta Ezechiele. Al principio dell'anno 25esimo della nostra deportazione, il 10 del mese, 14 anni da quando era stata presa la città, in quel medesimo giorno la mano del Signore fu sopra di me ed egli mi condusse là. In visione divina mi condusse nella terra di Israele e mi pose sopra un monte altissimo sul quale sembrava costruita una città, dal lato di mezzogiorno. Egli mi condusse là. Ed ecco un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, in piedi sulla porta, con una cordicella di lino in mano e una canna per misurare. Quell'uomo mi disse: «Figlio dell'uomo, osserva e ascolta attentamente e fa attenzione a quanto io sto per mostrarti, perché tu sei stato condotto qui perché io te lo mostri e tu manifesti alla casa di Israele quello che avrei visto». Mi condusse allora verso la porta che guarda a oriente, ed ecco che la gloria del Dio di Israele giungeva dalla via orientale, e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io vidi era simile a quella che avevo visto quando andai per distruggere la città, e simile a quella che avevo visto presso il canale Chebar. Io caddi con la faccia a terra. La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente. Lo Spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il tempio. Mentre quell'uomo stava in piedi accanto a me, sentì che qualcuno entro il tempio mi parlava e mi diceva: «Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono, è il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli israeliti per sempre. E la casa di Israele, il mio popolo e i suoi re, non profaneranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re e con le loro stele, collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei stipiti, così che fra me e loro vi era solo il muro. Hanno profanato il mio santo nome con tutti gli abomini che hanno commesso, perciò li ho distrutti con ira. Ma d'ora in poi essi allontaneranno da me le loro prostituzioni e i cadaveri dei loro re, e io abiterò in mezzo a loro per sempre. Tu, figlio dell'uomo, descrivi questo tempio alla casa di Israele, perché arrossiscano delle loro iniquità, ne misurino la pianta, e se si vergogneranno di quanto hanno fatto, manifesta loro la forma di questo tempio, la sua disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutti i suoi aspetti, tutti i suoi regolamenti, tutte le sue forme e tutte le sue leggi. Mettili per iscritto davanti ai loro occhi, perché osservino tutte queste norme e tutti questi regolamenti e li mettano in pratica. Questa è la legge del Tempio. Alla sommità del monte, tutto il territorio che lo circonda è santissimo. Ecco, questa è la legge del Tempio. Riferirai a quei ribelli, alla gente di Israele: così dice il Signore Dio. Troppi sono stati per voi gli abomini, o israeliti. Avete introdotto figli stranieri, non circoncisi di cuore e non circoncisi di carne, perché stessero nel mio santuario e profanassero il mio tempio, mentre mi offrivate il mio cibo, il grasso e il sangue, rompendo così la mia alleanza con tutti i vostri abomini. Non vi siete presi voi la cura delle mie cose sante, ma avete affidato loro, al vostro posto, la custodia del mio santuario. Così dice il Signore Dio: nessuno straniero, non circonciso di cuore, non circonciso nella carne, entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri che sono in mezzo agli israeliti.

0: il santuario.
1: I suoi genitori portarono il bambino Gesù al Tempio.
0: Ed ecco, la gloria riempiva il santuario.
2: Dal discorso sui pastori di Sant'Agostino, Vescovo. Cristo ti pasce come è giusto, con giudizio, e distingue le sue pecore da quelle non sue. Le mie pecore, egli dice, ascoltano la mia voce e mi seguono. Qui trovo tutti i buoni pastori come concretizzati nell'unico pastore. Non mancano infatti i buoni pastori, ma tutti si trovano impersonati in uno solo. Sarebbero molti se fossero divisi, ma qui si dice che è uno solo, perché viene raccomandata l'unità. Per questo solo motivo ora non si parla di pastori, ma dell'unico pastore. Non perché il Signore non trovi uno al quale affidare le sue pecore. Un tempo le affidò perché trovò Pietro. Anzi, proprio nello stesso Pietro ha raccomandato l'unità. Molti erano gli apostoli, ma ad uno solo disse: «Pasci le mie pecorelle». Dio voglia che non manchino ai nostri giorni i buoni pastori. Dio non permetta che ne rimaniamo privi. La sua misericordiosa bontà li faccia germogliare e li costituisca a capo delle chiese. Certo, se vi sono delle buone pecore, vi saranno anche buoni pastori, perché dalle buone pecore si formano i buoni pastori. Ma tutti i buoni pastori si identificano con la persona di uno solo. Sono una sola cosa. In essi che pascolano è Cristo che pascola. Gli amici, infatti, dello sposo non fanno risuonare la loro voce, ma esultano di gioia alla voce dello sposo. Perciò è lui stesso che pascola, quando essi pascolano, e dice: «Sono io che pascolo», perché è in essi la sua voce, in essi il suo amore. Quando Cristo affidò le pecorelle a Pietro, certo gliele affidò come fa uno che le dà a un altro, distinto da sé. Tuttavia, lo volle rendere una cosa sola con sé. Cristo, capo, affida le pecorelle a Pietro, come figura del corpo, cioè della Chiesa. In questa maniera si può affermare che Cristo e Pietro vennero a formare una cosa sola, come lo sposo e la sposa. Perciò, per affidargli le pecore, non come ad altri che a sé, che cosa gli chiede prima? «Pietro, mi ami?» E rispose: «Ti amo». E di nuovo: «Mi ami?» E rispose: «Ti amo». E per la terza volta: «Mi ami?» E rispose: «Ti amo». Vuole renderne saldo l'amore per consolidarlo nell'unità con se stesso. Egli solo, pertanto, pascola nei pastori, ed essi pascolano in lui solo. Da una parte non si parla di pastori, e nello stesso tempo vengono menzionati. Si gloriano i pastori, ma chi si vanta, si vanti nel Signore. Questo vuol dire pascere Cristo, pascere per Cristo, pascere in Cristo, non pascere per sé al di fuori di Cristo. Non certo per mancanza di pastori. Quando Dio per bocca del profeta diceva: «Pascolerò io stesso le mie pecorelle, perché non trovo a chi affidarle», non intendeva preannunziare tempi tanto calamitosi da vederci privi di pastori. Infatti, anche quando Pietro e gli stessi apostoli erano in questo corpo e in questa vita, egli, il solo che nella sua persona compendia tutti gli altri pastori, pronunziò parole consimili: «E ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore». Cristo dunque

È lui solo che pasce il gregge, ma lo fa impersonandosi nei singoli pastori. Tutti dunque si trovino nell'unico pastore ed esprimano l'unica voce del pastore. Le pecore ascoltino questa voce e seguano il loro pastore, e non questo o quell'altro, ma uno solo. E tutti in lui facciano sentire una sola voce, non abbiano voci diverse. Vi esorto, fratelli, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi. Questa voce, purificata da ogni divisione e da ogni eresia, ascoltino le pecore e seguano il loro pastore, che dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono».

0: Non abbandonare il tuo gregge, Signore.
1: Pastore buono, che instancabile ci guardi.
0: Veglia su di noi con la tua misericordia, perché l'astuzia del maligno non ci vinga.
1: Pastore buono, che instancabile ci guardi.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
4: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.

0: Gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.
1: Venite al Signore con canti di gioia.
2: Acclamate.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Invochiamo con fede il Cristo, che con la sua santa croce ha redento il mondo.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita, allontana da noi le oscure suggestioni del male.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Ispira i pensieri, le parole e le opere, perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati, cancella tutte le nostre colpe.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Per la tua croce e la tua risurrezione, riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il

0: buongiorno.
1: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di una delle virtù cardinali, la pazienza. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

La pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, ha bisogno della pazienza, Don Pasquale.
1: Sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è verissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti dopo il peccato originale, la pazienza diventa diciamo il pane quotidiano dell'uomo. Infatti pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento, preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: In estata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stessi. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà. E diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità. E diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia, Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi. Quindi pregare insistentemente senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgerci al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ma ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il grido di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il grido dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi. Vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù ci insegna la lettera agli Ebrei: ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: amico.
1: Sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
0: È verissimo, la pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore, non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come ci mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi, e quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, una mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola, e anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla, e San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle, quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi, esatto, scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera, quella che lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria, perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani. È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a presto.
1: Grazie.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Ha imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 8 di venerdì 25 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'inizio oggi del viaggio di Leone XIV in Francia in favore di dialogo e pace, l'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo, l'auspicio del segretario di Stato Vaticano Parolin, e c'è attesa per la visita oggi del Papa nella sede parigina dell'UNESCO. Netanyahu all'ONU, difesa a oltranza di Israele, proteggiamo anche voi, proteste contro il premier israeliano dentro e fuori dall'aula. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Grande attesa per il quinto viaggio apostolico internazionale di Leone, che tra poche ore arriverà in Francia per il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin, intervistato dal vice direttore dei media vaticani Massimiliano Menichetti. L'auspicio è che da questo viaggio scaturisca un rinnovato dinamismo. Sentiamo Gianmarco Murroni.
3: Affinché il mondo abbia la vita, è il motto del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un viaggio che, secondo il cardinale Pietro Parolin, metterà al centro il valore della vita, la pace, il dialogo e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Parolin sottolinea anche il significato della visita all'UNESCO, dove cultura ed educazione possono diventare strumenti concreti di cooperazione tra i popoli. Guardando all'Europa, il cardinale richiama la necessità di superare la logica della forza e rilanciare il multilateralismo. Una pace autentica, osserva, si costruisce con l'altro attraverso il dialogo e la riconciliazione. Tra i temi del viaggio anche la tutela della vita, dopo l'approvazione in Francia della legge sul suicidio assistito. Per Parolin la risposta alla sofferenza deve essere quella della cura, della prossimità e dell'accompagnamento. La speranza è che la visita di Leone XIV non resti soltanto nella cronaca, ma apra un grande cantiere di pensiero e azione capace di coinvolgere credenti e non credenti.
2: E le ultime informazioni ci dicono che Papa Leone è decollato proprio pochi minuti fa verso la Francia. Su questo quinto viaggio internazionale del Papa, che appunto lo porterà in Francia, ascoltiamo l'editoriale del nostro direttore Andrea Tornielli.
4: Lo aveva scritto nell'enciclica Magnifica Humanitas: abbiamo il dovere urgente di restare umani. Di fronte alla tecnologia che diventa tecnocrazia e agli attacchi contro la dignità dell'uomo, di fronte alla disumanità della guerra e alla follia della corsa al riarmo, l'invito a restare umani di Leone XIV è un'urgenza improrogabile. Ed è invito particolarmente significativo anche per la Francia, una nazione dalle antiche radici cristiane, rese pulsanti dalla presenza di una comunità cattolica vivace. Il Vescovo di Roma visiterà Parigi, Lourdes e Metz, un pellegrinaggio pastorale per confermare nella fede le comunità francesi e al tempo stesso rivolgere un messaggio di pace e unità a tutti, a partire dal riconoscimento di ciò che ci unisce come esseri umani. Leone non atterra nella Ville Lumière per condannare qualcuno, né per entrare nel dibattito politico francese. Viene da pastore per incontrare un popolo, viene per incoraggiare chi non si arrende alla disumanità, viene portando soltanto la parola del Vangelo. Da questa terra di Francia Leone parlerà all'Europa tutta, un'Europa che rischia di smarrire la propria identità, scivolando nell'abisso delle ideologie bellicista e tecnocratica.
2: E oggi pomeriggio Papa Leone si recherà a Parigi nella sede dell'UNESCO. Sul significato di questa visita all'organizzazione dell'ONU sentiamo il commento di Pierluigi Petrillo, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza.
5: Quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere venerdì un incontro con l'organizzazione, con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
2: Ci spostiamo sulla cronaca internazionale, un intervento dai toni aggressivi che si è concretizzato in una difesa a oltranza dell'operato di Israele, quello di ieri del premier israeliano Netanyahu davanti a un'assemblea dell'ONU mezza deserta, in quanto molti parlamentari si erano alzati per protesta. Tante le manifestazioni contro Netanyahu anche all'esterno del Palazzo di Vetro, decine gli arresti. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
6: Un esempio di ipocrisia sconcertante, così il premier israeliano Netanyahu ha definito le manifestazioni contro il proprio governo che sono proseguite anche durante il suo intervento davanti a un'assemblea delle Nazioni Unite semideserta dopo che molti parlamentari si erano alzati per protesta. Un discorso durissimo che è diventato una difesa a oltranza della propria condotta, respingendo le accuse di genocidio a Gaza, che ha definito la più grande bugia del secolo, e incalzando gli altri paesi davanti ai quali ha dichiarato: stiamo difendendo anche voi. Il premier israeliano ha poi attaccato Francia e Regno Unito per aver definito Israele uno stato colonialista, e lo stesso sindaco di New York Mamdani accusato di essere un antisemita che avrebbe diffuso solo bugie. Nel mirino di Netanyahu sono finiti anche i media, che secondo lui si concentrerebbero colpevolmente sui coloni violenti della Cisgiordania, che ha ridimensionato a un semplice manipolo di giovani teppisti. L'unico ringraziamento al presidente americano Trump: Israele e l'America hanno agito insieme per salvare la civiltà, ha detto, ad accogliere Netanyahu una New York blindata in cui il premier è rimasto per poche ore per motivi di sicurezza, ripartendo subito dopo il suo intervento, durante il quale sono continuate le proteste di piazza, alcune delle quali promosse da organizzazioni ebraiche americane. Decine gli arresti in tutta la città.
2: Ieri alla Casa Bianca, fra grandi onori ufficiali, il G2 fra il presidente USA Trump e quello cinese Xi Jinping. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha esortato il leader cinese, avvertendo Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi. La replica di Trump, che annuncia una tregua sui dazi fino a gennaio. La Russia pronta a nuovi attacchi con i droni contro Francia, Spagna e Italia. L'allarme è stato lanciato dalla testata Il Mundo, citando la CIA. I presunti raid con droni nascosti nei container di una nave, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa della Lituania. L'Italia getta acqua sul fuoco, escludendo l'alert, una posizione condivisa dalla Commissione dell'Unione Europea. Ma intanto 4 droni russi hanno sconfinato in Moldavia. La Polonia denuncia un incendio doloso in una stazione di Starlink e punta il dito contro Mosca. In Italia passa il decreto sul tetto per il numero di alunni stranieri a scuola. Il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri limita al 30% la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Previste anche sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono l'italiano e non frequentano i corsi per impararlo. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab, con il divieto di indossarli in aula. Insorge l'opposizione. Sono 7 gli indagati per omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte dell'operaio 22enne precipitato mentre lavorava ad un nuovo impianto di illuminazione in quota al Colosseo. Lunedì sarà disposta l'autopsia sul corpo del giovane e il monumento romano resterà chiuso in segno di lutto fino a domani. In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Circa l'80% delle tasse è a carico del 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Con la cultura torniamo ai particolari del viaggio del Papa in Francia. Leone XIV sarà nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi oggi per la celebrazione dei Vespri, un edificio che in oltre 8 secoli ha cambiato più volte forma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Per oltre un secolo e mezzo chi guardava Notre-Dame dalla Senna ha creduto di vedere il Medioevo. Eppure la sua celebre guglia fu innalzata nell'Ottocento da Eugène Viollet-le-Duc. È il segno più evidente di una cattedrale mai fissata una volta per tutte. Dal XII secolo Notre-Dame cambia con le tecniche, con il gusto, con la storia. Il gotico alleggerisce le murature, affida agli archi rampanti le spinte delle volte e apre lo spazio alla luce. fiducia delle vetrate. Poi arrivano le mutilazioni della rivoluzione, il tempio della ragione, i restauri ottocenteschi, perfino la luce cambia. Nel Settecento molte vetrate medievali vengono sostituite da vetri bianchi. Dopo l'incendio del 2019, il cantiere del XXI secolo ha unito diagnostica avanzata e antichi saperi artigianali. Notre Dame ha riaperto nel 2024. La stessa figura, ancora una volta diversa.
2: Era l'ultima notizia per questa edizione. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 9:00.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: E temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Buon venerdì 25 settembre da Silvia Giovarrosa.
2: E da Stefania Ferretti, bonjour.
1: Bonjour a tout le monde. Anche buongiorno dall'altra parte del vetro, anche ad Alberto Giovannetti che è alla cura del suono e del nostro collega Luca Rossi che in questo momento si è affacciato in regia. Un lavoro di squadra il nostro, dove ci si chiede insomma se si ha bisogno di aiuto, se c'è bisogno di una pausa. E i nostri colleghi del comparto tecnico insomma sono sempre molto generosi fra di loro e con noi, quindi grazie ancora per il vostro lavoro e la vostra assistenza. Oggi Stefania è un giorno molto particolare, sì. Alle 7:58 esattamente abbiamo saputo che l'aereo del Santo Padre, Papa Leone XIV, è decollato per raggiungere la terra francese.
2: Eh sì, dove è previsto l'arrivo intorno alle ore 10 all'aeroporto internazionale di Parigi-Orly. Vi racconteremo naturalmente passo dopo passo questo viaggio apostolico di 4 giorni sino al 28 di settembre. In particolare questa mattina il primo appuntamento con una vera e propria radiocronaca sarà dopo le 11:30 e ci saranno qui in studio Marco Guerra e anche Luca Collodi.
1: Sì, noi seguiremo ai nostri ascoltatori il programma della mattinata, sì. Seguiremo i consueti appuntamenti con la trasmissione di Radio Vaticana con voi, quindi ci sarà la rassegna stampa, l'informazione, poi ci collegheremo con Verona dove è lì il nostro Alessandro Guarasci per un convegno delle ACLI, vi sapremo dire meglio appunto nel corso della trasmissione, e poi successivamente intorno alle 10, quando dicevi appunto Stefania è previsto l'atterraggio di Papa Leone a Parigi, apriremo proprio una finestra su questo viaggio apostolico in Francia e all'UNESCO. Avremo una serie di collegamenti perché durante l'atterraggio e poi successivamente Papa Leone incontrerà privatamente il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, potremo attraverso gli inviati di Radio Vaticana, Vatican News e una serie di ospiti fare così una panoramica su quelle che saranno tutte le tappe del Pontefice che a breve vi ricorderemo. Però mi sembra che tu abbia scelto un brano musicale per apertura di trasmissione che è perfetto, è proprio di augurio.
2: Esatto, di augurio di un buon viaggio, un buon vento, ed è Jovanotti con Alfa.

0: Ci sono burrasche che non si possono evitare, bisogna attraversarle, così ha ragione Giovanotti, così ci scrive la nostra affezionata Filomena, è vero. Buon vento dunque, buon viaggio al Santo Padre e a tutti coloro che sono con lui, anche ai nostri colleghi che sono in viaggio e alcuni sono già a Parigi, li sentiremo tra poco.
1: Sì, ci sono appunto gli inviati che sono, hanno preceduto l'arrivo di Papa Leone e poi ovviamente tutti i giornalisti a seguito del pontefice in questo viaggio, nonché la nostra direzione editoriale. Buongiorno anche a Vittorio, a Pietro, a Claudia che ci hanno scritto già dalle prime ore del mattino, tanti messaggi che stanno arrivando e che stanno augurando un buon viaggio, un buon vento, diciamo ispirati dalla tua canzone Stefania. E allora attendiamo insieme l'arrivo di Papa Leone, lo dicevamo previsto intorno alle ore 10 a Parigi. Nel frattempo però andiamo a conoscere, a scoprire quello che è il ritratto dei santi di questa giornata.
0: Oggi la Chiesa ricorda San Firmino, vescovo di Amiens e martire. Originario di Pamplona in Spagna, Firmino nasce in una famiglia pagana ma cresce con un prete che lo educa al cristianesimo. Evangelizzatore della Francia, diventa vescovo di Amiens per poi essere arrestato durante le persecuzioni. Rifiutatosi di abiurare, viene martirizzato tra il 290 e il 303.
1: E dunque questo è il ritratto, sì, del San santo Firmino. Del giorno, San Firmino,
0: ci si porta a Pamplona.
1: A Pamplona, esatto, sì, dove c'è una pratica insomma poco sì, un po' barbara,
0: un po' barbara, direi.
1: Ma ogni paese
0: vescovo,
1: ha la sua cultura.
0: Tra l'altro di Amiens, che è la città natale di Macron. Vedi, tutto è collegato.
1: Diceva qualcuno, in particolare Papa Francesco, tutto è collegato. 8:19, Stefania, è arrivato il momento allora di andare a raccontare ai nostri ascoltatori quelli che saranno gli appuntamenti di oggi, che vedranno appunto coinvolto Papa Leone in terra francese. Abbiamo detto appunto l'aereo è decollato alle 7:58 di oggi, intorno alle 10 arriverà all'aeroporto internazionale di Parigi Orly e lì ovviamente come di consueto ci sarà la classica cerimonia di benvenuto per il pontefice e successivamente intorno alle 11 la visita al Presidente della Repubblica nel Palazzo dell'Eliseo, un appuntamento che avrà luogo in forma privata.
0: Sempre all'Eliseo, intorno alle 11:45, l'incontro con le autorità, con la società civile, con il corpo diplomatico. E qui avremo invece il primo discorso del Papa.
1: E c'è molta attesa appunto per conoscere, ascoltare le parole che il Papa vorrà rivolgere alle autorità e alla società francese. Su questo, su quello che è il contesto attuale all'interno del quale si inserisce il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, avremo poi nel corso della nostra trasmissione un approfondimento, un collegamento appunto con un esperto di società francese che ci aiuterà a contestualizzare, no, il viaggio, ad attualizzarlo. Poi successivamente un altro attesissimo appuntamento.
0: Eh sì, intorno alle 15 visita all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Parliamo dell'UNESCO, veramente molto atteso questo appuntamento e molto atteso anche il discorso del Papa.
1: Eh sì, anche per conoscere e capire quali sono i temi che il Santo Padre vorrà toccare. Poi ci sarà un appuntamento nel pomeriggio alle 17:15. Papa Leone celebrerà i Vespri con i vescovi, sacerdoti, i diaconi consacrati, le consacrate e i seminaristi presso la cattedrale di Notre-Dame de Paris e qui avrà luogo la sua prima omelia. La giornata finirà intorno alle 21.
0: Eh sì, qui con la veglia di preghiera con i giovani nello Stade de France di Saint-Denis e poi qui naturalmente ci sarà un discorso del Papa, ma è molto attesa questa veglia di preghiera, lo stadio Saint-Denis, quello che tutti conosciamo, quello dei mondiali.
1: Assolutamente, c'è un messaggio che ci arriva da Parigi, ci scrive la nostra ascoltatrice Cristina, la prima volta che ci scrive e ci dice: io sono italiana ma vivo a Parigi, lavoro a Parigi da molti anni, c'è tanta attesa per la l'arrivo di Papa Leone le strade sono bloccate, è difficile la circolazione, ma è un qualcosa che ovviamente si aspettavano tutti i parigini. D'altra parte l'arrivo di un pontefice e così tanti appuntamenti istituzionali richiede anche una macchina della sicurezza che deve girare tutto intorno e che ovviamente, magari come abbiamo visto anche negli altri viaggi, per le persone del posto può creare dei piccoli disagi, perché di fatto la loro vita va avanti, i bambini vanno a scuola, si va a lavorare e quant'altro. Ma insomma, la possibilità di avere, come l'ha chiamato qualcuno, il vicario di Cristo sulla terra non è roba che capita tutti i giorni, e quindi su.
2: Sì.
1: Anzi, Cristina, se vuoi nel corso della giornata darci qualche mandaci qualche messaggio, qualche video, qualche foto, se riesci a farlo, dalla bella Parigi, Stefania.
0: Sì, no, ricordiamo che prima di questo viaggio ci sono stati 3 viaggi di Papa Francesco, nel 14, nel 23 e nel 24 ad Ajaccio, lo ricorderete, 7 visite di Giovanni Paolo II e una visita di Benedetto XVI nel 2008. Comunque l'attesa, anche dunque se spesso i papi vanno in Francia, questo appuntamento è davvero attesissimo. Allora, vogliamo andare con la musica, un brano che
1: io direi assolutamente
0: ci fa stare,
1: sì, anche perché questo brano non lo conosco,
0: non lo
1: quindi
0: conosce.
1: Sono curiosa di ascoltarlo,
0: conosce,
1: insieme
0: però.
1: A te
0: Dalida.
1: Dalida, sì, sì.
0: Dalida, Il vent de voix.

0: ricordo di un giovane ragazzo, un incontro, un ragazzo che aveva soltanto 18 anni ed era bello come il sole, così canta Dalida.
1: Volevo ringraziare Stefania, anche il nostro ascoltatore Roberto che ci scrive dalla Baviera, che ci fornisce un supporto prezioso ogni volta, perché ci manda il link sul sito che segue tutti i voli, diciamo, in tempo reale. In particolare poi lui ci evidenzia, questo è l'aereo del Papa, seguite il suo percorso. Grazie Roberto, un saluto e una buona giornata anche a te e alla splendida Baviera, Stefania.
0: Affinché il mondo abbia la vita, questo è scritto nel logo di questo viaggio apostolico in Francia, purché le monde et la vie. Il viaggio di Leone XIV, un logo davvero interessante da vedere, da studiare, perché come spesso accade, chi riesce a costruire questi logo riesce a sintetizzare con dei segni, con dei colori tante cose. In questo caso il logo, non so se lo avete davanti, cerchiamo di descriverlo. Al centro c'è un arco a sesto acuto, ricorda ovviamente le chiese codiche, in particolare credo quella di Notre Dame, di tutte, la più famosa, e anche la croce, naturalmente, che esprimono quindi la dimensione cattolica e liturgica del viaggio. E poi i colori, perché ci sono il blu, il bianco e il rosso, ovviamente, che ricordano i colori della Francia, ma anche il giallo arancio della luce, il verde della speranza, che ricordano però anche quelli vaticani. Quindi evidenziano una dimensione spirituale della visita, questo incontro, che è un incontro di colori, ma è un incontro anche di religione, un incontro di umani che sono lì per celebrare la vita, affinché il mondo abbia la vita. E credo che la parola chiave di questo, anche di questo viaggio, sia pace.
1: Assolutamente sì, e questo è quello che ci aspettiamo, appunto, di potervi raccontare. D'altra parte i viaggi apostolici di tutti i papi sono dei viaggi ovviamente con una forte dimensione pastorale. Il Papa si recherà in Francia anche e soprattutto per confermare nella fede i cristiani, i fedeli che vivono in questa terra, e da ogni parte del mondo da dove il Santo Padre parla, qualunque essa sia, ovviamente il discorso e le parole del Papa hanno sempre comunque un valore universale, non è mai rivolto solo al singolo paese, al singolo stato che il pontefice va a visitare. Sono parole, sono insegnamenti, sono ammonimenti, sono insomma temi che riguardano tutti e tutte nell'universo. Bene, sono le 8:29, cerchiamo di essere in qualche modo on time sulla nostra scaletta che corre veloce, per cui alle 8:30, mancano veramente una manciata di secondi, andiamo nelle edicole italiane per vedere quelli che sono i principali quotidiani nazionali. E come sempre procediamo con il nostro giro titoli, vediamo insomma quello che riportano le prime pagine, lo facciamo partendo da Avvenire. Il titolone in alto è stato scelto è A scuola d'italiano, corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri, confermato il tetto del 30% e divieti di burka e niqab. E questo appunto uno dei temi che domina le prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi ancora in taglio centrale si parla di quanto accaduto nella serata di ieri durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e quello che ha fatto più clamore anche e soprattutto a livello mediatico, il discorso del premier israeliano Netanyahu. Il titolo scelto da Avvenire in questo caso è Netanyahu Netanyahu e Abu Mazen, nostre esistenze a rischio. E poi al centro pagina c'è un'intervista al fondatore di Microsoft, Bill Gates, ci parla dell'intelligenza artificiale. Sfida inaudita, non facciamo abbastanza. L'umano può stare al centro. Andremo a vedere poi nel nostro approfondimento che cosa ci dice Bill Gates su questo tema. Andiamo avanti, vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. È sempre lo stesso il tema di apertura: stranieri in classe, via al decreto. E ci sono le parole della Premier Meloni: evitiamo i ghetti a scuola. E poi ancora il giallo della bozza e l'intervento al Quirinale. La fotonotizia è dedicata invece alla visita di Xi Jinping a Trump. Due punti, scrive il Corriere della Sera: coesistere in pace. Ancora ci parla invece sempre dell'intervento di Netanyahu all'ONU. Parla Netanyahu, bagara all'ONU, lui vigliacchi e immorali. Andiamo ancora avanti, vediamo la prima pagina della Repubblica. Oh, qui il titolo è diverso per apertura: tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi. È a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti e pensionati. 0 euro da 9 milioni di contribuenti. E questo è un altro tema che, se non è riportato nelle prime pagine, è all'interno di tutti i quotidiani italiani. Ancora Xi da Trump, quasi amici, divisi da Taiwan. Questa è la fotonotizia della Repubblica. Sulla spalla di destra torna il tema del governo che vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito burka vietato, multe ai genitori in taglio basso. Netanyahu parla, l'aula ONU si svuota, proteste pro PAL, è stata arrestata l'attrice Susan Sarandon. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, che è in centro pagina, mette la questione della legge elettorale. Perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. E un virgolettato dice: o votate il Melonellum, così è stata anche chiamata questa legge elettorale, o andiamo tutti a casa. Questo per quanto riguarda la politica italiana. Spostandosi all'estero, in taglio alto sempre dal Fatto Quotidiano: droni russi in Europa, ma è disinformazione, falsi allarmi smentiscono sia Roma sia Parigi. Si parla dello scoop su El Mundo, secondo un presunto allarme CIA di un attacco russo all'Europa, e c'è la replica ovviamente del segretario della NATO Rutte, nonché anche del ministro degli esteri italiano Tajani. Dal Fatto Quotidiano andiamo al Giornale. Il Giornale titola: la nostra scuola, rivoluzione tra i banchi. Il CDM cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. E poi ancora un approfondimento, si torna sulla questione del nucleare, col nucleare energia meno cara si sta parlando dell'Italia. In questo caso anche qui cercheremo di capire un pochino meglio di che cosa si tratta nel corso della nostra rassegna stampa. Abbiamo ancora davanti il Foglio. Oh, il Foglio nelle sue colonne, in particolare la colonna di sinistra, titola: capire il ricatto di Putin all'Europa. E scrive in l'occhiello: droni, minacce, provocazioni e un unico obiettivo: spingere gli europei a ridurre il sostegno a Kiev, dividere la NATO e spaventare l'opinione pubblica. Reagire si può non minimizzando, come nel 2022. Torna anche il Foglio sul discorso di Netanyahu all'ONU: un isolato premier di Israele ne ha per tutti al palazzo di vetro, barbari e ipocriti. Vediamo ancora che cosa ci dice la prima pagina, ed è l'ultima dei giornali che abbiamo sotto mano. Studenti stranieri, arriva la stretta. Questa è l'apertura del Messaggero. Multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano. Tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, e l'opposizione dice: caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Torna la Repubblica con il Messaggero con una foto notizia al summit: Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica. E poi vediamo ancora sempre alla colonna destra de Il Messaggero, la CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Roma risponde non ci sono pericoli imminenti. Insomma, queste sono state le prime pagine dei nostri giornali. Vogliamo andare un po' all'interno, cercare di approfondire alcune delle principali notizie. Io lo farei partendo dalla Repubblica, perché la Repubblica a pagina 6 ci aiuta a capire meglio questo decreto scuola. Lo fa con questo titolo: varato il decreto scuola, nel mirino i genitori che non parlano italiano. E c'è un articolo di Viola Giannoli che scrive: non si può andare a scuola con il volto coperto, né da un burka né da un casco. I bambini che sanno poco l'italiano non devono stare tutti insieme in una classe, nelle prime possono essere al massimo il 30%, e i loro genitori devono studiare gratis ma per forza la lingua. Alle 5:30 di pomeriggio del Consiglio dei Ministri arriva il via libera al decreto legge che contiene molte norme sulla scuola. Strumenti di buonsenso, secondo la premier Giorgia Meloni, per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Non c'è uno strumento nel testo definitivo che, fino alla antivigilia del CDM, era però scritto nero su bianco nella bozza del provvedimento. L'allontanamento dei minori dalla famiglia nel caso in cui i genitori si rifiutassero di seguire i corsi di italiano per superare le barriere linguistiche dei figli. Nella versione finale che esce dal CDM, al suo posto ci sono le multe da 200 a 1000 euro. E cosa ne è stato di quella misura? Alla domanda posta da Repubblica al ministro Giuseppe Valditara in conferenza stampa, risponde: ma vi pare che leviamo i bambini alle famiglie? Non so chi vi dà queste bozze, forse qualcuno dell'opposizione è qui. Ecco che una questione che riguarda la scuola, che riguarda bambini, che riguarda insomma la parte più civile di una società, diventa poi anche un tema politico. E poi ci sono i retroscena, via figlia chi rifiuta in bozza misure estreme, e una serie di consigli che arrivano dal colle. Insomma, tutta ancora aperta la discussione su questo tema della scuola. Se la scuola, se il discorso della scuola lo abbiamo preso dalla Repubblica, un'altra notizia di cui vorrei darvi conto e che riguarda, adesso la trovo, abbiate fede.
2: Intanto posso aggiornare che il volo del Santo Padre ha superato Genova e sta adesso sorvolando le Alpi, quelle liguri.
1: L'altra notizia che volevo approfondire e che ha fatto molto discutere è quella che riguarda il discorso, quella che riguarda, la stavo cercando, adesso la troverò, passiamo a un'altra, che è quella che riguarda l'incontro di Trump e Xi Jinping, difesa e superintelligenza. Stabilità strategica è sostanzialmente la parola d'ordine di Xi Jinping alla Casa Bianca, come già nel viaggio di Donald Trump a maggio in Cina. Nessuno si aspetta accordi significativi dopo le 3 ore passate insieme ieri, seguite dalla cena di Stato. Però quello che scrive l'inviata del Corriere della Sera su questo tema è: nel suo discorso prima dei colloqui a porte chiuse, il presidente americano ha detto che i temi sul tavolo sono sicurezza, tecnologia e superintelligenza, termine che ha deciso di usare per l'intelligenza artificiale, ma soprattutto ha sottolineato la loro amicizia davvero grande. Le dichiarazioni di Xi sono state meno personali dopo aver menzionato il rispetto reciproco, ha parlato di geopolitica e del desiderio che le aziende cinesi abbiano accesso al mercato americano. E dunque questo fa seguito alla tregua commerciale estesa fino al 10 gennaio prossimi. In questo incontro, insomma, ha avuto questo tipo di tematiche. Andiamo un attimo su Avvenire invece, perché sebbene avete sentito, abbiamo approfondito già in parte quelle che sono le principali notizie, Avvenire in prima pagina pone un tema per noi molto interessante, se vale anche in vista di quello che vivremo nel corso di questa giornata, quando il Papa parlerà le autorità, ma più semplicemente ci si aspetta un tema legato a quello dell'intelligenza artificiale nel momento che il pontefice terrà il suo discorso all'UNESCO. Stiamo parlando appunto dell'intelligenza artificiale e Avvenire 20 in prima pagina un'intervista che è stata fatta a Bill Gates, fondatore di Microsoft.
2: Sì, il quale dice: è possibile porre l'umano al centro, ma servono sforzi maggiori per le regole, per ridurre i danni e per cogliere tutti i benefici. Dunque una sfida inaudita, questo è il titolo del paginone dedicato appunto all'intervista di Bill Gates. Non stiamo facendo abbastanza. L'intervista di Elena Molinari da New York. La domanda: l'intelligenza artificiale sembra rendere necessaria una profonda riorganizzazione sociale del modo in cui è concepito il lavoro, la tassazione, il rapporto tra cittadini e governi. Ha una visione di come sarà una società con un uso diffuso dell'intelligenza artificiale? Risponde Bill Gates: bisogna distinguere due fasi, c'è quella iniziata ora, la transizione, poi forse tra 20 anni, un tempo in cui l'IA e i suoi robot umanoidi potranno occuparsi di coltivare, trasformare, distribuire gran parte del cibo, delle costruzioni, dei servizi, un mondo in cui tutti i bisogni umani saranno delegati. Sarà una fase che porrà domande profonde su come impiegare il proprio tempo e su cosa significhi essere umani, ma di quello si occuperanno i più giovani. E poi l'intervista si conclude con una domanda quasi scontata. In conclusione, lei è ottimista o pessimista? Risponde Bill Gates: io mi concentro su ciò che dobbiamo fare, ma non posso essere ottimista. Con le tecnologie precedenti si poteva esserlo, questa però è molto più potente. E poi di spalla c'è in un trafiletto, si riporta quanto ha detto il Papa a proposito di tecnologie. Il Papa: scienza e tecnologia devono servire la dignità umana. Il progresso tecnologico non è mai semplicemente una questione tecnica. Ogni tecnologia, detto il Santo Padre, rispecchia esplicitamente o implicitamente una particolare comprensione della persona umana, della società e del futuro che desideriamo costruire.
1: E dunque, grazie Stefania, questo è quello che viene riportato su Avvenire, l'intervista sul Bill Gates. D'altra parte, il richiamo alla responsabilità umana nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma di tutte di fatto le nuove tecnologie, non può lasciarci indifferenti. Andiamo ancora avanti nella nostra rassegna stampa, rimanendo su Avvenire, perché da Avvenire così vi do conto dell'altra notizia del giorno, insomma il discorso di Netanyahu alle Nazioni Unite. Vi leggo l'attacco del pezzo che riporta Avvenire. Decine di diplomatici hanno abbandonato l'aula dell'Assemblea Generale dell'ONU ieri, non appena Benjamin Netanyahu ha preso la parola. L'imperturbabile, il premier israeliano li ha bollati come codardi morali e ha rovesciato l'accusa: Israele sta difendendo molti dei paesi che hanno appena lasciato quest'aula e molti dei loro leader ci ringraziano in privato per aver neutralizzato le capacità nucleari dell'Iran. È difficile immaginare un'ipocrisia più sconcertante. Il tono di sfida ha dominato l'intero intervento, il 15° di Netanyahu al Palazzo di Vetro. Sull'Iran il premier ha rivendicato il lancio delle ostilità in termini esistenziali, perché se non l'avessimo fatto saremmo tutti morti, ha detto Netanyahu. Un messaggio non così distante da quello lanciato poche ore prima da Abu Mazen, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, che ha parlato di uno dei pericoli più pericolosi della nostra storia, tra uccisioni, distruzioni, fame e tentativo di sfollamento forzato a Gaza. Insomma, questa è l'altra notizia che domina la maggior parte dei quotidiani. Vi do solo conto di un'altra delle notizie che ci porta sempre, insomma, di politica internazionale, ma che riguarda direttamente anche l'Italia: droni russi in Europa, disinformazione. Lo scoop su El Mondo, scrive il Fatto Quotidiano, su un presunto allarme CIA di un attacco russo all'Europa, fa replicare anche il segretario della NATO Rutte. A sera però l'intelligence statunitense smentisce, tutti concordano sulla fake news. Insomma, se avete ascoltato, letto, visto questa notizia, c'è da fare un adeguato discernimento su quello che vi viene fornito dagli organi, dai mezzi di comunicazione di massa. Lo fa un buon discernimento, a mio avviso, anche Il Foglio, che su questo tema scrive: ci sono due approcci diversi per provare a dare un seguito alla notizia pubblicata ieri dal Mundo, secondo il quale

0: esiste poi una terza strada, un terzo approccio che vorrebbe essere quello adottato da chi prova a chiamare le cose con il loro nome, da chi tenta di non chiudere gli occhi di fronte a un problema e da chi non ha paura di riconoscere che accanto alla presenza di una minaccia concreta vi è anche un ricatto alla luce del sole. Smettetela di fornire, di difendere l'Ucraina, ci dice Putin, se non volete correre guai seri. Il ministro Guido Crosetto, il ministro della difesa italiano, ieri ha detto che non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi in Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. E non serve a nessuno un'ulteriore benzina sul fuoco e non si può che prendere atto. Insomma, il giusto modo di interpretare i fatti. Proseguiamo il nostro viaggio all'interno dei quotidiani nazionali perché vorrei, prima di concludere questo nostro appuntamento con la rassegna stampa, con l'Osservatore Quotidiano, che come l'Osservatore Romano l'Osservatore Quotidiano non esiste, però se qualcuno vuole rubare l'Osservatore Romano, che come sapete uscirà alle 3, quindi andremo a vedere sostanzialmente quello di ieri con il Giornale. Il Giornale in prima pagina torna la questione del nucleare. Aiutaci a capire,
1: sì,
0: Stefania.
1: Tra l'altro,
0: partiamo magari un attimo pure dal passato.
1: Dal passato, da un referendum che si svolse nel 1987, un referendum nel quale l'Italia votò no, per la maggior parte, votò no alle centrali nucleari. Invece questo governo ha da poco varato una legge proprio per avviare la produzione di energia nucleare. Questa legge è passata e quindi adesso mancano soltanto i decreti. Il ministro Pichetto Fratin, che è il ministro dell'ambiente, dice che entro 7 anni potrebbero accendersi i primi reattori. A proposito di questo, c'è un'intervista appunto sul Il Giornale al Chicco Testa. Chicco Testa ha un lungo passato da politico, da amministratore, è stato un leader ambientalista, deputato del PC, del PDS, presidente dell'ARCEA e poi dell'Enel, ed è da sempre convinto sostenitore del nucleare. Quindi la domanda che viene fatta a Chicco Testa, se è vero, se è probabile che entro 7 anni avremo i primi reattori. Risponde Chicco Testa: forse il ministro è un po' ottimista, credo che un orizzonte di 10-12 anni sia più credibile, anche se i nuovi reattori, parliamo di SMR, Small Modular Reactors, potrebbero avere tempi di realizzazione nettamente inferiori a quelli delle grandi centrali. E poi la domanda di tutte le domande, no? La sicurezza, perché è il problema. Il referendum fu vinto, stravinto dai no, eravamo a poco tempo di distanza da Chernobyl, quindi naturalmente influenzati da quell'avvenimento talmente funesto di cui si pagano ancora le conseguenze, non soltanto in Russia ma in tutta Europa, perché ancora ci sono persone che sviluppano problemi alla tiroide, soprattutto le donne, così mi è stato detto spesso da medici, proprio a causa di quelle emissioni. Allora, a proposito della sicurezza, leggiamo sul Giornale: non avere il nucleare non mette l'Italia più al sicuro. Gli impianti francesi sono a pochi chilometri dai nostri confini. I nuovi progetti poi incorporano sistemi di sicurezza passivi che spengono e raffreddano il reattore senza bisogno di corrente elettrica o di intervento umano. Dice Chicco Testa: i reattori di terza e quarta generazione hanno appunto questi sistemi che ci mettono fuori dal pericolo. I no ideologici, i primi alleati dell'atomo dovrebbero essere gli ambientalisti, dice Chicco Testa, se hanno a cuore veramente la riduzione delle emissioni.
0: E allora, dopo questa appunto parentesi che personalmente mi ha portato indietro, io ricordo, ero piccola, facevo le scuole elementari, mi credo avrò avuto 8
1: Chernobyl.
0: Anni. Sì, ricordo più che Chernobyl, ricordo che mia madre smise di comprare il latte fresco, si comprava sempre il latte a lunga conservazione, e mi spiegò perché.
1: Certo, e non si mangiava l'insalata.
0: Scelta, non si mangiava l'insalata, questo solamente uno dei minori, ovviamente, come si dice, impercettibili.

0: di quanto accadde. Comunque vorrei concludere con la prima pagina dell'Osservatore Romano. La foto è bella, è la cattedrale di Notre Dame de Paris con un sole che si che dipana i suoi raggi attraverso le guglie, le arcate, insomma, che caratterizzano questa cattedrale. La Francia accoglie Leone XIV da venerdì 25 a lunedì 28. Parigi, l'UNESCO, Lourdes e Metz, le tappe del quinto viaggio apostolico del pontificato. E ovviamente la prima pagina dell'Osservatore Romano è dedicata a tutto il viaggio di Papa Leone, a colloquio con il segretario cardinale di Stato, il segretario di Stato, il cardinale Parolin. C'è a pagina 2 e 3 un'intervista del vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti. L'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo. Vedremo questo tema comparire probabilmente in molti discorsi del pontefice. Poi ancora c'è l'editoriale del direttore editoriale dei Media Vaticani, Andrea Tornielli, l'Europa e la sfida a restare umani. Leggo solamente l'attacco di questo pezzo, lo aveva scritto nella Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica, un testo che continua ad essere discusso e commentato a livello internazionale. Abbiamo il dovere urgente di restare umani di fronte alla tecnologia che diventa tecnocratica, di fronte agli attacchi contro la vita e la dignità dell'uomo, di fronte alla disumanità della guerra e al tentativo di farla considerare normale e ineluttabile per giustificare lo sperpero di enormi quantità di denaro nella folle corsa al riarmo. L'invito a restare umani di Leone XIV è davvero un'urgenza improcrastinabile. Poi ancora dall'Osservatore Romano all'interno delle pagine il rapporto di Prevost, sì, con l'ONU risale agli anni in cui era priore generale dell'Agostiniani, il Papa che conosceva già il palazzo di vetro. 8:54, sì, dai nostri radar possiamo dire, sì, che
1: il Papa si trova in Svizzera in questo momento, sta sorvolando l'aereo del Santo Padre, sta sorvolando la Svizzera. Siamo in perfetto orario, anzi l'arrivo è stimato un quarto d'ora prima, però insomma al momento.
0: Caspita, siamo sempre in anticipo.
1: Però non è detto, perché insomma il viaggio deve ancora completarsi, quindi potrebbe perdere del tempo più in là. Allora, hai parlato di Notre Dame, no? Naturalmente
0: meravigliosa. Io ho avuto la fortuna di essere 2 anni fa a Parigi, di vedere Notre Dame
1: di
0: Parigi, i miei figli già restaurata. Devo dire che appena si entra, peccato che andandoci in alta stagione ci sia sempre tantissima gente, ma l'impatto con questa meraviglia è veramente una cosa che ti arriva, sì, diretta, non passa per il raziocinio.
1: No, è qualcosa
0: dritto
1: che ti colpisce. Io ho avuto l'occasione veramente unica, stampata dentro di me, di essere lì il giorno di Natale, seguire la messa, ero con la mia povera mamma, ed è stata un'esperienza davvero molto molto coinvolgente, anche perché il francese, il modo di la messa in francese è qualcosa da non perdere, il canto, le migliaia di persone che erano lì e che erano di diverse nazionalità, per cui anche il padre che officiava la messa si rivolgeva in diverse lingue, insomma ho visto gente molto commossa, gente piangere, insomma, era veramente un'esperienza indimenticabile.
0: Immagino. E poi c'è da dire, no, tu parlavi gente di diverse lingue, Parigi e la Francia, ma in particolare Parigi, sì, è una città veramente multiculturale, convivono nazionalità diverse, persone provenienti da disparate parti del mondo che portano la loro cultura, anche la religione, per questo è previsto anche un incontro interreligioso in questo viaggio in Francia. Diciamo che appunto Papa Leone sarà a Parigi, poi sarà all'UNESCO, successivamente ovviamente si recherà a Lourdes. E anche lì cercheremo di capire come si vive l'attesa durante queste ore insieme. E poi infine a Metz, una città, un crocevia, un luogo di incontro
1: simbolico.
0: Dove, molto simbolico, dove si vedono, si sentono ancora le ferite inferte dalla Seconda Guerra Mondiale, luogo dove è vissuto uno dei padri fondatori dell'Europa, dell'Unione Europea, Schuman. E quindi anche lì aspettiamo di conoscere le sue parole su questo tema. 8:57,
1: ancora
0: spazio alla
1: viaggio.
0: Musica, buon viaggio anche
1: Cremonini.
0: A te Stefania Cremonini.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Il Papa è partito circa un'ora fa dallo scalo di Fiumicino diretto a Parigi, prima tappa dei suoi 4 giorni in terra transalpina nel suo 5° viaggio apostolico, anche questa volta dedicato alla promozione di dialogo e pace. Oggi numerosi gli appuntamenti all'insegna degli incontri istituzionali. Alle 11:45 l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, poi la visita all'UNESCO e l'abbraccio ai giovani francesi nella veglia di preghiera allo Stade de France. E dunque a Parigi Leone XIV sarà all'UNESCO. Sul significato di questo evento sentiamo il commento di Pierluigi Petrillo, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza.
1: Quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere un incontro con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
0: Ieri l'intervento dai toni aggressivi di Netanyahu all'Assemblea dell'ONU in corso a New York, e il premier israeliano ha difeso a oltranza l'operato di Israele definendo bugia del secolo l'accusa di genocidio che pesa sulle azioni militari israeliane a Gaza. Per protesta diversi parlamentari hanno abbandonato l'aula, manifestazioni contro Netanyahu anche fuori dal Palazzo di Vetro. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare poi colloqui sul programma nucleare del paese, ad annunciarlo il ministro degli esteri iraniano Araghchi. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 10.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: E anche le agenzie battono e riportano, li potete trovare anche su internet, i messaggi, telegrammi che di consueto appunto si scambiano Papa Leone con il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, quando appunto c'è la partenza per un viaggio apostolico del pontefice. Allora Leone XIV ha inviato un telegramma di saluto a Sergio Mattarella, scrivendo: mentre mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia sotto lo sguardo della Vergine Maria, la cui intercessione affidiamo il desiderio di pace e riconciliazione tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei, signor Presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervidi auspici per il bene e la prosperità dell'intera nazione italiana. Così appunto il pontefice ovviamente è giunta alla risposta a questo telegramma di Sergio Mattarella, messaggio appunto del capo dello Stato al pontefice. La nazione che si appresta a visitare nella sua storia millenaria ha portato all'Europa e al mondo un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e della libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia l'unità e la coesione e suscita impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Insomma, anche Sergio Mattarella ha colto in pieno, no, alcuni dei cardini poi di questo nuovo viaggio apostolico di Papa Leone, che noi stiamo seguendo anche attraverso i radar.
2: Si trova a sorvolare la Borgogna nei pressi di Besançon, direzione, si sta avvicinando a Digione.
1: E quindi l'arrivo previsto è comunque rimasto un po' prima delle 10, se non vado errata, Stefania.
2: Sì, per il momento restiamo a 9.47, così la previsione di atterraggio, però insomma naturalmente va aggiornata. Intanto arrivano i vostri messaggi graditi come sempre, tanti che si uniscono al buon viaggio per il Santo Padre, e naturalmente siamo con voi, siete con noi, e noi saremo, come sempre succede, i vostri occhi, come dice qualcuno, no? E vi racconteremo vedendo anche tra poco, insomma intorno alle 11 in particolare avremo una diretta anche video.
1: Assolutamente sì. E poi ancora ci arriva un messaggio da un nostro ascoltatore, padre Amando Tahillo Cano, frate francescano del terzo ordine regolare, rettore della Basilica dei Santi Cosme a Damiano in via dei Fori Imperiali, meravigliosa. Da anni che vi ascolto ogni giorno quando sono a Roma. Vi ringrazio per tutto il vostro lavoro al servizio del Papa e della Chiesa. Quest'anno incominciamo il 1500° anniversario della Basilica, e in ogni anno fino al 2030 avremo un programma speciale durante la festa pastorale dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il 26 settembre. Bene, grazie. Bene, padre, per averci scritto. Che bello di questo messaggio che ci ha inviato. Ma è la prima volta che ci scrive padre, così ci invia anche, che bello, la locandina di questi 1500 anni dell'anniversario della Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma. Tanti appuntamenti, torneremo padre a contattarla, a parlare con lei, a far conoscere tutto ciò anche ai nostri ascoltatori. Bene, grazie ancora, continuate a seguirci, continuate a scriverci, continuate a stare con noi e noi con voi. Adesso noi, Stefania, andiamo a vedere invece quelli che sono i titoli dei siti internazionali.

0: allora, partiamo come di consueto dalla CNN. La CNN, non lo sappiamo, insomma, ha avuto degli alterchi, si potrebbe dire così, con il capo della Casa Bianca, Trump, e titola in maniera abbastanza così polemica: Trump sembra offrire l'opposto di ciò che la maggior parte degli americani desidera. La difficoltà di sostenere le spese quotidiane, le preoccupazioni relative all'intelligenza artificiale e la stanchezza per la guerra con l'Iran sono le principali preoccupazioni degli elettori. Andiamo ancora sempre di spalla sulla CNN. Trump e Xi si scambiano gli elogi sperticati durante la cena di Stato alla Casa Bianca. Trump afferma falsamente che la CNN si è rifiutata di coprire gli eventi di Xi alla Casa Bianca. Questa era una notizia che, insomma, si leggeva sui diversi giornali, cioè la smentita in qualche modo diretta della CNN. Andiamo ancora a vedere se c'è qualche titolo interessante. Ora, CNN va in Giappone di spalla. L'ultima moda giapponese in fatto di personaggi fa leva sulle ansie più profonde delle persone. Questo è un articolo, insomma, che ci parla di società, dalla prima pagina della CNN. Dietro personaggi pelosi e loro adorabili squitti, l'anime giapponese è molto più cupo di quanto appaia. Sarebbe interessante approfondire questo argomento, perché un po' ci rivela anche, no, lo stile delle diverse culture. Stefania, dalla CNN, dove ci porti?
1: Vi porto nel continente africano, in particolare in Etiopia, dove sono purtroppo di nuovo scoppiati dei conflitti, un conflitto che in realtà non si è mai sopito, all'interno di bande militari, e questo ha portato, siamo esattamente nella regione del Tigre, a far sospendere addirittura i voli aerei proprio all'altezza di Addis Abeba.
0: E torniamo invece nel continente americano, lo facciamo andando in Brasile con Folha de São Paulo. Il sito internazionale brasiliano titola: in un discorso combattivo alle Nazioni Unite, Netanyahu viene fischiato e lancia attacchi contro i critici. E poi c'è anche, vengono riportate anche da Folha de São Paulo, le parole del presidente iraniano Pezeshkian, che afferma che spetta agli Stati Uniti porre fine alla guerra. Noi siamo il paese che è stato attaccato, ha detto il presidente iraniano. E poi ancora sempre su Folha de São Paulo, Trump dà il benvenuto a Xi Jinping alla Casa Bianca augurandogli grande amicizia. Questo, insomma, per quanto concerne le principali notizie di questo sito internazionale.
1: Sul sito invece dedicato alle notizie che provengono dall'Asia, su Asia News, una che forse non trova troppo spazio nei mass media è in particolare quello che accade in Indonesia dopo i numerosi incendi boschivi di questa estate, che hanno messo a dura prova la salute delle persone che abitavano le zone interessate dagli incendi. Infatti leggiamo tra le prime di Asia News: 175.000 persone in Indonesia affette da malattie respiratorie per incendi. Secondo il Ministero della Salute indonesiano, da agosto circa, appunto, 175.000 persone hanno sofferto di malattie respiratorie, mentre il paese continua a combattere gli incendi boschivi che imperversano da settimane. Oltre 40.000 i casi di patologie, alcuni riguardano soprattutto i bambini piccoli. Gli incendi boschivi hanno tra l'altro determinato uno stato di smog tossico che viene definito nocivo per la salute.
0: Andiamo su theaustralian.com, ci spostiamo sostanzialmente dall'altra parte del globo e andiamo a vedere qual è la prima le prime pagine che ci offre questo sito internazionale. Si parla anche qui di intelligenza artificiale e c'è un articolo a destra che commenta: l'intelligenza artificiale non è più pericolosa della stupidità umana. L'Australia ha firmato una dichiarazione internazionale sulla regolamentazione dell'AI basata su una probabilità di estinzione talmente fragile dal punto di vista statistico che potrebbe essere effettivamente pari a zero. Questo un titolo scelto sul tema dal sito di Australian. C'è ancora altro che riguarda l'intelligenza artificiale. Ci parla invece, ho perso il sito, vedo se lo riesco a aprire velocemente, se no Stefania andiamo avanti con il resto
1: del resto l'Australia è lontana.
0: Il resto dell'Australia è lontana, mi ha praticamente scaricato. No, c'è un'altra inchiesta che riguarda sempre l'intelligenza artificiale. Il lobbista australiano di OpenAI, attualmente irreperibile, era stato informato dell'attacco informatico. OpenAI ha assunto un'azienda australiana per appianare i rapporti con Canberra, ma a quanto pare ha omesso di informarla del fatto che uno dei suoi agenti aveva hackerato il sistema sanitario Medicare. Come altro si può spiegare questo silenzio? Insomma, si parla molto di intelligenza artificiale su questo quotidiano, su questo sito internazionale. Andiamo avanti.
1: Sul sito spagnolo di El País invece trova spazio qualcosa che ha a che fare con la vita di tutti i giorni di tutti i cittadini anche nel nostro paese: sanzioni per l'aumento degli affitti, facilità di costruzione e tutela degli inquilini, punti chiave del decreto sull'edilizia abitativa. Il governo sta proponendo la bozza che non era riuscita a pubblicare a luglio e affronta diversi aspetti della regolamentazione del mercato immobiliare che causano conflitti di interesse tra i gruppi politici.
0: Sto così scrollando invece il sito tedesco Der Spiegel. Le notizie sono quelle di cui vi abbiamo dato conto veramente dall'inizio di questa trasmissione, e allora ce n'è una che mi ha incuriosito e riguarda una questione, diciamo, più culturale che altro e di forse di benessere. Perché la colazione turca è la migliore al mondo? Perché verdure calde, pane fragrante, contorni sostanziosi, chiunque desideri una colazione davvero regale, e chi non la desidererebbe, adorerà quella turca. Ecco che cosa la rende così speciale e come potete portarla sulla vostra tavola. Insomma, un consiglio e un così anche un giro per le tradizioni culinarie di altri paesi ci fa fare Der Spiegel parlandoci di questa colazione turca. Stefania, concludiamo con Le Monde.
1: Sì, con Le Monde, che naturalmente dedica spazio alla visita del Papa. E c'è una iniziativa del sito francese che dice: che cosa fa Papa Leone XIV in Francia? Rivolgete le vostre domande al nostro giornalista. Come dire, un tramite per rivolgere delle domande al Santo Padre. La Francia è un obiettivo primario per Leone XIV, leggiamo, che ha espresso il desiderio di vedere un rinnovato slancio missionario in questo paese. Due papamobili e una Golf Cart sono state trasportate dall'Italia via aereo.
0: E allora 9:18, diamo uno spazio alla musica prima di accogliere nel nostro studio il responsabile dei programmi musicali di Radio Vaticana, Vatican News, Marco Di Battista, per una panoramica musicale di questo viaggio in Francia. Rimanete con noi.

0: La bellezza della nostra emittente, della nostra testata Radio Vaticana, Vatican News, è quella di avere il contributo meraviglioso dei programmi musicali. Io li chiamo i maestri musici quando li incontro nei corridoi.
1: Grazie, sei troppo gentile. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Perché è vero, buongiorno, Marco Di Battista, responsabile dei programmi musicali Radio Vaticana, Vatican News. E tra l'altro io ti consegno, lo faccio in questa occasione in maniera ufficiale perché li trovo io la mattina presto, i complimenti di tutti gli ascoltatori che seguono i programmi musicali durante la serata.
1: Grazie mille.
0: E sono veramente tanti i messaggi che arrivano per voi.
1: La cosa che mi ha sempre lasciato stupito è il numero di ascoltatori che ci segue durante la notte, che uno pensa, dice, ma la notte, invece c'è un numero, chiaramente non sono i numeri, l'audience da partita di finale della Coppa dei Campioni, ma insomma fa piacere perché la musica è un'occasione sempre per l'incontro delle persone, per l'inclusione, per definizione stessa, no? La musica include, è il linguaggio che dà spazio a tutti quanti, a prescindere dalla latitudine, longitudine, il colore della pelle, eccetera, eccetera.
0: Abbatte le barriere. Oh, per i tuoi fedelissimi ascoltatori, ma anche per chi non è fedelissimo, magari si approccia e approccerà in futuro alla bellezza della musica che voi proponete, c'è una novità.
1: Sì, una grande novità, e sono molto contento di annunciare che per la prima volta i programmi musicali Vatican News sono su Spotify. I programmi musicali offrono, in occasione del viaggio del Papa, quindi basta cercare In viaggio col Papa, e delle playlist, ciascuna per ogni giorno della visita del Papa in Francia, e ciascuna che vuole essere una meditazione musicale sui momenti salienti della visita del Papa. Quindi sarà proprio un voler amplificare musicalmente i contenuti intensissimi che il Papa dà e darà a questa visita. I giornali, forse ne avete già parlato, i giornali francesi, oggi leggevo la prima, la Croix, Le Monde e Le Figaro avevano in comune una cosa: visita di Leone XIV storica in Francia. Ecco, questo vocabolo historique c'era su tutte e tre le testate, e quindi la musica è parte integrante di questo viaggio, perché la storia culturale francese è una storia che trova nella Francia, soprattutto a Parigi, ma non solo, veramente una capitale della musica occidentale, e che attraverso la musica può davvero fare quella azione di inclusione. Ne parlavamo prima, lo dicevamo, lo ripeto volentieri, di inclusione, perché l'Europa è un qualcosa di dinamico, sta cambiando, e la cosa peggiore che possiamo fare è chiudere le porte e rinchiuderci in un fortino, perché la fine dei fortini la sappiamo qual è, insomma.
2: Vengono assaliti.
1: Certo.
2: E a proposito appunto di questa musica che accompagna questo viaggio,
1: ti faccio un esempio. Allora, intanto tranquilli, perché per ciascuna playlist ci sarà un'introduzione e poi i brani musicali. L'introduzione non è soltanto in italiano, ma sarà anche in francese, in inglese, in tedesco e in spagnolo, per ora. Quindi tranquilli anche i nostri ascoltatori che magari non parlano benissimo l'italiano, ce n'è quasi per tutti. Per esempio, prendiamo la giornata di oggi. Nella giornata di oggi ci sono vari momenti. Un primo ovviamente è quello quando arriva il Papa, l'incontro con le autorità. Cerco di essere più breve possibile. Poi c'è l'UNESCO, che in qualche modo si esce dal territorio francese e si entra in un territorio internazionale, come dove siamo in questo momento noi. E poi ovviamente Notre Dame de Paris, e poi la veglia di preghiera. Ecco, quattro momenti forti, quattro momenti. Noi inizieremo con una cosa, uno dei brani più famosi, ma non per i musici, ma per tutti quanti, che è il preludio dal Te Deum di Marc-Antoine Charpentier. È la sigla dell'Eurovisione, quindi chi vede le partite lo sa che ok, è quello. Naturalmente abbiamo scelto una versione, insomma, migliore rispetto a quella che è fatta apposta per l'equalizzazione televisiva. Poi ci sarà un brano quando, diciamo, a rappresentare la visita all'UNESCO, un brano di Maurice Ravel, un brano raro di Ravel, che è famoso soprattutto per il bolero, evidentemente. Sì, sì. Ma lo diceva pure lui, dice che è una specie di maledizione. Sì. Cioè, ho scritto tanta musica. L'unico brano dove c'è pochissima musica è il bolero, è l'unico che veramente ha avuto una fama, ma del resto è un segreto quello del bolero meraviglioso, perché con questa piccola cellula tematica lui riesce a catturare e ad avvolgere non solo i danzatori ma tutti gli ascoltatori da sempre. Il brano di Ravel è dalle tue canzoni, un bellissimo brano vocale raro, e i tre belli uccelli del paradiso, trois oiseaux du paradis, è davvero un qualcosa da scoprire.
0: Questo stiamo parlando della visita all'UNESCO.
1: Poi c'è il terzo brano, sarà invece del Magister Perotinus, che era il maestro della cattedrale di Notre Dame nel momento in cui la stavano costruendo Notre Dame.
2: Nel 1100.
1: E sì, lui scrive alcuni brani che fanno parte della cosiddetta Ars Antiqua e sono importantissimi per la storia della musica occidentale, perché si sta cominciando a passare dal canto gregoriano, che ha come misura le parole, quindi non ha le battute per intenderci, alla musica mensurata, perché per far andare insieme più voci la scoperta è che bisogna dare un qualcosa di diverso rispetto al semplice testo. Quindi è molto bello, e nello stesso tempo questa polifonia è davvero la quintessenza della musica sacra di tutti i tempi. E poi l'ultimo brano è dei notturni di Claude Debussy, Fête, queste feste che vogliono dare anche quella gioia, quella luminosità a questo momento. La veglia di preghiera vuol dire sostanzialmente la luce nella notte, no? È la luce che vince le tenebre. E anche nel brano di Claude Debussy, laicissimo naturalmente, non religioso, è la musica che squarcia le tenebre della incoscienza, le tenebre di chi non vuole ascoltare. Ecco, scusate se mi lascio un po'.
0: No, Marco, veramente no, cioè sì, assolutamente. Noi ci faremo, e immagino anche gli ascoltatori si faranno trasportare con questa meravigliosa musica che accompagna questi eventi. Ma ti voglio chiedere, un programma musicale così corposo è già... Cioè, è già successo, nel senso che io ho sentito, guardi, Debussy, poi tra l'altro per me però...
1: Guarda, sì, no, su Spotify è proprio siamo in fase, posso usare questa parolaccia, sperimentale, ma spero che insomma la cosa funziona, l'abbiamo testata,
0: è stupendo,
1: quindi,
0: è splendido,
1: perché abbiamo visto che la maggior parte delle persone usa oggi Spotify, e poi andremo anche sulle altre piattaforme. La Radio Vaticana, Vatican News, già c'è ovviamente su queste piattaforme, mancavano i programmi musicali e adesso ecco che arrivano,
0: che ci sono anche loro. C'è un, vedo dalla nostra scaletta, c'è un brano che...
1: Allora, prima di arrivare al brano vorrei fare una specie di sfida con gli ascoltatori, magari ci risentiamo alla fine del viaggio, perché ci sono due personaggi di questo, certo, viaggio musicali, che rischiano di passare inosservati e che invece fanno parte della nostra quotidianità musicale. Sono da una parte l'organo, dall'altra il coro. L'organo perché tutte le cerimonie, anche quelle allo stadio, anche quelle di fronte a migliaia e migliaia di persone, avranno un organo come protagonista. L'organo, che oggi conosciamo perché è un organo per lo più elettronico, ha una storia antichissima, ma nasce grosso modo attorno al III secolo prima di Cristo, poi si trasforma man mano nei secoli. E all'inizio è uno strumento profano, arriva nelle chiese soltanto nel Medioevo e pian piano si impone come strumento sacro per eccellenza. C'è una ricchissima letteratura ovviamente per l'organo. Il mio predecessore ai programmi musicali, Pierluigi Morelli, è un organista, quindi se ci sta ascoltando lo sa bene. E l'organo è davvero una specie di... balaustra di impalcatura sulla quale possiamo appoggiarci sempre e comunque. Nel rito religioso è quello che ci dà quel filo rosso, che ci dà una bacchettata se ci stiamo lì a un attimo a distrarre durante la messa, ci dà una bacchettata se pensiamo ad altro. Attenzione, l'organo ci aiuta a moltiplicare il senso, il contenuto della liturgia. E poi c'è il coro. Il coro è la quinta essenza dell'umanità, è la più grande cosa che hanno mai inventato, perché il primo strumento che abbiamo a disposizione è la nostra voce, sostanzialmente, è quello che sentiamo da subito. Qualcuno ha pensato, ma se io metto più voci insieme, che succede? Ecco, la metafora del coro è proprio questa, e dovremmo pensare alla nostra esistenza così. Nessuno deve sopravanzare gli altri, perché un coro, per funzionare, deve avere il perfetto livello di tutti i cantori, qualunque sia la loro parte, che siano i soprano, che sono le cantanti o i cantanti che hanno la fascia più acuta, che siano i bassi, che sono quelli che hanno la fascia più grave. Nessuno deve sopravanzare gli altri. E se noi pensiamo alla nostra vita così, beh, forse siamo un passo avanti, no?
0: Fosse così ovunque comunque, sarebbe meraviglioso.
1: E il coro è questa meravigliosa invenzione che è ovviamente
0: molto democratica.
1: È la quintessenza
0: della democrazia.
1: Ed è una meraviglia, perché ci educa ad ascoltare gli altri. Perché attenzione, non solo io ho la stessa importanza di chi mi sta a destra e a sinistra, ma ho anche un ruolo ben. Devo ascoltare gli altri. Non posso non ascoltare gli altri, perché altrimenti va tutto a carte 48, insomma. Ma arrivando a Maurice Ravel, l'ho svelato, vabbè, l'ho detto. Sì. Beh, sì, ho pensato di iniziare questo viaggio del Santo Padre di Leone XIV con un brano di Maurice Ravel che ha scritto nel 1903, ed è un quartetto per archi che lui ha fatto come omaggio al suo maestro Gabriel Fauré, che tra l'altro è stato organista alla Madeleine, e quindi poi lo ascolteremo nel corso del viaggio del Papa più volte. Ecco, la meraviglia di questo quartetto è che immediatamente, sfido chiunque, ecco, inviateci dei messaggi se non la pensate così, immediatamente Marco. In questo quartetto è un quartetto per archi, due violini, viola e violoncello, con una letteratura classica alle spalle da spavento, e immediatamente ci troviamo in Francia. Ora, come avvenga questa cosa, non lo dico, perché in realtà non c'è una ricetta musicale o musicologica. C'è, scusatemi se uso questo termine, quel non so che, sì, che immediatamente ci fa trovare in terra francese.
0: Prima che tu annunci ufficialmente il brano, ti rigiro i messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori. Che belle queste informazioni che ci state dando, vi seguo anch'io alla notte, un grandissimo grazie, perché la vostra musica arriva all'anima. Tutti per... I maestri musicali.
1: Allora, lasciamo maestri, diciamo che ringrazio
0: maestri. Oh, avete lavorato una vita per guadagnare questo titolo, diciamo ve lo volete.
1: Che io ringrazio con tutto il cuore chi ci segue, perché credo.
0: Dall'altra parte del vetro, maestro Filotei, tra l'altro.
1: E diciamo che il maestro Filotei, che oltre ad essere un collega e un amico, è anche uno che condivide ai noi questa passione terrificante per la musica, senza la quale non riusciamo a vivere. Ma davvero sentire che c'è qualcuno che ascolta è un miracolo, perché in un momento di storia contemporanea come quello di oggi l'ascolto è già un grande passo avanti. Ascoltiamoci, perché altrimenti non possiamo poi far musica se non sappiamo prima ascoltare.
0: E allora ufficialmente che cosa andiamo ad ascoltare?
1: Il primo movimento, l'allegro moderato dal quartetto per archi di Ravel, ne ha scritto uno solo. La curiosità è che gli esecutori sono quelli del quartetto italiano, grandissimi musicisti.
0: Grazie Marco. Grazie. Di Battista, torna, ti aspettiamo.
1: Volentieri.
0: Ascoltiamo.

0: io vorrei trovare un modo per far entrare la mia voce su questa splendida musica che non sia veramente una stonatura, ma non è possibile. 9:38 prosegue il volo dell'aereo papale. Stefania, dove è arrivato? Dove siamo arrivati?
1: Guarda, ci stiamo avvicinando a grandi passi a Parigi, abbiamo superato la Borgogna, adesso siamo veramente nei pressi di Parigi.
0: Ecco, allora quindi tra pochissimo vi daremo conto dell'atterraggio di Papa Leo nell'aeroporto di Parigi-Orly, ma nel frattempo spostiamoci in un'altra splendida città italiana, che è quella di Verona, dove è lì per noi Alessandro Guarasci. Alessandro, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Una parentesi questa di questo tuo essere lì a Verona, all'interno anche della trasmissione Radio Vaticana con voi, che ci porta a parlare di lavoro. Perché?
2: Lavoro perché qua si svolge il convegno delle ACLI, in realtà il convegno delle ACLI, convegno di studi, è annuale ed è itinerante per l'Italia. Per esempio lo scorso anno è stato a Firenze, poi ancora prima ad Assisi, Trieste. Insomma, ogni anno si discute di quali sono le nuove prospettive del mondo del lavoro, si discute delle nuove paure, perché oggettivamente in un momento in cui, diciamo, il mondo è in subbuglio, la questione lavoro è ancora più preminente. E, insomma, quali sono le proposte delle ACLI e soprattutto quali sono i timori principali? I timori principali sono, come al solito, per i salari, che spesso in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, non sono, diciamo, adeguati al costo della vita. Sì, c'è stato un lieve recupero nell'ultimo anno del potere d'acquisto dei salari, ma ancora non abbiamo recuperato il livello pre-pandemia. Poi, tra l'altro, con l'aumento dei carburanti e dunque con l'aumento dell'inflazione e i relativi tassi di interesse, il rischio è che davvero i salari perdano un ulteriore potere di acquisto. Poi in realtà si è parlato anche molto di intelligenza artificiale, in realtà se ne parlerà anche molto questa mattina. Contate che il convegno si chiuderà domani con un confronto politico con Matteo Renzi. Dicevo, però, oggi ci saranno alcuni panel su come l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro e soprattutto che cosa ci potrebbe riservare le nuove tecnologie. Ormai le macchine si autoaddestrano, per cui il rischio è che anche, per esempio, gli ingegneri programmatori tra qualche anno non avranno più un lavoro. In realtà tutte le indagini ci dicono sì che alcuni tipi di lavoro moriranno, altri ne saranno ricreati. Il problema è proprio quali lavori saranno ricreati, e il problema è proprio questo: quali saranno i nuovi obiettivi dell'intelligenza artificiale e soprattutto se le grandi company che si occupano appunto di intelligenza artificiale vorranno darsi un codice etico, diciamo, di comportamento per far sì che l'intelligenza artificiale non governi le nostre vite in tutto e per tutto.
0: Estremamente
2: estremamente attuale ora, e secondo me lo sarà per i prossimi 50-100 anni.
0: Esatto.
2: Chissà che cosa ci riserverà il mondo. Io però darei la parola alla regia, perché abbiamo sentito Raffaella Dispensa, che è il vice segretario vicepresidente nazionale delle ACLI, che ci parla proprio perché il lavoro continua ad essere fondamentale per questa organizzazione. Linea alla regia.
3: Il lavoro che concepiamo, in cui crediamo, che vorremmo, è la realtà delle situazioni di lavoro delle persone che incontriamo tutti i giorni, che lavorano con noi, eccetera. Quindi questa cosa per noi non è accettabile, anche perché il declinare, insomma, la svalorizzazione del lavoro porta comunque anche alla svalorizzazione o comunque a una riduzione del desiderio di un impegno, che riguarda comunque anche la fiducia nelle istituzioni, la fiducia comunque negli altri. Quindi secondo noi il lavoro svalorizzato così mette anche in crisi la democrazia, che già aveva i suoi problemi, diciamo, dal punto di vista delle procedure, del funzionamento delle istituzioni. Quindi le due cose insieme, e l'epoca di oggi appunto con le varie transizioni lo mette ancora più in evidenza, che probabilmente è un processo che va un po' arrestato, un po' invertito.
4: È un problema anche di cittadinanza sicuramente. Se si è poveri, se si lavora in modo povero, non si è cittadini in pieno. Ci sono addirittura alcune ricerche che dicono che chi ha un lavoro sommerso guadagna la metà di un altro lavoratore. E a questo punto voi che cosa proponete allora?
3: Esatto, noi appunto, proprio questo è il ragionamento di una democrazia, che è una democrazia, deve essere una democrazia sostanziale, quindi quella che non semplicemente ti consente appunto libere elezioni, ma ti consente di vivere in modo dignitoso, no? E quindi il lavoro ovviamente è uno strumento fondamentale. Ma noi allora sabato presenteremo alcune proposte molto concrete per invertire questa tendenza, che riguardano il tema del fisco, quindi forse uno dei temi più delicati, no? E anche più difficile da comprendere, però la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere strutturato in modo progressivo ed equo, e ovviamente questa è la base su cui è costruito il nostro fisco, ma ci sono tantissimi punti ancora migliorabili per evitare appunto che le tasse poi gravino, le imposte gravino prevalentemente sul lavoro, e quindi rendano più conveniente a chi ha un capitale da investire investirlo in qualcos'altro, cioè in una rendita finanziaria piuttosto che non nel lavoro. E quindi questo ovviamente non porta ad una qualità del lavoro, ma al contrario. E la seconda proposta che facciamo invece è molto più concreta, ancora più concreta se vogliamo, riguarda le politiche attive del lavoro, quindi quelle politiche che sono per le persone che perdono il lavoro, cercano il lavoro, devono riqualificarsi per passare da un lavoro all'altro, quindi nelle varie stagioni della vita. E quindi noi abbiamo visto che con il PNRR ci sono state una quantità di risorse ingenti che hanno permesso soprattutto al sud di fare ripartire un sistema di formazione professionale che lì effettivamente aveva avuto grossi problemi con diverse realtà che erano fallite, quindi manca quella diffusione territoriale di centri di formazione professionale e di servizi per il lavoro che invece noi abbiamo in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord e nel centro ci c'è un sistema che funziona molto bene, che raggiunge un numero grande di persone. Quindi vogliamo mettere in evidenza questo problema, cioè che con il PNRR doveva portare ad una riforma del sistema, ma le riforme non si fanno senza soldi sostanzialmente, quindi il rischio è che laddove i centri e i sistemi territoriali della formazione professionale erano già forti, probabilmente andranno avanti, ma laddove sono nati di nuovi o comunque si è riavviato soprattutto al sud, il rischio è che questo sistema non decolli.
4: Ecco, voi avete parlato oggi molto anche di intelligenza artificiale, e c'è tanta paura, tante prospettive. Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Nuoro, ha detto non dobbiamo avere paura perché probabilmente tanti posti si perderanno, ma tante anche professionalità saranno guadagnate. È un gioco più a perdere o più a guadagnare?
3: È sicuramente difficile da dire, nel senso che la preoccupazione è che l'accelerazione di questi processi sia molto più alta rispetto ai decenni precedenti, cioè alle epoche precedenti, e che ci diceva oggi per esempio il professor Cacciari che anche la natura di questo tipo di tecnologia, di questa era della tecnica, è la natura è molto diversa da quella delle epoche precedenti. Quindi lui oggi, per usare una frase che mi ha colpito, diceva: non è più la stessa filosofia che dai greci è arrivata fino all'800 al 900, è totalmente altro. Infatti oggi abbiamo parlato anche di tutte queste correnti di pensiero che teorizzano proprio che la democrazia sia un problema e che quindi vada superata. Quindi mi pare che tutti concordino sul fatto che c'è bisogno di un orientamento politico, quindi se vogliamo, perché questa natura e questa accelerazione sono tali che o le si riprende in mano, e quindi serve una politica che in qualche maniera riesca a stare dietro a questi percorsi e a riorientarli. Però la politica ha bisogno di persone che costruiscano quel senso comune e per cui chiedano alla politica di farlo, quindi anche uscire un po' da questa ebbrezza di un futuro che qualcun altro deve definire, ma che invece richiede, poi perché nessuno ha la sfera per capire cosa succederà in futuro, però riuscire a gestire i processi

0: momento. Quindi pensare anche ad un lavoro più libero, più creativo, non si intende il lavoro dei creativi, ma nel senso un lavoro che contribuisce, lui diceva, ad un'intelligenza generale, e solo per quello va retribuito, non perché produci in tot ore, eccetera. È un concetto totalmente teorico che, a cui bisognerebbe riuscire a dare delle forme.
1: Senti, per chiudere, in Italia rimane un problema fondamentale: il lavoro delle donne. Troppo spesso, quando una donna rimane incinta, è espulsa dal mondo del lavoro. Come lo risolviamo?
0: Come lo risolviamo? Allora, sicuramente tanti paesi hanno dei numeri migliori del nostro, quindi io credo che una delle cose che dobbiamo fare è molto umilmente cercare di capire sistemi che magari funzionano in modo diverso, però hanno avuto il coraggio di fare delle scelte, sicuramente scelte di garantire anche una maggiore tutela, no, della madre, della giovane madre, della madre nei primi mesi di vita rispetto alla possibilità di stare di più con i figli. Sicuramente il grande problema dei servizi, perché lo sappiamo che l'Italia, come l'area mediterranea, ha questo welfare debole, fai da te, e quindi però anche per fare questo servono delle scelte coraggiose. Quindi insomma andiamo verso il rinnovo poi il prossimo anno del Parlamento, e quindi l'idea è quella di una politica che riprenda un po' di coraggio, ecco, faccia delle scelte anche non solo di consenso.
2: Okay. Eccoci, Alessandro.
3: Sì, allora guarda, Silvia, per concludere, perché domani ci sarà qua a Verona Maurizio Gardini, perché appunto il convegno si conclude domani. Maurizio Gardini è il presidente di Confcooperative, la confederazione delle cooperative, chiamiamole bianche, diciamo, d'orientamento cattolico, e loro oggi hanno presentato un'indagine che in qualche modo si lega anche ai temi di cui abbiamo parlato con la dispensa. Pensate che tra evasione fiscale, cioè dunque tasse non pagate, e contributiva, cioè dei contributi pensionistici che non vengono pagate, in Italia appunto arriviamo a 197 miliardi, sarebbe quanto in sostanza il prodotto interno lordo dell'Emilia Romagna e più della spesa sanitaria. Un fenomeno che purtroppo, pensate, interessa 2.700.000 lavoratori. 2.700.000 lavoratori che tra l'altro vengono pagati meno di quanto dovrebbero. Contate che un lavoratore che non ha tutti i diritti viene pagato all'incirca la metà di invece un lavoratore che ha un regolare contratto. Tutto questo alla fine rischia di creare poveri su poveri, soprattutto poveri che addirittura lavorano, Silvia.
2: Grazie veramente Alessandro per tutto quello che ci hai raccontato. Sicuramente riceveremo da te, li aspettiamo, ulteriori aggiornamenti su quanto stai seguendo, e quindi ti auguriamo buon proseguimento di giornata e buon lavoro. A risentirci.
3: Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: E allora siamo arrivati alle 9.50, siamo in prossimità dell'atterraggio dell'aereo di Papa Leone nell'aeroporto di Orly. A Parigi già ci giungono le immagini che mostrano i diversi corpi delle militari schierati lungo la linea del tappeto rosso. Sentite appunto in sottofondo il suono che arriva proprio dall'aeroporto di Parigi in attesa dell'atterraggio di Papa Leone, l'aereo che vediamo girare sopra il cielo della capitale francese ancora tremendamente affollato da diversi voli. Vabbè, sappiamo, l'aeroporto di Parigi ovviamente ha un traffico eccezionale a livello quotidiano, ci sono molti ragazzi che sventolano bandierine, Bienvenue en France è un cartellone che espongono alcuni ragazzi. Allora io direi proprio sul momento, non mandiamo Stefania un brano musicale, ma proprio perché abbiamo in sottofondo queste voci, questi canti, questi cori, ci colleghiamo grazie anche all'aiuto tecnico, al supporto tecnico di Patrizio Ciprari, che si trova nello studio di Radio Vaticana, Vatican News, dei media vaticani, insomma, a Parigi. Ci colleghiamo con il nostro inviato, l'inviato della redazione Vaticano di Vatican News, Edoardo Giribaldi. Edoardo, buongiorno.
4: Buongiorno Silvia.
2: Ben trovato a te. Insomma, mancano Grazie. Veramente pochi minuti, secondo quello che vediamo dai radar che tracciano il volo dell'aereo di Papa Leone, ne mancherebbero 7 stimati all'atterraggio. Le immagini ci riportano veramente gente, persone, ragazzi, laici, religiosi che cantano in attesa.
4: Eh sì, devo dire che anche il tragitto che abbiamo percorso questa mattina dal nostro alloggio al centro Samba, che è proprio nel cuore degli Champs-Élysées, quindi proprio nel cuore di Parigi stessa, si passa per Place de la Concorde, dove il Papa concluderà il suo soggiorno in Francia, quindi ecco, si inizia dalla fine, però già lì appunto dove il Papa presiderà la messa è

0: tutto già in preparazione, ma le persone che vengono anche soltanto per scattare una fotografia, per curiosare un po', sono tante, quindi c'è veramente tanta attesa, tanto fermento, credo anche tanta curiosità sia da parte della popolazione francese, ma anche credo del Papa, perché quella francese è veramente una comunità in crescita e quindi una curiosità reciproca, direi.
1: Se vogliamo così raccontare per sommi capi quelli che saranno gli avvenimenti del giorno, sappiamo che adesso ovviamente ci sarà la consueta cerimonia di accoglienza all'aeroporto, sì. Poi successivamente il Papa avrà un colloquio in forma privata all'Eliseo con il presidente della Repubblica Macron, e poi il suo primo discorso lo pronuncerà quando incontrerà le autorità, la società e tutto, insomma, il, non mi ricordo esattamente tutta la dicitura dell'evento, dilla tu per me.
0: Sì. E no, l'incontro appunto autorità, società civile, diciamo corpo diplomatico.
1: Corpo diplomatico, ecco, mi sfuggiva.
0: Per sintetizzare. No, devo dire che come programma per il primo giorno è veramente molto molto fitto, quindi si parte veramente un battesimo di fuoco, direi, perché come hai detto te, alla mattina sarà più dedicata alle istituzioni, anche il primo pomeriggio, perché poi c'è la visita alla sede dell'UNESCO, che sappiamo è uno dei, dei capisaldi, ecco, di questo viaggio apostolico. Mentre invece nel pomeriggio, intorno alle 5, ci sarà, in mezzo a tutta questa frenesia, un momento più di riflessione, di meditazione, di raccoglimento, perché il Papa celebrerà i Vespri, in questo caso con la comunità ecclesiale locale, nella successiva cattedrale di Notre Dame de Paris, che è appunto uno dei simboli,
1: ecco,
0: di Parigi.
1: Ecco, tu ti trovi lì da quando sei arrivato a Parigi, Edoardo?
0: Sì, sono arrivato mercoledì.
1: E quindi hai potuto già raccogliere interviste, voci e quant'altro?
0: Sì.
1: Che cosa ci puoi raccontare qui in anteprima radiofonica?
0: Allora, io devo dire che anche poi, perché siamo qua ovviamente con tanti colleghi di tante lingue, questa è un po' la nostra forza, e per esempio c'è il mio collega Sebastian che raccoglie molte voci spagnole, quindi la multietnicità della Francia viene fuori, perché veramente le culture, le popolazioni e le comunità della Chiesa qui presenti sono tante. Io vabbè, ho sentito quella italiana, però appunto Sebastian quella ispanofona, e viene fuori, ecco, quindi veramente il ritratto di una Francia dalle tante sfaccettature, unita, come vorrebbe il Papa, che insomma richiama molto spesso l'unità, appunto sotto questo avvenimento che è sicuramente Parigi, ecco, cornice abituata ai grandi eventi, però questo è molto particolare, ecco, si percepisce che, come dicevo prima, una curiosità sana, ecco, da parte di tutti.
2: Ecco, Edoardo, sappiamo che i maggiori quotidiani francesi oggi hanno aperto titolando la visita storica del Papa. Perché secondo te?
0: Beh, sicuramente c'entra molto l'attualità e anche la storia. Da una parte l'attualità, perché come dicevo anche nel collegamento di ieri, sappiamo che in Francia è in corso un dibattito sul tema del fine vita, e sappiamo che il motto scelto per questo viaggio apostolico, perché il mondo abbia la vita, è una risposta molto eloquente, ecco, è la posizione che sicuramente anche il Papa reitererà durante questi giorni in Francia. Il passato, perché sappiamo appunto la Francia è stato, che si dice laico, però ecco, come abbiamo raccolto, ecco, in questo caso la redazione francese che ha intervistato, ecco, proprio uno storico della religione su questo, si sta un po', non dico perdendo, però ecco, la gente ha una sete di spiritualità, una ricerca dell'altro, di un qualcosa di superiore, che sta un po' travalicando, ecco, questa convinzione storica. E infatti c'era un quotidiano, ecco, adesso non mi ricordo il nome, però proprio nelle edicole, che diceva: il Papa viene a riconquistare la Francia. Ecco, mi sembra, ecco, che in maniera chiaramente molto pacata, ecco, senza appunto scomodare troppo nessuno, però il Papa appunto riconquista la Francia attraverso probabilmente anche la forza della gentilezza, del sorriso, della pacatezza a cui Leone ci ha abituati.
1: Riconquista, e noi diremo anche riconferma, no? Perché poi alla fine sì, i viaggi apostolici dei pontefici sono una riconferma, no? Una tenere insieme anche tutta l'anima cristiana cattolica di un paese. Edoardo, noi vediamo tanto movimento che ci arriva dalle immagini dell'aeroporto di Orly, che ci testimonia il fatto che veramente manca davvero poco all'atterraggio di Papa Leone. Noi torneremo tra l'altro a collegarci con te poi anche nel corso di questa mattinata insieme, perché tu sarai impegnato oltre a Parigi in altre tappe di questo viaggio.
0: Sì, apertura e chiusura, perché appunto Parigi, poi nel mezzo c'è Lourdes e poi c'è Metz, che sembra apparentemente, ecco, una tappa di, verrebbe da dire, meno significativa, ma non è assolutamente così, perché sappiamo, ecco, che Metz, abbiamo imparato in questi giorni, essere la patria, la città dove è cresciuto e si è formato politicamente Robert Schuman, che è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, e proprio in un centro congressi a lui dedicato il Papa parteciperà a due incontri, il primo sul dialogo interreligioso, mentre il secondo proprio tratterà il ritorno alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Quindi ecco che in questo caso il significato politico, simbolico di questa tappa è molto molto importante. Sappiamo anche che c'è la possibilità per il Papa, ci sarà, le porte sono aperte, è stato detto di incontrare anche capi di Stato. Sappiamo insomma chiaramente la situazione geopolitica odierna è molto molto delicata, quindi ecco, occhi puntati anche su Metz, questa città molto interessante di confine, perché è stata storicamente divisa tra Germania e Francia, quindi ecco anche un modo per testimoniare appunto come l'unità nella diversità sia possibile e sia anche proficua.
1: Grazie davvero Edoardo Giribaldi, allora buon lavoro, buon proseguimento, torniamo presto a collegarci con te, grazie anche a Patrizio Cipraria, dopo, che ha curato, che curerà insomma la parte tecnica di tutti i collegamenti che avverranno direttamente dalla Francia, da Parigi, dalle diverse località che il Papa toccherà in questo suo nuovo viaggio apostolico. Vediamo, commentiamo brevemente le immagini che ci arrivano, ci sono ragazzi, bambini, adulti che portano felpe con lo stemma, con il motto di questo viaggio, perché il mondo abbia la vita. In questo momento è stata inquadrata una bambina con un bouquet di fiori in mano, che immaginiamo possa avere il desiderio di porgerlo in qualche modo a Papa Leone XIV. Sventolano le bandierine e mostrano cartelloni che richiamano appunto al motto del viaggio e che augurano veramente il benvenuto a Papa Leone. Adesso, tra pochissimi istanti, ma una manciata di secondi, l'informazione della Radio Vaticana.
3: Sono le 10, Paola Simonetti in studio. È atterrato proprio pochi minuti fa Papa Leone a Parigi, prima tappa dei suoi 4 giorni in Francia. In programma alle 11.45 circa l'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, poi la visita all'UNESCO, la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, infine l'abbraccio ai giovani francesi nella veglia di preghiera allo Stade de France. E in occasione del viaggio in terra transalpina al Papa è giunto il messaggio del capo dello Stato italiano Mattarella. La nazione che si appresta a visitare ha apportato all'Europa e al mondo, ha sottolineato, un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali. Il suo viaggio, ha aggiunto, incoraggia all'unità e alla coesione. Nuovi spiragli per riaprire i negoziati fra Stati Uniti e Iran, una proposta con un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare poi colloqui sul programma nucleare del paese, è stato presentato proprio da Teheran a Washington, ad annunciarlo il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per ricostruire Gaza dopo la distruzione della guerra con Israele serviranno almeno 71,5 miliardi di dollari, cifra destinata ad aumentare man mano che la reale portata della distruzione diventerà più chiara. È quanto rileva un nuovo rapporto dell'Agenzia dell'ONU per il commercio e lo sviluppo, secondo cui la distruzione a Gaza necessita di un progetto che richiederà decenni. Sarà disposta lunedì l'autopsia sul corpo del giovane operaio 22enne morto 2 giorni fa a Roma, precipitando mentre lavorava ad un nuovo impianto di illuminazione in quota al Colosseo. In corso l'inchiesta della procura, 7 gli indagati per omicidio colposo. Il monumento resterà chiuso in segno di lutto fino a domani. È tutto per questa edizione, l'informazione torna più tardi.
4: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: E questo è il suono che ci arriva dall'aeroporto di Orly. Il Santo Padre è atterrato alle 9.56, quindi veramente pochissimi minuti fa, 10 minuti fa. Immagino si stia aspettando che l'aeromobile faccia le dovute manovre per poi posizionarsi davanti alla scaletta che vediamo inquadrata nell'immagine in fondo. C'è il tappeto rosso steso che accompagnerà il pontefice all'interno dell'aeroporto. Eccolo, vediamo questo aereo ITA, perché appunto sia blu con le bandierine del Vaticano e la bandierina della Francia poste proprio, come si dice, sulla la parte davanti del, stavo dicendo il cruscotto, io stavo dicendo il cruscotto. Comunque, fermi tutti, salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi il maestro Marcello Filotei. Maestro.
1: Buongiorno
0: Marcello, ecco, con te abbiamo finalmente visto spuntare l'aereo con a bordo Papa Leone XIV, il suo seguito, atterrato in terra francese, lo abbiamo detto, alle 9.56, e abbiamo ascoltato i canti, le voci e i cori di quanti sono lì in attesa di vedere veramente Papa Leone. Una volta aperto il portellone, scendere la scaletta già posta davanti al tappeto che il pontefice percorrerà e che lo porterà poi all'interno dell'aeroporto. Ci sarà la cerimonia di accoglienza, come di consueto. La cerimonia di accoglienza prevede l'esecuzione chiaramente degli inni, e allora io ho chiesto la tua collaborazione perché verrà suonato un inno che, insomma,
1: molto
0: è francese,
1: molto
0: ma un po' di tutto il mondo,
1: certo. Perché? Ma insieme all'inno pontificio, certo, che per puro caso si può dire è anche quello, è stato scritto da un francese, da Charles Gounod, che però non l'ha mai saputo che questo sarebbe diventato l'inno pontificio, perché la prima volta è stato eseguito con Pio IX nel 1869 e Gounod era ancora vivo, perché è morto nel 93, ma chi l'ha adottato ufficialmente è stato Pio XII nel 1949. Quindi Charles Gounod è un altro di quei compositori che ha fatto la storia e non lo sa, e questo è sempre
0: più noto
1: rammarico.
0: Per l'Ave Maria di Gounod.
1: Sì, ha scritto cose fondamentali
0: dai più,
1: ecco.
0: Diciamo,
1: però grandi. Noi quando ascoltiamo l'inno pontificio, sapendo che di Gounod, insomma, ci emozioniamo un po' di più. La Marsigliese è l'inno più famoso del mondo, forse, veramente, che poi si chiama Marsigliese non perché è stato scritto a Marsiglia, ma perché una compagine, diciamo, di rivoluzionari marsigliesi la cantavano mentre andavano verso Parigi, e ai parigini è piaciuta parecchio. Ovviamente, come gran parte degli inni, sono inni di guerra, vengono composti quando qualcuno va a conquistare qualcun altro. Fa eccezione l'inno di Malta, del quale un giorno parleremo, che è proprio una preghiera a Dio, è una cosa bellissima e quasi unica. E invece questo è un inno di guerra, e quindi è stato usato poi nella storia della musica molte volte. Per esempio Tchaikovsky, nell'Overture 1892, quando deve rappresentare il contrasto, la guerra tra la Russia zarista e Napoleone, prende l'inno zarista e prende l'inno della Marsigliese, che rappresenta appunto Napoleone, li mette uno contro l'altro in contrappuntum, in contrappunto, quindi punto contro punto, quindi perfetto, e che fa? Soffoca nel finale l'inno francese, quindi proprio a rappresentare la vittoria dello zar. Poi c'è Berlioz, che ne fa una orchestrazione veramente luminosissima. E poi, però, a me quello che piace di più è Debussy, che nel secondo libro dei preludi per pianoforte solo, l'ultimo preludio, lo mette in lontananza, in pianissimo, per ricordare, evocare le celebrazioni del 14 luglio. Lo mette su un pedale è una nota ripetuta al grave o all'acuto, in quel caso mi sembra al grave, e lontanissimo questo inno ricorda malinconicamente quasi la grandezza di una Francia che è lontana. Ecco, l'inno è talmente rappresentativo di un paese che tu lo puoi usare per combatterlo, per usarlo per combattere o per evocare quello che è stato o per auspicare quello che sarà. Ecco, con gli inni si fa di tutto. Stockhausen ha scritto 45 minuti di musica elettronica solo di inni che veramente ti portano in giro per il mondo in continuazione. L'inno è un po' questo.
0: Molto forse identitario non è giusto, no? Perché poi non so se li da.
1: Ma nessuno penso che no, cantando fatto, l'inno d'Italia, nessun italiano sì. vuole. Cioè, aspetta di morire per no. la patria. No, però
2: per l'elmo di Scipio, però,
1: per l'elmo sì. di Scipio, insomma, che non si sa se. Cioè, non si sa. Alcuni ancora non hanno capito che la vittoria è schiava. È la vittoria che si chiama di Roma e non l'Italia. Però qualcuno si confonde, è meglio ricordarlo. A parte noi, a noi l'inno nostro è quello di Vaticano, quindi non ci interessa più di tanto. Però è vero che gli inni sono identitari e per quello quando lo senti sta in quel paese lì, così come il quartetto abbiamo sentito prima di Perarchi inizia e sta in Francia, non sai perché, invece con gli inni sai anche perché.
2: Volevo soltanto aggiungere che è stato anche una forma di resistenza al nazifascismo, in particolare, no? Ricordiamo Casablanca, certo. Abbiamo ricordato sì. quando contro l'occupazione
1: si canta la Marsigliese.
2: Certo.
0: E allora vediamo dalle immagini intanto il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron con la consorte camminano lungo il tappeto rosso in direzione della scaletta dalla quale tra pochissimi istanti scenderà Papa Leone e toccherà appunto il suolo francese. Maestro Filotei, quando ascolteremo la Marsigliese tra pochissimi istanti ci torneremo su, lo ascolteremo anche pensando a tutto quello che ci hai raccontato rispetto a questa musica. Speriamo, e sarà sicuramente così, che nel corso del viaggio ci saranno altre incursioni dei programmi musicali. Un brutto termine, incursione, non mi piace. Incursioni, va bene. Termine un po' battagliero.
1: Arriviamo quando apriamo il fronte.
0: Perché come ha detto il Marco di Battista poc'anzi, di fatto un viaggio parla attraverso le parole del Papa, attraverso le immagini che riceviamo, ma la musica sicuramente fa quelle giuste sottolineature che fanno rimanere nella memoria determinati momenti.
1: La musica si serve a qualcosa, a rappresentare la realtà nel periodo in cui viene scritta, e quindi ricordarla significa semplicemente fotografare quel momento storico attraverso i suoni. Ma ecco, qualcosa di più importante.
0: Ecco, vediamo Papa Leone che in questo momento sta scendendo la scaletta che dall'aeromobile appunto lo porta a terra, e ci sarà il primo saluto che verrà rivolto al Santo Padre proprio dal Presidente della Repubblica Francese Macron insieme alla sua consorte. Ci sono i bambini che per primi sono proprio appunto all'inizio del tappeto rosso, cioè la bimba che vi abbiamo descritto prima con il bouquet in mano in attesa di consegnarlo al pontefice. Ecco appunto le strette di mano fra Papa Leone XIV e Emmanuel Macron. E la sposa di Emmanuel Macron si salutano, si scambiano alcune parole. Ha inizio proprio così il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia e all'UNESCO. Ecco, viene consegnato a Papa Leone il bouquet da questa bambina
2: con i colori del Vaticano.
0: I fiori con i colori del Vaticano che lo abbraccia. un altro bambino gli stringe le mani, insomma i consueti saluti e momenti di, nei momenti del momento di accoglienza che viene riservato ai pontefici. Grazie Marcello, ti saluto, ti lascio al tuo lavoro, tra pochissimo ascolteremo la Marsigliese e l'inno Vaticano. Grazie per averci
1: mi fermo in regia ad ascoltare i vini e poi torno al lavoro. Grazie
0: Marcello Filutei. Ecco Stefania, cominciamo a così a vedere un po' questi che sono i primi atti di questo viaggio apostolico del pontefice in Francia. Vengono consegnati ovviamente ai bambini le scatoline che contengono i rosari. E sentiamo in sottofondo il vociare, che è quello che ci arriva proprio dall'aeroporto. È quello che ci arriva proprio dall'aeroporto di Papa Leone con Macron.
2: Non... Sì, probabilmente parleranno in francese, perché il Santo Padre ha origini francesi, la nonna paterna, Prevost, emigrò dalla Francia negli Stati Uniti, quindi c'è anche un po' di sangue francese.
0: E allora, mentre vediamo queste immagini e ascoltiamo così, cercando di capire quello che viene detto dall'aeroporto di Orly, ci colleghiamo con Parigi direttamente, lo facciamo e ci colleghiamo in particolare con il professor Gianmarco Sperelli. Gianmarco Sperelli è professore associato di storia delle istituzioni politiche all'Università LUMSA, che in questo momento si trova proprio nella capitale francese. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Professore, il primo atto di un viaggio che da molte testate, soprattutto francesi, è stato definito storico. Vogliamo soffermarci un attimo su questo aggettivo, che forse ci racconta più di quanto potrebbe fare un giro di parole. Perché questo viaggio è storico?
3: È un viaggio storico innanzitutto perché, diciamo, una visita a Parigi mancava da parecchio tempo, dall'ultimo viaggio anche di Giovanni Paolo II proprio a Parigi, e perché sarà poi, diciamo, l'apoteosi ci sarà domani con questo autentico bagno di folla, un momento proprio di comunione assoluta anche con il popolo parigino e non solo, a Place de la Concorde, una messa a cui parteciperanno circa 600.000 persone. E arriva in un momento in cui, insomma, la Francia sta attraversando una fase politica di grande incertezza, questo vale soprattutto per il presidente Macron e per la sua maggioranza parlamentare, e più in generale perché è un paese profondamente polarizzato, in cui, insomma, le ali estreme del sistema politico, in generale l'opinione pubblica, è sempre più polarizzata a destra e anche a sinistra.
0: Le sente in sottofondo, professore, anche lei le note dell'inno francese che sta suonando in questo momento? Le rubo solo un secondo, perché ne abbiamo parlato poc'anzi con il collega della redazione musicale, lo facciamo sentire un piccolo passaggio ai nostri ascoltatori, poi torno subito da lei.
3: Assolutamente.

0: Ed ecco appunto in sottofondo l'inno francese. Vediamo il presidente Emmanuel Macron davanti alla banda e alla guardia d'onore insieme a Papa Leone XIV. Ascoltano compitamente questa musica. Precedentemente è stato eseguito l'inno del Vaticano composto da Gounod. Torniamo dal professore, professor Sperelli, eccoci, siamo ritornati da lei. Stavamo parlando proprio della situazione attuale che la Francia in questo momento si trova a vivere. Tra l'altro appunto ci raccontava di questa polarizzazione che esiste nel paese.
1: Assolutamente, è un paese estremamente polarizzato, a destra come a sinistra, e questo clima di perenne scontro all'interno dell'opinione pubblica poi si andrà, diciamo, a riverberare poi anche nelle presidenziali dell'anno prossimo. E quindi il viaggio del Papa, diciamo, in un'epoca, diciamo, poniamola così, in cui viviamo un'epoca in cui ci sono tante leadership deboli, la leadership del Papa, che ovviamente non è una leadership politica, ma è una leadership morale e spirituale, è un segnale anche di cercare di ricucire un rapporto appunto anche con il popolo, con l'opinione pubblica.
0: Ecco, perché c'è un tema anche che diciamo interessa particolarmente, perché se pensiamo alla Francia ci pensiamo subito alla componente laica, no, della popolazione, e c'è una contrapposizione in termini, no, fra le radici storiche della Francia e l'attuale laicizzazione che vive il paese.
1: Certo.
0: Come le mettiamo insieme queste due anime? Leggevo alcuni dati, insomma, che ci parlano della componente laica e della componente cattolica, che mettono insomma in risalto numeri un po' diversi.
1: Sono dati che, diciamo, di primo acchito possono sembrare anche profondamente contraddittori. Però in realtà questa componente, sì, laica, laicista, è la storia della Repubblica sicuramente, però in Francia anche gli ultimi dati dell'ultimo biennio si parlano anche di un risveglio appunto anche della fede cattolica. C'è stato anche un boom di battesimi, di conversioni. La Chiesa può giocare, e secondo me sta in parte giocando, anche un ruolo appunto di ricucitura del tessuto sociale. Il fatto che il Papa abbia scelto appunto Place de la Concorde, quindi la piazza della Concorde, che tra l'altro storicamente era Place de la Révolution, quindi era la piazza della rivoluzione in cui si sono anche compiuti i peggiori crimini durante la rivoluzione francese, è un segnale secondo me appunto di tentare di ricucire il rapporto non soltanto con il popolo cattolico, ma è un messaggio anche di comunione e di concordia in un paese che affronta sempre di più, ormai sono decenni che lo affronta, una evidente frattura sociale tra il popolo e le elite. Questo è un dato evidente che ha accelerato questa polarizzazione dello scontro politico in generale all'interno dell'opinione pubblica. Quindi il viaggio del Papa secondo me si inserisce in questo riferimento, che poi avrà, diciamo, la sua apoteosi poi sicuramente lunedì con il grande appuntamento a Metz, dove rilancerà a tutti i capi di Stato e di governo europei appunto questa missione di riconciliazione anche tra i popoli europei, in generale tra le cancellerie europee, per rilanciare appunto il progetto europeo.
0: Ecco perché quello la Francia è un attore importante, no, di tutti i paesi dell'Unione Europea. Anche in questo senso ci aspettiamo che vengano toccate alcune tematiche fondamentali.
1: Assolutamente, il Papa rilancerà sicuramente il grande tema, il grande, diciamo, sottofondo appunto delle radici cristiane, dei padri fondatori dell'Unione Europea, quindi Adenauer, Schuman e De Gasperi. La Francia, da Vatandir, è un grande attore in virtù anche della potenza militare. In questo contesto purtroppo di conflitti in giro per il mondo e soprattutto alle porte dell'Europa, ne fa ancora ad oggi un attore essenziale nella deterrenza e nel rafforzamento politico del continente. Quindi sicuramente, tra l'altro, sarà il momento, l'unico momento pubblico in cui effettivamente, a parte adesso ovviamente le immagini che stiamo vedendo e ascoltando appunto la radiocronaca dell'arrivo del Papa, sarà l'unico momento in cui effettivamente Macron prenderà parte ad un evento pubblico con il Papa, perché domani a Place de la Concorde ci sarà Brigitte, appunto la Premier Dame e il primo ministro Le Cornu. Macron di fatto in maniera cercando anche di non urtare, anche appunto ritorna qui il tema della laicità, lo Stato francese ha preferito non partecipare alle messe appunto del Papa e in particolare alla messa di domani a Place de la Concorde.
0: Sì, sì, grazie veramente professore. Io la saluto mentre ancora vediamo le immagini di Macron e Papa Leone che stanno salutando le rispettive delegazioni. È stata salutata la delegazione francese, adesso Macron sta salutando insieme al pontefice la delegazione vaticana. Grazie professor,
1: grazie
0: Sperelli,
1: voi,
0: per il suo intervento. Lei è proprio a Parigi, ma una battuta su quello che si respira in questo momento?
1: Parigi è già blindata. Sotto casa mia c'è già il cordone di sicurezza, quindi le misure di sicurezza sono veramente al massimo.
0: Non vi potete muovere, rimanete in casa.
1: Sì, sarà difficile anche spostarsi proprio a piedi, quindi è un evento davvero storico, quindi non è retorica, è realmente così.
0: Grazie il professor Marco Sperelli, professore associato di storia delle istituzioni politiche. Buon proseguimento di giornata e allora rimanga in nostra compagnia per seguire il viaggio storico di Papa Leone in Francia.
1: Grazie ancora, grazie a voi.
0: Grazie al professor Sperelli. Stefania, si stanno ancora consumando gli ultimi momenti di saluti fra Papa Leone XIV e quanti sono all'aeroporto, vengono consegnati fiori da molti ragazzi giovani e già osservando i giovani tanti che si trovano all'aeroporto si può già capire e vedere la multiculturalità di questo paese, perché osservando i loro visi si evince che vengono da posti diversi del mondo. Sappiamo Parigi, la Francia, ma in particolare Parigi è un paese fortemente multiculturale che ha accolto nel corso del tempo moltissime persone provenienti dalle diverse parti del mondo.
2: Vediamo il Santo Padre che fa degli autografi su delle magliette con la scritta 14. Come fossero un calciatore, no?
0: Il 14,
2: Leone 14.
0: Leone 14esimo, sì, lo firma, ecco, sì, sono il numero 14. Sì, non avevo capito il riferimento, grazie di averlo.
2: Il riferimento al calcio.
0: Sì, di averlo sottolineato. E ecco, appunto, in questo momento continua a percorrere il tappeto rosso che porta Papa Leone all'interno dell'aeroporto. Sappiamo in genere che c'è un breve momento all'interno dell'aeroporto in cui Papa Leone si ferma a parlare. Ecco, le immagini ci mostrano proprio l'interno dell'aeroporto di Orly in Francia, il salone d'ingresso molto composto e molto silenzioso, le varie delegazioni anche entrano all'interno. Adesso ci possiamo collegare, lo ringraziamo per essersi così staccato dai suoi impegni, salutiamo e ringraziamo Jean-Charles, solo collega di Radio Vaticana, Vatican News. Jean-Charles, grazie per esserti collegato con noi.
2: Jean-Charles, ci sei?
3: Sì, pronto.
0: Eccoci. Jean-Charles, abbiamo adesso visto Papa Leone che è entrato all'interno dell'aeroporto, quindi siamo al primo atto di questo viaggio apostolico di Leone XIV in terra francese. Ecco, credo sia caduto il collegamento, chiaramente essendo delle comunicazioni che avvengono tra l'altro via WhatsApp, possono essere dei problemi. Con Jean-Charles avremmo voluto andare avanti nel percorrere le diverse tappe di questo viaggio e parlarvi di quello che è un altro appuntamento particolarmente atteso, che riguarda la tappa di Papa Leone all'UNESCO. Sappiamo che all'UNESCO la Santa Sede ricopre il ruolo di osservatore permanente. Anche lì è atteso il discorso di Papa Leone. E vediamo dalle immagini che ci mostrano le bandiere del Vaticano e della Santa Sede, i bambini che ancora cantano festosamente. Tra pochi istanti, se non riusciamo ovviamente a ripristinare il collegamento con Jean-Charles, che potremo fare tranquillamente dopo, non c'è problema, quando lui sarà disponibile magari in un posto dove la ricezione è migliore, tra qualche istante io vi vorrei proporre, proprio sul tema del Santo Padre all'UNESCO, mi dicono qualcosa dalla regia?
3: Ridammi ritorno.
0: Ecco, allora ci possiamo collegare con Jean-Charles Poussolou. Jean-Charles, ci senti?
4: Sì, ci sono.
0: Ecco,
4: ci
0: adesso
4: sono.
0: Ti sentiamo benissimo anche noi, grazie a Patrizio Ciprari dal nostro studio a Parigi. Ecco, stavamo ripercorrendo una serie di tappe, le tappe di questo viaggio di Papa Leone XIV. Volevamo capire anche da te quello che accadrà invece nella sede parigina dell'UNESCO. C'è tanta attesa per il discorso che Papa Leone terrà all'interno dell'UNESCO. Ci puoi raccontare un attimo l'attesa, le aspettative, quello che accadrà?
3: Allora sì, l'UNESCO, diciamo, è la tappa internazionale di questo viaggio, se possiamo dire così, diciamo, è la tappa dove il multilateralismo sarà al centro dell'intervento del Santo Padre, almeno così ci aspettiamo, visto che vi ricordate che la sala stampa aveva presentato questo viaggio come un viaggio apostolico in Francia e all'UNESCO, per ben distinguere che si tratta, dice, di due entità diverse. L'UNESCO comunque è un'organizzazione delle Nazioni Unite, come ben sappiamo. Oggi questa organizzazione, l'ONU, è spesso bypassata, cioè spazio di dialogo che era stato creato all'indomani della guerra mondiale per evitare appunto di ripetere i conflitti che abbiamo conosciuto, invece oggi sembrano ignorati questi tavoli di discussione e si va su discussione bilaterale, one to one, sulle chiusure su se stessi, e come lo vediamo il numero di conflitti nel mondo non cessa di crescere. Il Papa sicuramente ricorderà questa situazione, ma l'UNESCO oggi, proprio oggi 25 settembre, organizza una giornata un po' particolare, perché questa mattina, mentre il Papa in questo momento sta nell'atrio dell'aeroporto di Parigi Orly, organizza una giornata dedicata all'intelligenza artificiale, e quindi al termine di questa mattinata di tavoli, di atelier, di discussione, di lavori, ci saranno delle testimonianze che verranno presentate al Santo Padre nel pomeriggio, quando arriverà l'UNESCO. Ricordo che l'arrivo è prevista alle 15 ora di Parigi, ma è che anche l'ora di Roma, e quindi sicuramente il tema dell'intelligenza artificiale sarà anche nel discorso e nella risposta del Santo Padre, all'indomani poi della pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas. E in un'intervista rilasciata tra l'altro ai media vaticani, la vice direttrice dell'UNESCO, la signora Asa Reni, ha ricordato quanto questo documento oggi è importante, perché offre una riflessione etica di altissimo livello, e non c'è nessuno praticamente al mondo, a parte il Santo Padre, che ha prodotto una riflessione così profonda su la presenza dell'uomo in mezzo alla tecnologia, il ruolo che deve avere l'uomo nel mondo ipertecnologico che ci circonda, e per non dire che ci invade praticamente.
2: E naturalmente,
3: Francesco,
2: sì, Jean-Charles,
3: Francesco, quando sì. Allora, dimmi.
2: No, volevo dire che oltre all'intelligenza artificiale, una parola che sicuramente sentiremo ripetere più volte sarà pace, perché poi anche l'istituzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, aveva come preambolo nell'affermazione di questa istituzione questa frase: i governi degli stati membri della presente convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano che poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace.
3: Sì, è proprio l'UNESCO attraverso l'educazione e la scienza, che sono proprio l'essenza di questa organizzazione, si propone di diffondere e di ancorare la pace nel cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo. Ecco, questo è il ruolo fondamentale dell'UNESCO e effettivamente senza educazione è difficile che ci sia pace, la gente va educata alla pace, perché proprio come hai ricordato all'inizio, alla base delle Nazioni Unite, c'è questo detto appunto che la guerra nasce dal cuore degli uomini, quindi questo cuore va educato alla pace, del ruolo delle Nazioni Unite, ma in particolare qui dell'UNESCO, quindi ecco, ribadisco, attraverso l'educazione. Prima stavo dicendo invece il discorso di Papa Francesco, quando lui stesso parlava al mondo, però adesso ho perso il filo e quindi torneremo sicuramente su questo argomento.
0: Grazie veramente, grazie per esserti collegato con noi, Jean-Charles Soulou, grazie, buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Ci colleghiamo adesso, grazie a Jean-Charles Puzzolù, grazie a Patrizio Ciprari nello studio di Parigi, ci colleghiamo adesso invece con un'architetta, una storica dell'arte che lavora proprio a Parigi alla Fondation Le Corbusier, Bénédicte Gandini. Buongiorno Bénédicte, grazie per aver trovato il tempo di collegarti con noi questa mattina.
4: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora, noi abbiamo avuto la fortuna di ospitarti qui a Radio Vaticana. In questo momento Papa Leone XIV è all'aeroporto di Orly, stiamo aspettando che salga in macchina per raggiungere l'Eliseo. Stavamo parlando con il nostro inviato di quello che accadrà alle 15 quando Papa Leone si recherà alla sede dell'UNESCO, e lo facciamo con te perché tu nel tuo lavoro hai avuto la possibilità di iscrivere le opere di Le Corbusier all'UNESCO e quindi renderle patrimonio mondiale dell'umanità attraverso un progetto di cooperazione durato diversi anni che ha messo insieme moltissimi paesi. Ci puoi raccontare?
4: Certo, è un progetto effettivamente, come dici, molto lungo, perché è durato almeno una quindicina, 10-15 anni, iniziato all'inizio degli anni 2000 e come dicevi appunto è un lavoro, una cooperazione tra 7 paesi su 3 continenti diversi, quindi un progetto molto ambizioso per l'UNESCO, e quindi tra l'Argentina, il Giappone, l'India, in Europa invece il Belgio, la Francia, la Svizzera e la Germania. E quello che è interessante di questo lavoro appunto che ha portato all'iscrizione di una serie transnazionale, sono dei termini un po' dell'UNESCO, ma si tratta di una serie transnazionale, quindi di una serie di 17 opere sparse quindi su questi tre continenti, ma che hanno quindi un obiettivo, ovviamente quello dell'UNESCO e di questi beni iscritti, di poter essere trasmesse alle generazioni future, quindi di considerare che questi elementi, questi edifici, queste opere architettoniche di Le Corbusier hanno un'importanza tale a livello universale, perché è quello anche che è importante, da poter essere trasmessi alle generazioni future. Ecco, questo lavoro appunto è una collaborazione tra 7 paesi.
0: Ecco, anche no, proprio su questo è interessante, sì. Focalizzare l'attenzione, Stefania, il fatto che abbia visto la cooperazione di diversi paesi, perché oltretutto le opere di Le Corbusier sono sparse un po' per tutto il mondo. Com'è andato questo multilateralismo architettonico?
4: È stato prima di tutto, a titolo personale, ma di tutti gli attori di questa candidatura e poi del successo anche oggi. Quest'anno festeggiamo i 10 anni di iscrizione, quindi comunque ormai anche di un lavoro di gestione, di assistenza all'insieme di questa serie. È stato un lavoro appassionante perché, per esempio, sulle questioni di conservazione dell'opera architettonica, come tutti immagineranno, non ci sono gli stessi approcci in Giappone, per esempio, che in Francia che in altri paesi anche all'estero, quindi è stato molto interessante, perché l'idea primordiale era quella appunto di mettere in valore questa opera architettonica, l'importanza, l'influenza nel mondo del lavoro di Le Corbusier in questo periodo tra gli anni 20 e gli anni 60, quindi l'importanza per tutti gli architetti moderni e contemporanei, ma anche di cercare di affrontare insieme queste tematiche della valorizzazione, della conservazione conservazione, e la priorità per l'UNESCO è quella comunque del passaggio alle generazioni future, della trasmissione alle generazioni future.
0: Quindi avete lavorato insieme per raggiungere questo comune scopo, no? Quello che tutto ciò che riguarda il nostro passato e le nostre radici e la bellezza intesa in senso lato possa, in senso generale, possa essere poi trasmessa a chi verrà dopo di noi. Questo si fa ovviamente parlando di beni e opere architettoniche attraverso il restauro e la tutela. Questo è stato un intento comune che insomma ci collega a quelli che sono i valori delle Nazioni Unite.
4: Certo, esattamente, e quello che è interessante notare è che in questi anni 2000 le questioni sono più ampie. All'inizio della Convenzione del Patrimonio Mondiale si scrivevano quasi senza neanche dover fare dei dossier le ville palladiane piuttosto che delle città come Venezia. Ecco, oggi si cerca anche di estendere a dei nuovi patrimoni, come quello del XX secolo appunto, ma anche di creare, di montare questi dossier trasversali tra più paesi, appunto per sviluppare e sviluppare questa collaborazione tra i diversi stati e nel nostro caso anche continenti, ed è veramente fondamentale.
0: Allora, Benedict, così un'informazione, appunto le immagini che ci arrivano dall'aeroporto di Parigi-Orly ci mostrano in questo momento Emmanuel Macron e Brigitte che percorrono insieme ancora il salone dell'aeroporto di Orly, e immaginiamo dunque che tra pochissimo inizierà il tragitto di Papa Leone XIV che dall'aeroporto di Orly lo condurrà all'Eliseo. Una distanza, Stefania, dicevamo di quanti chilometri? 19 chilometri. Io ti vorrei fare l'ultima domanda e poi ti lascio, Benedetta, ringraziandomi veramente tantissimo per averci regalato il tuo tempo. Le nuove tecnologie, che impatto hanno? Si parla ovviamente tanto di intelligenza artificiale nei vari settori della vita lavorativa e sociale dal punto di vista dell'architettura.
4: Guarda, dal punto di vista della salvaguardia e della conservazione in questi beni iscritti al patrimonio mondiale, ovviamente le cose interessanti sono tutto quello che può essere fatto per poter appunto mostrare, trasmettere e far vedere questi siti, immagino a delle letture tridimensionali, allo sviluppo di queste, poter fare delle visite a distanza, per esempio, non potendosi recare anche per le questioni climatiche oggi, non potendo viaggiare, magari dovendo limitare i nostri viaggi, poter comunque far vedere, permettere, valorizzare, far vedere questi beni a tutto il mondo in modo a distanza. Ecco, sicuramente questa è la cosa più necessaria e più attuale. Ecco, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, per il momento non ne parliamo ancora molto nelle questioni di conservazione e di restauro. Direi per fortuna.
0: Per
4: forse.
0: Fortuna sì. l'arte non ha bisogno probabilmente di questo tipo di interventi e di mediazioni. Insomma, se non la fruiamo personalmente ci perdiamo gran parte del suo lavoro e della sua bellezza. Grazie.
4: Importante l'architettura in particolare, che va comunque percorsa e vissuta in persona.
0: Grazie veramente, Benedict Gandini, per la tua testimonianza qui a Radio Vaticana durante appunto il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Grazie, buon proseguimento di giornata,
4: grazie,
0: buon lavoro,
4: voi,
0: grazie veramente. Grazie.
2: Possiamo solo aggiungere che proprio l'edificio dell'UNESCO, che ha quella forma particolare a stella con tre punte, visibile sulla Rive Gauche, siamo nel 7° arrondissement di Parigi, è stato costruito con architetti di nazionalità diverse, quindi già qui, no? Questa forma architettonica nasce dall'incontro tra un architetto ungherese, uno francese e anche l'italiano Nervi, e anche la supervisione anche di Le Corbusier e di Gropius. Quindi già nello stesso edificio c'è la multiculturalità e anche il multiarchitettonismo, cosa abbiamo inventato una
0: no,
2: parola?
0: No, hai detto multilateralismo architettonico, no, per il fatto che comunque ci sono stati, c'è stato in questo progetto che ha presentato l'architetta Gandini, che tra l'altro è una donna italo-francese che appunto risiede a Parigi, lavora lì alla Fondazione Le Corbusier, ci sono stati la collaborazione di almeno, non mi ricordo quanto ho detto, una decina circa di diversi paesi affinché le opere di questo famoso architetto potessero essere iscritte a patrimonio mondiale dell'umanità.
2: Tra l'altro è un luogo bellissimo da visitare se siete a Parigi, perché è pieno di opere d'arte, c'è Picasso, insomma ci sono tantissime.
0: Quale luogo? Mi sono perso.
2: La sede dell'UNESCO.
0: Ah, la sede dell'UNESCO, non pensavo Le Corbusier. Va bene, allora continuiamo a vedere le immagini che, se non sbaglio, ci hanno mostrato il presidente francese Macron, che ha lasciato l'aeroporto. Credo che Papa Leone ancora non ha lasciato l'aeroporto, perché quella appunto dovrebbe, è la macchina che lo accompagnerà al Palazzo dell'Eliseo, residenza ufficiale del presidente della Repubblica francese. E dunque noi prendiamoci una pausa musicale in attesa proprio della partenza di Papa Leone, che arriva, per arrivare all'Eliseo compierà circa un tragitto di 20 km, quindi circa 20 minuti di passaggio. Continueremo con i nostri approfondimenti e i nostri collegamenti. Rimanete con noi.

0: ascoltare quelle che saranno le prime parole pronunciate da Papa Leone XIV in questo viaggio apostolico in Francia e all'UNESCO. Il primo discorso del Papa sarà quello appunto che rivolgerà alle autorità, alla società civile, al corpo diplomatico, e avrà luogo proprio nel Palazzo dell'Eliseo, dove avrà un incontro privato con il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. E proprio di questo primo momento di questo viaggio di Papa Leone vogliamo parlare con l'inviato di Radio Vaticana, Vatican News, responsabile della redazione Vaticano, Salvatore Cernuzio. Salvatore, grazie per esserti collegato con noi.
1: Grazie a te Silvia, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, ti informo che in questo momento si sono aperte le porte della stanza in cui appunto era Papa Leone XIV, si sta dirigendo all'autovettura che lo condurrà all'Eliseo, un tragitto di 19 chilometri, una ventina di minuti circa. Lì appunto puoi anticiparci tu che cosa accadrà?
1: Sì, è terminata evidentemente la cerimonia di benvenuto e ora il Papa si dirige per quello che è il primo appuntamento ufficiale del programma, cioè la visita al Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che già lo ha accolto, lo ha salutato ai piedi dell'aereo insieme alla moglie Brigitte. È un momento tra l'altro anche molto caratteristico, con un coro di bambini che con delle bandierine e degli abiti tradizionali insomma hanno intonato intanto l'inno francese e poi hanno dedicato insomma altri canti al Papa, che si è fermato con loro, ha anche firmato una stola che gli ha consegnato una suora. E come giustamente anticipavi, dopo il Presidente della Repubblica ci sarà l'incontro con le autorità civili, con i diplomatici, e ascolteremo le prime parole del Papa in terra francese. Ma noi giornalisti sul volo papale abbiamo già avuto modo di ascoltare il Papa, perché come sempre Leone ci ha dedicato un momento di saluto, anche di confidenza. Insomma, sono state tante le domande, anche riferite all'attualità, alla crisi di Ceuta, il progresso dell'intelligenza artificiale, anche un riferimento indiretto a questa decisione del presidente Trump di escludere la CNN e altri media dalla Casa Bianca, e lui ha ribadito l'importanza di una copertura mediatica totale, insomma, ovunque, per tutti, al corrispondente della CNN. E poi anche, ripeto, un po' qualche siparietto, come sempre tipico insomma di queste occasioni, sia per i regali ma anche per qualche domanda, in particolare dei colleghi statunitensi, che hanno ricordato questa partita di basket che si disputerà proprio a Roma tra l'Università Villanova, che è l'università del Papa, e la Notre Dame. E il Papa ha detto che ha saputo che insomma dalla Villanova verranno il 90% degli spettatori, quindi il popolo di Dio io sarà ben rappresentato, insomma, quindi qualche battuta del genere. E insomma è anche un bel momento anche di condivisione con noi giornalisti, che abbiamo ricevuto davvero una grande manifestazione di gratitudine da parte del Papa per questo lavoro che faremo in questo tour de force, chiamiamolo proprio così.
0: Saranno veramente tanti, hai detto bene, tour de force, gli appuntamenti e gli eventi soprattutto da coprire e di cui dare conto. No, mi riflettevo su questo appuntamento che c'è ogni volta sul volo papale. Voi avete modo di conoscere un aspetto di Papa Leone e dei pontefici in generale che non si ha modo di insomma di conoscere poi magari attraverso i mezzi di comunicazione, che lo rende quasi, ecco, un compagno di viaggio in questo caso.
1: Eh sì, infatti questa era proprio l'espressione che usava sempre Papa Francesco quando salutava i giornalisti, diceva i miei compagni di viaggio. E anche Leone, devo dire, oggi insomma ho avuto la fortuna di seguirlo in tutti questi ultimi viaggi papali, e dal primo volo verso Istanbul nel viaggio in Turchia, insomma, dove c'era anche una sorta di timidezza, di emozione, no? di vivere questo primo momento da Papa, si vede che ora invece si è raggiunto un livello, ecco, appunto di confidenza. Addirittura il Papa ci ha detto: non vedo l'ora di rivedervi alla conferenza stampa di ritorno e parleremo un po'. I tempi sono stretti, d'altronde insomma il volo era circa 2 ore, ma è un po' tutto stretto, diciamo, questo viaggio.
0: È un po' tutto sprombattuto. Allora, prima di lasciarti ti chiedo solamente così qualche anticipazione su questo primo discorso appunto di Papa Leone all'Eliseo. C'è molta attesa per conoscere quelle che saranno le sue parole, sapere quali

0: i temi che toccherà, insomma, su cui vorrà focalizzare l'attenzione, che cosa possiamo dire su questo, Salvatore?
1: Sì, intanto il primo discorso è sempre uno, appunto, come giustamente dicevi, uno dei discorsi più attesi, perché è quello che un po' dà la direzione al lato, un po' all'aspetto, chiamiamolo così, politico di ogni viaggio apostolico. Il Papa arriva in una nazione, parla alle autorità, parla alla popolazione, insomma al locale, parla al paese, in questo caso la Francia, ma si rivolge a tutto il mondo. Quindi c'è un doppio binario, una doppia chiave di lettura, intanto indicazioni e raccomandazioni al paese che visita, ma anche questi moniti, questi appelli, no? E in questo caso proprio all'Europa. E indubbiamente, insomma, il Papa, che anche oggi in aereo ha ripetuto che, insomma, viene ad annunciare la pace nel mondo, certamente farà un appello di pace, ecco, appunto, di queste guerre, queste tante guerre che affliggono il mondo, e certamente, insomma, farà sentire la sua voce in questo senso. Che è attesa anche per capire quanto il Papa potrà dire su una tematica che ha un po' creato grande preoccupazione nella Chiesa Cattolica, che è l'approvazione qui in Francia della legge sul suicidio assistito, quindi la tutela della vita, che è uno dei principi che la Chiesa difende, che promulga, insomma, tanti colleghi, tanta gente, insomma, tanti credenti soprattutto si aspettano di capire la parola del Papa in merito. Così come c'è, insomma, la Francia è un paese che l'anno prossimo vivrà le elezioni presidenziali, c'è paura di una polarizzazione politica, o anche il timore di come dire, dell'emergere di alcune forme di estremismo, come già stiamo vedendo in alcuni paesi europei. Quindi vediamo anche da questo punto di vista. Quindi certamente un discorso grande, un discorso importante, come tra l'altro possiamo anticipare ancora di più, sarà quello all'UNESCO, dove appunto credo si raggiungerà veramente anche uno dei primi picchi, ecco, di questo quinto viaggio apostolico.
0: Grazie veramente, Salvatore Cernuzio, ti lasciamo al tuo lavoro, al tuo così tour de force, però insomma una grande, importante, bella missione quella che avete voi giornalisti a seguito del Papa, grazie ai vostri occhi, alla vostra voce, insomma tutto il mondo, perché il Papa è in Francia ma parla all'universo intero, tutto il mondo può conoscere e sapere quello che dice, quello che fa il pontefice. Grazie Salvatore.
1: Grazie Silvia, grazie agli ascoltatori.
0: E allora alle 10:55 Stefania, le immagini ci portano per le strade di Parigi, procede l'autovettura che conduce Papa Leone XIV al Palazzo dell'Eliseo, scortato dalle moto della polizia.
2: Questa è la strada che unisce Orly a Parigi, poi insomma l'Eliseo si trova proprio nel centro di Parigi.
0: Vediamo, ripetiamo appunto, il tragitto è quello di circa 19 chilometri, una ventina di minuti dovrebbero essere il tempo necessario per percorrerlo. Non mi sembra che le auto viaggino a una velocità così, diciamo, spedita, anzi insomma giustamente anche per motivi di sicurezza. Ci raccontavano i nostri ospiti che si sono susseguiti al telefono, no? Che Parigi è sostanzialmente blindata, c'è molta attenzione, molta sicurezza. Il Papa raggiungerà quindi tra breve il Palazzo dell'Eliseo, la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica, un altro edificio architettonico di cui si potrebbe ripercorrere la storia, costruito fra il 1718 e il 1720, quindi insomma si sta parlando di un edificio storico di cui avremmo potuto chiedere alla nostra ospite, architetta della Fondazione.
2: Siamo nella zona delle Champs-Élysées.
0: Bene, lasciamo quindi momentaneamente la linea alla regia, tra pochissimo l'informazione della Radio Vaticana.

Le news delle 11, ben trovati da Paola Simonetti in studio. È stato accolto dal presidente Macron Papa Leone, giunto a Parigi circa un'ora fa per il suo quinto viaggio apostolico. Dopo gli inni, gli onori militari e la presentazione delle rispettive delegazioni, per Leone e Macron colloquio privato all'Eliseo. In programma poi l'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico. Previste ancora per il Papa la visita all'UNESCO, la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame e infine l'abbraccio ai giovani francesi nella veglia di preghiera allo Stade de France. L'arrivo di Leone è stato salutato con il suono a festa delle campane di tutta la Francia. E il Papa nel volo verso Parigi ha salutato i circa 70 giornalisti che lo accompagnano nella trasferta transalpina. Dal pontefice gratitudine per il lavoro che verrà svolto, poi le risposte ad alcune domande di attualità come la crisi a Ceuta e il capitolo dell'intelligenza artificiale. L'Unione Africana e gli Stati Uniti hanno tenuto un incontro di alto livello che ha riunito per la prima volta le piattaforme di mediazione per il Sudan. Nell'incontro, organizzato a New York a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, auspicata una tregua umanitaria immediata e una cessazione delle ostilità permanente che miri all'avvio di un processo politico inclusivo. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme lanciato dal presidente di Confesercenti Gronchi, che segnala come la penisola abbia perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale. 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini, questo è il bilancio di un incendio che ha colpito nella notte il quartiere di San Vito a Lucca. Le vittime sono decedute in un palazzo di 3 piani dove si sono sprigionate le fiamme per cause in corso di accertamento. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: 10:05.
1: Eh sì, siamo alla periferia di Parigi. Ancora, direzione centro città, naturalmente direzione Eliseo, Palazzo dell'Eliseo.
0: Sono sempre ordinate le strade di Parigi, poi ovviamente per questo passaggio così importante lo saranno ancora di più rispetto alle strade di Roma. Beh, meglio sorvolare, sono larghe, sono ampie, piene di alberi, questi edifici che costeggiano appunto le strade principali, la gente che si raduna proprio per così testimoniare di esserci stata quando l'auto di Papa Leone XIV è passata lì davanti, quindi tante le persone che si sono fermate lungo i marciapiedi, che salutano, che sventolano bandiere, che magari cercano di cogliere se è possibile, però i vetri della macchina sono ovviamente oscurati, se fosse possibile cogliere il viso di Papa Leone XIV. Andiamo adesso nuovamente a collegarci con il nostro inviato a Parigi, Edoardo Giribaldi, perché stiamo cercando, mentre attendiamo appunto che Papa Leone giunga al Palazzo dell'Eliseo, di ripercorrere un po' le tappe di questo viaggio. Siamo già così virtualmente stati all'UNESCO, tra pochissimo andremo a Lourdes, facciamo un salto oltre, andiamo a una delle tappe molto, sempre molto attese di questo viaggio, quella di Metz. Edoardo Giribaldi sarà uno degli inviati appunto di Radio Vaticana, Vatican News a Metz. Edoardo, sei collegato con noi, grazie ancora.
2: Rieccoci Silvia, buongiorno di nuovo.
0: Buongiorno a te. Ecco, con te vorremmo capire meglio questa tappa di Metz, un luogo che si presenta come un crocevia, un luogo ancora ferito da quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, dove idealmente Papa Leone parlerà a tutta l'Unione Europea, luogo dove visse uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Quindi che cosa ci attende nella tappa di Metz?
2: Sì, ci attende appunto un ritorno alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Questo è il titolo dell'incontro a cui il Papa prenderà parte presso il Centro Congressi Robert Schuman appunto di Metz, e sarà, ecco, chiaramente il momento culmine di questa visita, che durerà un giorno. L'arrivo è previsto per le 8 circa di mattina, la cerimonia di congedo per le 6:30, quindi circa 8 ore, ecco, non sarà una permanenza molto lunga ma molto intensa, perché appunto questo è un incontro che poi sarà preceduto da un altro sempre in questo centro congressi dedicato al dialogo interreligioso, quindi temi molto cari al pontefice, temi, mi viene da dire, anche di stretta attualità. Ecco, sappiamo che l'istituzione europea, un po' come tutte queste istituzioni internazionali, vivono un momento magari di appannamento, ecco, di crisi, ecco, quindi sarà importante per il Papa appunto parlare e soprattutto, ecco, tornare alle radici, a quei valori che hanno contribuito a fondare l'Unione Europea e che quindi, ecco, potranno anche essere di aiuto per aiutarla a riprendere il suo cammino appunto verso la pace e l'unità.
0: D'altra parte, appunto, uniti nelle diversità, il motto che lega i paesi dell'Unione Europea fa, diciamo, da sfondo e si collega moltissimo a tante richieste, esortazioni compiute da Papa Leone nel corso di questa parte di pontificato, la necessità di tornare a parlare di una diplomazia basata sul dialogo, il multilateralismo. Ci aspettiamo, insomma, che Papa Leone voglia in qualche modo riprendere questi argomenti anche
2: sì,
0: e soprattutto a Metz.
2: Sì, e soprattutto quello che noi abbiamo registrato, ecco, anche attraverso un'intervista che abbiamo pubblicato ad un ragazzo che si chiama Axel, c'è tanta voglia di Europa, di riprendere i valori appunto fondanti dell'Unione Europea da parte dei giovani. perché appunto questo ragazzo che si chiama Axel fa parte di una fraternità dedicata proprio a Robert Schumann, che è attiva specialmente a Strasburgo, che è un altro centro nevralgico dell'Unione Europea, sede del Parlamento europeo. E appunto Axel, nell'intervista che è stata pubblicata su, su Vatican News, ci raccontava come anche se ecco l'Europa scomparisse domani, uno scenario apocalittico, ecco, che non ci auguriamo, però lui diceva, ecco, cambierebbe veramente qualcosa, ecco, e lui diceva, noi giovani pensiamo e crediamo di no, perché se anche ecco ci fosse una drastica cancellazione, i valori in cui i padri fondatori hanno creduto quando hanno fondato l'Unione Europea, appunto intrecciare il dialogo tra i popoli, beh, quelli rimangono, ecco, sono più forti. Ha detto una cosa molto bella, di ogni narrazione alimentata dalla paura, ecco, e quindi ecco, vedere un'Europa, una prospettiva appunto moderna, giovane, più come un apparato burocratico, un po' macchinoso come a volte può apparire, come ecco veramente un luogo di pace, di una pace raggiunta e che però non sarà mai obsoleta.
0: Grazie, grazie Edoardo, grazie per questi tuoi collegamenti con noi, ti auguriamo veramente buon viaggio e torneremo certamente a chiederti del, del tuo lavoro, di ciò che hai visto, ciò che hai sentito nel corso di queste giornate, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
0: Allora, sono le 11:11, Stefania, sì. Io non conosco Parigi, quindi non saprei dire esattamente in che strada si trova Papa Leone XIV, ma il tempo scorre, quindi sì, insomma non penso siamo molto lontani dalla meta.
1: Siamo ancora un po' lontani,
0: siamo
1: in realtà
0: lontani
1: dal centro,
0: dici, eh?
1: Non riconosco esattamente il boulevard, ma insomma manca ancora un pochino,
0: Manca ancora un pochino per l'arrivo, come abbiamo detto, di Papa Leone al Palazzo dell'Eliseo, lì la visita privata con Emmanuel Macron, e poi sempre dal Palazzo dell'Eliseo potremo ascoltare le prime parole del, del pontefice, che rivolgerà alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico. C'è un bel sole,
1: ecco, sì,
0: a
1: volevo
0: Parigi
1: aggiungere...
0: un sole autunnale,
1: sì,
0: eh?
1: Ho visto le temperature intorno ai 13 gradi, quindi
0: Vabbè, fa fresco.
1: Fa fresco, però è bello, molto bello il tempo.
0: Sono molto caldi i colori, d'altra parte sì, in questa stagione sostanzialmente quello che ci rimanda questa stagione è il calore anche della luce, delle ombre che si allungano e si distendono in autunno. Continuiamo a rimanere sul tema di, della tappa di Papa Leone a Metz, continuiamo a parlare della possibilità di una riscoperta, di una riconferma, se non vogliamo dire riscoperta, dei valori che hanno posto le basi per la creazione dell'Unione Europea, che hanno avuto ovviamente la loro radice nella volontà di pace che ha contraddistinto i popoli, tutti i popoli, soprattutto dopo il, la Seconda Guerra Mondiale. Lo facciamo con il professor Pierluigi Consorti, esperto di studi per la pace. Professor Consorti, grazie per essere collegato con noi, grazie della sua disponibilità.
3: Grazie a voi, buongiorno, grazie.
0: Stavamo parlando, professore, con l'inviato, il nostro inviato, l'inviato della nostra testata che seguirà il, la tappa parigina di Papa Leone oggi a, appunto a Parigi e poi andrà a Metz. Ci ha parlato di quanto ci si aspetta da questa tappa, una volontà di riconfermare l'Europa nei suoi valori fondanti, una volontà di promuovere l'unità nella diversità, anche da questo punto di vista tornare alle radici nella città di quello che è stato uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Allora ecco, Europa, pace, multilateralismo, come possiamo coniugare tutti questi temi?
3: Certamente l'Europa nasce da un sogno di pace e bisogna sempre ricordare che l'Europa unita, come l'abbiamo immaginata, un'Europa integrata, è nata perché si è detto no alla guerra, mai più alla grande distruzione della guerra, quella che noi chiamiamo l'ultima guerra mondiale e che purtroppo sembra non essere più l'ultima guerra mondiale. Ecco, io trovo molto interessante che un Papa nato come il penultimo Papa dall'altra parte dell'oceano abbiano un sentimento di cura, perché l'Europa riscopra questa sua vocazione di pace. L'Europa, che è stata il segnale della volontà di non fare più le guerre, dovrebbe tenere ferma questa sua vocazione anche per il futuro. Mi pare che questo sia un segnale molto interessante, molto bello, ecco. Incoraggia anche noi che siamo vecchi europei a non sentirci troppo vecchi, ma a poter dire possiamo riprendere in mano anche un po' il nostro futuro.
0: E questa non è, lo vogliamo dire, professore, non è un'utopia, perché forse si potrebbe pensare, e magari a volte fa più comodo, è più semplice pensare che molte idee siano utopiche, inattuabili, no? Non è un'utopia, non è impossibile, così come la pace non è impossibile, la guerra non è qualcosa di inevitabile.
3: Ecco, questo grazie è molto importante, perché l'utopia è un sogno che diventa la direzione verso la quale...
0: Abbiamo perso momentaneamente il collegamento, sì, con il professore. Professore, il professor consorti l'abbiamo perso momentaneamente, cerchiamo di ripristinare il collegamento. Stavi dicendo, Stefania?
1: No, siamo in prossimità proprio dell'arrivo all'Eliseo. Abbiamo visto attraversare Ponte Alessandro III, in fondo vediamo la cupola des Invalides, là dove riposano le spoglie mortali di Napoleone, tra l'altro. Questi sono Petit Palais, Grand Palais, che sono spesso sede per chi frequenta Parigi di mostre molto interessanti. E siamo per arrivare alle Champs-Élysées, e poi si prenderà Rue Faubourg Saint-Honoré, dove poi ha la sede.
0: Abbiamo ripristinato il collegamento con il professor consorti. Professore, ci scusi, è caduta momentaneamente la linea. Lei ci stava dicendo l'utopia è un sogno, e poi l'abbiamo persa.
3: Ecco, allora vede, mi sono addormentato nel sogno. No, chiedo scusa. L'utopia è un sogno, e un sogno è sempre una direzione verso la quale andare. In altri termini, quando ci svegliamo la mattina che abbiamo fatto un bel sogno, ci accorgiamo che la realtà è diversa dal sogno che abbiamo fatto, ma questo non significa che non si possano realizzare un pezzo alla volta i fatti perché questo sogno possa essere concretizzato. Allora vorrei dire così: quando diciamo che la pace è un'utopia, possiamo dire che la pace è un orizzonte verso il quale andare. E la cosa che mi preoccupa molto è proprio questa idea della ineluttabilità della guerra, che sembra abbia preso anche molti dei nostri politici, quelli che hanno la responsabilità di fare scelte da questo punto di vista, come se loro non vogliano più coltivare questo sogno.
0: Professore, ecco. Mi sente? Ecco, non, per un secondo non l'ho più sentita, mi sente?
3: Sì, ho sentito, io mi sento sempre,
0: sì,
3: francamente.
0: No. Abbiamo... Dicevo, sì,
3: che questi politici a volte sembrano che non sognano più, e loro devono sognare e anche fare le cose perché i sogni si realizzino. Non possono dire non c'è niente da fare, andiamo in guerra. No. Devono impegnarsi per fare la pace.
0: Sì, magari diciamo che forse i motivi che potrebbero spingere qualcuno a scegliere di non sognare non tanto possono essere la disillusione, ma probabilmente interessi che sono dietro a determinate scelte, no professore? Noi ci aspettiamo di sentir parlare anche di questo.
3: Questo è possibile, bisogna dire che c'è una preoccupazione che non è stata quella dei padri e delle madri dell'Europa Unita a fare sempre principalmente i propri interessi, cioè l'idea prima gli americani, prima gli italiani, prima i francesi, è l'idea che mette in difficoltà il sogno, come avrebbe detto Papa Francesco, che siamo tutti sulla stessa barca. E Papa Leone al tempo stesso, quando parla di una pace disarmata e disarmante, è perché disarma anche questi pensieri.
0: È chiaro, e tutto dovrebbe partire da lì e nascere da lì. Chissà che appunto l'Europa non possa vivere una nuova epoca dove si possa porre anche come attore, certamente, ma anche mediatore, no? in tante situazioni. In questo momento, professor Consorti, l'auto di Papa Leone SCV1, targata SCV1, è arrivata all'interno del Palazzo dell'Eliseo. Papa Leone è sceso dall'autovettura, riceve il saluto della guardia e il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e la consorte Birgit stanno percorrendo il tappeto rosso proprio per andare incontro al pontefice, che in questo momento è arrivato presso la sua prima destinazione, il primo momento di questo viaggio. Io ringrazio veramente professor Pierluigi Consorti, esperto in Peace Studies, per questa nostra riflessione, per questa sua riflessione. Grazie professor Consorti, grazie per la sua disponibilità.
3: Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
0: Grazie. E allora andiamo un attimo con il suono, se è possibile, sì. Lì all'Eliseo. Vediamo appunto nuovamente, si stringono le mani Papa Leone con Macron e Brigitte insieme.
1: Sentiamo gli applausi.
0: Il tappeto rosso li conduce all'interno del palazzo dell'Eliseo, mentre al 335 12 43 722 continuano ad arrivare messaggi dai nostri ascoltatori che ci parlano della pace. Ci scrive un'ascoltatrice: per la pace è vero disarmare i pensieri, le parole, ma anche le azioni che compiamo per favorirla ovunque ci troviamo nella società in cui ci approcciamo.
1: Sì, ci diceva poco fa il professor Consorti, altre scelte sono possibili, cioè non è impossibile la pace, non è qualcosa che invece possiamo perseguire.
0: No, e questo è stato anche un monito spesso di Papa Leone stesso, ci ha invitato a credere, a convincerci che non è vero che la pace è impossibile, che non è vero che la guerra è indispensabile.
1: È inevitabile.
0: Ecco, le immagini ci mostrano il palazzo dell'Eliseo, una panoramica insomma di questo palazzo. Abbiamo visto le immagini anche aeree che ci hanno fatto vedere la bellissima Parigi e la Torre Eiffel in primo piano. Continuiamo, mentre si svolge la visita del Papa Leone in forma privata con il Presidente della Repubblica, continuiamo a parlare delle diverse tappe del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia all'UNESCO. Una di queste sarà appunto Lourdes. Per noi appunto a Lourdes in questo momento c'è l'inviato della redazione di lingua francese di Radio Vaticana, Vatican News, Olivier Bonnerlo. Olivier, grazie per esserti collegato con noi in questo momento.
4: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti.
0: Prima che tu ci restituisca quanto stai vedendo in questo momento in quel di Lourdes, io ti restituisco quello che ci mostrano le immagini. Papa Leone e Macron sono in questo momento all'interno dell'Eliseo, stanno raggiungendo la stanza all'interno della quale avrà luogo il colloquio fra i due in forma appunto privata, e noi approfittiamo di questo momento in cui appunto non avremo discorsi da poter ascoltare per collegarci con te per una tappa molto attesa anche da parte dei nostri ascoltatori che ci scrivono sempre alla nostra chat 335 12 43 722. Olivier, tu dove ti trovi esattamente in questo momento e cosa vedi?
4: Allora, sono proprio nel fondo del santuario dove tutto avrà luogo, e di fronte, lungo il fiume Gas che proprio attraversa la città di Lourdes e anche il santuario, dall'altra parte vedo tutti i preparativi per la grande messa di domenica. Ci sono gazebi, c'è ovviamente l'altare, il palco gigantesco che è stato installato, migliaia di benevoli, di persone che si stanno adoperando per preparare questo incontro, questo giorno di festa, perché è un giorno di festa per tutto il santuario di Lourdes. E quindi piano piano si sente un po' la tensione tra virgolette salire, anche se ovviamente rispetto a Parigi è ancora più tranquillo. Ieri sera quando sono arrivato nella città di Lourdes già si vedevano qualche diciamo agitazione nel senso positivo del termine, i tassisti che cercavano a passare nelle strade già chiuse, alcune di loro già chiuse, i tassisti che dovevano andare sia all'aeroporto sia alla stazione, perché arrivano voli straordinari di tutta l'Europa e poi treni speciali affrettati per venire qui a Lourdes, nella città mariale. Quindi per dire che migliaia di persone sono attese in questo santuario dove, come sapete, ci sarà questa grande messa dove si aspettano più di 150.000 persone.
0: Tra l'altro la visita di Papa Leone va a coincidere anche con molti pellegrinaggi, no? Che ci sono esatto. Normalmente a Lourdes, che non si sono fermati nemmeno per insomma, cosa, sono proseguiti.
4: Esatto, continuano i pellegrinaggi. Io per attraversare il santuario ho visto qualche gruppi, alcuni gruppi pregando, cantando le Ave Maria. Anche già ieri sera con le candeline facevano la fiaccolata, diciamo, proprio nel santuario. E poi sapete che per gli italiani c'è quel pellegrinaggio dell'Unitalsi che è molto importante. Ogni anno a settembre ho, diciamo, visto qualche persona di questo gruppo. Quindi continua proprio la vita del santuario, la vita dei pellegrini come si svolge tutto l'anno a Lourdes, e poi ovviamente si inserisce la visita del Papa in questi pellegrinaggi. Quindi, e poi il motto di questa tappa a Lourdes è proprio pellegrino tra i pellegrini per Papa. Il Santo Padre si farà pellegrino come milioni di persone che vengono ogni anno qui a Lourdes.
0: E quali saranno, Olivier, le tappe di questa giornata? Papa Leone sarà a Lourdes il 26 settembre, però sì. Sono previsti diversi appuntamenti.
4: Allora, dovrebbe arrivare domani sera, dopo due giorni a Parigi. Appena arrivato si recherà proprio alla grotte di Massabielle, la grotte delle apparizioni della Vergine Maria Bernadette, quindi il cuore proprio pulsante del santuario. Si recherà alla grotta per una preghiera, quindi domani sera verso le 19:40. Poi domenica la giornata comincerà con un incontro a porte chiuse con tutti i vescovi francesi nell'emiciclo, dove proprio si radunano ogni anno due volte per le loro assemblee plenarie. Quindi un incontro con la Chiesa francese. E poi dopo il pranzo in privato, il pomeriggio sarà anche molto impegnativo, perché alle 15:30 il Papa incontrerà tutti gli operatori e gli assistiti, quindi vuol dire i medici, ma anche i malati e persone precarie. Poi si deve continuare con un incontro privato con delle religiose carmelitane. E infine alle 18 ci sarà un incontro molto importante e anche simbolico, un incontro privato con un gruppo di 7 persone vittime di abusi sessuali nella Chiesa. Questo era, diciamo, per tante persone è un momento molto atteso, perché sappiamo ovviamente la storia brutta di queste persone, il dolore e diciamo l'aspirazione a ricostruirsi, e quindi questo incontro sarà tutto privato con 7 persone, e alla fine la giornata si chiuderà con una preghiera del rosario e la famosissima processione o flambeau, quindi la fiaccolata, che è uno anche dei segni molto importanti e simbolici di questo santuario di Lourdes. Quindi una bella giornata impegnativa per il Papa qui a Lourdes.
0: Grazie veramente, Olivier Bonnel, collega della redazione in lingua francese di Radio Vaticana, Vatican News. Buon lavoro e torneremo certamente a collegarci con te nel corso di queste giornate. Grazie.
4: Con piacere, ciao.
0: Allora, le immagini, Stefani, adesso ci mostrano invece il palazzo dove avrà, la sala. Dove avrà luogo l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Continuiamo a rimanere sulla tappa di Lourdes, perché abbiamo collegato con noi il nostro ultimo ospite di questa trasmissione, insieme in cui abbiamo cercato di percorrere in modo da anticipare, insomma, così le tappe del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia e all'UNESCO, il presidente dell'Unità Alsi, Rocco Palese. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo da pochissimo ascoltato la voce del nostro inviato a Lourdes, in questo momento si trova proprio al santuario. L'Unità Alsi ce l'ha nominata lui stesso. In Italia è quella che ci dà la possibilità e dà la possibilità a migliaia e migliaia di ammalati di recarsi a Lourdes per i pellegrinaggi. Che significato ha per voi questo viaggio, questa visita di Papa Leone?
3: Allora, intanto una grande gioia, perché avere durante il pellegrinaggio nazionale dell'Unità nel cuore delle giornate che stiamo vivendo qui a Lourdes la presenza di Papa Leone ci riempie davvero il cuore di gioia. Poi la presenza del Papa nella terra in cui da sempre si è avuto un'attenzione nei confronti delle persone che portano con sé una fragilità, gli ammalati, eccetera, e la conferma ancora che la Chiesa, che comprende anche noi volontari, non lasciamo solo queste persone, ma li affianchiamo, anzi facciamo sempre un pezzo di strada importante insieme a loro.
1: Sì, ricordiamo che l'Unità Alsi, dalla sua istituzione ai primi anni del Novecento, si è sempre avvalsa dell'opera di volontari che accompagnano, aiutano migliaia e migliaia di pellegrini ogni anno.
3: Sì, noi siamo un'associazione sicuramente di persone che organizziamo ogni anno molti pellegrinaggi in maniera particolare qui a Lourdes. Quest'anno ne abbiamo fatti moltissimi a livello regionale, e questo poi di fine settembre abitualmente è quello nazionale, dove sono presenti un po' tutte le regioni d'Italia, e quindi viviamo questo percorso con le persone che sono più in difficoltà, perché ancora una volta sappiamo che la fragilità nella vita di ciascuno non può essere considerata una periferia, ma una dimensione nella quale si può incontrare Dio, ma soprattutto nella quale possiamo imparare anche molta fraternità, che è quello che accade qui a Lourdes.
1: Presidente Palese, vorrei chiederle due cose. Una, se mi conferma quanto spesso ci dicono tutti coloro che sono stati a Lourdes, che è un luogo ovviamente dove si concentra anche tanto dolore, tanta fragilità, come lei ha detto, ma dove si respira anche molta pace, molta serenità, è vero?
3: Sì, questo è verissimo, nel senso che noi incontriamo tante storie qui di persone che portano con sé delle malattie anche importanti. Noi viaggiamo con treni dove ci sono anche delle vetture ambulanza, e dove portiamo davvero persone che in uno stato grave di malattia, eppure attraverso i loro occhi, la loro vita, il loro modo di rapportarsi con noi, tra virgolette così detti sani, raccogliamo da loro davvero una luce diversa, una luce importante.
1: Ecco, sì, tra tutte, Presidente, ci può regalarci, così prima di salutarci, un ricordo, una testimonianza dei tanti pellegrinaggi che lei ha accompagnato?
3: Beh, una testimonianza grande che ha toccato la mia vita da sempre è stato un incontro con un tetraplegico che ora purtroppo non c'è più, è andato via in cielo, e che ho incontrato nella grotta, in una sera in cui qui a Lourdes il tempo cambia in maniera veloce, e un acquazzone ci costringe a stare nella grotta. e quella persona per tutta la mia vita, in questi ultimi 30 anni, è stato il mio vero catechista, perché le sue telefonate era del Triveneto, questa persona incontrata nella grotta per 30 anni, 3 o 4 volte l'anno mi chiamava, e le sue parole di volta in volta mi hanno guidato nella vita di ogni giorno.
0: Grazie veramente per essere stato con noi, presidente dell'Unità al Siracco Palese. Quindi lei, presidente, si trova a Lourdes in questo momento, no?
3: Sì, in questo momento sono a Lourdes sono alla stazione, perché sta arrivando un treno carico di circa 550 persone che arrivano dall'Italia, dal profondo sud, dalla Sicilia, ha raccolto pellegrini dalla Campania, dalla Lucania, dal Lazio, e sta arrivando tra 10 minuti, e quindi accogliamo questi nostri pellegrini, che è davvero una cosa straordinaria vederli arrivare alla stazione dopo 45 ore di viaggio e hanno il sorriso sulle labbra.
0: Ci scrive però, presidente, mentre lei parlava, ci ha scritto un messaggio la nostra ascoltatrice Flavia, che ci riporta come nei suoi pellegrinaggi a Lourdes lei ha avuto la sensazione di essere una goccia nel mare dell'umanità. Questa è la sua riflessione. Grazie veramente, presidente.
3: Grazie a voi.
0: Grazie,
3: buona giornata
0: e buon viaggio. Allora, torniamo a quanto ci mostrano le immagini. Stefania, alla sala è al completo, mi verrebbe da dire tutti i posti a sedere sono stati assegnati, mancano solamente il protagonista dell'evento, quindi tra pochissimo potremo ascoltare il primo discorso di Papa Leone XIV alle autorità, alla società civile, al corpo diplomatico. Prima di lui parlerà il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, successivamente per il pontefice ci sarà il trasferimento in auto all'Annunziatura Apostolica, lì ci sarà ovviamente il momento dedicato al ristoro, al pranzo nel pomeriggio. Quello che accadrà appunto alle 15 sarà la visita alla sede dell'UNESCO e quindi il discorso del pontefice presso questa organizzazione e questa struttura. Sono le 11:36 e è ancora in corso evidentemente
1: il colloquio privato
0: di Papa Leone con Emmanuel Macron, iniziato a occhio e croce, non saprei, un quarto d'ora, venti minuti circa. Vediamo che sul palco dove ci sono appunto le sedi dove si siederanno appunto il pontefice e il presidente della Repubblica, dietro di loro ci sono, Stefania, le bandiere del Vaticano, quelle dell'Europa
1: e quelle della Francia.
0: Quindi ancora qualche istante di attesa, di attesa per la fine di questo colloquio privato e l'inizio del primo evento che vedrà appunto parlare il pontefice. Ci prendiamo una pausa musicale e poi ritorniamo qui in studio.

0: 11.39, ancora in attesa di Papa Leone e Emmanuel Macron per il discorso all'autorità, alla società civile e al corpo diplomatico. Stefania, grazie per essere stata con me.
1: Grazie a te, Silvia, a tutti voi che ci avete seguito. Restate, perché adesso continua.
0: Adesso viene il bello. Si dice, si entra nel vivo di questo nuovo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia all'UNESCO. Grazie anche a chi ci ha scritto, chi ci ha seguito, e a tutti gli ospiti che veramente sono stati disponibili per i tanti collegamenti realizzati. Grazie a Bruno Orti dall'altra parte del vetro, Alberto Giovanetti, grazie a Marco Guerra per la collaborazione dalla redazione. Un saluto, un buon proseguimento di ascolto.
1: Buon proseguimento.

0: amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta dallo studio 9 di Roma della Radio Vaticana vi arriva da Luca Collodi, con me Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Luca.
0: Grazie anche a quanti, oltre che sulla Radio Vaticana, ci seguono sulle emittenti collegate, ma ci seguono anche in video Radio Cronaca sul portale Vatican News. E un ben trovato lo diamo anche al professor Francesco Angelone. Professore, grazie per essere con noi. Lei è esperto per l'Istituto di Studi Politici San Pio V dell'area politico-istituzionale e soprattutto con uno sguardo particolare tra tanti paesi anche per la Francia. E allora io, in attesa che il Papa arrivi nella sala del Palazzo dell'Eliseo, dove tra poco incontrerà le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, tra l'altro sono presenti anche autorità religiose, imprenditori, rappresentanti della società civile, della cultura e del corpo diplomatico. Se sei d'accordo Marco, io farei una prima domanda, poi ti cedo anche a te il microfono, al professor Angelone, per presentare un po' il contesto geopolitico in cui il Papa si immergerà in queste ore. Il Papa è arrivato, ha incontrato già il presidente Macron, ora incontra le autorità, abbiamo visto anche il mondo economico, oltre che il mondo religioso. Che Francia incontra il Papa? Ma parlando di Francia, sicuramente dobbiamo estendere anche il discorso poi all'Europa.
2: Incontra una Francia innanzitutto mai divisa come in questa fase storica, probabilmente dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale. È un paese che l'anno prossimo si recherà alle elezioni, c'è ancora una volta, come è stato nelle ultime occasioni di elezioni presidenziali, il timore da parte di molti francesi di una vittoria dell'estrema destra, che come dire, è assolutamente possibile in questa fase storica. È una Francia che dal punto di vista sociale, abbiamo visto negli ultimi anni, ha pagato un prezzo alto in termini di divisione all'interno delle stesse città. Pensiamo a tutto quello che è accaduto in anni passati anche nelle periferie, una Francia che non riesce a ricomporre in qualche modo le diverse anime che la compongono. Dal punto di vista internazionale è una Francia che negli ultimi 4-5 anni ha praticamente perso assolutamente il proprio ruolo, soprattutto nell'Africa subsahariana, dopo che per anni era stato un attore fondamentale in quella regione, alle prese con difficoltà economiche, ma è lo specchio, potremmo dire, la Francia di quello che più in generale sta accadendo a livello europeo. Vediamo come in Europa si faccia fatica a ricomporre fratture sociali sempre più profonde tra una piccola parte di popolazione che vive nell'assoluto benessere e sempre maggior numero di persone che vivono costantemente problemi di tipo economico e che vengono esclusi dalla società, e quindi la Francia in qualche modo è un esempio dei problemi dell'Europa, e in quanto paese appunto fondatore, paese fondamentale dell'Europa, in qualche modo è anche da questo paese che bisognerà cercare di partire per ricomporre queste fratture che attraversano l'Europa.
0: Professor Angelone, ancora un minuto, poi diamo la parola al collega Marco Guerra, perché volevo salutare, appena ci ha raggiunto in redazione, Monsignor Janvier Yamego, se ho pronunciato bene.
3: Bravissima.
0: Buongiorno, è il responsabile della redazione francese di Radio Vaticana Vatican News. Perché Monsignor Janvier è con noi? Perché tra poco ascolteremo il lingua

0: malgrado la tradizione di laicità, anche un paese dove si sta riscoprendo la fede cattolica, c'è una vitalità nei battesimi. Questo viaggio può anche rappresentare una nuova declinazione del rapporto tra Stato e Chiesa. Ci sarà anche questo elemento importante. La Francia ha anche un incontro tra culture e religioni, quindi la religione torna a essere un tema chiave anche in Francia.
1: Ma credo che per molti anni in Francia la laicità si sia vissuta, o quantomeno anche le stesse istituzioni pubbliche, ricordiamo ad esempio presidenti francesi che decisero di non partecipare alle messe di alcuni papi che si recarono in viaggio in Francia negli anni passati, quasi come se partecipare anche in una veste pubblica a queste cerimonie fosse in qualche modo un venir meno alla l'adesione appunto a questa forte laicità che ha caratterizzato per decenni e per secoli lo Stato francese. Oggi credo che ci sia la necessità, e in parte si sta riscoprendo questo, di trovare una sorta di convivenza diversa tra quella che è l'anima laica e l'anima religiosa francese, nella consapevolezza che l'appartenere alla religione cattolica, o che la religione cattolica non costituisce un pericolo per la laicità e per la libertà appunto delle istituzioni statali, ma al tempo stesso non deve essere nemmeno appunto, essendo percepita come tale, cioè come pericolo, come è stato a volte in passato, non deve essere nemmeno messa ai margini della vita sociale, perché come ricordava lei stesso, poi è la religione di molti cittadini francesi ed è una componente anche culturale. Insomma, la religione cattolica è anche, quando parliamo di religione cattolica in molti paesi europei, dobbiamo pensare non solo all'aspetto puramente religioso, ma al fatto che è portatrice di una serie di tradizioni, di tradizioni culturali che sono alla base dei paesi europei. Quindi credo che da questo punto di vista negli ultimi anni ci siano stati dei segnali che vanno in un senso di maggior comprensione tra quelle che sono queste, diciamo, due anime della Francia.
0: Sì, io avrei una domanda anche per padre Jeannet. La Francia, appunto, c'è una riscoperta, una vitalità dei battesimi. Vediamo che molte chiese sono animate anche dalle comunità straniere. Proprio questo incontro, questa multietnicità della Francia, sta dando nuova vitalità alla Chiesa?
2: Certo, certo, ma per molte comunità dell'Africa, soprattutto le comunità nere, non parlano di stranieri, dicono siamo tutti fratelli, figli dello stesso padre, e per questo che lo spirito della Chiesa come famiglia di Dio, famiglia umana, che è anche una parola biblica, è stato assunto prima in Africa, e gli africani ormai condividono questo con l'Europa ovunque, anche con l'America, perché questo spirito si fa riscoprire veramente tutta la famiglia umana come dono di Dio.
0: Quindi c'è una contaminazione di ritorno da parte di tanti immigrati, di tanti francesi di seconda generazione che stanno animando la Chiesa cattolica in Francia. A loro volta loro contaminano di nuovo la Francia con le radici cristiane.
2: Sì, certo. Possiamo parlare così, e anche, anzi, c'è un numero importante anche di sacerdoti che vengono ormai dell'Africa, che è stata evangelizzata dalla Francia. Quando ero io al seminario minore, tutti i professori erano francesi e anche tedeschi, ma oggigiorno tutti sono africani, e tocca a noi oggi di dare un po' più mano a questa chiesa che si è evangelizzata.
3: Allora, io vorrei fare, Marco, se sei d'accordo, un momento di quadro generale. Sono le 11.53 qui a Roma. Parigi è la prima città nella quale il Papa sosterrà, per poi andare a Lourdes, che è il cuore mariano della Francia, e quindi a Metz, che è la patria di Robert Schuman. Schuman è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Questo è il quadro. Nella giornata di oggi, che cosa farà Papa Leone dopo l'incontro con il presidente Macron? Dopo l'incontro che stiamo attendendo, sentite in sottofondo l'audio che ci arriva dal

0: Salone delle feste del Palazzo dell'Eliseo di Parigi, dove appunto tante persone stanno aspettando l'arrivo di Papa Leone. Dopo questo incontro il Papa andrà a pranzo e poi nel pomeriggio incontrerà l'UNESCO terrà il suo primo incontro, nel senso che guarderà in parte anche all'Europa, nella sede dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Questo nel pomeriggio alle 15. Naturalmente noi saremo ancora in collegamento diretto con la Radio Vaticana e Vatican News dalla sede dell'UNESCO a Parigi. Ma tornerei al professor Angelone, perché lo sappiamo tutti, la Francia storicamente è stata un po' potremmo quasi dire la figlia primogenita della Chiesa, ma è anche la patria della laicità dello Stato. E allora come si bilanciano queste due realtà, realtà cristiana e laicità dello Stato francese?
1: Per alcuni anni credo che ci sia stata un po' di difficoltà a bilanciare questi due aspetti, soprattutto da parte degli esponenti delle istituzioni. Come dicevo prima, abbiamo assistito a volte a comportamenti e atteggiamenti da parte soprattutto dei primi ministri o presidenti francesi che tendevano quasi a voler estraniarsi rispetto alla partecipazione a quello che era, insomma, lo spirito religioso del paese, come appunto a sottolineare una piena adesione alla laicità dello Stato, che non prevedeva nessuna forma di comunicazione con l'anima, diciamo, più religiosa. Credo che oggi questo, anche per la fase storica che stiamo attraversando, per la complessità della fase storica che stiamo attraversando, si stia in qualche modo ricomponendo, come dicevo prima, e ci sia una maggiore anche maturità nel modo di porsi da parte di alcuni esponenti delle istituzioni e della stessa società francese. Insomma, d'altra parte, in tempi come quelli attuali, credo che poi il ritorno a radici che sono comunque storicamente forti all'interno di questo paese, a radici religiose, sia anche per molte persone in qualche modo una forma di sollievo rispetto a delle paure, a delle incertezze che ci sono, e questo credo che però vada anche a sposarsi con un diverso atteggiamento da parte delle istituzioni, un po' meno radicale rispetto a quello a cui abbiamo assistito in passato.
0: Marco, noi prima abbiamo dato un po' un quadro della giornata di oggi del Papa, ma ci siamo dimenticati abbiamo lasciato a te la capacità, la possibilità, la parte dell'incontro con i giovani. C'è la veglia di preghiera,
2: sì,
0: poi questa sera.
2: Tu eri arrivato all'UNESCO, dopodiché si trasferirà a Notre Dame per i vespri con i consacrati. Arriverà lì in Papa Mobile, ci ha fatto sapere il nostro inviato Jean-Charles, e sarà un modo per incontrare i fedeli assiepati fuori dalla cattedrale, perché i vespri saranno dedicati solamente a vescovi, diaconi con le mogli, sacerdoti e seminaristi, ma ci saranno 7.000 posti a sedere fuori sul sagrato della cattedrale, e passando in Papa Mobile saluterà i fedeli. Chiuderà la giornata con la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France, dove si esibiranno degli artisti, tutti di dichiarata fede cattolica, perché come abbiamo ricordato c'è un nuovo spirito in Francia, mentre prima la laicità era intesa in modo molto rigido, quindi anche la professione della fede era fatta in maniera quasi privata, non c'erano ostentazioni pubbliche. C'è un nuovo spirito che ha portato molti artisti a dichiarare la loro fede in pubblico, quindi questi artisti animeranno la serata allo Stade de France, e dove ci sarà anche una reliquia, la reliquia della veste di Cristo, che rappresenta l'unità della Chiesa, perché è tutta intera, non è strappata, quindi ci sarà una rappresentazione plastica e simbolica dell'unità della Chiesa allo Stade de France.
0: Professore Angelone, io le stavo per fare una domanda molto particolare, ma c'è un ascoltatore che ci sta scrivendo al 335 12 43 722, che è il WhatsApp di Radio Vaticana, e ci introduce forse a questa domanda. Io la sintetizzo questo messaggio, non vogliamo più queste guerre che dissanguano i paesi europei per guide stolte e cieche che danneggiano i popoli europei. E poi prosegue questo messaggio in altra maniera, ma questo è un punto centrale, perché c'è un'agenda diplomatica del Vaticano. Come si coniuga questa agenda diplomatica? Penso alla pace, penso all'Europa, alle crisi migratorie, alla transizione ecologica, tutti i temi di cui i papi si sono occupati. Ecco, come questa diplomazia vaticana si può in qualche modo incontrare con quella dell'Eliseo?
1: Diciamo innanzitutto che il Vaticano ha una capacità che non è quella che hanno altri paesi come la Francia, come la stessa Italia o la Germania o qualunque paese, di poter essere presente in ogni realtà del mondo, conoscere quella realtà dall'interno. E molto spesso, diciamo, le informazioni che arrivano dalle comunità cattoliche in questi paesi sono molto più importanti rispetto a quelle che hanno anche alcuni governi, ed ha una capacità di interloquire con tutti, e questo è un vantaggio in termini di possibilità di aprire ponti, di creare ponti, di aprire dialoghi che molti paesi purtroppo non hanno, per ragioni di, chiamiamola, realpolitik, di interessi economici eccetera. Riguardo in particolare la Francia, credo che questo viaggio sia particolarmente significativo, perché la Francia, se parliamo appunto di guerre, è stato uno dei paesi europei più fermamente impegnati nel sostegno all'Ucraina, e quindi in qualche modo in prima linea rispetto a questo confronto che ormai sempre più quotidianamente oppone l'Unione Europea, l'Europa alla Russia. E è un paese che avrebbe anche la capacità di aprire un dialogo potenzialmente diplomatico con la Russia, o comunque di incidere a livello europeo affinché questo avvenga, a determinate chiaramente condizioni. E credo che come dire, la Chiesa può fare quel lavoro che molto spesso, appunto, come dicevo prima, gli Stati non possono fare, ma in accordo anche con gli Stati, al fine di arrivare a un percorso di pace che, diciamolo però onestamente, al momento è veramente molto molto complicato poter ottenere.
0: Professore Angelone, dobbiamo però anche dirci che la laicità non è un valore negativo se guardiamo al bene comune.
1: Dipende come la si intende, secondo me. Se la laicità è il riconoscere il diritto a tutti di esprimere la propria religione, la propria cultura, e questo non diventa, come dire, l'essere cattolici o musulmani o di altre religioni, non diventa un elemento che in qualche modo ci distingue e ci rende diversi dal resto della società, è assolutamente un valore. Pensiamo alla laicità imposta, perché allora fu imposta in Turchia da Kemal Atatürk, che ebbe anche il merito in qualche modo di riportare la religione, che era ovviamente una religione molto invadente dal punto di vista politico, quella dell'Impero Ottomano, nella Repubblica di Turchia, la portò a un ruolo più personale, meno capace di incidere nelle dinamiche politiche, e quindi in qualche modo permise anche di creare una società più coesa, cosa che sta al contrario avvenendo oggi ad esempio nella Turchia di Erdogan. Quindi, se intesa così, certamente lo è. Se intendiamo la laicità come però una sorta di l'approccio alla laicità è più di tipo fanatico, per cui qualunque espressione di religiosità diventa qualcosa di non accettabile dal punto di vista quantomeno pubblico, e questo credo sia un limite per una società, perché si rischia di andare a toccare degli elementi culturali che sono poi, come dicevo prima, fondanti delle nostre, soprattutto delle nostre società europee.
2: Professore, come abbiamo detto, questo è un viaggio che parla anche all'Europa, al cuore dell'Europa, soprattutto la tappa di Metz, dove operò Schumann, uno dei fondatori dell'Europa, insieme ad Adenauer e De Gasperi, tutti e tre cattolici. Con questa tappa Leone vuole indicare quel momento dell'Europa quando, dopo una guerra, dopo un conflitto sanguinoso, ci si è ritrovati, malgrado ci si combatteva sui campi di battaglia fino a pochi anni prima. Ecco, i cattolici possono ancora contaminare il dialogo, possono ancora contaminare la politica europea, anche se in alcuni stati, come hanno detto anche le chiese locali, sono diventati minoranza. E il Papa cosa vuole indicare con questa tappa di Metz, e guardando a quei padri fondatori dell'Europa che uscivano da un'esperienza così sanguinosa?
1: I cattolici, secondo me, hanno il dovere, come tutti i cittadini europei, soprattutto oggi, di impegnarsi per tenere aperto un dialogo tra paesi, tra parti politiche differenti. Purtroppo credo che il problema sia oggi che viviamo in un'epoca in cui la semplificazione è diventata un po' il tratto caratteristico del messaggio politico, e questo lo vediamo all'estrema destra e all'estrema sinistra molto spesso. Vediamo come il fenomeno migratorio sia utilizzato e strumentalizzato dall'estrema destra in Germania, ma anche in Italia e in altri paesi. Vediamo come un approccio ideologico, a volte scostato anche dalla realtà, caratterizzi alcune posizioni di alcune forze di estrema sinistra. Credo che la cultura politica cattolica, che, come ricordava giustamente lei, è stata fondante di questa Europa, è stata l'elemento che ha permesso di far dialogare mondi che fino a pochi anni prima si erano combattuti, di paesi che sembrava impossibile riportare a una sorta di unità. Credo che sia culturalmente proprio questa cultura, proprio perché si basa sul riconoscimento dell'altro innanzitutto, sia quell'elemento che manchi oggi all'Europa. E per questo, tornando alla sua domanda, credo che sia un dovere dei cattolici, ma ripeto, di tutti i cittadini, ma dei cattolici, perché anche portatori di questa cultura capace di creare dialogo e di riconoscere le ragioni dell'altro, sia un dovere impegnarsi per evitare appunto delle derive che vediamo ogni giorno sembrano sempre più vicine e più presenti nella nostra vita.
2: Questa incapacità infatti di dialogo, che poi si vede anche nelle istituzioni europee e nazionali, la capacità dei cattolici è quella di fare sintesi, di creare ponti e di trovare un terreno comune per il bene comune.
1: Esattamente questo che manca oggi. Noi vediamo oggi come alla proposta politica di un governo un'opposizione si contrappone costantemente con un rifiuto, senza andare ad analizzare quella proposta e a comprendere se quella proposta poi ha per i cittadini, che dovrebbe essere il bene, come dire, il cui bene dovrebbe essere il fine dell'azione politica, se quella proposta effettivamente porta giovamento o no, se ci sono delle ragioni alla base di quel problema e come affrontarlo eventualmente. Bene, oggi si ragiona per slogan, si semplifica tutto, i messaggi, sappiamo, siamo nel mondo dei social network, tutto deve essere semplificato, ma il mondo è complesso. La politica deve cogliere la complessità, deve essere in grado anche di trasmettere ai cittadini questa complessità. Non possiamo pensare di risolvere problemi complessi con dei tweet, e questo credo sia il grande problema. La complessità va affrontata con complessità, con gli strumenti che richiede la complessità, e semplificare ci sta portando purtroppo oggi ha dei grossi problemi, che è quello che vediamo ogni giorno.
2: E la dottrina della Chiesa è una mappa per leggere questa complessità, sicuramente, Luca.
0: Sì, Marco, noi rientriamo brevemente alle 12.07 in cronaca, perché i rumori, l'audio che vi arriva in sottofondo, amici ascoltatori, sulla Radio Vaticana e dalle immagini di Vatican News, arriva dal Salone delle Feste del Palazzo dell'Eliseo a Parigi. siamo in attesa dell'arrivo del Papa, sono presenti le autorità politiche e religiose, imprenditori, rappresentanti della società civile, della cultura e del corpo diplomatico per l'incontro che il Papa avrà con le autorità, che era previsto intorno alle 11:45. C'è un leggero ritardo, ricordiamo che prima di raggiungere il Salone delle Feste il Papa è già all'interno del Palazzo dell'Eliseo e molto probabilmente si è prolungato l'incontro, la visita di cortesia con il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e con i suoi familiari, quindi noi siamo ancora in attesa dell'arrivo del Papa. Ma vorrei fare una domanda a Monsignor Janvier, il nostro responsabile della redazione francese di Radio Vaticana, Vatican News. Monsignor Janvier, abbiamo detto che la Francia ha avuto una storia politica molto importante anche oltre i confini francesi, penso ai paesi africani di lingua francese, alle colonie della Francia in Africa. Ma oggi come è cambiato il rapporto della Francia con i paesi africani?
3: Il rapporto a volte è, come si dice in francese, a volte è io ti amo e io non ti amo più, ma molti paesi parlano la lingua francese e quello che si riunisce anche è che la Francia è stata veramente il paese che ha proclamato i diritti degli uomini. E noi su questo è una ricchezza che condividiamo, ma a livello politico si vive anche tanti problemi, con, per esempio nella regione dell'Africa occidentale sono alcuni paesi che rifiutano veramente una padronanza della Francia, come, perché vogliono una sovranità, una libertà, una indipendenza vera. E voi sapete anche che molti paesi dell'Africa non hanno la loro moneta, anche la moneta.
0: Questo è importante perché alcuni paesi africani usano ancora il franco.
3: Sì, il franco si fa e questa moneta è fabbricata, stampata in Francia, a Chamalières, e questo anche fa che c'è un legame forte tra questi paesi dell'Africa centrale e questi paesi dell'Africa occidentale che hanno in comune questo franco CFA. Dunque sono finalmente tutelati dalla Francia, anche se si dicono indipendenti, perché la moneta è una questione di sovranità.
0: Tra l'altro su questi paesi vigila la banca centrale francese come era un tempo.
3: Naturalmente, politicamente si dice di no, ma come si può avere la facoltà di stampare la moneta di tutti questi paesi e non incidere a livello politico su questi paesi? Non è pensabile.
0: Ecco, professor Angelone, questo è un po' un tema, tra l'altro, molto interessante, ci porterebbe su un fronte economico-finanziario, ma la Francia di fatto mantiene il franco in alcune realtà, come ci ha raccontato Monsignor Janvier, in Africa. E questa poi è un'anomalia per l'Europa.
1: È un'anomalia ed è stata soprattutto anche in anni recenti fonte di tante tensioni proprio con questi paesi dell'Africa. Come dicevo prima, non a caso credo che ci sia da parte della Francia la necessità di rivedere anche il suo ruolo in Africa, e questo è dimostrato per esempio da quello che dicevo all'inizio della trasmissione, dal fatto che nel Sahel per esempio la Francia è stata completamente cacciata. Oggi purtroppo ci sono delle dittature militari in quei paesi, parliamo del Mali, Burkina Faso, Niger. La Francia è l'ultimo dei paesi europei con cui questi paesi africani vogliono dialogare, e questo è stato anche il frutto di un atteggiamento che potremmo definire con molte virgolette anche neocolonialista che la Francia ha continuato ad avere, e in questo senso credo che ci sia la necessità da parte del paese transalpino di rivedere un po' il suo approccio con l'Africa, come appunto quello che è relativo agli aspetti monetari. perché continuare a essere percepita come residuo, come potenza coloniale, con atteggiamenti residuali di quel tipo di approccio, certamente non giova al dialogo né della Francia con l'Africa, ma nemmeno potremmo dire dell'Europa con il continente africano, continente nel quale, mi permetto di aggiungere, si sono affacciate potenze molto forti. Pensiamo alla Cina, che anche se in maniera meno evidente e meno eclatante ha visto crescere il proprio ruolo economico nel corso degli ultimi anni.
0: Monsieur Janvier.
3: Ma non posso aggiungere granché, perché è la verità. Questi nostri paesi, anche è vero che i nostri vescovi, anche lo Sheam, ha definito questi colpi di Stato nel Sahel non come veramente un potere militare di dittatura, ma come, infatti, si inserisce nella lunga lotta per la sovranità dei paesi dell'Africa, non soltanto vedere questo come una dittatura, perché imporre un modello democratico senza che non c'è neanche la metà della popolazione che parla correttamente la lingua francese, che l'istruzione, e questo movimento è più profondo perché è un ritorno alle radici e ai valori dell'Africa. Per esempio, questi paesi hanno decretato una giornata per le tradizioni africane. E vedete, non è soltanto l'aspetto economico, perché la colonizzazione è stato un processo veramente destrutturante per tutte le società, e adesso questo movimento è molto più profondo che un potere militare. E se vedete, anche le chiese cattoliche della regione sono coinvolte con le altre religioni, e questo a volte non si comunica tanto su questo aspetto. E c'è in Burkina Faso questa iniziativa per la pace in Sahel, che è anche sostenuto da paesi come gli Stati Uniti, ma la Caritas Cattuel americano, e anche alcuni NGO che aiutano questo dialogo alla base, e per comunicare bene su questi aspetti. E questa iniziativa giustamente ha creato un premio di giornalismo e mira a trasformare anche quello che la narrazione dell'Africa a cambiare, perché ci vedete che, per esempio, un paese come il Burkina Faso è dal colpo di Stato di 1984 che il nome di battesimo colonialista Alto Volta è stato cambiato con la parola Burkina Faso, che è una parola composta di due lingue principali del paese. Burkina significa uomo integro e Faso significa la casa del padre. Dunque, è una nazione che sta riconducendosi sulle basi dei valori veramente della tradizione africana, del rispetto degli anziani e della solidarietà di tutti i popoli. E infatti questo modello di sviluppo occidentale, modello politico, è un insieme di questionamento di un modello che è stato imposto, e una ricerca profonda con la riflessione anche delle religioni e dei poteri tradizionali, per anche ribadire un nuovo modo di vivere come uomini, come comunità, oggi non facendosi carico di tutto quello eredità della colonizzazione. E anche la parola democrazia non suona giusto, perché storicamente si è visto che parlando di democrazia è piuttosto ipocrisia, e sono ladri che sono venuti al potere. E adesso la popolazione nel Sahel, se voi vedete, applaudono a questi militari. Perché?
1: Certamente.
2: Padre Gianni, però non c'è solo una storia coloniale, la Francia è stata anche la culla di tanti ordini religiosi, di tante famiglie religiose che hanno dato un grande spirito missionario alla Chiesa cattolica proprio in quei paesi. Ecco, le missioni francesi, la tradizione ecclesiastica francese, come ha contaminato questi paesi e come trova nuova linfa proprio anche in Francia, in Africa, dove c'è questa vitalità della fede?
3: Ma come ho già accennato, io sono stato battezzato da un sacerdote che è originario dell'Inghilterra e sono stato poi educato al seminario e al catechismo da una religiosa, molti religiosi, venendo dalla Francia. Il mio direttore spirituale era un francese durante tutti i miei studi. Allora si può dire che noi siamo figli e figlie nella fede della Francia e con rispetto è la nostra madre nella fede, e per questo che i legami sono forti tra di noi.
0: Ecco, ascoltiamo quello che ci sta arrivando dal Salone delle Feste dell'Eliseo. E credo che stia arrivando il Papa.
2: Ecco, Francesco Macron.
0: Ecco il Papa e il Presidente francese che fanno ingresso alle 12:19. Sentite l'applauso nel Salone delle Feste del Palazzo dell'Eliseo a Parigi.

0: Papa si accomoda in questo momento e ascolteremo tra poco il presidente francese Macron. La traduzione sarà a cura dei traduttori di TV2000. Ringraziamo la televisione della Conferenza Episcopale Italiana.
1: Très saint père, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est pour la République française un grand honneur. Et aussi pour la République française un grand honneur.
2: Francese, un grande onore.
1: Et aussi une grande joie que de vous accueillir aujourd'hui sur
2: votre sol. Oggi, qui.
1: Un grand honneur et une grande joie parce que
2: confrontés
1: souvent au spectacle des misères du monde.
2: Soprattutto se paragoniamo allo spettacolo delle misere del mondo, molti nostri compatrioti sentono che la sua visita in Francia porta speranza.
1: Oui, comme il est dit dans l'Ecclésiaste,
2: come si dice l'Ecclesiaste, non dobbiamo rattristarci come coloro che non hanno speranza. E questo è un sentimento che condividiamo. Eccovi.
1: 18 mois après le commencement 18
2: mesi
1: pontificato.
2: Dopo l'inizio del vostro pontificato.
1: Et vous voici pour un temps long.
2: Ed eccovi per un tempo lungo che ci offrite e che questo ci colpisce.
1: C'est ici que débute ce chemin de foi,
2: inizia questo cammino di fede
1: qui va vous mener du cœur de Paris
2: che vi porterà nel cuore di Parigi a Notre Dame, dall'Eliseo all'UNESCO, alla Place de la Concorde, a Saint-Denis, dello Stadio di Francia, alla Casa Bakita di Lourdes, patria di Bernadette Soubirous, che è la patria di tanti cristiani in Europa. Tante tappe che dicono il suo legame personale con la nostra terra. Santo Padre, noi siamo fieri di darle qui il benvenuto e vedrete che abbiamo anche trovato delle radici importanti. Tante tappe come episodi che raccontano questa storia così particolare che lega il cristianesimo al nostro paese. Una storia di fede millenaria che testimonia questo paesaggio francese disseminato di cattedrali, basiliche, chiese, monumenti venuti da un'epoca lontana, testimonianza di ciò che ci ha preceduto, che ha fatto del nostro paese una certa idea. Questo tempo in cui la religione cristiana, che vuole essere architetto dell'universale, ci ha portato a scrivere nella storia del tempo una traccia storica dell'ideale in cui credevano.
1: Et c'est au nom de cet héritage
2: et à nom de cette hérédité,
1: après le terrible incendie de Notre-Dame de Paris,
2: terribile incendio del Notre-Dame de Paris,
1: en 5 ans et rendu non seulement aux catholiques,
2: che è stata ricostruita in 5 anni,
1: et au-delà encore
2: come simbolo non solo per tutti i francesi ma per il mondo intero, con tanti talenti di artigiani, di volontari che si sono dati con questa speranza. Nel cuore, perché Notre-Dame è una parte di noi, un emblema di questa volontà così francese di offrire al mondo tutte le bellezze che genera lo spirito umano per un ideale di fraternità universale. Sì, questa storia di fede millenaria ha creato un legame singolare tra la Francia e la Chiesa cattolica.
1: E la Repubblica decida, il y a un peu plus de 120 ans, de la
2: separazione tra la Chiesa e lo Stato, questo ha dato forma a una laicità francese che non è affatto la negazione della religione.
1: La Repubblica se fait un devoir de permettre a chacune e a chacun
2: permettere a ognuno nella propria coscienza di pensare e di esprimere il suo punto di vista in tutta la sfera della loro esistenza, di credere o non credere, nell'intimità così come nella sfera pubblica, a condizione di rispettare la legge. E in questo quadro, Santo Padre, che lei sollecita la coscienza di tutti i cristiani che si associano in azione a ciò che voi rappresentate a loro e a tutti coloro che in Francia e altrove sono attenti a quello che lei ha da dire al mondo, che io mi rivolgo.
1: La Repubblica veille aussi.
2: La Repubblica veglia.
1: Depuis 15 ans, les actes commis à l'encontre de personnes ou de biens en raison de leur religion ont malheureusement connu
2: ragione della loro religione,
1: e ces insupportables démonstrations d'intolérance,
2: e in questi insopportabili sentimenti di intolleranza nei confronti della religione,
1: e musulmane,
2: le comunità ebree musulmane ne sono anche vittime di questi episodi.
1: Que nous menons et mènerons.
2: E per questo che vogliamo proteggere i luoghi di culto per continuare a formare gli spiriti alla tolleranza mentre incoraggiamo il dialogo interreligioso nel nostro paese.
1: La quête de la paix,
2: la ricerca della pace
1: est une nécessité existentielle.
2: È una necessità esistenziale.
1: I cattolici
2: sono molto sensibili a questo per il bene comune, aggiungerei.
1: Pas un musulman, pas un protestant. Che un ortodoxe o un buddista.
2: Per un musulmano, un buddista, un ortodosso, non ce ne sono in Francia che possa rifiutare questa ricerca. La pace è anche questo orizzonte comune che abbiamo.
1: Nei primi mesi del vostro pontificato,
2: lei ha parlato di pace disarmata e disarmante.
1: Alors que la guerre meurtrit notre continent.
2: Questo mette la guerra
1: e
2: tormenta il nostro continente, dappertutto ci sono dei focolai, e questo ci ricorda che la pace è molto di più che il silenzio delle armi e suppone la giustizia, la sicurezza e il rispetto dei diritti umani e il diritto dei popoli a disporre di se stessi e fondamentalmente la capacità di, riconoscere l'altro per quello che vuole essere. La Francia è dalla parte della pace, del multilateralismo, dell'azione, del rispetto del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite.
1: E noi
2: non vogliamo questo doppio standard con rispetto e costanza, perché tutti i popoli devono essere difesi. La vita vale una vita.
1: De celui pour la
2: e questo è inseparabile dal concetto della dignità, rispetto alla dignità umana e alla lotta contro l'ingiustizia. Dappertutto sono i fragili che pagano il prezzo di questa violenza.
1: À la maison Bakita, vous rencontrerez celles et
2: nella casa di Bakita lei rincontrerà i figli degli isolati, i più deboli, i più isolati. E lì la Repubblica e la Chiesa hanno spesso lo stesso volto, il volto di coloro che ci ricordano l'esigenza di fraternità, che è la stessa che fa dell'altro il fratello nella Repubblica. E questa attenzione ai più fragili. E qui voglio salutare l'impegno quotidiano di tanti francesi, tanti volontari, associazioni, e in particolare cristiane, che servono il prossimo ogni giorno, la loro devozione, la loro solidarietà. E ci dà molta speranza e voglio salutare l'impegno di tutti coloro che contribuiscono all'educazione dei figli.
1: L'enseignement pubblico,
2: che si tratti dell'insegnamento pubblico o in quello privato del nostro paese. Tutti sono al servizio della difesa del bene comune che condividiamo al di là delle frontiere per il pianeta vivente. Per questo la Francia ha portato l'accordo di Parigi 11 anni fa e si è battuta per ottenere e l'anno scorso anche un trattato sugli oceani. Difendiamo questo trattato per il pianeta perché nessun paese non debba scegliere tra la propria sicurezza e la difesa del pianeta, quindi biodiversità e la Chiesa Cattolica. Prima con Papa Francesco e poi con lei ce l'ha ricordato senza ambiguità e di questo la ringraziamo. Non è soltanto una questione di tecnologia, ma riguarda il nostro modo di abitare il mondo, di produrre, di consumare, di concepire insieme il cammino del progresso umano. E da lì la nostra responsabilità comune. E che non si ferma qui. Le svolte tecnologiche dell'epoca rischiano di creare delle rotture antropologiche. L'essere umano non deve essere legato ai numeri ma al mondo digitale, ma liberato. E questo tocca non soltanto quello che facciamo, ma ancora di più l'essenziale, quello che noi siamo. L'intelligenza artificiale, che vediamo la creazione, la ricerca, l'educazione, la formazione, i legami sociali, che rischia di sostituire la previsione con il giudizio e ci porta a delegare la nostra libertà. Sin dal primo mese del suo pontificato, con l'enciclica Magnifica Humanitas, adesso questo ha portato un messaggio essenziale: grazie alla potenza del mondo digitale, l'essere umano deve conservare il proprio posto, l'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'uomo, la rivoluzione digitale deve, non deve incatenare ma liberare. La responsabilità è nostra quindi di non permettere che i modelli basati sulla performance debbano decidere per tutta l'umanità, né che i progressi esponenziali della tecnologia ci portino a perdere il controllo. E per questo dobbiamo trovare il cammino di un'organizzazione internazionale riconciliante con la tecnologia, la giustizia e l'umanismo. E allo stesso modo, così come facciamo per le reti sociali, dobbiamo proteggere i nostri figli e accompagnare i nostri adolescenti. Lo sviluppo affettivo e cognitivo suppone di proteggerli, per potergli trasmettere e prepararli alla vita.
1: L'apprentissage,
2: la lettura, l'apprendimento, le arti e la cultura, lo sport, il tempo insieme agli altri sono tesori da dare loro e da proteggere dagli algoritmi.
1: Proteggere i nostri enfants.
2: Quindi proteggere i nostri figli,
1: accompagnare
2: la nostra gioventù in questi interrogativi e accogliere il loro bisogno di senso e il loro impegno. Questi sono i migliori doveri. Il futuro dei giovani che voi vedrete nello Stadio di Francia ha un posto molto particolare. Migliaia di giovani chiedono parole di responsabilità e di lucida speranza, la sete di impegno di tutta la loro vitalità. Non gli promettiamo un mondo facile, ma vogliamo che possano costruire un mondo migliore. Santo Padre, in occasione della sua visita, lei incontra la Francia, paese della diversità, come dicevano dei più grandi storici, Fernand Braudel. Ed è proprio perché la patria della libertà dello spirito, che la Francia è diversa, un paese che ha una passione particolare per i dibattiti permanenti, e per questo bisogna considerarla. I grandi dibattiti sociali di questi anni lo testimoniano. L'etica è uno dei grandi temi in Francia, dove la frontiera tra il bene e il male, come conciliare i progressi tecnologici e la nostra coscienza, l'attaccamento alla libertà umana, e dobbiamo essere sempre attenti a tutte le risposte che possono essere date a queste domande fondamentali. E siate sicuro, Santo Padre, da parte di tutti i francesi, io per primo, noi la ascolteremo con il più grande interesse, e le voglio dire il mio attaccamento a questo ascolto, che ci porta a un dialogo esigente con la Chiesa cattolica, così come con tutti gli altri culti, con i credenti e i non credenti, con tutte le tradizioni filosofiche e umaniste che sono presenti nel nostro paese, perché la Repubblica non teme la coscienza libera, perché la nostra nazione è forte di un dialogo necessario tra tutte le opinioni, restando fedeli al nostro umanesimo, al nostro attaccamento alla libertà umana, fondando le nostre decisioni sulla scienza e stando attenti ai più fragili. Santo Padre, ho il desiderio che questi giorni le permettano di incontrare la Francia in tutta la sua verità, i suoi sforzi, la sua diversità, i suoi dibattiti. Una Francia che vuole una spiritualità e che cerca sempre l'universale. Una Francia emancipata, attaccata al suo progetto di libertà, uguaglianza e fraternità.
1: et unie.
2: Diversa ma unita, una Francia impegnata, sensibile alla sua presenza e di cui lei sentirà il fervore. Santo Padre, è questa Francia che vi accoglie oggi con grande umiltà, con grande onore e una grande gioia. Che sia il benvenuto.

0: Così il saluto del Presidente della Repubblica Francese al Papa Macron, ora il discorso del Papa alle autorità, ai rappresentanti della società civile e al corpo diplomatico. Siamo all'interno del Palazzo dell'Eliseo. Signor Presidente, distinti autorità e membri del corpo diplomatico, signore e signori, è per me una grande gioia trovarmi oggi tra voi. Le sono particolarmente grato, signor Presidente, per il suo cordiale invito a visitare la Francia e la ringrazio per le parole di benvenuto che mi ha rivolto. Attraverso di lei saluto anche tutti coloro che abitano questo paese dal vasto patrimonio culturale e religioso. Insieme formano un popolo in cui la diversità delle origini contribuisce a vivificare e arricchire la convivenza e la vita democratica. Desidero inoltre assicurarvi, signor Presidente, signore e signori, che la Francia è molto spesso al centro delle preghiere del Papa, che non dimentica le sue origini familiari normanne e bearnesi. Il mio viaggio in Francia inizia dalla capitale del vostro paese, Parigi, spesso definita la Ville Lumière. Da secoli la Francia risplende come un faro culturale, artistico e spirituale, non solo in Europa ma anche nel mondo. Forte delle sue scuole cattedrali, delle sue università e delle sue accademie, luoghi essenziali di ricerca della verità, la Francia ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, ben oltre i propri confini. L'illuminazione di menti francesi d'eccezione, che erano al tempo stesso grandi cattolici, sottolinea quanto le scienze, le arti, la letteratura e la filosofia possano contribuire al bene dell'umanità, quando sono orientate alla ricerca del bello, del bene e del vero, affinché il mondo abbia la vita. Il savoir-faire francese è sinonimo di eccellenza in numerosi ambiti. Si è distinto in modo particolare nel grande cantiere di restauro della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, al quale hanno partecipato fin dall'inizio numerose istituzioni, sia private sia pubbliche, e al quale lei, signor Presidente, ha riservato un'attenzione particolare, cosa per cui la ringrazio. Rendo omaggio con gratitudine a tutti gli artigiani e alle categorie professionali che vi hanno dedicato il proprio impegno. La recente riapertura della cattedrale alla celebrazione del culto divino, così come ai visitatori di tutto il mondo, non è solo il coronamento di un'impresa tecnica, ma il simbolo di una speranza ritrovata. La prova che ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere grazie alla collaborazione di tutti e la testimonianza di una unità realizzata nello sforzo comune. Un risultato così bello deve ispirare a tutti gli attori della vita politica, sociale e religiosa del Paese un nuovo slancio per operare incessantemente in uno spirito di unità con la forza di una viva speranza.
1: La Francia è anche una terra dalle ricche radici cristiane. Dai tempi di Sant'Irineo e del battesimo di Clodoveo, l'anima della vostra patria si è sviluppata attingendo dal cristianesimo un genio spirituale, culturale, intellettuale, artistico e missionario, che oggi risplende in tutto il mondo. È così che cercava di unificare l'eredità greco-romana e la fede cristiana. Ai celebri pensatori del Rinascimento e poi del grande siècle seguirono quelli dell'illuminismo e la Francia portò allora al mondo vere e proprie conquiste. Tra queste il riconoscimento dei diritti dell'uomo insiti nella natura della persona umana e in particolare la libertà religiosa. Questa costante attenzione alla dignità intrinseca di ogni persona umana trova eco nel vostro motto nazionale. La libertà, l'uguaglianza e la fraternità non sono semplici parole incise sui frontoni dei vostri edifici pubblici, ma rimandano a esigenze etiche universali che trovano nel messaggio evangelico una fonte inesauribile di ispirazione e realizzazione. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata in questa città di Parigi e nella cui elaborazione il giurista francese premio Nobel per la pace René Cassin svolse un ruolo di primo piano, ha avuto lo scopo di creare una coscienza generale della dignità inalienabile della persona umana. San Giovanni Paolo II, che considerava questo documento una vera pietra miliare sulla via del progresso morale dell'umanità, era consapevole che ogni minaccia ai diritti umani, sia nell'ambito dei beni materiali che in quello dei beni spirituali, è ugualmente pericolosa per la pace, perché riguarda sempre l'uomo nella sua integralità. La questione del rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali che derivano dalla natura umana si pone in ogni epoca e deve accompagnare l'evoluzione della società e il progresso tecnico. Infatti, lo sviluppo tecnologico ha contribuito nei secoli a un significativo miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità. Allo stesso tempo, ogni fase del progresso ha mostrato anche il volto ambiguo di strumenti capaci di arrecare danno quando non orientati al bene. Già ai suoi tempi, Georges Bernanos intuiva il rischio di vedere l'obbedienza cieca e le responsabilità diventare padrone di un paradiso delle macchine. Egli sottolineava come, per sfuggirvi, la civiltà francese avesse invece lavorato per secoli alla formazione di uomini liberi, pienamente responsabili delle proprie azioni. Per questo motivo mi è sembrato indispensabile affrontare nella prima lettera enciclica il tema dell'intelligenza artificiale, al fine di riportare la persona umana al centro di ogni riflessione. Per non perdere la nostra umanità in mezzo al paradiso delle macchine che invade e condiziona la nostra vita quotidiana, è urgente formare le menti a un discernimento etico capace di riconoscere ciò che è moralmente buono. Questa esigenza è fondamentale per riconoscere il vero bene che fa crescere l'uomo secondo la sua vocazione primaria, nel rispetto incondizionato della sua libertà interiore e della sua sacra dignità. A questo proposito, vorrei ricordare che una società autenticamente libera non impone uniformità, ma protegge la diversità delle coscienze, prevenendo derive autoritarie e promuovendo un dialogo etico che arricchisce il tessuto sociale. Questo dialogo è tanto più urgente nel contesto della Francia odierna, dove persone di diverse appartenenze culturali e religiose sono chiamate a convivere e a dare il proprio contributo alla costruzione della società.
0: È proprio grazie alla ricchezza del suo tessuto sociale che da secoli la Francia si distingue per l'attenzione alla diversità e per un forte desiderio di solidarietà. Grazie all'opera illustre di uomini e donne rimasti fedeli alla loro umanità e ai valori del Vangelo, la Chiesa Cattolica in Francia non ha mai smesso di operare per il bene dei più bisognosi, diventando il volto vivente della tenerezza e della compassione di Dio. Pensiamo alle opere di San Vincenzo de Paoli, al rinnovamento caritativo del XVII secolo e ancora oggi alle numerose istituzioni cattoliche in cui gli operatori sanitari accompagnano i fratelli e le sorelle resi fragili dalla sofferenza. Le loro testimonianze di attenzione e di servizio costituiscono una vera e propria scuola di umanità sulla grandezza della cura e un vibrante richiamo al valore unico e insostituibile di ogni essere umano. Sono anche un invito alla rinnovata fraternità che richiede di imparare ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere la fragilità con tenerezza, ad accompagnare con rispetto e nella fiducia reciproca ogni tappa dell'esistenza e a difendere con coraggio e compassione coloro che non hanno voce o che non si sentono sufficientemente sostenuti. Per questo ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Vi è oggi la tentazione di aspettarsi dalla scienza una soluzione e un conforto per tutte le nostre sofferenze. Il rischio è spesso quello di cadere nella illusione. Quando la scienza e la tecnologia non sono guidate dalla coscienza, possono proporre soluzioni immediate che sembrano rispondere ai desideri e alle sofferenze degli uomini e delle donne, ma che in realtà possono allontanarli gravemente dal bene a cui aspirano profondamente. A volte constato con preoccupazione le attuali derive della società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono la manipolazione genetica, la maternità surrogata, l'acquisto di organi e l'offerta di una morte programmata. Non dimentichiamo che il rispetto reciproco e la tutela della vita di ogni persona umana sono una responsabilità di ciascuno e di tutti, che inizia con una conversione dell'intelletto e del cuore e

0: Unità della patria. Infatti la vera laicità non esclude la dimensione religiosa, ma sa al contrario trarne vantaggio come risorsa educativa. È proprio per questo motivo che la scuola cattolica occupa un posto di rilievo nel panorama educativo di un paese come la Francia. Questo è del resto parte di un atteggiamento più ampio, imprescindibile per ogni dialogo. Nella scuola come nella società, conoscere e amare ciò che si è per sapere incontrare l'altro con rispetto e apertura. Una giusta laicità non consiste quindi nell'escludere la religione dalla sfera pubblica o dall'istruzione, ma nell'impegnarsi affinché lo Stato e le istituzioni religiose dialoghino tra loro e uniscano le loro forze al servizio del bene comune affinché il mondo abbia la vita. A questo proposito esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto nell'ambito dell'istanza di dialogo tra la Santa Sede, la Chiesa Cattolica in Francia e il governo francese. Effettivamente l'instancabile opera della Chiesa Cattolica attraverso la ricchezza delle sue espressioni e istituzioni è certamente preziosa e lodevole per il benessere dell'intera società. Tali scambi illustrano in modo molto positivo quella sana complementarietà che è stata riaffermata durante il Concilio Vaticano II, nel senso che la comunità politica e la Chiesa, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro.
1: Constato inoltre con gioia che questa stessa volontà di servire insieme ogni persona, indipendentemente dalla sua origine, ispira da secoli la cooperazione tra la Francia e la Chiesa Cattolica al servizio dei cristiani d'Oriente. L'azione educativa, sociale, culturale e umanitaria svolta nei paesi del Medio Oriente, in collaborazione con diverse associazioni quali Aiuto alla Chiesa che soffre, costituisce un prezioso contributo al dialogo tra popoli e alla tutela dei diritti di ogni persona. Si tratta di una testimonianza eloquente in cui cultura e fede si presentano come i pilastri che favoriscono l'armonia tra diversi popoli e religioni, al servizio della pace e della mediazione tra gli uomini. Anche in questo ambito l'educazione costituisce una sfida particolarmente importante. Essa rimane infatti uno dei principali settori di cooperazione, trovando in particolare un'espressione concreta e feconda attraverso il Fondo per le Scuole d'Oriente. A questo proposito desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone impegnate in questo progetto che, sin dalla sua fondazione nel 2021, ha permesso di fornire sostegno a oltre 260 istituti scolastici in Medio Oriente, tra cui 7 università in Libano e l'Università di Betlemme. Ma come evocare questa regione del mondo dove 2000 anni fa è nato il principe della pace, senza pensare a tutte quelle popolazioni colpite dalle conseguenze dei conflitti e a tutti coloro che sono afflitti dal flagello della guerra? Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tali sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia a Dio. La gravità di queste situazioni deve interpellarci e chiama ciascuno, laddove si trova, a una vera conversione del cuore e a un cambiamento di atteggiamento. È riconoscendo umilmente il bisogno che abbiamo gli uni degli altri.

0: altri, che potremo insieme impegnarci maggiormente nella costruzione della civiltà dell'amore nel cuore del nostro mondo, diventato così complesso e interdipendente. Al tempo stesso, come afferma già al tempo del mio santo predecessore Giovanni XXIII, giustizia, saggezza e umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Si riducono simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già esistenti. Si mettano al bando le armi nucleari e si pervenga finalmente al disarmo integrato da controlli efficaci. Infatti si sta diffondendo sempre di più la convinzione errata che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, alimentando una nuova corsa agli armamenti difficilmente controllabile. In realtà la pace non è un equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia, al fine di preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti della persona e dei popoli. Di fronte ai rumori di guerra e alle crisi multiformi che scuotono il nostro mondo, la Francia ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare all'interno della nostra cara Europa. Possa la Francia, fedele ai propri valori, tracciare il solco di una pace disarmata e disarmante, offrire con responsabilità il proprio insostituibile contributo a favore della pace. Che la vostra libertà cresca incessantemente nell'impegno per il bene comune. La vostra fraternità abbracci l'intera umanità e l'uguaglianza a cui aspirate si fondi sempre sui fondamenti della giustizia e della carità, senza eliminare differenze tra le persone, ma facendole fruttificare armoniosamente e a beneficio di tutta la società. Signor Presidente, signore e signori, desidero esprimervi ancora una volta la mia gratitudine per questo incontro che, per riprendere le parole significative per ciascuno pronunciate da Vostra Eccellenza e Vescovi di Francia nel 2018, evidenzia come una Chiesa che pretenda di disinteressarsi delle questioni temporali non adempirebbe appieno alla propria vocazione e che un Presidente della Repubblica che pretenda di disinteressarsi della Chiesa e dei cattolici verrebbe meno del proprio dovere. Siate certi della mia fervida preghiera per la vostra bella nazione. Che Dio le conceda pace, unità e prosperità, affinché il mondo abbia la vita. Affido a questi auspici alla materna intercessione della Beata Vergine Maria, patrona principale della Francia. Che Dio benedica la Francia e tutti i francesi.
1: Sentite l'applauso delle autorità, delle realtà religiose, imprenditoriali, diplomatiche che sono presenti nel Salone delle Feste dell'Eliseo al discorso pronunciato dal Papa, che in questo momento viene salutato dal Presidente Macron. Una lunga mattina questa del Papa al Palazzo dell'Eliseo, iniziata con la visita di cortesia al Presidente della Repubblica Francese Macron e poi culminata con l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico all'interno del Salone delle Feste del Palazzo dell'Eliseo. Sentite ancora il lungo applauso che viene riservato al Papa. Lo stesso Presidente Macron sta applaudendo il Papa, che sta ringraziando i presenti. E grazie Ancora una volta al professor Francesco Angelone, che è con noi qua in studio. Si occupa di analisi politico-istituzionali all'Istituto Studi Politici San Pio V. Ancora grazie. Marco, è il momento di andare un po' a... Sentiamo ancora l'applauso che prosegue a riassumere. Vediamo quello che succede nel Salone delle Feste. Credo che il Papa stia per uscire. Tra l'altro dovrebbe trasferirsi in auto alla Nunziatura Apostolica. Sentite che il momento è terminato. Lo speaker ufficiale, il Papa, si trasferirà in auto alla Nunziatura Apostolica. Sono circa 3,5 km, 4 dall'Eliseo, dove pranzerà, e poi nel pomeriggio si trasferirà nella sede dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Ma direi brevemente di andare a commentare quanto ha detto il Papa, e certamente ci sono dei punti molto chiari, e vogliamo parlare e partire dal diritto alla vita, fondamento imprescindibile rispetto ad ogni altra realtà. Il Papa ha detto no al lucro sulla maternità surrogata, sull'eutanasia che l'ha definita morte programmata, quindi no a derive che possono caratterizzare la società. Mi sembra questo un punto assolutamente chiaro e netto che il Papa ha ribadito in Francia.
0: Sì, Luca, è un messaggio molto forte mandato alla società francese. Il diritto alla vita è quello da cui discendono tutti gli altri diritti, come sappiamo anche dalla dottrina cattolica. D'agosto è stata promulgata in Francia una legge sul fine vita, sul suicidio assistito, quindi questo è stato un messaggio molto forte del Papa, su cui può dire di molto di più anche il professore.
1: Il Papa, professore, ha ribadito no alla morte programmata.
2: Questo secondo me è il messaggio. La vita, la parola vita ritorna diverse volte in questo discorso, è ritornata diverse volte, e il messaggio è anche un messaggio politico diretto direttamente alla Francia, perché come appunto veniva giustamente
1: ricordato. E credo non solo alla Francia.
2: Non solo alla Francia, perché questo è un tema dibattuto anche in molti altri paesi europei, compresa l'Italia anche. E credo che sia il messaggio politico, come dire, tra tutti i messaggi è quello che è più rivolto all'interno, diciamo, del mondo politico francese, perché appunto c'è questa legge che è stata recentemente approvata, legge per la quale peraltro lo stesso Macron si è speso molto, e quindi questo credo che sia l'elemento più interessante dal punto di vista politico, ovvero il messaggio che manda il Papa al mondo, al presidente francese, al mondo politico francese, ricordando la vita però in molti altri passaggi, perché poi la vita, come giustamente veniva detto, non alla maternità surrogata, non al fine vita, ma al tempo stesso un'altra parola che spesso viene richiamata e che si lega anche alla vita è il tema della dignità, la dignità dell'uomo. Non a caso ha richiamato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo firmata proprio a Parigi, e l'importanza della dignità. Anche qui in diversi passaggi mi è parso di cogliere proprio questa sottolineatura, ovvero l'importanza di della responsabilità della Chiesa da una parte, delle istituzioni politiche dall'altra, nei confronti dell'uomo e della dignità di ogni essere umano.
1: Abbiamo ancora pochi minuti. Il Papa ha detto la laicità non esclude la dimensione religiosa. Questo altro messaggio per la storia francese.
2: Altro messaggio importante, perché la laicità è il riconoscimento della religione come parte integrante di una società, e laicità significa appunto essere aperti al dialogo anche con chi appunto ha fede.
0: Un messaggio, quello sulla vita, rivolto anche alla scienza, al mondo della scienza e della tecnica, perché ha detto contro le manipolazioni della scienza, contro la società delle macchine, quindi un messaggio proprio per riprendere in mano quella che è la responsabilità umana nei confronti della vita, anche tramite quelli che sono gli elementi della tecnica.
2: La persona umana è al centro di questo messaggio, la vita, ricordiamo la vita, i diritti dell'uomo, e ancora una volta anche nei passaggi in cui ha parlato dell'intelligenza artificiale, del paradiso delle macchine, si parla ancora una volta della persona umana. La persona umana deve essere al centro, non c'è la scienza, non c'è la tecnica senza la coscienza, ci ha detto oggi il Pontefice, e questo è un elemento fondamentale.
1: Un altro messaggio politico molto forte del Papa è stato quello dello stop alla corsa agli armamenti. Anche questo è un messaggio che va oltre la Francia.
2: Un messaggio che va oltre la Francia, in qualche modo chiede alla Francia di farsi, in questa diciamo occasione, di farsi promotrice di un'apertura al mondo a un dialogo che appunto interrompa questo processo che sta portando a una corsa al riarmo, e ha ricordato proprio come erroneamente si pensa che l'avere le armi nucleari sia un elemento di sicurezza e di deterrenza, e ha ricordato invece come questo invece possa essere un elemento di grande pericolo, e quindi insomma anche qui un messaggio politico molto forte, molto diretto e indirizzato soprattutto a quello che è il contesto internazionale.
1: In particolare il Papa ha ricordato il Medio Oriente.
2: Il Medio Oriente lo ha ricordato secondo me in due passaggi significativi, dove ricorda l'attenzione da porre ai cristiani d'Oriente che troppo spesso vengono dimenticati rispetto insomma alle sofferenze che stanno passando, e qui ho colto anche un elemento di convergenza col discorso che ha recentemente tenuto Macron all'Assemblea Generale, perché è stato uno dei leader europei più duri nei confronti di Israele rispetto a quello che sta accadendo in Medio Oriente. Non a caso il Papa ha ricordato anche delle opere che si stanno facendo, e ha ricordato i finanziamenti ad esempio all'Università del Libano e di Betlemme, non a caso paesi e aree dove oggi è Israele il principale elemento di conflittualità.
1: Marco, il Papa è ancora all'interno del salone, sì, delle feste dell'Eliseo a Parigi, accompagnato dal presidente Macron, dalla moglie del presidente francese, e credo che noi siamo in conclusione di questo primo discorso ufficiale del Papa oggi alle autorità, alla società civile, al corpo diplomatico a Parigi.
0: Sì, attendiamo con ansia il discorso all'UNESCO, dove amplierà alcuni temi già trattati, sicuramente sull'ambito dell'educazione, sull'ambito della scienza, sull'ambito dell'intelligenza artificiale, quelle che sono le sfide proprio della conoscenza, le sfide quelle della cultura. Intanto però già sta incontrando un bel pezzo di società francese, per ricordiamo che ci sono presenti all'Eliseo cardinali, vescovi, ma anche il gran rabbino di Francia, Haïm Corsia, quindi questo ci fa capire l'universalità di questo evento a cui stiamo assistendo.
1: Io ringrazio Marco Guerra, collega di Radio Vaticana Vatican News, ringrazio il professor Francesco Angelone dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, docente, grazie professore per le sue analisi politiche istituzionali, politico-istituzionali. Ringrazio per la collaborazione tecnica Gabriele Di Domenico e Bruno Orti. L'appuntamento con il viaggio del Papa in Francia sulla Radio Vaticana è alle 14.30, perché seguiremo il discorso del Papa all'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il Papa ora andrà in nunziatura a Parigi per un pranzo in privato. Da Luca Collodi è veramente tutto, un saluto agli amici che ci hanno seguito attraverso la Radio Vaticana e in video Radio Cronaca su Vatican News. Appuntamento per il viaggio del Papa alle 2:30.

0: tribale.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È venerdì 25 settembre.
3: Sono le 13:31.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13 e 41 minuti.
2: È venerdì 25 settembre.
3: Quel tipo strano era uno come me. Amava donne e mare con la stessa lontananza. Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. È iniziato il viaggio apostolico del Papa in Francia, incontro con le autorità all'Eliseo. La guerra non è evitabile. Parigi promuova dialogo e diplomazia. Nel pomeriggio la visita all'UNESCO e la messa a Notre Dame. Leone XIV sul volo papale ai giornalisti. Viaggio come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace in tutto il mondo. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per la fine della guerra, attesa per la risposta di Washington. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Una riflessione sui temi che sono la spina dorsale del suo magistero. È quello che il Papa offre nel primo discorso del suo 5° viaggio apostolico alle autorità francesi nel Palazzo dell'Eliseo. Forte l'accento sulla tutela del diritto alla vita, che costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Invoca poi il disarmo e richiama al dialogo e alla diplomazia per scongiurare la guerra. Ce ne parla Benedetta Capelli.
3: Le bandiere del Vaticano e della Francia ornano il palco allestito nel Palazzo dell'Eliseo. Il primo discorso di Papa Leone è richiamo di pace, espressione della difesa della vita, invito all'uso etico dell'intelligenza artificiale, riferimento alla laicità intesa come impegno nel dialogo per favorire l'unità nel servizio al bene comune. L'attualità del mondo fatta di conflitti e violenza, specialmente in Medio Oriente, è lo spunto per il Pontefice per un forte appello a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia a Dio. Vi esorto quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche e rispettose della dignità e dei diritti della persona e dei popoli. L'invito del Papa alla Francia è di essere ancora un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare afferma all'interno della nostra cara Europa. Altro tema è la difesa della vita. Il rischio che intravede Papa Leone è la manipolazione della scienza e della tecnologia, che vengono trasformate in imprese lucrative per favorire le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Per questo ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Infine, sulla giusta laicità, che sottolinea non esclude la dimensione religiosa nella sfera pubblica o nell'istruzione, ma fa sì che lo Stato e le istituzioni religiose dialoghino tra loro e uniscano le loro forze al servizio del bene comune.
2: Sempre a Parigi, oggi pomeriggio Papa Leone XIV si recherà nella sede dell'UNESCO. Sul significato di questa visita all'organizzazione dell'ONU abbiamo raccolto il commento di Pier Luigi Petrillo, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza.
4: Quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere venerdì un incontro con l'organizzazione, con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
2: In precedenza, sul volo papale che lo ha portato in Francia, Leone XIV ha conversato con i giornalisti. Viaggio come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace in tutto il mondo, ha detto, ringraziando tutti per il lavoro che verrà svolto, e ha risposto alle domande che gli sono state rivolte, soffermandosi sull'uso dell'intelligenza artificiale e sulla crisi migratoria della scorsa estate a Ceuta. Bisogna capire come rispondere per evitare questo genere di emergenza, ha detto il servizio di Tiziana Campisi.
5: I saluti, le domande, i doni. Come di consueto, il viaggio di andata del pontefice include un momento con i cronisti. Circa 80 gli operatori dei media sull'aereo papale.
6: Buongiorno a tutti. Bonjour. And good morning.
5: Leone si scusa con quanti lo hanno seguito nel precedente viaggio in Spagna nel giugno scorso per non aver potuto dialogare con loro nel volo di ritorno, essendo rientrato a Roma per un problema tecnico su un aeromobile diverso da quello messo a disposizione dai giornalisti. Quindi ha aggiunto:
6: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world.
5: Prima di tutto, viaggio in Francia, così come in ogni altra parte del mondo, come seguace di Gesù Cristo, per annunciare la pace di Cristo in tutto il mondo. È un messaggio che, come tutti sappiamo, è importante in questo momento. Il Papa si è espresso poi sull'intelligenza artificiale, auspicando che si trovino modi per garantire che il suo utilizzo non soppianti o distrugga l'umanità, ma piuttosto che sia uno strumento a favore degli esseri umani. Parlando di Ceuta, successivamente, ha fatto notare che la crisi migratoria ha cause di differenti tipologie che va affrontata adeguatamente. Tra i regali consegnati al pontefice, due libri, Cher Papa Leon, da parte del quotidiano francese La Croix, con i messaggi di 340 lettori, con preoccupazioni geopolitiche, richieste di riforme nella Chiesa e confidenze intime, e Carta spara il Papa, con 74 lettere dai terremotati del 24 giugno in Venezuela. Infine, c'è stato spazio anche per domande più personali. Lei è una persona felice, ha chiesto una giornalista. Sì, lo sono, ha replicato il Papa. Sono felice a parte le difficoltà, ma trovo conforto nella fede.
2: Torneremo dopo sul viaggio del Papa in Francia. Ora l'attualità internazionale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra. Intanto alcuni paesi del Medio Oriente chiudono i cieli alle compagnie aeree iraniane a seguito delle sanzioni di Washington. Silvia Giovarrosa.
7: Lo riporta il New York Times. Il ministro degli esteri iraniano Arachki, a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite, ha dichiarato che una proposta per la fine del conflitto armato mediante un piano in 7 giorni è stata inviata alla Casa Bianca. Una settimana di tempo dunque per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul programma nucleare del paese, a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni. L'auspicio condiviso da Arachki con i giornalisti è che questo possa accadere prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Intanto Emirati Arabi Uniti, Oman, Iraq, Azerbaigian e Georgia hanno vietato alle compagnie aeree iraniane di operare nei loro aeroporti o di attraversare il loro spazio aereo a seguito dell'entrata in vigore delle sanzioni statunitensi che riguardano anche porti e navi iraniane. Chiuso oggi l'aeroporto internazionale di Najaf, una delle città più sacre per i musulmani sciiti situata a sud dell'Iraq. Dura la reazione di Teheran, la nostra posizione è chiara: o lo spazio aereo regionale resta aperto a tutti oppure non lo sarà per nessuno.
2: Gli Stati Uniti consentiranno all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, a renderlo noto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver ricevuto una comunicazione dallo stesso presidente americano Trump. Via libera degli Stati membri dell'Unione Europea allo stanziamento di 73 milioni di euro dalla riserva di crisi degli agricoltori nelle zone colpite da focolai di influenza aviaria e peste suina africana. Lo annuncia la Commissione Europea, che ha deciso anche di avviare procedure di infrazione a tutti gli Stati membri, Italia inclusa, per non aver notificato le misure di pieno recepimento della direttiva sulle emissioni industriali e degli allevamenti. 26 paesi, tranne l'Italia, sanzionati invece per non aver notificato entro il termine legale il pieno recepimento della direttiva sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato. E come abbiamo sentito nei titoli, questo pomeriggio alle ore 17:15 il Papa sarà nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi per la celebrazione dei Vespri, un edificio che in oltre 8 secoli ha cambiato più volte forma seguendo le trasformazioni della storia, dell'architettura e della tecnica. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Per oltre un secolo e mezzo chi guardava Notre-Dame dalla Senna ha creduto di vedere il Medioevo. Eppure la sua celebre guglia fu innalzata nell'Ottocento da Eugène Viollet-le-Duc. È il segno più evidente di una cattedrale mai fissata una volta per tutte. Dal XII secolo Notre-Dame cambia con le tecniche, con il gusto, con la storia. Il gotico alleggerisce le murature, affida agli archi rampanti le spinte delle volte e apre lo spazio alla luce. luce delle vetrate. Poi arrivano le mutilazioni della rivoluzione, il tempio della ragione, i restauri ottocenteschi, perfino la luce cambia. Nel Settecento molte vetrate medievali vengono sostituite da vetri bianchi. Dopo l'incendio del 2019, il cantiere del XXI secolo ha unito diagnostica avanzata e antichi saperi artigianali. Notre Dame ha riaperto nel 2024, la stessa figura, ancora una volta diversa.
2: Tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News da Daniele Tanzini.
9: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
10: È venerdì 25 settembre.
11: Sono le 14:10.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Sono le 14 e 23 minuti.
3: È venerdì 25 settembre.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Tecnica per questo pomeriggio che passeremo insieme sulla Radio Vaticana, poi avremo anche il collegamento in video radio con Vatican News, il nostro sito web dove si possono vedere anche le immagini che stanno arrivando qua nello studio di Roma della Radio Vaticana, bellissime immagini della città di Parigi.
2: La sede internazionale dell'UNESCO, ricordiamo che a chi ci sta ascoltando, l'UNESCO nasce il 16 novembre 1945. Siamo in un periodo molto complesso e, come citavamo in origine, pensare all'educazione, alla scienza, alla cultura, alle comunicazioni, alle informazioni come strumenti di dialogo fra le persone, anche poi correlati ad alcune valenze successive a questa data. Ricordo nel 2005 l'atto dell'UNESCO sul valore delle diversità culturali. Ognuno di noi ha una propria identità culturale, il mondo include un poliedro di identità culturali, ma le stesse devono avere la forza, il coraggio di vivere un'esperienza di dialogo e di cammino insieme. E su questi elementi, che poi peraltro l'Italia, lo ricordiamo, aderisce all'UNESCO il 14 novembre del 1947, il prossimo anno presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ricorderemo questo momento importante anche per l'Italia, 80 anni dell'Italia all'UNESCO, e non possiamo non citare che comunque la Santa Sede è presente con un proprio osservatore dal ormai ampio 1952, quando rivestiva questo ruolo colui che poi diverrà Papa Giovanni XXIII. Credo che queste linee che si stanno incontrando, l'UNESCO e il Santo Padre, come citavo, sono linee, oserei dire, pionieri della storia. Arriva un momento, come citava Schumann, in cui occorre creatività, occorre andare oltre il già visto, occorre sfidarsi per poter capire quali sono gli strumenti anche dal basso per costruire un nuovo multilateralismo, che significa ristrutturare la nostra casa comune, quella delle Nazioni Unite, quella che dà vita poi all'agenzia UNESCO. Spieghiamolo a coloro che ci stanno anche ascoltando cos'è questo acronimo UN, che significa Nazioni Unite, E che significa educazione, S che significa scienza, C che significa cultura e O che significa organizzazione. Nasce così questo acronimo, viviamo un po' nel mondo degli acronimi ed è giusto sottolineare tale aspetto. E credo che queste valenze siano oggi straordinariamente importanti, ma anche recuperando una geopolitica del multilateralismo dal basso. È vero, le Nazioni Unite sono la nostra unica casa comune. Negli ambienti diplomatici si dice che se non esistessero bisognerebbe enuclearle, bisognerebbe inventarle, bisognerebbe costituirle. Ovviamente è una casa comune da ristrutturare, ma è l'unica via possibile. La legalità internazionale, il multilateralismo, probabilmente però a questo, evocando il famoso entusiasmante discorso di Giorgio La Pira per la salvezza delle città del mondo del 1955, in cui lui aveva già capito che il multilateralismo fra gli stati è importante, determinante, ma occorre anche un altro elemento multilaterale, quello dal basso, il dialogo fra le città, fra le comunità, fra le persone. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO molto si ispira a tali valori. Recentemente nelle ampie attività internazionali che si sono svolte a Napoli fra il 2023 e il 2025, che hanno dato vita, sono stati incontri internazionali dell'UNESCO, a quello che è stato chiamato lo spirito di Napoli, con due incontri tra il 2023 e il 2025, tra gli esiti vi è stato proprio questo di lavorare molto nei territori, con le persone, con i giovani. La stessa Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO recentemente ha pubblicato un volume, è uno strumento multimediale, si chiama leggeresitiunesco.it, proprio per suscitare nei giovani e nelle persone, anche come noi, una sempre maggiore consapevolezza al dialogo.
1: E questo, amici ascoltatori, è l'UNESCO, quindi una sigla che nasconde molto di quella che è la caratteristica dell'umanità e di quello che è anche il grande patrimonio che l'uomo è riuscito a costruire come espressione della propria cultura, della propria religione, della propria educazione e della propria umanità. Quindi l'UNESCO è qualcosa che valorizza, vorrei dire quasi esalta, l'umanità della persona.
2: La esalta nei due aspetti, materiale e immateriale. L'UNESCO ha sempre posto attenzione con alcune sue convenzioni ai due aspetti. Ricordo la convenzione del 1972 sulla tutela dei beni culturali e naturali. Nasce nel 1972 e lo voglio citare a coloro che ci stanno ascoltando. A oggi è stata ratificata da ben 196 stati. È la convenzione al mondo multilaterale più firmata e ratificata dagli stati. E include i principali beni culturali e naturali del mondo. È una mappa genetica del mondo. È un'arca di Noè dove per ogni valore culturale e naturale gli stati membri, 196 che hanno ratificato la convenzione, ascrivono dei loro luoghi per gli aspetti di autenticità, integrità, eccezionali valori universali.
1: Vicepresidente Ricci, le chiedo una notizia che forse lei ci potrà dare, forse un po' in anteprima, perché voi state lavorando, come lei ha ricordato, anche sui valori immateriali. E la notizia, se lei ce la conferma, è che nell'anno prossimo anche il presepe dovrebbe diventare un patrimonio, un valore dell'UNESCO.
2: Do semplicemente una comunicazione ufficiale, peraltro ufficialmente comunicata nel nostro sito unesco.it. Come dicevo, noi abbiamo la prima lista, quella più nota del 1972, che si occupa dei beni materiali, e cioè beni culturali e naturali. Ricordo a chi ci sta ascoltando che oggi sono 1273 al mondo i siti UNESCO per i beni materiali legati ai beni culturali e naturali. L'Italia è al primo posto con 62 siti, al secondo posto è la Cina con 61. Poi abbiamo un'altra lista, quella dei beni immateriali, intangibili, orali. Sono miti, riti, tradizioni. Nasce più tardi, nel 2003, anche se le due liste fra loro dialogano, anzi dovranno dialogare sempre di più, perché un bene materiale, bene culturale o naturale, è avvolto da una sua immaterialità, da una sua ritualità. I beni immateriali sono sempre collegati alla materialità, anche perché sono due aspetti che devono vivere in armonia. In questa lista attualmente al mondo sono 788 gli elementi inclusi nella lista dei beni immateriali, intangibili ed orali. Noi abbiamo 21 elementi. Il prossimo anno, nel 2027, quindi tra poco più di un anno, nel dicembre 2027, la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, nello scorso mese di marzo, ha approvato tutte le documentazioni e gli atti conclusivi, peraltro mirabilmente elaborati dal Ministero della Cultura, e ha accompagnato questi atti attraverso il nostro ambasciatore, rappresentante permanente presso l'UNESCO a Parigi, l'ambasciatore Liborio Stellino, che ringrazio per la sua attività. E noi nel 2027, con priorità zero, quindi diciamo con una incisività adeguata, presenteremo la candidatura immateriale del presepe per quali elementi? Certamente la nascita del presepe, Greccio 1223, San Francesco d'Assisi che ne è il promotore, ma anche gli aspetti della tradizione artigianale del presepe vivente, gli aspetti artistici. Ma c'è un elemento nodale: il rito del fare il presepe. La candidatura avvolge quindi l'intero nostro paese. Noi siamo i capofila di questa candidatura, ma con noi ad accompagnarla c'è la Spagna, come si dice in una terminologia tecnica unescana, è una candidatura multinazionale, via la Spagna e via il Paraguay. Noi abbiamo ovviamente comunicato nel nostro sito ufficiale unesco.it gli esiti di quelli che sono i nostri ambiti di approvazione. Ora ci attende ancora un anno dove dovremo accompagnare tale candidatura e ci auguriamo che questo ovviamente risultato possa essere colto, anche perché è un simbolo che ho potuto notare nelle mie esperienze italiane e internazionali molto diffuso, che spesso anche esce dalla sua simbologia confessionale per accludere i valori della famiglia e della comunità. Quello che sta per avvenire è importante perché proprio racchiude il senso della comunità. Questa parola è ben presente nelle convenzioni internazionali dell'UNESCO, sono molte, tra convenzioni e programmi, contando solo quelli principali dovrei citare un numero, 8, solo quelli principali, e noi abbiamo molti riconoscimenti in queste 8 convenzioni e programmi principali italiani, se ne contano circa 168. E sono dei fari valoriali, ove però si impara in ognuno di questi il valore della dignità. Anzi, vorrei utilizzare una parola latina, la dignitas, perché questa è più avvolgente dei due livelli di dignità, la dignità fisica, il ciò che serve per la quotidianità, ma anche la dignità della propria interiorità. E in molte di queste convenzioni e programmi si arriva a questo nodo. Sono convenzioni che guardano all'educazione, alla consapevolezza diffusa, ai valori della nostra etica, ai valori della nostra eredità. Possiamo non essere proprietari di un bene culturale, naturale o immateriale, ma ne siamo eredi. E tutto questo però si avvolge con il senso di comunità che guarda in

0: che voleva far sì che la dignità fosse qualcosa non di singolare con l'altro, ma anche di comunità.
1: E di questo lei ne parla con grande, diciamo, passione, dottor Ricci, oggi vicepresidente generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ma per molti anni anche sindaco e vice sindaco, se non vado errato, di Assisi.
0: Sì, circa 20 nell'esperienza, prima da vice sindaco, altri ruoli, e poi sindaco in un periodo dagli anni 1997 per i successivi 20 anni, caratterizzato per una città importante come Assisi dai restauri post-sisma, che hanno coinciso con noi con un'opera molto ampia di riqualificazione urbana complessiva di un territorio che include Assisi, con la Basilica Papale di San Francesco in Assisi e Santa Maria degli Angeli, con la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. È un territorio molto ampio, tra i più ampi peraltro di livello regionale e nazionale, ove non molti sono i residenti, circa 30.000, ma abbiamo quasi 6 milioni di turisti l'anno, che ci auguriamo possano essere non solo accolti, ma direi soprattutto attesi. C'è una differenza, perché accogliere ha un senso fisico qualitativo, attendere invece occorre emettere qualche livello immateriale per far sentire l'altro atteso. Ecco, il mondo unescano, mi permetto questo, è fatto anche da aspetti e da nodi e da comunità che accolgono. Per esempio vorrei citare i 126 club UNESCO italiani, che sono configurati da associazioni che svolgono questo ruolo anch'esse di promotrici dei valori della educazione, scienza, cultura, comunicazione, informazione. Vorrei citare ad esempio il quadro delle cattedre UNESCO, che lavorano nel sistema universitario, perché anche nei sistemi universitari il dialogo, la pace, la collaborazione attraverso il pensiero scientifico debbono essere degli elementi essenziali e nodali. Così come diciamo i mondi unescani includono anche le scuole associate. Vorrei dare proprio questi numeri. Noi abbiamo in Italia 31 scuole associate all'UNESCO, abbiamo 45 cattedre UNESCO nelle sedi universitarie e, come citavo, ben 126 club UNESCO. Anche questo è un poliedro che fa parte di questo mondo unescano, che oggi credo vivrà un'esperienza nodale, perché riporta, diciamo, dopo quel 16 novembre 1945 e dopo la precedente visita di Giovanni Paolo II, diciamo, all'UNESCO, riporta il baricentro sul ruolo delle Nazioni Unite e sul ruolo importante di alcune agenzie delle Nazioni Unite.
1: Grazie, vicepresidente Ricci, lei ci ha dato un quadro veramente preciso dell'UNESCO, abbiamo capito che cos'è, l'importanza e il ruolo dell'UNESCO. Marina, torniamo in Radio Cronaca Diretta, noi tra poco ascolteremo il Papa nel suo discorso ufficiale in questo viaggio in Francia, il quinto viaggio internazionale, viaggio apostolico, però esatto. Andiamo in Cronaca Diretta, perché esatto. Il corteo del Papa sta per arrivare nella sede dell'UNESCO.
2: Esatto, e infatti da Assisi torniamo proprio in questo momento a Parigi, dove la macchina del Papa sta attraversando le strade parigine per raggiungere la sede dell'UNESCO, che si trova nel settimo arrondissement, spero di averlo pronunciato bene, a poca distanza dai Campi di Marte e dalla Tour Eiffel, quindi diciamo in una zona quasi centrale della città, verso Montparnasse, se vogliamo, ecco, in qualche modo localizzare la sede UNESCO. E chiedo al dottor Ricci che mi confermi che la sede UNESCO si trova più o meno in quella zona di Parigi, sì, una zona viva, e vediamo tantissimi proprio fedeli, pellegrini che si sono assiepati, come spesso ci capita di vedere nei viaggi da una parte all'altra delle strade, proprio per riuscire a vedere passare la macchina.

0: naturalmente del pontefice e poterlo così almeno salutare, anche se da lontano. E naturalmente c'è sempre grande entusiasmo, grande gioia. Tra l'altro, dottor Ricci, questa è la visita di Papa Leone era particolarmente attesa all'UNESCO, anche perché ricordiamo l'ultima visita di un Papa è stato il 1980, era il 2 giugno del 1980, e il Papa era naturalmente San Giovanni Paolo II, quindi è passato un po' di tempo, quasi
1: 1980,
0: più di 40 anni.
1: Sono passati più
0: 46
1: di
0: anni.
1: 46 anni, ma evocando Giovanni Paolo II, il santo Giovanni Paolo II, non possiamo non evocare che questo 2026 sono anche i 40 anni dal primo incontro fra le religioni del mondo in preghiera per la pace, sì, che fu convocato da Giovanni Paolo II in Assisi, era il 27 ottobre 1986. E questo elemento che stiamo diciamo percependo e che stiamo cercando di raccontare con la parola che sta tornando a disegnare le immagini a chi ci ascolta, sì, evoca ovviamente il santo Giovanni Paolo II per la sua grandezza, non solo perché ebbe, come è stato citato, nel 1980 la lungimiranza di toccare anche la sede internazionale dell'UNESCO di Parigi, ma ebbe anche nel 1986 questo grande dono che ci ha fatto tutti noi di far incontrare per la prima volta le religioni in preghiera per,
0: esatto,
1: la pace.
0: Proprio ad Assisi, tra l'altro.
1: Ad Assisi.
0: Proprio ad Assisi, un evento mondiale.
1: Molti scelsero e condivisero la sede, questo va ricordato, proprio perché San Francesco e Santa Chiara, i due elementi occorre sempre accluderli insieme, sì, andando al cuore dell'umanesimo, come avevano capito anche i grandi letterati francesi, non posso non evocarli. Paul Sabatier, che ad Assisi configura la Società Internazionale di Studi Francescani, non posso non evocare il medievista Jacques Le Goff, non,
0: esatto,
1: posso non evocare i grandi letterati francesi e medievisti che proprio si ritrovano nella aggregazione e nei valori francescani legati all'umanesimo. Nell'altro c'è sempre un valore con il senso pieno di comunità, e quindi la comunità che oggi si ritrova all'UNESCO, dove arrivando il Santo Padre probabilmente vedrà anche gli spazi dedicati all'esposizione di opere d'arte anche contemporanee.
0: Eh sì, perché infatti nella sede UNESCO c'è anche questo aspetto dove sono presenti
1: la cultura, l'arte.
0: E sono presenti pezzi preziosi e importanti, è un museo quasi.
1: La Santa Sede e la Chiesa su questo molto ci hanno insegnato: l'arte è uno strumento di elevazione, uno strumento di corrispondenza fra terra e cielo, è uno strumento evocativo che diviene un cammino nella nostra interiorità. E non a caso nel 1935 la famosa bandiera per la pace di Roig, i famosi tre cerchi configurati, sì, dal cerco più ampio dell'armonia, quei tre cerchi erano legati alla scienza, alle religioni e al senso artistico.
0: Grazie professore.
2: 14:59, il corteo papale si sta avvicinando alla sede dell'UNESCO a Parigi. Noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia e poi torniamo in radio video cronaca.

0: Sono le 15, amici ascoltatori, benvenuti all'ascolto della Radio Vaticana. Vi stiamo raccontando da questa mattina il quinto viaggio internazionale apostolico di Papa Leone. In questo caso siamo in Francia e tra poco il Papa arriverà alla sede dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura. Sentite in sottofondo l'audio che vi arriva direttamente da Parigi per chi ci sta seguendo su Vatican News in internet. Abbiamo le immagini del corteo del Papa che è partito poco fa dall'Annunziatura Apostolica, dove il Papa ha pranzato in privato per arrivare alla sede dell'UNESCO. Sono circa 4-5 chilometri. Qua in studio con me Claudio Ricci, vicepresidente generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Ancora buon pomeriggio,
1: ben trovato. Buon pomeriggio e grazie a voi.
0: E naturalmente con noi c'è anche Marina Tomarro, giornalista collega di Radio Vaticana, Vatican News.
2: Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
0: E allora tra poco ascolteremo il saluto al Papa del direttore generale dell'UNESCO e poi il discorso che possiamo già dire, amici ascoltatori, Marina, vicepresidente Ricci, molto lungo del Papa all'UNESCO. Abbiamo ricordato la precedente visita di Giovanni Paolo II in anni passati, di San Giovanni Paolo II all'UNESCO, ma le vorrei chiedere, vicepresidente Ricci, questa presenza del Papa all'UNESCO ha certamente, diciamo che non è un evento formale, ma ecco il Papa che sta scendendo, ecco, sta padre arrivando nella sede dell'UNESCO, ma dà un forte segnale geopolitico.
1: Un forte segnale geopolitico per riaffermare l'essenzialità del negoziato del multilateralismo.
2: E vediamo proprio il saluto di Papa Leone con il direttore generale dell'UNESCO, professor Khaled Hamed El-Hennai Ali Hetz, e quindi vediamo proprio un saluto molto cordiale, come sono poi proprio i rapporti tra la Santa Sede e l'UNESCO, giusto professore?
1: Certo, sono rapporti che, come abbiamo citato, hanno una, diciamo, lunga tradizione, perché ovviamente nascono con un osservatore significante che, come abbiamo ricordato, poi diviene anche Papa Giovanni XXIII, siamo nel 1952, ma nel vedere queste immagini che riaggiornano poi la visita che abbiamo evocato del 1980, dobbiamo dare un dato. Perché dobbiamo lavorare nell'animo delle persone affinché non possano più esistere gli atlanti delle guerre. Siamo arrivati a costituire degli atlanti delle guerre, sono in questo momento 66, tra combattute, aree di crisi e zone dove le Nazioni Unite svolge attività di peacekeeping.
0: Vicepresidente Ricci, il Papa sta salutando la famiglia dell'UNESCO, potremmo dire. Le volevo solo chiedere, la Chiesa e l'UNESCO, lo dobbiamo dire, hanno una missione comune, la costruzione della pace attraverso la cultura e l'educazione. Sembra ad oggi una frase, diciamo, nella realtà non condivisibile, non condivisa, ma è così. La pace si costruisce attraverso la cultura e l'educazione.
1: Attraverso la cultura, l'educazione si costruisce attraverso i momenti della quotidianità dove le persone debbono tornare a scambiarsi reciprocità, a scambiarsi generosità. Utilizzo una parola e una simbologia ampia: debbono tornare a spezzare il pane insieme. E questo tornare a spezzare il pane insieme ha una grande significanza nella famiglia dell'UNESCO, perché tutte le convenzioni, che sono molte, poliedriche, e i programmi hanno alla fine questo come elemento: far sì che le persone fra di loro si imparino a conoscere meglio e, pur mantenendo le proprie diversità, le proprie autenticità, possano diciamo accludersi in un cammino di esperienze insieme. È il momento forse di citare il preambolo dell'UNESCO, non solo il preambolo nella misura in cui cita già da quel ormai lontano 1945, 16 novembre, non solo cita che dobbiamo lavorare nell'animo delle persone per creare le barriere verso le nostre discrasie, ma cita, lo sto evocando in maniera precisa, la necessità di una reciproca assistenza fra le nazioni. Mentre il Papa sta arrivando nella sede plenaria dell'UNESCO, la reciproca assistenza fra le nazioni. Addirittura il preambolo prosegue, parla di dignità, il preambolo parla di educazione, prosegue ancora e parla di pace che non si costruisce soltanto con accordi politici, perché il preambolo dice non dura, ma si costruisce con la solidarietà.
0: Vicepresidente Ricci, il Papa sta firmando il libro d'onore.
1: Sì, è quello che lascia un segno di tutti i cammini, di coloro che arrivando a Parigi decidono anche da visitatori semplici come siamo ciascuno di noi di arrivare in questo luogo. Consiglio anche di fare una visita in questo luogo da semplici viaggiatori che
0: è possibile visitare la sede
1: una
0: del
1: parte
0: Maestro.
1: Della sede, sì, poi ovviamente ci sono le parti che sono invece più diciamo accluse,
2: certo,
1: ai livelli
2: certo.
1: Diciamo di incontri fra gli stati membri. È un momento molto particolare perché è un po' come se in quel libro tornasse il Santo Padre a condividere i programmi, le convenzioni, i tratteggi che l'UNESCO in questi lunghi anni ha evocato. Peraltro voglio citare a chi ci ascolta che non soltanto abbiamo un Atlante delle guerre in atto, 66, peraltro l'Atlante, essendo stato pubblicato 2-3 anni fa, era arrivato a 65, quindi più una. Ma abbiamo anche un altro dato che vorrei evocare. Prima citavo che nella convenzione del 1972, quella che dichiara patrimonio dell'umanità i siti legati ai beni culturali e naturali, abbiamo in totale 1273 luoghi al mondo dichiarati patrimonio dell'umanità, di cui 62 peraltro in Italia. Beh, per chi ci ascolta vorrei dire che pensate che abbiamo
0: forse
1: dieci...
0: Presidente, mi scusi.
1: Prego.
0: Vicepresidente, la interrompo perché riusciamo a cogliere forse qualche passaggio audio. C'è uno scambio di doni. Il direttore generale ha spiegato una connessione tra territori.
2: Sì. E adesso il Papa sta dando appunto quelli che sono i doni, e tra l'altro c'è questa cartella che contiene le riproduzioni facsimilari di 9 incisioni e di un disegno databili dal XVI al XVIII secolo, raffiguranti la Basilica di San Pietro e conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.
0: Vicepresidente, siamo nella biblioteca, se non vado errato.
1: Sì, è una delle parti delle biblioteche che ci sono presso la sede internazionale UNESCO di Parigi, ove si respira molto questa idea che ricordavo collegata alla Convenzione sul valore delle diversità culturali. Ci sono espressioni artistiche, ci sono espressioni delle diversità culturali che in questo luogo sono accolte come in una culla all'interno della quale queste diversità culturali debbono sempre più convivere e dialogare fra di loro. Prima evocavo un numero, mentre ovviamente ci sono già in itinere delle riflessioni. Pensate che noi abbiamo 10 testate nucleari per ciascun sito patrimonio mondiale UNESCO. Credo che tale situazione debba essere posta nei nostri livelli di riflessione come un dato rispetto al quale il multilateralismo deve fare numerosi passi ancora ampi.
0: Le volevo chiedere, vicepresidente Ricci, una particolare connessione, attenzione tra quelli che sono i valori cristiani e la tutela del patrimonio di cui l'UNESCO è garante. Valori cristiani e UNESCO, tutela dei patrimoni.
1: Noi all'interno dei 62 siti legati alla Convenzione del 1972 dei beni culturali e naturali abbiamo molte espressioni che sono espressioni che si richiamano alla cultura cristiana e cattolica. 62 siti patrimonio mondiale UNESCO che per gran parte significante rilevano anche tale rapporto. D'altronde nel nostro paese, evoco un numero, noi abbiamo ben 5.000 fra musei ed aree archeologiche, ma di queste 5.000 tra musei ed aree archeologiche circa 1.000 hanno una valenza e un carattere tipicamente religioso. Il nostro paese, evoco un altro numero, abbiamo 100.000 chiese, ma in ognuna di queste chiese ci sono espressioni artistiche mirabili. Quindi questo rapporto è un rapporto inscindibile e che esce anche dal quadro tipicamente confessionale. Peraltro vorrei anche citare che ormai chi arriva in una destinazione turistica da viaggiatore per vivere un'esperienza, una fabbrica di ricordi utili, lo fa anche per mettersi in ascolto della propria interiorità, e certi beni artistici e naturali all'interno di ambiti tipicamente anche legati al cristianesimo e alla religione cattolica in realtà sono strumenti in generale di elevazione della nostra sensibilità.
2: In questo momento vediamo che il Papa sta donando la medaglia d'argento del pontificato.
1: Nella tradizione delle visite papali.
2: Esatto.
0: Credo che sia la medaglia del viaggio.
2: Sì, la medaglia del viaggio, esatto.
0: In questo momento la telecamera sta inquadrando quanto ha scritto il Papa, vedremo se riusciamo poi dalle immagini, non riusciamo bene a...
2: No, purtroppo non si legge bene, quindi vediamo...
0: A leggere la scritta, sì, poi... comunque avremo tra poco la possibilità.
2: Sì.
0: Ed ecco che inizia questo momento, vicepresidente Ricci, importante, mi sembra di capire, il Papa e il direttore generale si sono seduti, stanno ancora... parlando, c'è stato un momento di presentazione di vari autorevoli, diciamo, rappresentanti dell'UNESCO a Parigi che hanno voluto salutare il Papa, lo scambio dei doni.
1: E ora c'è questo dialogo e questo è il momento anche per citare come la Santa Sede, per quanto attiene la Convenzione sul patrimonio culturale e naturale, ne fa parte propria, come si dice, entra come parte contraente, quindi aderisce a quella convenzione nell'anno 1982 e nell'anno 1984 l'intera Santa Sede, Stato Vaticano, viene acclusa nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Per la verità già prima, nel 1980, con estensione nel 1990, il centro storico di Roma, le proprietà extraterritorio della Santa Sede presenti nella città di Roma e San Paolo fuori le mura erano iscritte nella World Heritage List, nella lista del patrimonio mondiale.
2: E abbiamo una trascrizione di quello che il Papa appunto ha scritto nel libro d'onore: grato per il benvenuto che ho ricevuto, la mia speranza è che l'UNESCO continui nella sua promozione internazionale di cooperazione sull'educazione e sulla scienza e nella cultura, nella sua opera verso l'educazione, la scienza e la cultura, quindi un messaggio naturalmente di speranza.
1: Sì, di grande valenza, cita direttamente una convenzione tra le numerose che abbiamo già evocato, programmi e convenzioni dell'UNESCO, quella nella quale imparare e l'educazione non solo debbono far parte di un diritto di ciascuno di noi in qualunque luogo del mondo, ma come evoca una delle convenzioni dell'UNESCO, peraltro del 2004, in cui in questa convenzione, per la verità è un programma, l'UNESCO dice che l'imparare, l'educazione deve essere un itinerario per tutta la vita delle persone, non solo un diritto umano, ma un diritto umano che si deve esplicare per tutta la vita delle persone. Ci sono anche dei luoghi che vengono chiamati a rappresentare tali valori dell'imparare per tutta la vita. Sono 425 nel mondo, in 91 paesi e 8 sono anche in Italia. Ecco, vorrei citare che l'UNESCO nel creare questi elenchi, queste liste, vuole anche dirci un'altra cosa. Che questi luoghi acclusi nei programmi e nelle convenzioni sono certo luoghi importanti, sono certo luoghi che divengono dei fari, dei modelli, ho evocato la parola, ma dei modelli che poi dovrebbero essere utili con le loro esperienze a tanti altri luoghi del mondo che però si possono ispirare a questi modelli collegati all'educazione, alla scienza, alla cultura, alla comunicazione e all'informazione. Ecco, ho evocato due parole che l'UNESCO ha incluso tra i suoi programmi e le sue convenzioni, che ora sono parole che con le nuove tecnologie assumono valenze sempre più importanti.
0: Vicepresidente Ricci, noi vediamo anche immagini di tanti giovani che stanno aspettando il Papa nella sede dell'UNESCO. E dobbiamo anche salutare qua in studio il nostro collega della redazione francese, Xavier, che ci ha raggiunto in studio per eventualmente intervenire per eventuali traduzioni in francese, ma che come collega della redazione francese chiamiamo in causa anche per capire come l'UNESCO all'interno della città di Parigi si è inserito e collabora anche con le istituzioni francesi. Noi qui in studio abbiamo la rappresentanza della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO con il vicepresidente Claudio Ricci. Ecco, l'UNESCO in Francia che ruolo ha?
3: Ma penso sinceramente che è il ruolo che c'ha pure qui in Italia. Vabbè, Parigi è stato scelto, penso, dall'inizio della creazione dell'UNESCO come sede della, come sede quindi dell'UNESCO, ma quindi e penso che sia pure, se non sbaglio, l'unica rappresentanza proprio dell'ONU a Parigi, mentre a Roma ci abbiamo pure la FAO e il World Food Program. Parigi c'è l'UNESCO, penso che senz'altro Roma avrebbe potuto pure ospitare questa agenzia dell'ONU, perché dal punto di vista culturale ovviamente non c'è niente da invidiare l'una dall'altra, insomma.
0: Xavier apre una domanda: perché Parigi?
1: Tradizionalmente è stata questa la scelta. Siamo tutti consapevoli che nell'ambito delle Nazioni Unite le varie agenzie trovano una sede anche in relazione a rapporti diplomatici che tendono a diffondere anche i ruoli e le responsabilità. Per quanto riguarda la parte italiana, noi abbiamo sempre avuto ampi e collaborativi rapporti con la sede internazionale UNESCO di Parigi e credo che il nostro paese peraltro ha sempre profondamente collaborato a livello internazionale, soprattutto lo ricordo per la capacità, per l'evalenza collegata alla qualità delle nostre attività, per esempio nel settore dei restauri dei beni culturali.
0: Dottor Ricci, noi vediamo il saluto del Papa all'esterno del palazzo dell'UNESCO. Questi sono dipendenti, sono...
1: Sì, sono persone che lavorano all'interno dell'agenzia nei vari ruoli. Il Santo Padre sta percorrendo uno degli spazi esterni. Ed è un'immagine evocativa di questo cammino, accompagnato da molti che vediamo essere giovani, che sempre più dovranno occuparsi di questa importante agenzia delle Nazioni Unite, forse tra quelle più importanti che le Nazioni Unite ha configurato nel suo quadro di attività.
0: Il Papa ha percorso un tratto esterno che collega, rimane sempre all'interno del palazzo, però vediamo, cioè
1: siamo
0: collega due strutture diverse.
1: Della, diciamo, dell'area dove vi è la sede internazionale.
0: In questo momento viene spiegato al Papa anche una sorta di monumento.
3: È la Costituzione dell'UNESCO.
4: Sì. This is written in 10 languages and this is the first, the beginning of our constitution that was ratified.
3: Nelle varie lingue c'è pure l'italiano ovviamente, che si trova.
0: Si parte con l'arabo, la prima scritta in alto è arabo.
3: Arabo e ebraico.
2: Sì. Adesso il Papa raggiungerà la sala prima, raggiungendo proprio la sala. Qui ci devi dare una mano, Xavier, è una pronuncia.
0: C'è un grande ulivo che viene annaffiato.
2: Adesso c'è, esatto, c'è un albero di ulivo che viene annaffiato.
0: E dobbiamo dire, il Papa fa con grande maestria questo annaffiamento.
1: È un gesto estremamente importante.
0: Era questo
1: perché
0: volevo chiederle.
1: Perché non solo è un gesto collegato al saper coltivare. Al saper coltivare, diciamo, il nostro auspicio, le nostre speranze, ma questa è una parola, coltivare, è presente proprio nell'ultima enciclica del Santo Padre Leone XIV, al punto 98. Questo coltivare non è solo riferito simbolicamente al coltivare i valori che stiamo vedendo in questo momento e stiamo raccontando, collegati agli strumenti dell'educazione, scienza, cultura, comunicazione, informazione, ma il Santo Padre utilizza questo termine coltivare nella sua ultima enciclica, al punto 98, riferendosi alle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie che dobbiamo accogliere, anche utili per gli strumenti che abbiamo evocato, però devono essere coltivate, seguite, annaffiate, come abbiamo visto, devono essere accompagnate e soprattutto la cosa essenziale, se cresciamo nelle innovazioni tecnologiche dobbiamo avere una pari crescita nel nostro senso etico interiore, nel nostro senso umanistico, perché altrimenti il rischio è ritrovarci con decisori e tutti noi che abbiamo degli strumenti molto incisivi ma che non abbiamo quella levatura necessaria, umanistica, etica, per utilizzare al meglio tali tecnologie. Quindi il coltivare che è al punto 98 della enciclica di Leone XIV, qui lo abbiamo visto e cerchiamo di raccontarlo con il senso di accompagnare l'ulivo, simbolo del dialogo.
0: E io mi collego a quanto lei sta dicendo, vicepresidente Ricci, perché le volevo chiedere l'impegno dell'UNESCO sul tema dell'etica, e qui l'andiamo a ricollegare all'intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie.
1: Certamente l'UNESCO si è molto impegnata e devo evocare una sua raccomandazione, come spesso noi citiamo in termini unescani, è del 2023. Nel 2023 l'UNESCO determina questa raccomandazione proprio sull'utilizzo armonico, umanistico dell'intelligenza artificiale, ne pone gli accenti sugli elementi positivi. L'intelligenza artificiale ci aiuta a scegliere i dati, ci aiuta a combinarli fra di loro. L'intelligenza artificiale ci dota di algoritmi che sono in grado di autoimparare, quindi ci mette a disposizione la strumentazione per decidere meglio, ci mette a disposizione la strumentazione per evolverci nell'educazione, nello sviluppo economico sostenibile, nella sanità, quindi torniamo alla dignità. Però tutto questo, adesso lo evoco con un'immagine che spero arrivi attraverso la radio, dobbiamo farlo con le due mani dell'umanesimo, una nei nostri social multimediali strumenti e un'altra che è sempre legata all'abbraccio dell'altro, nelle due mani umanistiche e tecnologiche.
2: Marina. Allora, ecco, in questo momento il Papa sta attraversando la Salle des Pas Perdus. Ho detto bene?
3: I passi perduti.
2: Esatto, la Sala dei Passi Perduti, dove sono state esposte proprio delle opere d'arte rappresentative dei gruppi regionali dell'UNESCO. In particolare, quello che gli è stato mostrato è un'opera di Alberto Giacometti che si chiama L'Homme qui marque, e quindi and the Blue Vert di Ellsworth Kelly, che naturalmente sono due installazioni che vanno a ricordare la figura di Gesù. E queste sono altre opere che sono appunto mostrate al Papa. È una, diciamo, galleria di opere contemporanee, di arte contemporanea, e quello che dicevamo poi prima, dottor Ricci, che all'interno dell'UNESCO è possibile trovare delle opere d'arte estremamente preziose.
0: Vicepresidente Ricci, fermiamoci un attimo, poi rispondo, perché cerchiamo di cogliere quello che il direttore generale dell'UNESCO sta spiegando al Papa. Siamo ancora all'interno di questa mostra, potremmo dire.
1: Sì, siamo ancora all'interno dei luoghi, di uno dei luoghi dove vi sono anche all'esterno delle sculture, dove c'è questa espressione dell'arte come strumento privilegiato di dialogo. Peraltro l'UNESCO tra i suoi programmi, lo voglio evocare, vi è anche quello delle città creative, cioè dove la cultura, le industrie creative, anche contemporanee, legato all'arte contemporanea, possono trovare un tratteggio significante.
0: E questa è la sala principale dove tra poco entrerà il Papa con il direttore generale dell'UNESCO.
5: UNESCO's mission lies the conviction that peace must be built in the minds of women and men. Education, culture, the sciences, communication and information are the tools UNESCO harnesses to strengthen the bonds between peoples and foster mutual understanding. The vision deeply resonates with the Holy See's commitment to justice, dialogue and the common good. His Holiness Pope Leo XIV, in his encyclical Magnifica Humanitas, rightly reminds us of our shared responsibility towards future generations.
6: Papa Francesco, nella sua enciclica Magnifica Humanitas, ricorda a tutti noi delle nostre responsabilità condivise nei confronti di tutte le generazioni. Bisogna abbattere i muri e permettere alle trasformazioni di avvenire. Bisogna che la conoscenza si diffonda, e riuniti in questa sala oggi possiamo andare avanti in questo sforzo comune in una dimensione di apertura e di speranza. Unitevi adesso per dare il benvenuto a Sua Santità Leone XIV, al direttore generale delle Nazioni Unite, dell'UNESCO per le Nazioni Unite.

0: 15:28 il Papa è entrato nella sede dell'UNESCO a Parigi. Tra poco ascolteremo il saluto del direttore generale dell'UNESCO e poi il lungo discorso di Papa Leone, che commentiamo con Claudio Ricci, vicepresidente generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, che è qua in studio.
1: Per quelli che ci stanno ascoltando, cerchiamo di evocare il fondale con le 194 bandiere che rappresentano gli stati che a oggi costituiscono l'UNESCO, che abbiamo evocato essere l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, scienza, cultura e comunicazione e informazione. E abbiamo spesso evocato in questa diretta che quelli che abbiamo citato, l'educazione, la scienza, la cultura, l'informazione e la comunicazione, sono gli strumenti privilegiati del dialogo.
2: Director General of UNESCO Khaled El Elnani to deliver his opening remarks. Thank you.
0: La parola al direttore generale dell'UNESCO, come avete sentito.
3: Your Holiness Pope Leo XIV.
4: Santità, eccellenze. Cari membri della famiglia dell'UNESCO.
3: Ladies and gentlemen. It is a truly historic moment.
4: Questo è un momento davvero storico, perché è la prima visita di un Papa all'UNESCO dal 1980. A nome dei nostri 194 Stati membri, dei quasi nostri 5.000 colleghi e delle nostre vaste reti globali, le esprimo, Santità, profonda gratitudine per aver accettato il nostro invito. È per noi un particolare onore che l'UNESCO sia la prima organizzazione internazionale fuori da Roma che lei, Santità, ha deciso di visitare. La sua presenza oggi è un grande tributo agli 80 anni di servizio alla pace dell'UNESCO e riafferma i legami duraturi tra la nostra organizzazione e la Santa Sede, che dal 1952 è osservatore permanente presso l'UNESCO. La sua enciclica Magnifica Humanitas rappresenta una potente conferma dei valori che condividiamo. È in profonda sintonia con la Costituzione dell'UNESCO e fa eco al messaggio che lei, Santità, mi ha affidato quando mi ha gentilmente ricevuto in Vaticano lo scorso giugno: l'imperativo vitale di unire le persone e di salvaguardare la dignità umana in un'era di profondo cambiamento globale. È esattamente questa la convinzione che ha guidato l'UNESCO sin dalla sua istituzione: costituire pace duratura nelle menti delle donne e degli uomini. Al centro della nostra missione ci sono le persone, studenti, insegnanti, scienziati, ricercatori, innovatori, artisti, professionisti della cultura, giornalisti, comunità locali e popoli indigeni. Lavoriamo al loro fianco per aiutarli a realizzare il loro pieno potenziale, per sostenere i loro diritti e la loro dignità, per stare accanto a quanti affrontano crisi e conflitti quando c'è più bisogno di solidarietà. Attraverso l'educazione coltiviamo valori, capacità e pensiero critico, promuoviamo pace, diritti umani e sviluppo sostenibile, contrastiamo i discorsi dell'odio e, prendendo in prestito una sua espressione, Santità, aiutiamo a disarmare le parole. Attraverso la promozione di una scienza etica e aperta, fondata sull'integrazione della cooperazione, cerchiamo di assicurare che il progresso sia guidato dal bene comune, vada a beneficio di tutte le persone e aiuti a proteggere il nostro pianeta. Attraverso la cultura salvaguardiamo la nostra eredità, costruiamo ponti tra popoli e nazioni, favorendo il dialogo interculturale, la comprensione reciproca, il rispetto della diversità e un senso più profondo della nostra comune umanità. E attraverso attraverso il nostro sostegno a quanti difendono la libertà di espressione e ricerca della verità, spesso con grande rischio personale, ci schieriamo contro la censura e la disinformazione, aiutiamo a sostenere la fiducia delle nostre società. Le nostre priorità sono chiare: l'Africa, un continente dinamico che contribuisce a plasmare il futuro dell'umanità, l'eguaglianza di genere promuovendo i diritti e la libertà di donne e ragazze, i piccoli stati insulari in via di sviluppo, in prima linea nell'affrontare il cambiamento climatico e le catastrofi naturali, e i giovani e le cui voci continuano a ispirarci a guidare, come dimostrano le recenti iniziative sul futuro della pace e proprio questa mattina sull'intelligenza artificiale. Santità, l'intera famiglia dell'UNESCO lavora al servizio dei popoli, nel mondo e nel tempo, conservando il patrimonio ereditario del passato, donando loro oggi mezzi per crescere e prosperare, preparandoli ad affrontare le sfide del domani, dalla salvaguardia del nostro pianeta all'intelligenza artificiale che costituisce uno dei cambiamenti più profondi del nostro tempo. Proprio per garantire che questa rivoluzione tecnologica rimanga al servizio dell'umanità, l'UNESCO ha avuto un ruolo pioneristico quando nel 2021 tutti ma i suoi stati membri hanno adottato la raccomandazione sull'etica dell'intelligenza artificiale, primo quadro normativo al mondo in questo ambito. Da allora i progressi hanno subito una forte accelerazione, aprendo prospettive straordinarie, al contempo sollevando interrogativi fondamentali, sia tra i decisori politici, sia tra i cittadini, sul ruolo dell'essere umano e sulla sua capacità di mantenere il controllo del proprio destino. È in questo contesto che la sua enciclica Magnifica Humanitas ci ricorda che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire il discernimento, la coscienza morale, il senso di responsabilità, la creatività o l'empatia. Questa convinzione è anche al centro dell'azione dell'UNESCO, con i nostri stati membri, le nostre reti, i nostri esperti, lavoriamo insieme per far emergere un'intelligenza artificiale al servizio dei popoli, etica, accessibile, equa e sostenibile, un'intelligenza artificiale che consenta a tutti e a tutte di imparare, insegnare, creare, accedere ad un'informazione affidabile, che faccia progredire la ricerca e la conoscenza, che contribuisca a lottare contro le discriminazioni, a rafforzare l'integrità dell'informazione. E poiché i giovani sono al centro di questo importante cambiamento, siamo convinti che l'UNESCO sia la piattaforma ideale per sviluppare una riflessione sul quadro che consentirà loro di comprendere, padroneggiare e trasformare l'intelligenza artificiale in una leva di emancipazione e futuro. All'UNESCO crediamo più che mai nel primato dell'intelligenza umana. Essa è sempre stata e rimarrà al centro della nostra azione, poiché costituisce la nostra risorsa più preziosa e duratura. Lungi dall'opporsi all'intelligenza artificiale, ne definisce l'orizzonte, ne configura il quadro, perché l'intelligenza artificiale potrà diventare una vera forza di progresso solo se verrà sviluppata e gestita in maniera responsabile al servizio del bene comune, grazie a una cooperazione internazionale rafforzata e all'impegno di tutti gli attori. Santità, il mondo ha bisogno di un multilateralismo rinnovato, capace di rispondere alle sfide del XXI secolo, pur rimanendo fedele ai suoi valori fondanti. L'UNESCO occupa qui un posto unico. Il suo mandato trasversale non è mai stato così pertinente per agire sia alle cause profonde degli sconvolgimenti della nostra epoca, sia alle sue conseguenze. La nostra visita rafforza la nostra determinazione a proseguire la costruzione di un'UNESCO più forte, più vicina e più reattiva, un'UNESCO che riunisca i partner per trasformare le proprie convinzioni in risultati concreti, che ponga la pace, la dignità umana e il dialogo al centro della propria azione, che faccia vivere alle giovani generazioni la speranza di un mondo migliore, un'UNESCO per i popoli. Mi consenta, a tale proposito, per concludere, di consegnarla a quest'opera è una, è ben più di un semplice regalo. Contiene le convenzioni e le speranze dell'intera famiglia dell'UNESCO, come anche la nostra comune aspirazione a un'umanità più pacifica e solidale.
1: Ha evocato l'ONU e l'UNESCO dei popoli. È stata un'affermazione estremamente importante, non solo degli stati membri in dialogo fra loro, ma dei popoli, delle persone, delle comunità. E ha evocato quello che prima citavamo fra il 2021 e il 2023, le raccomandazioni legate appunto ad un'intelligenza artificiale che conservi l'umanesimo delle due mani, una tecnologica ma l'altra umanistica, alla ricerca non solo dell'umanesimo e dell'intelligenza ma di qualcosa in più, dell'intelletto, che è qualcosa di più ampio e sottile.
0: Ed ora il Papa e il secondo discorso in questo viaggio in Francia.
5: Monsieur le Président de la Conférence Générale.
0: Signor Direttore Generale, signor Presidente della Conferenza Generale, signor Presidente del Consiglio Esecutivo, Eccellenze, signore e signori. Sono lieto di trovarmi oggi in questa Assemblea delle Nazioni, dove linguaggi e culture si incontrano per cooperare a un progetto che coinvolge l'intera famiglia umana. Contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando con l'educazione, le scienze e la cultura la collaborazione tra le nazioni allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Costruire insieme un mondo giusto è infatti il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Come testimone di pace rivolgo il mio cordiale saluto a voi, rappresentanti degli Stati membri e osservatori, delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e della società civile. Ringrazio il signor Khaled El Enami, direttore generale di questa organizzazione, per il suo caloroso invito e per le parole che ci ha rivolto. In qualità di pastore vi porto la parola della Chiesa, che sempre di nuovo si fa messaggio e colloquio verso tutte le genti, donne e uomini di buona volontà.
5: Il progetto di costruire insieme un mondo giusto
0: coincide con una missione che abbiamo imparato a condividere lungo la storia. Al riguardo, l'UNESCO rappresenta sia un traguardo sia uno strumento per continuare oggi con maggiore impegno questo compito secondo i nostri molteplici ambiti di attività. Nel 2027 ricorrerà il 75° anniversario della presenza della Santa Sede presso l'UNESCO, una presenza che scaturisce dalla convinzione che il futuro dipenda innanzitutto dal rispetto e dalla promozione della dignità inalienabile di ogni essere umano creato a immagine di Dio. Per questo consideriamo questa organizzazione un interlocutore privilegiato al servizio del bene comune, che è la forma sociale della dignità che tutti condividiamo in modo originario e uguale.
5: La missione permanente
0: dal 1952 la missione permanente di osservazione della Santa Sede valuta e accompagna in questa prospettiva le iniziative dell'UNESCO, apportando il proprio contributo al dialogo tra le nazioni al fine di sostenere un autentico sviluppo umano che è tale solo quando è orientato alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Parlando a questa assise, il mio venerato predecessore San Giovanni Paolo II ricordava che genus humanum arte et ratione vivit, poiché dunque l'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura. Questa parola cultura indica il modo d'essere tramite il quale l'uomo dà senso a tutto ciò che fa. Dopo 46 anni, mentre rinnovo tra voi l'impegno di collaborazione della Santa Sede, invito a concepire l'UNESCO non solo come un illustre organismo internazionale, ma come luogo nel quale l'umanità riflette su di sé, sulla propria storia e sul proprio futuro. Promuovere l'educazione, le scienze e la cultura è di fatto impossibile senza promuovere la vita dell'uomo e della donna che ne sono protagonisti. Nel campo dell'educazione, la Chiesa Cattolica vanta un'esperienza molto antica. Da secoli le sue comunità aprono scuole e università, insegnano a leggere e a scrivere e sono presenti anche nei luoghi più poveri e remoti. Con il patto educativo globale, il mio predecessore Francesco ha voluto inserire questa esperienza in un'alleanza educativa più ampia, aperta al contributo di tutti. Ma ciò che desidero trasmettervi non sono innanzitutto le opere, è la convinzione da cui esse scaturiscono. Nessuna educazione è completa se non affronta la questione del senso. Nello stesso discorso, San Giovanni Paolo II lo ricordava. Educare significa aiutare l'uomo a essere di più e non solo ad avere di più, riconoscendo anche in lui questa trascendenza della persona che appartiene alla pienezza della sua umanità. Nella nostra assemblea merita allora di venire esplorata una domanda fondamentale che ci interpella con urgenza. Che cosa significa essere umani? Ogni cultura si trova coinvolta da tale interrogativo che tocca il punto di sintesi per ogni sapere, arte e religione.
4: Anche nel ventunesimo secolo, dopo tutto, non possiamo dare per scontato di conoscere chi sia l'uomo e che cosa comporti a vivere umanamente. Ogni generazione, infatti, è chiamata a misurarsi con questa sfida culturale, specie davanti a tragedie che purtroppo si ripetono tutt'oggi. Anzitutto, l'uomo è colui che viene concepito e nasce. Essere umani significa dunque, in primo luogo, essere figli. Nessuno di noi ha scelto di esserlo. Nessuno ha deciso da chi o quando o dove nascere. Questa evidenza illumina un fatto non solo biologico ma etico. Come figli siamo tutti fratelli e sorelle. La nostra umanità è da subito un dono e una prova, una promessa e una responsabilità. Per tutti gli esseri umani, la generazione comporta un legame originario, una comunione di vita che ha nella famiglia la sua sorgente e il primo contesto educativo. In secondo luogo, tutti nasciamo nudi e bisognosi. Siamo poveri per nascita, indigenti di pane e di parola, di cura e di affetto, cioè di tutto quello che nutre il corpo e lo spirito. Lo sappiamo bene, eppure diventando adulti rischiamo di dimenticarcene. E delle conseguenze di questa amnesia soffrono proprio i bisognosi, ogni volta che la loro umanità viene tradita o scartata, sfruttata o ingannata. L'oblio della nostra nascita oscura l'idea di vita umana, perché la distacca dalla storia comune a tutti noi. Allora la vita non viene più concepita come un dono, ma come merce, non più vista come un richiamo alla cura e alla responsabilità, ma un prodotto da sfruttare. Proprio questa drammatica alternativa ci ricorda che essere umani significa essere liberi per natura. Poiché ognuno di noi è figlio, questa nostra libertà inizia a rispondere a quella di chi ci rivolge per primo la parola, con gesti di affetto o rifiuto, di amorevole accoglienza o di abbandono e crudeltà. In terzo luogo, dunque, fare memoria della nostra comune umanità significa riconoscere che essa è magnifica, cioè piena di potenzialità, seppur segnata da molti mali e ingiustizie. Chi dedica all'educazione, alla scienza, alla cultura, viene a maggior ragione chiamato a prendersi cura di ogni persona, così che possa risplendere la bellezza della nostra libertà. Questa bellezza ha un nome: giustizia. Sì, la libertà è bella quando viene orientata verso il bene e la verità, è deturpata quando scivola nell'arbitrio, nella violenza, nella sete di potere. Essere uomini implica quindi una responsabilità davanti all'appello della storia. L'uomo è colui che cresce, impara, lavora con la mente e con le mani. Mediante il suo impegno può coltivare o sfigurare la terra, produrre arte o distruggere. In questo particolare momento dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. A tal proposito, il preambolo della Costituzione dell'UNESCO si apre con parole che conservano una sorprendente attualità. Poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è lo spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace. Queste parole furono scritte all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, la tragedia più devastante del secolo passato. L'umanità aveva capito che il progresso scientifico, quando è separato dalla saggezza, può trasformarsi in un'arma devastante, che la cultura, quando si piega all'ideologia,

0: pagano.
1: La pace non può essere costruita solo con i trattati, né attraverso i compromessi tra le forze opposte. La pace è vera quando scaturisce dalla virtù della giustizia, più di che da un mero contratto, da una volontà retta, piuttosto che da un instabile equilibrio di interessi. Infatti, solo una volontà retta può riconoscere nell'altro un fratello o una sorella, o una persona come se stessi. 80 anni dopo, le parole della vostra carta costitutiva non hanno perso della loro forza. Eppure vediamo anche quando profondamente questo principio comune sia minacciato da forme di barbarie che fomentano rivalità e conflitti. Tra le sfide poste oggi al mondo scientifico ed educativo, segnalo in particolare quelle aperte nel vasto campo della tecnologia. Nel corso, i nostri sforzi in quest'ambito devono far sì che le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana, anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e di ingiustizia.
2: Nel corso dei secoli, molte attività un tempo svolte dagli esseri umani sono state affidate alle macchine, le cui capacità e applicazioni hanno continuato ad ampliarsi. Più recentemente, ad alcuni sistemi artificiali è stato persino attribuito il nome della nostra facoltà umana di pensiero, l'intelligenza. Allo stesso tempo, però, le nostre idee e relazioni rischiano di venire impoverite da un processo di disumanizzazione. Il paradosso è diventato sempre più evidente: mentre l'intelligenza viene attribuita ai sistemi computazionali, fatichiamo a riconoscere la dignità inalienabile delle persone umane, le cui vite vengono valutate con il criterio dell'efficienza e, quando ritenute non più produttive, respinte e scartate.
3: Our dignity is not destroyed by illness or suffering, nor is it dependent upon our abilities.
2: Questa dolorosa realtà ci invita a riflettere sia sulla fragilità della nostra natura umana che sull'immensa dignità di ogni persona, una dignità che rimane intatta anche nelle circostanze più vulnerabili, fino alla morte stessa. Sì, l'essere umano è certamente colui che nasce, ma è pure colui che muore. La nostra dignità non è distrutta dalla malattia o dal dolore, né dipende dalle prestazioni di cui una persona è capace. Al contrario, richiede cura amorevole in ogni fase della vita.
0: Per la fede cristiana, il mistero...
2: Signori e signore, in nome della nostra storia comune come uomini e donne di scienza, voi siete costantemente chiamati a cooperare affinché dalla diversità di prospettive possa maturare una convergenza di sguardi e dalla convergenza di sguardi un'armonia di azione. Questa armonia si esprime nell'opera dell'UNESCO quando essa dà voce sinfonica ai più alti intenti di bene e di cura per l'umanità. Dove c'è armonia, c'è accordo tra voci diverse e quindi concordia tra le nazioni che rappresentate.
0: A questo proposito vorrei attingere due immagini dalla Bibbia, grande codice culturale dell'umanità: la Torre di Babele e la Piazza di Pentecoste. Le propongo a voi in quanto modi per rappresentare l'unità della famiglia umana, che anche oggi è continuamente chiamata a discernere la direzione, il senso della storia che attraversa. Questi racconti biblici narrano infatti due forme sociali che ci portano a riflettere sulle circostanze del nostro presente. La Torre di Babele rappresenta un'unità imposta attraverso il dominio. Al contempo, questo edificio svela più che più il potere opprime, più si indebolisce, mostrando il suo volto disumano. Lo si vede dalle sofferenze e nelle ingiustizie che il dispotismo causa, nonché nello sfruttamento che ferisce la società e la ambiente. Come insegna la storia, molti imperi hanno celebrato la loro prepotenza prima di consumarsi e crollare.

0: come una torre. Il risultato di questa superbia esaltata e distrutta è la dispersione, la presunzione di rendersi simili a Dio e sottomettere le genti in un unico gioco, ha per esito la confusione delle lingue e l'incomprensione generale. Anziché toccare il cielo, come pretendeva la torre di Babele, collassa con un doppio effetto negativo. Oggi la tentazione di Babele si ripresenta in una globalizzazione perseguitata senza fraternità, nell'avido colonialismo finanziario, nelle impostazioni ideologiche, in tutti quei contatti senza legami che riducono la vita al commercio. La stessa scienza, quando viene ridotta a una tecnica di potere, non serve più a elevare la persona umana, ma rischia invece di degradare i frutti dell'impero.
1: In particolare oggi disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti. Eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, di miseria materiale e spirituale, di abbandono. La comunicazione si è fatta molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza. Senza una deontologia condivisa, i più vari canali di comunicazione rischiano di moltiplicare informazioni false o di usare parole senza significato, ostacolando il dialogo anziché favorirlo. L'intelligenza artificiale accentua questo problema. Sebbene questi sistemi siano in grado di correlare dati, non possono rispondere alle domande sul senso dell'esistenza umana che affonda le sue radici nell'esperienza vissuta. Eppure gli esseri umani non possono vivere senza senso. Il senso è l'ossigeno della mente. Perciò le sfide comunicative, che sono sempre sfide educative, impongono la questione della verità come tema di giustizia sociale e di equità storica. Ecco perché l'educazione in questo ambito è essenziale e accolgo con favore l'iniziativa dell'UNESCO attraverso il suo programma di alfabetizzazione ai media dell'informazione che promuove l'uso responsabile dei media e degli strumenti digitali. Infatti, senza la verità, il linguaggio finisce per sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono così esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Anziché rispettare la legge, chi detiene il potere la invoca quando serve ai propri interessi e la ignora quando li limita, trattando persino la giustizia come una merce da comprare e vendere. Se riconosciamo che la corruzione della legge parte dalla corruzione del cuore, possiamo apprezzare il fatto che qualsiasi scienza rischia di perdere senso se condotta senza etica, cessando così di servire e rispecchiare la dignità umana. A questo proposito esorto la comunità internazionale nel suo insieme a dedicare particolare attenzione alla tutela dei bambini e dei giovani. Nell'era digitale la loro vulnerabilità non deve mai diventare occasione di sfruttamento. Possono queste tecnologie sostenere la loro crescita, la loro formazione e le loro relazioni, salvaguardando la loro libertà di pensare e di discernere e rimanendo sempre al servizio della dignità della persona umana.
0: La corruzione della cultura di cui stiamo parlando viene riscattata sulla piazza di Pentecoste. Lì un messaggio di pace viene accolto come buona novella da tutti i popoli. Tale annuncio proclama la resurrezione di Gesù, cioè la vittoria della vita sulla morte, la salvezza che dà speranza al mondo. Il giorno di Pentecoste, la piazza diventa il luogo in cui si celebra la pace, che risana ogni offesa alla persona umana. Ciascuno sente questo messaggio nella propria lingua. La comunione non impedisce l'affatto la diversità. Al contrario, permette alla diversità di fiorire nell'armonia delle voci e dei volti. Nell'annuncio della pace, la varietà delle culture diventa veicolo di una verità universale. L'insegnamento biblico ci indica così la via per raggiungere ciò che tutti noi cerchiamo, quell'unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo. Non la prepotenza di Babele, ma la pace di Pentecoste rende possibile una tale comunione fra tutti i popoli. Ogni cultura avvera dunque la propria più alta sapienza quando cerca la pace e il bene di tutti, testimoniando il senso autentico della nostra umanità. Chi opera nel campo dell'educazione sa che solo la verità ci fa liberi. Chi insegna e chi fa ricerca sa che l'errore ci rende schiavi dell'ignoranza e della superstizione. Ogni volta che avvertiamo ostacoli alla nostra missione, ricordiamo che c'è una sola terra per tutti e una sola comune natura umana. La pietra di paragone che permette di valutare questo nostro impegno è la cura che abbiamo per i più piccoli e più poveri. Bambini nel grembo materno e nei vari teatri di guerra, persone con disabilità fisiche e intellettuali, anziani, migranti e rifugiati e tutti coloro che la superba esclude come non produttivi. Sono loro il banco di prova delle nostre affermazioni sul rispetto della dignità umana, la cui tutela e promozione si estendono anche al creato. All'opposto sta una volontà di sfruttamento e di rapina, che mira a esprimere quanto più possibile da ogni essere vivente, consumando senza custodire e distruggendo senza coltivare. Dunque l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica. Inoltre la Chiesa è convinta che ogni cultura rechi in sé una saggezza che matura un ecosistema dei popoli. Sì, habitat della persona umana è infatti la società. Non abbiamo un ambiente meramente fisico come il deserto o l'oceano per gli animali, ma un ambiente morale e relazionale. Nella pace sociale i popoli prosperano secondo giustizia.
2: The present ecological crisis is an anthropological crisis. Moreover, the Church is convinced that every culture bears within itself a wisdom that matures in an ecosystem of peoples. The human person's habitat is society, not a merely physical environment such as the desert or the ocean for animals, but a moral and relational one. Where social peace prevails, peoples flourish in justice.
1: Di conseguenza l'UNESCO trova qui la sintesi dei suoi alti compiti educativi e scientifici nel lavoro paziente di costruzione della pace rispetto alle molte e complesse urgenze del nostro tempo. Il mondo guarda alle istituzioni internazionali con sentimenti contrastanti. Da una parte, esse sono chiamate a rispondere a sfide che nessuno Stato può affrontare da solo. Dall'altra, le medesime istituzioni sperimentano una crisi di efficienza, specie quando il dialogo viene giudicato un freno all'azione, anziché una risorsa per la pace, come una forma di ipocrisia, anziché un'opportunità per cercare insieme il bene. Davanti a queste derive occorre promuovere una virtù che appare oggi tanto rara quanto desiderata. La fiducia che le differenze non costituiscano necessariamente una minaccia. Fiducia che il confronto sincero possa generare un bene maggiore di quello che ognuno potrebbe costruire da sé. La Santa Sede desidera infondere questa fiducia nell'UNESCO come nelle altre organizzazioni internazionali, consapevole che ogni popolo possiede una ricchezza da condividere lungo la ricerca di quell'autentico progresso che unicamente la pace può garantire. Non si tratta di predicare un ottimismo ingenuo che ignori le difficoltà, bensì di perseverare nella speranza che il bene è sempre possibile. Ogni figlio che nasce porta con sé una speranza. Ogni uomo e donna che dedica la propria vita alla ricerca della verità compie un atto di speranza. L'UNESCO testimoni dunque questa speranza, favorendo l'intesa tra le nazioni mediante il dialogo tra le rispettive culture. Crediamo infatti che l'educazione sia lo strumento per superare reciproche paure e che la scienza possa servire la vita di ogni essere umano, seminando nel presente il buon raccolto del futuro. Questa fiducia alimenta la nostra speranza nella carità, cioè nel servizio per il bene del prossimo. Dedicandoci tutti con coerenza alla nostra magnifica umanità, potrà finalmente fiorire la pace. Nel collaborare a quest'opera, le tradizioni religiose svolgono un ruolo culturalmente necessario e insostituibile, e le religioni esprimono le nostre domande sull'origine della vita e sulla sua fine, elaborando il senso primo e ultimo dell'esistenza che si riflette nelle scelte quotidiane. Infatti, quando gli uomini e le donne di buona volontà orientano le loro azioni verso Dio, il pluralismo delle culture non si disperde nel disordine di Babele. L'umanità si ritrova invece in una ricerca comune di senso, orientata verso un destino che non è la morte. Noi non siamo in cammino verso il nulla. Ecco perché l'anima umana, nel suo rapporto con Dio, avverte ancora più intensamente la chiamata a coltivare la pace attraverso un'alleanza tra popoli che si riconoscono come figli dello stesso padre e come fratelli e sorelle tra di loro. Auspico perciò che il nostro incontro rafforzi l'impegno di ciascuno a lavorare instancabilmente affinché la consapevolezza di appartenere a un'unica umanità si faccia più viva, operosa e retta. Desidero al riguardo esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale dell'UNESCO che svolge con competenza e dedizione questa missione così alta: edificare la pace coltivando ogni scienza e arte dell'umanità. Affido queste parole a tutti voi, ai popoli che rappresentate e in modo particolare ai giovani. Sono proprio le nuove generazioni, infatti, a osservare con più attenzione il nostro operato. Mentre sosteniamo i loro desideri di giustizia, con gratitudine e stima invoco su tutti voi e sulle vostre nazioni l'abbondanza delle benedizioni di Dio, Creatore onnipotente e misericordioso. Grazie.
3: Gli applausi e quello che possiamo descrivere sono i visi. Abbiamo notato visi autenticamente commossi. Un discorso del Santo Padre che forse ci ha tratteggiato la capacità di ricolmare di vita la vita con gli strumenti dell'educazione, scienza, cultura, comunicazione, informazione. E probabilmente oggi quel 16 novembre 1945, quell'atto costitutivo dell'UNESCO, trova una nuova anima, trova un rinnovamento, trova una nuova ricreazione. Credo che non sia stato soltanto un discorso, ma è stato un discorso anticipato dalla consegna dei programmi e delle convenzioni che l'UNESCO ha elaborato in questi anni, Ma a questa consegna è arrivato un altro dono del Santo Padre, come se le convenzioni e programmi che sono stati consegnati oggi con questo discorso sono stati anche rinnovati.
1: Vicepresidente Ricci, qui ci sono molti temi da affrontare, un discorso molto lungo, molto ampio. C'è il tema degli innocenti uccisi per profitto, c'è il tema della giustizia gestita come merce da comprare e da vendere. Il Papa ha detto stop all'individualismo finanziario, a imposizioni culturali e soprattutto il messaggio della tutela dei bambini e lo sviluppo umano della tecnologia. Ci sono tantissimi temi che sono rivolti a questo punto veramente al mondo.
3: Credo che oggi il Santo Padre ha portato presso la sede dell'UNESCO, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, come abbiamo ricordato, dedicato all'educazione, alla scienza, alla cultura, all'informazione, alle comunicazioni, abbia riportato all'UNESCO la consapevolezza che l'UNESCO deve continuare avendo in sé questa rinnovata missione, una parola che è stata evocata, per la dignità di tutti, per la dignità dei bambini che sono stati evocati, per la dignità che si raggiunge, lo ha evocato il Santo Padre, non soltanto con i trattati, che pur sono importanti, ma con la solidarietà e con l'armonia che è stata citata, capace di accordare voci diverse. Mi è sembrato un passaggio nodale. E poi il passaggio per la cultura educativa come diritto umano per tutti e anche per tutto il proprio itinerario della nostra vita. E poi la terra di tutti e la custodia del creato.
1: La globalizzazione senza fraternità è Torre di Babele.
3: Credo che qui sia evocato questo umanesimo da un lato a due mani che abbiamo noi citato durante questa piacevole conversazione. La mano tecnologica che non deve abbandonare mai la mano umanistica. Adesso c'è una stretta di mano evocativa con la Torre Eiffel sullo sfondo
1: e le bandiere dei
3: paesi, bandiere dei 194 stati membri dell'UNESCO.
0: Sembra quasi, professore, che questa stretta di vicepresidente, mi scusi, questa stretta di mano sia quasi a consolidare le parole di Papa Leone, in particolare l'appello proprio di prendersi cura della persona umana e del creato insieme, che il Papa ha invitato a tutti i membri dell'UNESCO.
3: Condivido molto questa vostra e sua affermazione, perché nel 1971, immaginate, 1971, l'UNESCO definisce un programma legato alle riserve della biosfera, in cui cerca di individuare dei luoghi del mondo dove la tutela della biodiversità, l'ambiente, l'economia sostenibile, le persone possano creare dei laboratori di armonia da poter proporre come modelli all'intera umanità. A oggi sono 784 le riserve della biosfera riconosciute come tali dall'UNESCO in ben 142 paesi, 21 sono anche nel nostro paese, e le riserve della biosfera rappresentano sì il 5% del territorio globale terrestre, ma proprio da questo 5%, da questi modelli relazione olistica tra persone, ambiente, economie sostenibili, tutela della biodiversità, da questi modelli micro del 5% possiamo definire queste applicazioni appunto ad esempio per tutta l'umanità. Questo è uno scenario dal 2026 al 2035 che l'UNESCO ha anche recentemente evocato. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibili verso il 2030 saranno ovviamente oggetto di ulteriori negoziati negli anni successivi, ma la cosa importante è che nel micro, e le riserve della biosfera sono questo micro, lì si possa cominciare a raggiungere modelli che si avvicinano ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibili, così come si avvicinano alla tutela dell'ambiente in modo tale che possa il clima non modificarsi. Tra poco avremo la 31ª conferenza delle parti. Ma spesso anche in questo caso, più che una geopolitica globale, bisogna tornare ad una geopolitica anche del micro, dove si sperimenta nel micro. Questo micro viene raccontato, replicato e connesso a rete.
1: Marina, torniamo brevemente in cronaca, perché esatto, il Papa sta lasciando l'UNESCO e poi chiudiamo con alcune domande ancora al vicepresidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
0: Sì, esatto, in questo momento Papa Leone è salito sulla automobile aperta, tra l'altro, che lo condurrà fino alla cattedrale di Notre Dame, dove il Papa appunto celebrerà i vespri e incontrerà naturalmente i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi di Parigi.
1: Grazie alla nostra Marina Tomarro. Noi amici ascoltatori, per quanti ci stanno seguendo in video Radio Cronaca su Vatican News, chiudiamo qua, proseguiremo tra poco su Radio Vaticana, ancora approfondendo il discorso del Papa all'UNESCO. Il Papa sta lasciando in questo momento a Parigi la sede dell'UNESCO, quindi grazie a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca, da Luca Collodi e da Marina Tomarro. Naturalmente grazie a
3: tutti voi,
1: a Claudio Ricci, vicepresidente generale della Commissione Nazionale Italiana per UNESCO, e grazie anche al nostro collega Xavier.
4: Grazie a voi.
1: Grazie. Linea alla regia, tra poco sulla Radio Vaticana.

0: torniamo in collegamento radio, sono le 16:17, questa è la Radio Vaticana, ancora in collegamento con Parigi, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, in studio Claudio Ricci, vicepresidente generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ancora buon pomeriggio. Grazie per essere con noi, Marina Tomarro che ci ha accompagnato, eccoci, collega di Radio Vaticana Vatican News. Sentiamo le immagini, vediamo ancora in bassa frequenza qui nello studio di Roma le immagini che ci arrivano da Parigi. Si è appena conclusa la visita all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che noi conosciamo come UNESCO, e il Papa si sta trasferendo in questo momento alla Cattedrale di Notre Dame, circa 5 chilometri a Parigi, nella città, dalla sede dell'UNESCO. All'arrivo della cattedrale il Papa farà un giro a piedi e poi ci sarà la celebrazione, saranno recitati i vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi, che anche noi trasmetteremo in diretta. Quindi andiamo ancora qualche minuto a chiudere questo momento così importante che abbiamo seguito nel discorso del Papa all'UNESCO. E allora, vicepresidente Ricci, io le chiedo una cosa, anche alla luce di quello che il Papa ha detto, lo abbiamo ricordato brevemente, poi naturalmente è un discorso che va approfondito, letto e riletto. Ci potrà essere un nuovo fronte diplomatico, e cioè questo discorso del Papa, l'attività, la caratteristica dell'UNESCO, potranno riattivare una diplomazia culturale per terminare e far finire le guerre, per far ritornare la pace, quando la diplomazia, quella tradizionale, sembra aver fallito?
1: Robert Schuman, che è stato evocato anche nella giornata odierna nelle splendide pagine dell'Osservatore Romano, diceva una cosa che è evocativa del momento che stiamo vivendo. Quando sembra che non vi siano tratteggi di speranza, saranno le piccole luci a guidare. E queste piccole luci, riprendendo un'affermazione di Robert Schuman, saranno dovute a questo innesco di creatività. Ecco, c'è un momento nella geopolitica e nel negoziato dove occorre avere il coraggio di andare oltre il già visto con una incisività, ma anche con una creatività innovativa. Proprio qualche giorno fa abbiamo inaugurato presso la sede della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Associazione Nazioni Unite in Italia, presieduta dall'ambasciatore Riccardo Sessa, il nuovo anno accademico che preparerà nuovi diplomatici, ragazzi che si stanno formando per poi affrontare il complesso concorso per le carriere diplomatiche presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tanti giovani si stanno avvicinando alle carriere diplomatiche, e questo credo che sia un grande segnale che si aggiunge ai tanti che abbiamo evocato in questo pomeriggio. Peraltro il Santo Padre e l'Osservatore Romano questa mattina in maniera mirabile evocavano la protezione dei beni culturali nelle aree, nei teatri di conflitto armato, evocavano la Convenzione dell'Aia del 1954, che ha avuto un secondo protocollo nel 1999, evocavano quella tutela speciale che è configurata dallo scudo blu, questo disegno, immaginatelo coloro che ci state ascoltando, uno scudo blu ripetuto 3 volte, che significa come segnale una tutela rafforzata dei beni culturali nei teatri di conflitti armati, e poi la tutela speciale che appunto ha 3 scudi blu, mentre la tutela rafforzata ha uno scudo blu con un bordo rosso. Eccolo, lo segnalo questo elemento perché la Santa Sede ha anche aderito a questo atto convenzionale del 1958, e come dicevo la Convenzione Internazionale legata allo scudo blu rappresenta un altro elemento importante di tutela dei beni culturali nel caso dei conflitti, nei casi di conflitti armati, e si distingue appunto in tutela speciale, 3 scudi blu messi insieme e tutela rafforzata, un unico scudo blu con un bordo rosso, nelle diverse tipologie della convenzione.
0: Vicepresidente, siamo nella conclusione, c'è un altro passaggio del Papa: la pace non si crea con i trattati e le convenzioni.
1: È un passaggio nodale con cui abbiamo iniziato anche il pomeriggio odierno, di cui vi ringrazio unitamente al Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Antonio Patuelli. Voglio anche
0: ringraziamo anche noi per la possibilità di aver avuto voi come UNESCO qui alla Radio Vaticana in un momento veramente storico della visita del Papa in Francia.
1: Volevo ringraziare anche il segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, il consigliere ambasciatore Alessandro Monti, e l'altro vicepresidente, la dottoressa Monica Cecchi. Non solo trattati, abbiamo evocato lo scudo blu, ma spesso anche lo scudo blu fatica ad essere rispettato. Non solo trattati, ma quello che serve è la cultura della solidarietà, è la cultura della cooperazione internazionale, è la cultura del dialogo tra città, fra comunità, fra persone. Stiamo per concludere, diciamo come nasce la Convenzione del 1972 sulla tutela dei beni culturali e naturali. Nasce in un modo naturale, nasce negli anni 1964-68, in Egitto, nel Nilo, si realizza una diga perché è necessaria, nasce un lago, il lago di Nasser, avrebbe coperto questo lago 24 monumenti, di cui 2 importanti arrivano alle Nazioni dei Popoli, che sono state evocate, non erano convocate da nessuno, arrivano 2000 persone, molte imprese, arrivano tutti coloro che con una forza dal basso delle Nazioni Unite dei Popoli, che sono state evocate, spostano questi monumenti, in particolare 2 di 280 metri, salvandoli dall'acqua del lago che li avrebbe ricoperte. Ma proprio da questo e da altri episodi simili, tra il 1964 e il 1968, che nasce poi nel 72 la Convenzione dell'UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale e naturale. E questa è una bella storia da raccontare, perché evoca le Nazioni Unite dei Popoli, evoca quella creatività che il Santo Padre ha citato.
0: Chiudiamo con una domanda ancora, vicepresidente Ricci. Lo ha detto anche il Papa: riusciremo a non far piegare la cultura all'ideologia?
1: Sì, dobbiamo riuscirci, lavorando soprattutto su quelli che sono gli ambiti della nostra consapevolezza, ma soprattutto quelle che sono le persone più giovani, che poi andranno a definire i nostri tratteggi futuri. Vorrei concludere con una frase diversa, ma che mi dissero durante alcuni incontri collegati con il conferimento della cittadinanza onoraria per la pace di Assisi a Shimon Peres ed Abu Mazen. Nel 2013 erano momenti dove quel tratteggio sembrava essere più propositivo. Entrambi, in modo diverso, ci dissero forse qualcosa che stiamo vedendo in questo momento, vedendo giovani che si stanno abbracciando. Quello che sto per dire può sembrare semplice, ma è di una profondità ampia, non è una frase mia, è una frase di Shimon Peres ed Abu Mazen: bisogna cercare di far giocare fra loro i bambini, diversi nella identità, nelle culture, ma che insieme possono evocare un cammino di speranza.
2: È bella questa frase, professore, che ha detto, perché tra l'altro bisogna far giocare tra loro i bambini, e l'inquadratura di Vatican Media dava proprio ad un bambino piccolissimo, probabilmente di un mese forse, che la mamma lo teneva tra le braccia sperando che il Papa magari si potesse fermare con la macchina o potesse benedirlo. Papa Leone sta camminando lungo le strade di Parigi che lo conducono verso Notre Dame, che è il cuore proprio della cristianità nell'isola dell'Île-de-France, nel cuore della cristianità proprio di Parigi, dove celebrerà questi vespri, dove incontrerà quelli che sono proprio i consacrati, le consacrate, il clero del popolo parigino, della diocesi di Parigi. Ecco, il Papa in questo momento sta benedicendo proprio un bimbo, e penso che non possiamo lasciarci con un'immagine migliore proprio di questa, che sono poi i bambini, sì, il futuro del mondo, sono proprio loro la speranza di cui parlava anche Papa Leone nel suo discorso.
1: E sta arrivando in un bene culturale noto a tutti noi, che evoca una frase del compianto professor Antonio Paolucci, che sì, di fronte ad ambiti paesaggistici legati ad un paesaggio culturale che stiamo osservando e stiamo cercando di descrivere, diceva tutto questo parlando del nostro paese. È stato, come noto, anche direttore dei Musei Vaticani.
2: Come no?
1: E diceva, evocando il nostro paesaggio culturale diffuso, costituito da persone, biodiversità, oggi diremmo, beni culturali, come un riflesso in terra della Gerusalemme celeste.
0: Tra l'altro, professor Ricci, il Papa sta arrivando a Notre Dame, e per l'UNESCO anche Notre Dame dirà qualcosa.
2: Eh sì.
1: È legata alla capacità anche dei nostri restauratori. Non scordiamoci mai che il nostro paese, fra i tanti beni culturali che evoca, pensate che l'Italia ha circa 22.000 centri storici, ma abbiamo anche tante mani che sanno restaurare, oltre 17.000 maestri restauratori, grazie ovviamente alla nostra tradizione. E mentre ci accingiamo a salutare il Santo Padre, almeno dal punto di vista della nostra piacevole pomeriggio, vorrei evocare anche che la Convenzione del 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale ha un simbolo, provo a descriverlo a coloro che ci stanno ascoltando: un cerchio che rappresenta il mondo, l'ambiente. All'interno del cerchio però c'è un quadrato che rappresenta ciò che l'uomo costruisce nel suo ambiente, ma il cerchio e il quadrato sono costituite da un'unica linea di armonia senza discontinuità.
0: Grazie.
2: Grazie professore.
0: Grazie
1: a tutti voi.
0: Nostro Claudio Ricci, vicepresidente generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ospite alla Radio Vaticana. Abbiamo commentato insieme la visita del Papa all'UNESCO. Grazie all'UNESCO per questa possibilità che è stata concessa alla Radio Vaticana, e grazie al presidente che lei ha ricordato.
1: Siamo noi che vi ringraziamo molto, e voglio farlo a nome del presidente Antonio Patuelli, del segretario generale consigliere ambasciatore Alessandro Monti e del mio ulteriore vicepresidente, dottoressa Monica Cecchi. Vi ringraziamo molto voi, perché la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, unesco.it è il nostro sito, sì, internet, dove potrete vedere tutte le nostre attività. Siamo al servizio del bene e del bello.
0: E avremo modo di ritornare sulla Radio Vaticana con quelle che sono le vostre attività. Grazie quindi al dottor Claudio Ricci, vicepresidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, a tutto l'UNESCO. Ringrazio Gabriele Di Domenico per quanto riguarda la collaborazione tecnica, naturalmente Marina Tomarro.
2: Grazie
0: che
2: a te,
0: ci
2: Luca.
0: Ha accompagnato.
2: Grazie a te, Luca.
0: La linea passa tra poco agli altri colleghi che andranno a commentare la presenza del Papa a Notre Dame con la recita dei vespri, con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, i seminaristi, e anche torneremo in diretta alle 20:30 per la veglia di preghiera con i giovani. Il Papa andrà raggiungerà lo stadio di Francia Saint-Denis, che noi ricordiamo per partite della nazionale di calcio francese per i campionati europei, quindi un po' di sport non guasta in questa giornata di festa che sentite da Parigi. Tante persone nel tragitto tra l'UNESCO, la sede dell'UNESCO, e la Basilica di Notre Dame. Siamo in pieno centro di Parigi, professor Ricci.
1: Sì, stiamo arrivando verso uno dei baricentri della cultura europea, diciamolo, è una delle espressioni del gotico più straordinario, e per chi ci ascolta, il gotico è un'espressione sottile d'architettura perché si mette il materiale solo lì dove serve, dove ci sono le linee di forza, e questo consente di dare alle cattedrali più luce, più sole, quel sole che evoca la divinità espressiva e il pensiero interiore che il Santo Padre Leone XIV anche oggi ha evocato insegnandoci.
0: Grazie. Vicepresidente Ricci. Da Luca Collodi e Marina Tomarro è tutto, la linea passa alla regia centrale, naturalmente state in sintonia della Radio Vaticana perché continueremo a seguire il viaggio apostolico del Papa in Francia, tra poco Notre Dame e poi alle 20:30-21 i giovani, l'incontro con i giovani allo stadio Saint-Denis. Da Luca Collodi e Marina Tomarro, grazie professor Ricci ancora.
1: Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.
0: E grazie ai tecnici della Radio Vaticana con Gabriele Ridomenico e Daniele Giorgi. Linea allo studio centrale.
3: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 16 e 49 minuti.
2: È venerdì 25 settembre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa in Francia: la vita è un dono, non merce, la guerra la più terribile opera umana. Lo ha detto il Papa all'UNESCO a Parigi, seconda tappa nella capitale francese dopo l'incontro questa mattina all'Eliseo con le autorità e i diplomatici. A Notre Dame il Papa sta per iniziare la preghiera dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. In Ucraina, cinque le vittime negli attacchi diurni della Russia sulla capitale Kiev. Mosca sta monitorando con attenzione quali paesi intendono fornire o abbiano già fornito all'Ucraina licenze per la produzione di armi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov, interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui Trump gli avrebbe promesso di concedere la licenza per la produzione di missili da difesa Patriot. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz.
2: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini. Le vittime sono un 65enne e una 73enne. Dai primi riscontri il rogo potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. E secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dall'appartamento al pian terreno dove abitavano le due vittime. L'Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, lo scrive l'Eni in un comunicato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
4: Sì, al ritiro, attorno. è come un sole d'oro.
5: Anche la forma la richiama.
4: Assolutamente.
6: Sì. Vediamo il Papa in questo momento, ovviamente, ecco, in preghiera. Cosa sta succedendo in questo momento?
4: È la corona che il Papa
5: sta baciando.
4: Ha nelle sue mani.
6: Nelle sue mani. Sì. E quindi è
4: la corona è uscita del suo reliquario e molto
6: in maniera
4: molto
6: eccezionale. Il Papa
4: ha fatto un bacio alla reliquia.
6: Ha venerato la reliquia della Santa Spina di Cristo.
5: Ed è bello l'accompagnamento di questi canti,
6: sì,
5: di questo coro meraviglioso,
6: sì.
5: Che dà anche, ti fa entrare anche nella spiritualità del luogo.
4: E vedete i cavalieri di Sansepolcro, che sono
5: vicini,
4: nella cappella
5: quasi da scorta,
4: assolutamente
5: quasi da veglia,
4: nella
5: custodia,
4: nella cappella della reliquia.
5: Sì.
6: Il Papa è accompagnato da...
4: per l'arcivescovo Ulrich, che è l'arcivescovo di Parigi.
5: E adesso c'è quest'altro momento, no? È nella cappella, delle chiese.
6: Questo è un momento invece
5: orientale,
6: interreligioso, diciamo.
4: Sì. Allora, non interreligioso, ma economico.
6: Ecumenico. Il momento ecumenico.
4: I cristiani
5: anche perché
4: orientali.
5: Monsignor Lurich è arcivescovo metropolita di Parigi e anche ordinario dei cattolici delle chiese orientali.
4: Sì, di tutti.
6: È una cappella quindi ecumenica che è all'interno di Notre Dame in pratica.
4: Assolutamente, sulla destra.
6: Sulla destra.
5: penso che questo incontro sia anche sullo stile di Papa Leone, il senso dell'unità, della pace, sì, che si fa attraverso, sì, il dialogo, quindi è molto molto importante perché è un po', sì, la linea di Papa Leone.
4: È molto semplice anche,
5: sì,
4: eh?
5: Sì, sì. Mm-hmm.
6: Sta salutando i vari rappresentanti, quindi presenti all'interno della cattedrale, delle varie chiese. C'è questo giallo che predomina, questo oro,
4: sì,
6: che,
4: sì,
6: predomina.
4: Sì, sì, sì, sì. Ma tutta la chiesa adesso è clara, sì, è, sì, luminosa, sì, dalla restaurazione dopo l'incendio.
6: Ricordiamo il terribile incendio.
5: Sì, del 2019.
4: Sì, esatto, sì, sì, adesso tutto è luce.
5: Diciamo che i lavori in quei cinque anni sono stati lavori, sì, dove gli artigiani francesi e anche la chiesa, sì, francese, sì, sì, si è impegnata.
4: Artigiani che il Papa incontro stamattina.
5: Sì, ecco, li ha incontrati ringraziandoli anche, sì, del lavoro, sì, che, sì, hanno fatto.
6: In questo momento le immagini di Vatican Media ci danno questa meravigliosa immagine della facciata di Notre,
4: sì,
6: Dame,
4: sì, sì,
6: invasa dal sole, una Parigi luminosa, piena di sole, con un cielo azzurro.
4: Un
6: terzo
4: miracolo, perché Parigi
5: ha sempre questo clima un po'
4: gioioso, sì,
6: e invece è bellissima, sì, col sole. Sembra quasi che Parigi voglia dare il suo volto migliore a Papa Leone, voglia mostrarsi col suo volto,
4: sì,
6: più,
4: sì,
6: bello,
4: sì,
6: con il sole luminosa, che la luce e la gioia della cristianità, dell'essere cristiani,
4: sì,
6: in qualche,
4: sì,
6: modo si riporta a quello che è il motto di questo viaggio, affinché il mondo, sì, abbia vita, e la luce è vita in fondo.
4: Ah sì, sì, assolutamente.
5: Dobbiamo dire anche che oggi l'80% dei francesi si dice anche molto favorevole a Papa Leone, e lo vediamo dall'entusiasmo con il quale, ecco, lo hanno accolto già da questa mattina, mm-hmm, e adesso sul sagrato di Notre Dame de Paris vediamo, adesso dalle immagini possiamo vedere che i posti a sedere sono 7.000 e che la liturgia dei primi vespri questa sera nella cattedrale è riservata, come diceva Marina all'inizio, ai religiosi, religiose, al vescovo e ai seminaristi, non ai laici e alle autorità.
6: E adesso vi ascoltiamo un po' di questi canti, lasciamo i nostri ascoltatori nell'ascolto dei canti e nell'inizio della meditazione verso la preghiera dei vespri.

0: intanto ci ha raggiunto anche padre Jean-Pierre della redazione, Jean-Pierre Zauvier della redazione francese. Padre Jean-Pierre, stavamo commentando insieme a Frarino e a Don Maurizio la bellezza di questa cattedrale, dove appunto una cattedrale poi anche con una cappella ecumenica che racconta anche questa varietà, quindi che della cristianità che c'è proprio in Francia, a Parigi, questo spirito ecumenico forte che c'è a Parigi, ma in tutta la Francia poi.
1: Sì, che posso dire? Io ho studiato in Francia e soprattutto a Tolosa, ma posso dire che lo spirito dell'incontro di Assisi nel 1986, penso che è nato molto prima in Francia, perché non so se vi ricordate del gruppo de Dombes che ha inseminato e veramente è ritrovarsi insieme e favorire il dialogo, penso che fa parte anche della cultura francese e a livello religioso è molto bello. E nel messaggio del Santo Padre ha ricordato anche questo.
0: Sì. Frarino, quanto è importante questo incontro proprio per il clero francese, quanto è stato atteso anche l'ascoltare il messaggio che poi lascerà il Papa, perché queste parole non sono pronunciate oggi e poi lasciate così, sono parole che porteranno grossi frutti all'interno della Chiesa francese.
2: Spero. I sacerdoti, i seminaristi, i religiosi e religiose aspettano le parole di Santo Padre, perché Oggi in Francia viviamo una risurgenza di spiritualità. È vero, padre Maurizio l'ha detto.
0: La resurrezione.
2: Assolutamente.
0: Sì.
2: E penso che veramente la giovinezza che entra nel seminario o nel noviziato, aspettano una parola di vita, una parola di pace e di speranza del Santo Padre.
3: I dati poi ci riportano tutto verso questo. Raccontano questo, ci portano verso questa dimensione che è fondamentale. Diciamo che adesso si esprime in questo primo incontro, no? Ricordiamo, Marina, che il Papa fa di preghiera ed apre un poco dopo l'UNESCO e dopo l'accoglienza del presidente Macron, apre agli eventi anche religiosi e spirituali, ricordando che il Papa è lì come pastore a confermare i fedeli nella fede, tutti i fedeli, ma in modo particolare a ricordare che la vita è un dono, come ha detto questa mattina anche nel messaggio all'UNESCO, che la scienza non può parlarne o ridurla a quelle soluzioni immediate, ma la vita è qualcosa che va custodita, e il Papa parla di una vita umana, ma soprattutto adesso una vita spirituale.
2: E vedo veramente un legame tra l'UNESCO e qui i vespri,
0: esatto.
2: Perché la vita è un dono, e la vita religiosa è un dono, è un segno per tutti di un dono fatto a Dio.
0: Frarino, il Papa nel discorso che ha fatto poco fa all'UNESCO, ma anche quello che ha fatto questa mattina davanti alle autorità civili, ha riportato proprio fortemente la parola che la vita è un dono, non merce, come la guerra, la più terribile delle opere umane, ha detto proprio il Papa, indicando proprio anche il rispetto della dignità umana e la cura dei bambini nel grembo materno, nei teatri di guerra, le persone con disabilità fisiche, intellettuali, anziani, migranti, quelli che la società oggi considera gli scarti e invece no, sono la pietra miliare.
2: Ci sono parole forte e molto aspettate per per i cristiani, perché siamo in un paese dove il diritto mito della volontà di morire ed è venuta una legge, ed è venuta una legge. E i cristiani siamo, noi cristiani siamo un po' disorientati. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? E penso che le parole del Papa sono molto molto aspettate, molto aspettate.
3: Sono quasi una bussola, fra
2: assolutamente,
3: una bussola,
2: assolutamente, un senso,
3: di orientamento, sì, in questo momento anche di smarrimento,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: Potrebbe esserci.
0: Vediamo la cattedrale che è stracolma naturalmente, ma tante religiose non hanno trovato posto e stanno fuori con i maxi schermi. Ovviamente vediamo in questo momento Vatican Media, lo diciamo per tutti coloro che ci ascoltano attraverso la radio, ha inquadrato un gruppo di suore, sono tantissimi.
2: Ma riconosco i miei fratelli.
0: Ecco, i domenicani
2: sono qui, ecco. Ho visto.
0: Sì, ci sono naturalmente.
2: Guarda la bellezza e la luce del.
0: Sì.
2: Ho conosciuto la chiesa buio,
0: è vero.
3: Prima dell'incendio.
2: Assolutamente, adesso è chiara, mamma mia.
0: È la luce proprio di Dio che entra all'interno.
2: Assolutamente.
0: Della chiesa, illuminando poi tutto, sì, naturalmente.
3: Padre, no, sappiamo anche che la storia di Notre Dame è una storia anche travagliata, che
2: sì,
3: inizia nel 1100 quando viene,
2: sì,
3: ricostruita su una cappella che era di Santo Stefano, poi viene rivalutata dopo Notre Dame de Paris di Victor Hugo.
2: Assolutamente,
3: se non sbaglio,
2: ma,
3: no?
2: Ma veramente la storia di Notre Dame è legata totalmente alla storia della Francia.
3: Della Francia, quindi.
2: La Chiesa ha conosciuto tutta la storia della Francia, del paese.
3: E diciamo che adesso si inserisce in questo nuovo risveglio cristiano di Parigi.
2: Veramente.
0: Notre Dame è anche poi il riferimento non solo per i cattolici, ma davvero per
2: tutti i francesi. Avete visto la sera, la terribile sera dove la chiesa
0: incendio terribile.
2: Tutti i francesi,
3: ma tutto il mondo,
2: è vero.
0: Sì.
2: Tutto il mondo era lì completamente stupita.
3: Lì forse si è avuto anche il peso e la misura di quanto fosse importante,
0: sì,
3: quel luogo per,
2: sì,
3: l'impero.
0: Soffriva,
3: Maria.
0: Era tutta Parigi, ma tutta la Francia che soffriva proprio per quell'incendio. Era qualcosa quasi di era colpire Parigi nel suo cuore pulsante.
2: C'è il cuore
0: perché
2: di
0: poi,
2: Parigi e della Francia.
0: Sì, Notre Dame è al centro di Parigi,
2: ricordiamo. E della Francia, sulla piazza davanti la chiesa,
3: sì.
2: C'è un posto dove è il centro,
3: ecco,
2: della Francia.
3: Inizia la processione. Ricordiamo per i nostri radioascoltatori da casa che la liturgia del Vespro fa parte di quella che è la liturgia delle ore della Chiesa, quindi scandita dalle ore. I Vespri sono le preghiere serali fatte con i salmi e la salmodia, ricordando che i salmi sono la preghiera ufficiale della Chiesa, ma è anche la preghiera, vedo Padre Jean-Vier, con cui pregava Gesù. E quindi la Chiesa custodisce e accoglie questa preghiera e in modo particolare il Vespro è la preghiera della sera, prima della compieta. E il Papa nei Vespri e nella lettura breve, poi ascolteremo anche la riflessione, cosa fa? Introduce la cristianità di Parigi francese in quella che è la via luminosa della speranza, proprio con il Vespro. Non è la messa, è il Vespro, è la preghiera serale della Chiesa, è la preghiera di Gesù.
0: Vediamo la processione che si sta avviando man mano verso l'altare maggiore.
3: Penso anche in questo momento che è il primo Papa che entra a Notre Dame de Paris dopo l'incendio.
2: Molto emozionante.
3: E quindi è un momento anche emozionante per
0: emozionante,
3: la Francia. Sappiamo che l'inaugurazione venne fatta dall'arcivescovo di Parigi, se non erro.
0: Sì.
3: Quindi il Papa è come se in questo momento reintroducesse il popolo francese nella vita cristiana. Molto bello.

0: Leone ha raggiunto ormai quasi l'altare.
1: L'altare maggiore.
0: L'altare maggiore sta salendo.
1: E l'inno.
0: E ora ascoltiamo

0: Maurizio, ascoltiamo questo canto, questo inno. Ma cosa sta succedendo? Ecco, liturgicamente, che momento è questo?
1: È il momento introduttivo dove il diacono sta accendendo le luci dell'altare, le candele, e quindi si prepara anche l'altare, la celebrazione al vespro, ed è anche il canto introduce in questo, che anticipa quella che sarà poi il saluto introduttivo di Papa Leone e subito dopo l'inno del vespro, Ave Maris Stella. Ed è bello che è sotto lo sguardo di Maria.

0: say something?
1: E adesso ascoltiamo le parole di benvenuto dell'arcivescovo metropolita di Parigi, Monsignor Ulrich. Santo Padre, è giunta l'ora della preghiera della sera, del rendimento di grazie per questi momenti così ricchi che abbiamo appena vissuto con lei. Poco più di un anno fa, quando mi sono preso la libertà di invitarla a Parigi, lei mi ha detto che desiderava vedere Notre-Dame. Questo desiderio era condiviso dai parigini e certamente da tutti coloro che visitano questa cattedrale, restaurata con tanta cura, come lei sa. Lei ha appena pregato davanti al Santissimo Sacramento, ha potuto venerare la Santa Corona di Spine, la cui storia ha voluto che il nostro paese fosse il custode e questa cattedrale la servitrice. Lei viene come un pellegrino tra tutti questi visitatori e ha voluto che questo momento di preghiera serale fosse l'occasione per incontrare i sacerdoti e i diaconi, le mogli dei diaconi, i religiosi e le religiose, le vergini consacrate e le altre persone consacrate, i seminaristi e quanti hanno appena iniziato l'anno di formazione spirituale, l'anno propedeutico, con i loro formatori. Si tratta di circa 45.000 persone in Francia. Ovviamente non sono tutti qui. Altri la incontreranno a Lourdes e a Metz domenica e lunedì. Ma sono tutti in comunione, portano il peso delle giornate, dedicando le proprie forze al servizio dell'annuncio del Vangelo e si prodigano per le comunità che il Signore riunisce, cercano di raggiungere quanti sono in cammino verso il Signore, pregano per tutti. Sanno che il mondo sempre paradossale, fingendo di non essere interessato e tuttavia assetato di parole vere, di amore fraterno e dalla pace che viene da Dio. Santo Padre, grazie di presiedere questa preghiera della sera. Grazie di incoraggiarci con la sua parola. Preghiamo per lei ogni giorno e siamo pieni di gioia nel pregare con lei, qui e ora.

0: Chers frères et sœurs,
1: cari fratelli e sorelle, la preghiera della sera ci ha raccolti nel luogo che da secoli, più di ogni altro, invita Parigi a levare lo sguardo al cielo. Sono passati 7 anni da quando il mondo intero, col fiato sospeso, ha osservato la cattedrale avvolta da un incendio spaventoso. Anche allora abbiamo sollevato lo sguardo, sconcertati, riconoscendo l'umanità insufficiente di fronte all'imponderabile. Quel dolore non fu dei soli cattolici né dei soli credenti. Ci accorgemmo in quell'ora drammatica che Notre Dame è più di un monumento. La corale partecipazione alla ricostruzione e ora lo splendore del risultato rivelano che qui batte il cuore di un popolo, che ci troviamo al centro vitale di una civiltà, che si abbracciano passato e futuro, che si incontrano cielo e terra. Ho desiderato incontrarvi in questo luogo simbolo della Chiesa in Francia. È stata per me una gioia varcarne la soglia poco fa, come avviene ogni giorno a migliaia di fratelli e sorelle che giungono qui da tutto il mondo. Il semplice fatto di entrare ci pone di fronte a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto e lo chiama alla pace. Nel restituire questo spazio all'intera umanità è stato giustamente inteso quanto ogni visitatore possa lasciarsi rigenerare da ciò che vede, ascolta e prova. Le istituzioni pubbliche, ecclesiali e private coinvolte nel restauro di Notre Dame, nel loro specifico contributo, hanno così concorso a riattivare i percorsi culturali, esistenziali e spirituali che la cattedrale dischiude. In questo contesto, la Chiesa ha interpretato il proprio compito in termini non solo di conservazione, ma anche di creatività, facendo vivere la tradizione con l'audacia di chi ha fede ed è rivolto alla speranza. Di questo desiderio ringrazio l'arcivescovo Monsignor Laurent Ulrich, i suoi collaboratori e la comunità diocesana di Parigi che hanno immaginato un percorso pastorale di primo annuncio e di iniziazione cristiana alla portata di tutti, nel segno la fonte battesimale che si incontra all'ingresso come benedizione ed invito. La ricostruzione della cattedrale è stata l'occasione di un incontro che ha dilatato gli spazi dell'accoglienza e della partecipazione al di là dei confini dell'appartenenza ecclesiale. Cari vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate, seminaristi di Francia, lasciatevi ispirare da quanto è avvenuto qui. Anteponete a tutto l'Evangeli Gaudium, ossia quella conversione missionaria che Papa Francesco ci ha testimoniato sin dalla sua prima esortazione apostolica. Dalla lettera ai Galati abbiamo ascoltato la ragione per cui non dobbiamo temere. Dio mandò il suo figlio, lo mandò fra noi in questo mondo. Nel testo paolino il verbo descrivere un avvenimento reale, storico, non circostanze ideali. I cristiani non rifuggono la complessità, perché Dio stesso li ha chiamati a seguire suo figlio in un mondo già abitato, già in movimento, già segnato dalle miserie e dalla bontà degli esseri umani. Il cammino della croce rivela, certo, le oscurità che attraversano il mondo, ma più radicalmente l'amore di Dio vittorioso della morte. La pianta croce della cattedrale, dove pietra e luce si fondono, evoca l'incontro tra terra e cielo.
0: E mette en ordre les événements de l'histoire.
1: Essa raccoglie e ordina gli eventi della storia, intessuta di gioie e sofferenze umane. Lei tiene insieme una dinamica simbolica che delle diverse espressioni fa una lingua viva, componendole in unità.
0: Chers amis,
1: cari amici,
0: c'est de l'incarnazione. Dieu a envoyé son fils.
1: Dall'incarnazione Dio manda suo figlio. Discende l'identità della Chiesa, chiamata a essere in uscita come discepoli di Cristo. Voi sapete bene che la comunità cristiana non si costituisce come un'enclave in cui ritrarsi per difendersi dal proprio tempo. Si offre al contrario,
0: all'instar des anciennes cathédrales,
1: come le antiche cattedrali, quale spazio di accoglienza, di rispetto, di rivelazione e di senso per tutti. Questa è la forza di una Chiesa viva. Accogliere la periferia che si trova già nel suo cuore, il lontano che in realtà è vicino, l'estraneo nel quale Cristo sta già bussando alla porta. Se Notre-Dame è il segno di tale incontro nel centro di Parigi, a maggior ragione le altre città e regioni di Francia, anche le più periferiche e rurali, saranno trasfigurate da una presenza missionaria semplice e benevola, che ci aiuti anche la composizione delle differenze culturali e la guarigione delle ferite presenti nella nostra società. Dalle coste del nord fino al Mediterraneo, dalle aree interne, dipartimenti d'oltremare, siate una Chiesa viva, multiforme e vicina. La povertà dei mezzi non impedisce la missione, poiché è la grazia di Dio a facilitare la libertà interiore e la sobrietà della vita, così da riflettere uno stile evangelico. In tutto ciò, valorizzate con fiducia la presenza missionaria dei fedeli laici, che sono l'avamposto vivente della Chiesa nei crocevia del mondo quotidiano. D'altro canto, fratelli e sorelle, non dobbiamo dimenticare che la finalità per cui questo Tempio, come ogni altra Chiesa, è stato innalzato è la preghiera e la lode di Dio. Esso è il luogo dove la comunità cristiana celebra la forma più alta di preghiera e di lode, rinnovando nell'Eucaristia il sacrificio redentore di Cristo. La cattedrale non è un involucro di pietra da ammirare, vive nel mistero sacro che vi si celebra. Svuotata dall'azione liturgica, perderebbe la sua anima. Qui in Notre-Dame questa verità è posta in evidenza dalla collocazione dell'altare al centro dello spazio. Così la comunità che loda il Signore sta al cuore dell'edificio e i visitatori, anche durante le celebrazioni, le camminano intorno e osservano. La Chiesa vi appare per ciò che è: un organismo vivo, una comunità credente che raccoglie nella lode quando la cultura e la tradizione le consegnano. Un corpo che proprio celebrando narra a chiunque la ragione per cui esiste. Oggi, più che mai, facciamo i conti con un tempo che appare senza pienezza, senza profondità, senza promessa. La nobile semplicità del canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti uno squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa, dove si può sperimentare la presenza dell'autore del più grande amore. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. La celebrazione dell'anno liturgico, della domenica, delle feste, ci rendono anche contemporanei di Cristo, attenti ai diversi momenti della sua vita tutta donata al Padre per il mondo. Così diventiamo anche più sensibili e aperti ai segni dei tempi. L'ascolto comunitario delle scritture e la preghiera che ci abitano, in effetti, a vedere storiche sotto la luce di Dio,

0: frutto della comunione all'unico sacrificio di Cristo.
1: A
0: voi che celebrate quotidianamente l'Eucaristia, chiedo di avere cura che le celebrazioni liturgiche siano sempre vissute con dignità e decoro, anche laddove si radunano comunità più piccole. Siate eredi consapevoli dei padri e dei santi della Chiesa che lungo tutti i secoli ci hanno trasmesso il significato profondo della bellezza della liturgia, testimoniando sempre una grande umiltà davanti al mistero celebrato. Il Concilio Vaticano II, la cui ricchezza deve molto alla Francia, ha raccolto e approfondito in maniera eminente questa eredità, riconoscendone la centralità della vita ecclesiale. Vi esorto pertanto, tutti, vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate, a coltivare un autentico amore per la liturgia, ad essere testimoni e servitori della vocazione profetica, sacerdotale e regale dell'intero popolo di Dio. La liturgia rimane in questo uno specchio della vita. La gioia eucaristica si afferma e si diffonde dove l'armonia è ritrovata, dove la dignità rinasce, dove l'autorità si fa servizio, dove la libertà si rimette in cammino. È il dono più grande che possiamo condividere. Mettete dunque al di sopra delle vostre personali sensibilità la comunione col successore di Pietro e con la Chiesa, per coltivare l'unità del popolo di Dio. Insieme saremo la profezia che un mondo riconciliato è possibile. Cari vescovi, presbiteri, seminaristi, consacrati, che siete stati chiamati a seguire Gesù Cristo, vi ringrazio per la vostra risposta e fedeltà al Signore. Non trascurate mai quell'amicizia voluta dal Signore, che va coltivata nella preghiera personale, fondamento essenziale di ogni vocazione. Come diceva Madeleine del Brel, senza la preghiera non ameremmo il Dio dell'amore. Potremmo essere suoi servi, suoi combattenti, o addirittura suoi discepoli, ma non saremmo né i figli amorevoli del nostro Padre, né gli amici di Gesù Cristo. Custodite perciò la vostra vita interiore con il Signore alla scuola dei tanti santi che vi hanno preceduti, attingendo sempre dalla fonte dell'amore infinito di Dio nell'orazione silenziosa. La vostra missione parte innanzitutto da questo rapporto intimo con il Signore che vi aspetta lì. Dal cuore della città, la cattedrale è aperta, è il segno di una comunità che dà lode al Signore e che vive l'ospitalità non come un gesto occasionale, ma come la forma stessa della propria esistenza, in modo che tutti possano sentirsi a casa, senza più essere oppressi né emarginati in un mondo che cambia. Dio mandò suo figlio, nato da donna, perché ricevessimo l'adozione a figli. E se figlio, sei anche tu erede. Eredi per grazia, fratelli e sorelle, qui convocati. Tocca ora a ciascuno di voi, questa assemblea orante e viva, farsi carne e voce di questa promessa. Voi pastori e consacrati di Francia, siate chiamati a essere i primi custodi di questa casa aperta, pietre vive di una chiesa che spera e non teme il futuro. Questa cattedrale è rinata perché voi possiate rinascere con essa in uno slancio di santità e di missione quotidiana. Siate in mezzo al vostro popolo, l'espressione limpida della divinità materna della Chiesa.

0: dell'amor di
1: che testimoniando l'amore di Dio ricompone e guarisce la famiglia umana. Alziamo lo sguardo verso la statua trecentesca della Vergine col bambino che l'incendio non ha potuto toccare e che oggi brilla nuovamente davanti a noi. Maria, che ha custodito il verbo del suo grembo, custodisca la vostra fedeltà, sia la stella che guidi la missione della Chiesa in Francia. Santa Maria, Nostra Signora di Parigi, Madre della Chiesa, prega per il popolo francese, sostiene i suoi pastori e cammina sempre al nostro fianco. Amen. E abbiamo ascoltato questa intensa omelia di Papa Leone. Qualche momento di preghiera e di riflessione.

0: pour ton humble servante, attentive à ta parole.
1: Umile Anshila, attenta alla tua parola, modello del cuore che ascolta.
2: Pour celle qui a mis
1: per
2: ton
1: quella
2: fils
1: che
2: au
1: ha messo
2: monde,
1: al mondo
2: la mère de l'homme,
1: la madre dell'uomo nuovo.
0: Pour celle qui a veillé sur la croissance de
1: per
0: Jésus,
1: quella che ha vegliato sulla crescita di Gesù, presenza materna nella chiesa.
2: Pour celle qui s'est tenue debout
1: per quella che è stata in piedi davanti alla croce, forza dei maturiati.
3: Pour celle que tu as remplie de joie
1: per quella che tu hai riempito di gioia al mattino di Pasqua, speranza dei viventi.
2: Pour celle que tu as fait monter au ciel près de ton fils,
1: salire,
2: secours des mourants.
1: In cielo, presso il tuo figlio, soccorso dei

0: si concludono proprio con l'orazione conclusiva, i Vespri che abbiamo appena ascoltato, e soprattutto Vespri dove abbiamo ascoltato una intensa omelia di Papa Leone Fragrenot, una omelia dove è stato ricordato tra l'altro proprio l'importanza di Notre Dame, sì, come il centro della cristianità, sì, per Parigi.
1: E veramente voglio ritenere di questa omelia intensa che la Chiesa anzitutto è una Chiesa di accoglienza, per l'accoglienza, dunque aperta, una Chiesa aperta, non chiusa, che è aperta a tutti e tutte, è la cosa che vorrei ritenere di questa omelia.
0: Il Papa, tra l'altro, quando ha ricordato anche il pauroso incendio di Notre Dame e come tutti sono rimasti sgomenti e volevano dare una mano per ricostruire. Era impensabile che Notre Dame fosse stata distrutta dalle fiamme.
1: Assolutamente, e abbiamo messo soltanto 5 anni per ricostruire tutta la cattedrale.
0: Un miracolo.
1: E adesso è magnifica, stupendissima.
0: È magnifique.
1: Sì.
0: È magnifique, sì. È vero. E tra l'altro il Papa durante la sua omelia ha anche citato
1: Madeleine de Bell,
0: esatto.
1: È una grande donna, sì, una laica, sì, che ha vissuto nelle periferie e che ha avuto una relazione con Dio veramente straordinaria.
0: E questa è una cosa molto, molto importante. E, Don Maurizio, abbiamo visto appunto le parole del Papa, dove appunto ha sottolineato proprio questa importanza anche proprio dell'accoglienza, che la casa di Dio sia davvero l'accoglienza.
2: C'è una frase fondamentale, molto bella, dell'omelia che dice: la liturgia rimane in questo uno specchio della vita, esortando i sacerdoti, i consacrati, i vescovi e tutti coloro che custodiscono questo luogo, perché l'ha definito una casa aperta, meravigliosa.
0: Esatto,
2: richiama
0: una casa aperta,
2: sì, meravigliosa, perché è il prolungamento di quella che è la casa dell'essere umano. Cioè la cattedrale è il simbolo di coloro che la visitano, ma è anche il simbolo di coloro che entrano per trovarvi qualcuno, la casa aperta. E poi quando cita Madeleine del Brel, dice: senza la preghiera non ameremmo il Dio dell'amore, potremmo essere i suoi servi, i suoi combattenti e anche i suoi discepoli, ma non saremmo né figli amorevoli del nostro Padre. Ma perché? Perché Papa Leone non teme il futuro, ma lo affronta con fiducia, e con la stessa fiducia Papa Leone esorta la Chiesa, ed è anche singolare, non so se convenite con me, che si rivolge solo in questo incontro,
0: esatto,
2: alla Chiesa francese, non parla alle autorità e non parla ai laici. È come se desse un compito, è come se chiedesse, così come ha chiesto a Roma, alla sua diocesi, di essere il prolungamento della Chiesa. E poi perché il Papa rimane fedele alla sua linea, l'unità, la pace, il dialogo, l'incontro, perché lui ben sa che la Chiesa in questo momento, anche in questa situazione francese del fine vita, potrebbe essere divisa. Allora la ricombatte e la richiama, casa aperta, così come la vita è un dono aperto di Dio dall'inizio alla fine.
0: Vatican Media ci sta donando delle magnifiche immagini di Notre Dame, immagini che vanno in questo caso verso proprio l'apertura, proprio verso l'uscita, e c'è tantissima gente che sta attendendo l'uscita di Papa Leone proprio sul Sagrato. Sembra che siano aumentati proprio con
2: non
0: il sono passare
2: forse i 7000 di cui parlavamo prima. No,
0: ma secondo me sono arrivati a quasi il doppio, perché vedo la piazza che è diventata veramente molto grande, tra l'altro una piazza enorme, quindi per chi è stato a Notre Dame sa che insomma gli spazi che ci sono lì davanti, quindi immagino che sia pieno anche poi dietro, evidentemente. E il Papa ha detto anche un'altra cosa che mi è molto piaciuta, rivolta a voi poi. Voi che celebrate quotidianamente l'Eucaristia, avete questo grande dono. chiedo di avere cura che le celebrazioni liturgiche siano sempre vissute con dignità e decoro, sì, anche laddove si radunano comunità più piccole.
1: Assolutamente.
0: Ed è poi forse uno dei problemi anche dei paesi più piccoli della Francia. Qui siamo a Parigi, però ecco, stiamo guardando adesso, Vatican Media sta illuminando uno dei famosi mostri, si chiamano,
1: sì,
0: che
1: sì, sì, sì,
0: proteggono.
1: Che proteggono la cattedrale. Sì, sì, sì,
0: esatto.
1: Sì, i parigiani sono felici perché la popolazione cristiana a Parigi è molto numerosa e le chiese la domenica sono spesso piene, ma in Francia, nelle periferie o nelle altre parti del paese, le chiese sono spesso un po' vuote e spesso la domenica abbiamo 6-10 persone, devono pregare e celebrare.
0: Esatto.
2: È un fil rouge quello, sì, di Papa, sì, Leone della liturgia, l'ho richiamata anche,
0: sì,
2: nelle catechesi,
0: sì, esatto,
2: delle udienze, ma in modo particolare cita la Sacrosantum Concilium,
0: sì,
2: 10,
0: sì,
2: quindi,
0: esatto,
2: il Concilio Vaticano II, esortando i vescovi a un autentico amore per la liturgia, per essere testimoni. Ecco perché la liturgia rimane uno specchio della vita. Forse perché oggi, non so, padre Renaud, frere Renaud, noi abusiamo un po' della liturgia o non ne facciamo un buon uso per essere un linguaggio vicino alla gente, forse per questo.
1: Sì, la liturgia è una cosa in Francia.
2: Certo,
1: in Francia. Se è un soggetto molto molto difficile.
2: Ah, ecco.
1: Molto difficile. E dobbiamo sempre ritornare al centro della liturgia e l'Eucaristia. E il Papa ha detto durante l'omelia,
0: certo,
1: come l'Eucaristia è il cuore e il sommet. Non so come si dice in italiano.
0: Il sommo
1: della vita cristiana. Ma veramente dobbiamo celebrare dove siamo come sì, tutti gli angeli siamo,
0: esatto,
2: vediamo,
0: esatto,
2: le immagini sulla Madonna col bambino che il Papa ha citato,
1: sì,
2: nell'omelia, che è stata,
0: sì,
2: la statua che non è stata toccata dalle fiamme.
1: Assolutamente, lei è la croce nel fondo del,
2: sì,
1: cuore, la croce d'oro che non è stata toccata.
2: Bellissima.
0: Questo è stato un miracolo nel miracolo, dobbiamo dire. Fra Renaud, penso anche a quelle, ritornando sulle comunità più piccole, ai tanti, Parigi è enorme, sono tanti gli arrondissements, si chiamano i quartieri parigini,
1: sì, sì,
0: sono,
1: sì,
0: tanti
1: arrondissements,
0: ho,
1: sì, sì,
0: ecco,
1: sì,
0: detto,
1: sì,
0: una,
1: sì,
0: cosa sbagliatissima. E sono tanti, appunto, i quartieri di Parigi, e magari ci sono anche quartieri più difficili, più complicati. Noi adesso siamo al centro, però c'è anche tutta la periferia. Ecco, come si fa in quei casi? Quanto è importante la presenza della Chiesa in quei quartieri dove la vita è più complicata, è più difficile?
1: Sì, sì, sì. E, un po' come tutte le città, a Roma, nel centro, abbiamo una chiesa a tutte le 10 metri quasi, eh? Ma nelle periferie e a Parigi, nelle arrondissement più lontano, più lontani del centro, la chiesa deve essere presente, anche se siamo pochi,
0: certo,
1: la chiesa deve essere dire che la vita è più forte che la morte.
0: E questo è, ecco, rivolgo questa domanda anche a te, Don Maurizio, quanto è importante la presenza della Chiesa anche in quei quartieri più complicati, più difficili, dove quelle famose periferie di cui ci parlava,
2: le periferie del mondo,
0: il caro Papa Francesco.
2: Papa Francesco, sì. Parlava,
0: e poi la periferia anche il centro,
2: sì,
0: alla fine
2: il centro è diventato una periferia, ma sì. Basta pensare a quello che Papa Leone ha detto alla diocesi di Roma quando il cardinale Reina alla vigilia ci disse che le parrocchie nelle periferie sono più grandi, più popolosi, ma ce ne sono di meno, ma c'è più gente. Nel centro abbiamo più chiese, ma abbiamo meno gente.
0: Esatto.
2: Diciamo che anche noi questa situazione un po' la viviamo anche in Italia, ma penso anche, come ci ha spiegato bene Frère Renaud, che praticamente anche la Francia subisce questa. E allora il dato che ci viene, che leggevo sull'Osservatore Romano questa mattina, che praticamente il Papa incontrerà in questa sfida dell'accoglienza di cui stiamo parlando i catecumeni e i neofiti che il Signore conduce alla sua Chiesa senza che essa possa attribuirsene alcun merito. Nel 2010, dice, erano 370 gli adulti che qui ricevevano il battesimo, quest'anno ne sono 800.
0: E allora, bravo, vediamo Papa Leone, che è appena uscito, sta uscendo dalla cattedrale, sta salutando alcune persone disabili che lo stavano aspettando, alcune sono delle suore che lo stavano aspettando, e vediamo proprio, come sempre, fra noi, quella che mi colpisce è la tenerezza del
3: Papa.
0: E
3: mi piace perché la persona che adesso saluto è un uomo che adesso è un diacono, è un autore molto conosciuto,
0: è
3: un uomo molto
0: infatti
3: simpatico.
0: Stava in mezzo al clero, a queste persone che stavano aspettando con ansia Papa. Dove siamo qui?
3: Siamo vicino il tesoro della cattedrale, vicino il tesoro della cattedrale. Vediamo dietro il Papa tutti calice.
2: Quindi il Papa è in uscita.
3: Siamo
2: abituati un po', Marina, anche a vedere il Papa che esce. Lo ha fatto anche a San Marino.
0: Sì.
2: Diciamo, sono dei momenti in cui vuole incontrare anche quelle persone che non l'hanno potuto vedere nella cattedrale.
0: Sì, in questo momento sta salutando
3: belle
0: una
3: immagine qui.
2: Una suora,
0: una suora molto anziana con cui si è fermato a scambiare qualche parola, e poi
2: i volontari
0: importantissimi.
3: Lo conosco,
0: il fratello
3: egiziano,
0: ha riconosciuto anche tra i volontari una persona che conosce. Questo è
2: un confratello domenicano,
3: assolutamente,
0: domenicano. Papa Leone prosegue sempre, quello che mi colpisce è sempre la tenerezza, la dolcezza,
2: magnanimità
0: con cui si ferma,
2: vero?
0: Sì.
2: La magnanimità è anche,
0: per ognuno ha una parola, uno sguardo, una stretta di mano, un sorriso, non delude nessuno, non lascia nessuno senza uno sguardo, e questo è molto bello.
3: Sì, veramente.
0: Naturalmente raccontiamo per i nostri amici che stanno ascoltando la radio e quindi non hanno purtroppo la possibilità di vedere le immagini, mentre chi ci segue attraverso naturalmente Vatican News, il nostro canale YouTube, o la pagina Facebook, hanno possibilità
2: si sta muovendo,
0: sta andando verso l'uscita, sono tantissimi naturalmente
2: i religiosi
3: tutti vogliono toccarlo,
0: tutti vogliono stringere la mano a Papa Leone, e lui non si sottrae mai,
3: con grande
0: gentilezza che lo contraddistingue, non si sottrae mai,
2: neanche durante le udienze sotto il caldo del sole.
3: Adesso è nella navetta centrale,
0: quindi
3: vediamo la croce d'oro nel fondo,
0: meravigliosa, e quindi sta andando proprio verso l'uscita a questo punto.
2: Ecco le braccia che protendono a destra e a sinistra, quindi il Papa è proprio in
0: tantissime naturalmente,
4: anche perché
0: alcuni di loro è la prima volta che lo vedono,
2: la prima volta sicuramente, dopo 18 anni,
0: dopo 18 anni
2: il Papa torna in Francia.
3: Bene.
0: Abbiamo proprio queste calorose strette di mano da parte del clero. Secondo lei cosa rimarrà di queste parole? Perché queste parole non saranno dimenticate, queste parole del Papa, e saranno poi, ci sarà modo di riflettere.
3: Penso che dopo queste vespre, questa visita in Francia, spero, so che sarà verace,
0: sì.
3: Penso che i cristiani avranno forze e gioia di essere cristiani,
0: sì.
3: e di dirlo a,
2: sì, sì.
3: perché in Francia sapete che la laicità è una cosa un po' particolare,
0: sì.
3: Penso che la laicità,
0: sì,
3: francese è una cosa non conosciuto nel
0: da
3: mondo,
0: quella italiana,
3: ma
0: sì
3: in Italia, e penso che la Chiesa e i cristiani che sono spesso fondata
2: possono fare la differenza con questo viaggio,
3: assolutamente,
2: di Papa Leone.
3: Assolutamente,
2: ecco,
3: ritroveranno un po' la gioia e la forza di essere cristiane e di dirlo,
0: sì.
2: Quindi i dati che abbiamo saranno in aumento nella prossima visita.
3: Sì, spero, assolutamente.
0: In aumento. Con battesimi, cresimi, matrimoni religiosi,
3: sì.
0: Questo sarebbe molto molto bello.
3: Arriviamo all'uscita della chiesa.
0: Sì.
2: Si vede già dalla luce,
0: esatto,
2: che arriva,
0: sì,
2: dall'esterno, di quel cielo meraviglioso,
0: esatto,
2: che vedevamo
0: un
2: all'inizio.
0: Un cielo azzurro meraviglioso, bellissimo.
2: Ecco il fonte battesimale che il Papa,
3: sì,
2: ha citato all'inizio della,
3: sì,
2: chiesa.
3: Sì,
2: cielo,
3: è una,
2: ecco,
3: assolutamente, all'inizio della navetta.
2: È stato sempre lì oppure è stato...
3: No, è la prima volta che...
2: È stato ricollocato,
3: sì,
2: dopo, sì, l'incendio. Eccolo qui Papa,
0: ecco,
2: Leone.
0: Ecco Papa Leone, finalmente. Sul sagrato della chiesa.
2: Quindi,
0: dove l'aspetta l'abbraccio di Parigi.
2: Le oltre 7000 persone, diciamo oltre, perché
0: sono molto di più.
2: Sarà un'immagine bellissima quella che vedremo adesso del Papa davanti a quella facciata d'incendio. Oggi è una facciata luminosa, di sole. Eccolo.
0: Gli hanno preparato un piccolo palchetto, quindi... E Papa Leone si prende l'applauso, l'affetto dei parigini che sono giunti lì a Notre Dame, il cuore della cristianità di Parigi.
3: Penso che sta parlando, ci sarà qualche parola qui,
0: sì, sicuramente.
3: Perché
0: sì,
3: ho visto...
0: Sicuramente farà un saluto, una preghiera.
2: Sì. La luce di Parigi sulla facciata di Notre Dame.
3: Magnifico. Sì.
2: Vero, padre Jean-Pierre.
3: È bellissimo.
0: E il Papa adesso sta pregando davanti la Madonna, la Vergine.
5: Si canta il Salve Regina.
0: E adesso ascoltiamo il Salve Regina.

0: E abbiamo ascoltato la preghiera mariana del Salve Regina, che il Papa ha voluto in fondo pregarla, cantarla fra noi insieme a tutto il popolo di Parigi.
1: Sì, in fronte alla cattedrale a Notre Dame, con tutto il popolo
2: che cantava.
1: Sì, assolutamente.
2: Un'immagine meravigliosa,
0: sì. Parigi non dimenticherà questa immagine.
1: No.
0: Non la dimenticherà. Adesso sono tantissime le persone che sono giunte da ogni parte di Parigi per poter salutare, vedere il Papa.
2: Ecco, il Papa ha baciato anche i piedi della Vergine.
3: Eh sì, della Madonna.
2: Della Madonna, sì sì. Ora lo vediamo, penso, Padre Jean-Pierre, verso la chiusura,
0: sì,
2: sta salutando delle persone.
1: Ecco. C'è il sindaco di Parigi.
2: Ah, il sindaco di Parigi.
1: Sì.
0: Il Papa che saluta il sindaco di Parigi.
2: Che è all'esterno.
1: Assolutamente. Assolutamente.
2: Sottolineiamolo.
1: E la squadra del sindaco.
2: Ah, ok. La giunta comunale.
1: Assolutamente.
2: I consiglieri. Diremmo in Italia.
0: E allora io intanto mi avvio per i ringraziamenti, ringrazio Fra Renaud Escand, amministratore degli stabilimenti della francesi qui a Roma, e quindi a partire da San Luigi dei Francesi,
1: sì,
0: dove ricordiamo che adesso è esposta questa magnifica croce
1: di Jean-Michel Autoniel.
0: Esatto.
1: Sì, sì, una croce magnifica sull'altare nella cappella di Contarelli, del Caravaggio.
0: Nel Caravaggio, dove c'è la famosa conversione di San Matteo. Quindi insomma, veramente, chi è di Roma o viene a Roma, ecco, andate a visitare.
4: Ci colleghiamo con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa per trasmettere la Santa Messa.
5: Con voi, sorelle e fratelli, per celebrare i misteri di Cristo, vogliamo chiedere dal profondo del nostro cuore il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del Kelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha data agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Benedetto il Signore, mia roccia. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Benedetto il Signore, mia roccia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo disse deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Da qualche giorno leggiamo il libro del Coilet o della Coilet, dipende dalle varie direttive teologiche, e in questo libro, dicevo in questi giorni, che guarda la vita così com'è, la vita senza, tra virgolette, senza Dio. E vede che, come dice il libro del Coilet, è un rincorrere il vento. Dice, ma il vento si può rincorrere? No. Quindi è tutto solo illusione. Ma se ci fate caso, se per un attimo togliessimo la visione spirituale, l'eternità, la vita eterna, cosa rimane? Niente, no? Vedete qua, c'è il tempo scandisce da sempre e per sempre. Si nasce, si muore, si cresce, si progetta, si sposa, pensiamo di mangiare il mondo e poi si diventa anziani e poi si diventa vecchi e poi si diventa scangarati e poi si muore. Ma questa non è una generazione, sono tutte le generazioni che si sono susseguite. Io lo vedo anche nel mio piccolo, quando viene ordinato un sacerdote appena, ha tutta questa euforia. Io oggi dico, oggi però, non ieri, che sono passati più di 20 anni, 25 anni, dico mamma mia, perché la vita ti mette in condizioni che le cose cambiano e tu comprendi che se non ci fosse supporto, faccio tanto per avere una casa, il momento che ce l'ho, dico è ora, faccio di tanto, attenzione. La vita non fa sconti, è giusto che una coppia progetta, fa figli, si sposa, di tutto e di più, però poi man mano che vai avanti ti accorgi che se non c'è la visione ultraterrena rimani con un pugno di mosche nelle mani. O allora ricordare una persona che magari ha fatto grandi opere ma è morta. Tant'è vero che noi i morti li rendiamo vivi perché noi siamo vivi, ma i morti sono morti, perché se fossero vivi sarebbero con noi. È il ricordo della loro vita, ma la vita non c'è più umana. Quindi il libro del Coelet è come se ci dicesse, ma tu pensi che sii l'unico? Perché oggi, gli uomini in tutti i campi, non escludo nessuno, manco il mio di campo, abbiamo una malattia che si chiama onnipotenza.
pensiamo che noi siamo Dio e che tutto dipenda da noi. Non c'è fesseria più grande. Pensiamo che noi possiamo decidere la nostra altrui vita e che tutto dipenda da noi. Vedete i grandi della terra a sto minuto, pensano di avere le sorti della vita, e poi succedono gli scempi che è successo oggi. Hanno fatto ragione, io l'ho condiviso. Ha parlato uno nel Parlamento europeo e la gente se n'è andata. Perché chi calpesta, chi si sente Dio, distrugge l'altro. E oggi noi ci sentiamo Dio, ma Dio non lo siamo. Non lo siamo Dio. Vogliamo crederci, non vogliamo crederci, siamo cristiani, non siamo cristiani, crediamo all'aldilà, ma di fatto siamo peccabili, umani e soggetti alla sorella morte, diceva Cristo che mi sa all'altare. Quindi o ci crediamo o non ci crediamo, è legge naturale. Questo dovrebbe farci guarire dalla malattia dell'onnipotenza. Tutto dipende da noi, tutto deve dipendere da noi. E poi una grande illusione: quante volte, padre, se io me ne vado, come fanno i miei figli? Se io me ne vado, come fa mia moglie? Se io devo preoccupare che tutti siamo importanti, ma nessuno è indispensabile. Non c'è niente di... si cangia un papa e la Chiesa va avanti. Dici, padre, se va quel padre come va? Si va avanti, perché noi siamo dei tasselli per andare avanti. Con tutto il bene che noi possiamo, la vita va avanti. E che tutti, dinanzi alle difficoltà, ci arrangiamo. Se siamo abituati con il piatto pronto, se non c'è più chi me lo prepara, non ti preoccupare che tu di fame non ci muore. Quindi, no, dice, padre, io devo occuparmi di tutto. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Chi si occupa di tutto e di tutti in famiglia non è un buon genitore, perché non sta svezzando i figli. Chi dipende tutto da una persona, un'intera famiglia, quella persona non è bravo, non lo è, è il contrario. La persona brava responsabilizza tutti e nello stesso momento dà del vivere, perché non tutti possiamo avere tutto pronto. Perché la crisi di oggi? Perché quando i nostri ragazzi ci manca tutto quello che abbiamo, che ci diamo, ci vengono le grandi crisi. Come mai? Come mai? Dice, quello che ho sofferto io non voglio che soffrano i miei figli. È inevitabile che nella vita si soffra. È inevitabile che devi sbattere la testa, è inevitabile che tu cuscini mentre che cadi, per spaccarti il di dietro non ce li devi mettere. Perché quando è tutto pronto, è tutto facile. Oggi sentivo un articolo, dice, quando tu hai tanto, quando hai poco e raggiungi tanto, bene, ma quando hai avuto sempre tanto e dall'oggi e domani non hai più niente, sono guai seri, sono guai seri. Perché noi al meglio ci siamo abituati, al peggio forse tante volte no. E allora il libro del Coelet ci dice che forse la nostra vita non deve essere inutile, per carità, anzi, l'uomo di Dio si impegna, si immette nella società, aiuta, lavora, costruisce, no? Oggi, mentre che guardavo alcuni articoli, sapete che c'è una regina di Borbone che è santa?
una regina del regno delle due Sicilie che è santa, no? La moglie di Borbone II, non mi ricordo, ed è a Napoli, c'è molto, è una santa che Giovanni Paolo e Papa Francesco l'ha fatta beata, è morta nel 1800, morta a 23 anni. Questa, malgrado che era regnante, viene a spendere la sua figura di regina per il bene degli altri. Ha rinunciato ad essere regina? No. Ha rinunciato alle ricchezze? No. Ma la ricchezza che significa? Avere un conto in banca e non fare soffruire degli altri? Oggi proprio mi sono meravigliato, si chiama regina Elena di Savoia, è una Savoia, ora non mi ricordo il nome, ma proprio oggi pomeriggio, che c'è anche il corpo incorrotto, morì a 23 anni dando alla luce il... Ma siccome all'epoca si sposavano a 10 anni, i casati si sposavano a 10 anni, quindi i regnanti già a 23 anni equivalevano ai nostri 50 anni, no? Ecco, io pensavo questo, ma la qualità della vita è in base a non fare nulla, quindi io sono di Dio, non tocco soldi, non tocco questo, non faccio politica, non faccio lavoro. Queste sono baggianate, questi sono bizzocchi, mai da seguire. Il cristiano fa tutto e fa bene nel rispetto degli altri e di se stessi. Dici, ma ti sei dimenticato di Dio? No, no, io non mi sono dimenticato di Dio, perché chi rispetta gli altri rispetta se stessi implicitamente. Chi rispetta? Dio. Quindi il libro del Coelet ci mette i piedi per terra. Poi all'ultimo dice: poi fai tu. Guardate, voglio leggere l'ultima parte della prima lettura, ma quando è vera. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché non vi si affatichino, cioè significa il lavoro è importante, ma la vita deve essere a servizio. Il Signore ha dato il lavoro, dice, ma il lavoro non deve sostituire la vita di tutti i giorni. No, speriamo che non basta la legge, che ormai i negozi, spero l'ufficio no, ma i negozi non solo di prima di genere alimentare siano sempre aperti 24 su 24, ci arriveremo, a Marina già c'è qualcosa del genere, no? Cioè significa una vita annullata. Egli ha fatto belle ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ricordati, dice la prima lettura, questo sta dicendo, che chi guida le fila del discorso non sei tu, e non è la tua economia, e non è il tuo conto in banca, ma è Dio.

al mondo giovanile, a parte che sono un'ignoranza disarmante, no? Fanno delle culture generali, in generale, e poi c'è anche quello religioso. Non so se l'avete visto mai, questo signore che gira e fa delle domande al mondo palermitano. A parte che l'ignoranza, perché un ragazzo che non sape cui è Presidente della Repubblica, non sape cui è Meloni, non sa manco la storia, questo è un ragazzo fallito, non so a scuola che cosa gli dicono, no? Ma c'è stato un documentario, c'è stata una domanda, e gli dissero: ma chi è Gesù? Una domanda tipo do Vangelo. Uno gli ha detto: ma Gesù, è avanti Cristo o dopo Cristo? Chi lui ci dice: ma tu ci sei andato al catechismo? Dice: a suo tempo sì. Mo Parrino era cretino forse, magari catechiste. Cioè, se voi oggi fareste la domanda alle persone: chi è Gesù Cristo? Risposta dell'epoca, risposta di oggi. A Gesù gli hanno detto garbatamente: a te, di te non ce ne frega nessuno, perché lo qualificano a delle persone morte, alcuni Elia, alcuni Geremia, alcuni Giovanni, tutta gente morta. Se noi oggi dicessimo che è Gesù, innanzitutto la generazione attuale direbbe una cosa: io lo bestemmio ma non lo conosco. Cioè, ma possibile in qualsiasi cosa, magari un grande fratello, un canale 5, una parola e ci bestemmi, ma insomma, anche gli anziani. Quindi la prima cosa potrebbero dire: noi lo bestemmiamo ma non lo conosciamo. Ma cretino, se lo bestemmi per chi c'è, se non lo conosci, non ci parlare, no? E voglia. Allora, quindi immaginatevi oggi. Per carità, non metto una toppa dove non si deve mettere, anche dalla mia parte facciamo acqua in tante cose, ma la società vuole una scusa, perché il buon comportamento, non l'ho detta manco un prete, dovrebbe, ma se non lo fa non ti giustifica, perché noi crediamo a Gesù Cristo. Oggi, se noi dicessimo che è Gesù, la fascia che va, ma quando esce un catechismo, perché poi c'hanno la congiuntivite catechistica, cioè significa come finisce il catechismo, ci viene la lebbra, perché se entrano in chiesa ci vengono i bobboni, la peste bobbonica, quindi non entrano più. E tre, quattro, che io faccio documenti, anche oggi faccio documenti, da ridere o da piangere, io penso più da piangere, faccio documenti di bambini che ho battezzato 8 anni fa, 8, fino ad ora, poc'anzi. Da giorno del battesimo a oggi non l'ha visto né idi, né i genitori, né i padrini, né per vive, manco per morte. Dico: ma come andate? C'è tutto a posto? Ma siete vivi? Veggete, respirate? Pensavo che siete diventati musulmani, buddisti, induisti, niente. No, dice: padre, siamo qua. E avete Erika, fa su documenti inutili, ma comunque. Un pochino di carta non costa niente, no? Perché ora si debbono scrivere al catechismo. Io Parrino cosa vuole? L'attestato. Dico: ma da quando non vai in chiesa? Padre, non lo so, tu rico io, del giorno del battesimo di tuo figlio. Forse sotto YouTube buono pa' Domenica delle Palme. E se poi è morto qualcuno della famiglia, che fa, non ci vai?

0: come otturavante.
1: Ma a parte questo, figliolo signore, sì padre, ma io lo sto scrivendo al catechismo, e perché? Ma perché?
0: Veramente dovremmo fare una domanda alla base.
1: Se tu sei comunato ora così, ma che battezzi? No.
0: Oggi una persona dice, padre, io non posso battezzare, per me. Maria dice che sono contento.
1: Dice, padre, ma sta scherzando?
0: No! Avevo un auto scritto nel registro che non ce ne frega a nessuno. E noi siamo dei burocrati. E avete gonna che fa su documenti. Senza parlare di idoneità, sti idoneità, signore, liberaci. Questo è un male incurabile, spero che subito. Chi dica gente, io lo racconto con grande mia gioia. Viene uno, dice, senta padre, me la fa l'idoneità.
1: Dice, ma dove abiti? In via Galileo. Dice, se sei mio? Dice, sì. No, dice, lei non mi conosce perché sono nuovo. Lei è nuovo.
0: Io sono nuovo.
1: Dice, sì. Ma che è venuto l'altro ieri, veramente avere cianne che sogno qua, però vabbè, niente. Ci si vieni con me.
0: Sapete che noi abbiamo tutti i morti, ma che i preti muoiono, lo sapevate, sì? Anche i parroci muoiono. Non è che morono sulla gente, ma anche noi. Solo che noi ne mettono i fotografie, io ti bottega a casa esco, vedo tutte queste belle gente fratica, sono tutte morte. Mischin, c'hanno uno, anzi due.
1: Disse, scusami, da quando tu non vieni qua? Disse, Cristo? No, dice, no, padre Giuseppe.
0: Padre Giuseppe sta... Allora, no, anzi, disse, Cristo conosce?
1: No, dice, ma questo chi è? Disse, Cristo è quello che è venuto prima di me. E quando stessi 7 anni? Lei da quando? 10? E siamo arrivati a 17? Sposta ancora, disse, questo lo sai chi è? No, dice, chi è questo? Ci sei quello che è venuto prima di me, prima di questo, e questo è rimasto 20 anni. 20 anni! Facemi i conti, 20, 10 e 17, quanto fanno? Dice, 37.
0: Bravo. 37, 47, 49.
1: Dice, ma padre, com'è? Tu sei fermo alla prima comunione.
0: Tu rico io,
1: ovvero chi sto cane.
0: Maria lui è! Ma io che è morto e mangiato re verme, ci rissi, aveva 40 anni, parciciavola, se per qualcuno se lo conosce. Io che è morto, che magari la fotografia si sbattiva.
1: Sì, padre, ma sa, non ho avuto tempo, non ti preoccupare, io gli do niente alla faccia.
0: Però ricorda, i parrini del di dietro si prendono, Gesù Cristo no. Voi gli do niente, pigliate il, qual è il problema? Qual è il tuo problema? Immaginatevi, non è un problema di preti, suore, parrini, vice, lasciamo le star, tutte queste bagianate. Non ce ne frega niente, né di Gesù Cristo, né di niente. Dice, che cosa dobbiamo fare? Forse noi cristiani dovremmo essere più cristiani? Forse i preti dobbiamo essere più preti? Forse. Che il Signore ci dia la grazia, sapete? Certe volte uno si rammare, però poi in ultima analisi mi faccio delle belle risate, che mi sento magari contento, perché il Signore dice, tu, a me, a tutti, tu fai il tuo dovere, non ti interessa. Con chi prende in giro me, me la vedo io.
2: Giusto. Chiediamo al Signore che capire che il Signore ci vuole bene, che tante volte pensiamo che è solo un dovere, ma che ci mettiamo all'impiedi. Quando Gesù chiese ai discepoli di esprimere un loro giudizio sulla sua persona, solo Pietro rispose. Ora noi vogliamo tutti insieme professare la nostra fede in Lui, elevando nel Suo nome e per i Suoi meriti la nostra preghiera.
3: Diciamo insieme: santifica il tuo popolo, Signore.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
3: L'attività dell'uomo sulla terra è varia e alterna. Solo la Signoria di Cristo sta alta e immutabile, perché la sappiamo cogliere e onorare nelle nostre quotidiane fatiche. Preghiamo,
2: santifica il tuo popolo, Signore.
3: Capire completamente l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine è impossibile, perché ci lasciamo guidare momento per momento dalla sua provvidenza, che tutto sa e tutto può. Preghiamo,
2: santifica il tuo popolo, Signore.
3: Perché ogni credente sia incoraggiato a seguire Gesù sulla via della croce che conduce alla gloria, preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. La nostra condotta sia senza macchia, perché tutta la nostra persona proclami la divinità di Cristo a salvezza del mondo, preghiamo.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
3: Il Signore non tolga i nostri morti dal libro della vita, ma conceda loro un posto accanto a Lui nella Gerusalemme celeste, preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore.
2: In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti. Rita Schininà, nel secondo anno della sua morte, e per Emanuele Bocchieri, e poi, secondo l'intenzione dell'offerente, preghiamo.
3: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: O Salvatore Gesù, fu la tua preghiera ad ottenere a Pietro la grazia di professare la tua divinità con prontezza e decisione. Crea ora anche noi un cuore di autentici discepoli e di fieri testimoni del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza e doni eterni, dei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria, per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Ci benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa. È stato il tema dell'appuntamento organizzato dalla consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Ragusa, che si è svolto venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Saro di Grandi della sede dell'Avis provinciale di Ragusa. Sono stata presente all'iniziativa e ho intervistato Giuseppe Chiara, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania e presidente del Movimento per la Vita di Catania. Ascoltiamolo.
2: Ben trovato.
3: Grazie.
2: Nel dibattito odierno si apre spesso una tensione quando si parla di fine vita tra libertà individuale e valore assoluto della vita. Vorrei fare riferimento a due articoli della Costituzione. Uno, l'articolo 32, che sancisce il principio della libertà e di cura, e l'altro l'articolo 2, che invece è dedicato al dovere inderogabile di solidarietà e tutela della vita. Da un punto di vista giuridico, cosa dovrebbe significare considerare questa tensione e in un certo senso anche cercarla di risolvere?
3: Evidentemente il testo costituzionale ci offre alcune indicazioni molto forti. La tutela della salute è qualificata come diritto inviolabile. La salute è l'unico diritto che viene qualificato dalla Costituzione come inviolabile e quindi sostanzialmente si colloca all'interno di quella categoria di diritti che la nostra Costituzione individua già nel suo esordio, all'articolo 2 appunto, e come elementi qualificanti della nostra Repubblica. E tuttavia, a volte, soprattutto con l'incedere dello sviluppo tecnologico, alcuni profili di questi diritti, direi più che altro alcuni elementi e istanze, alcuni interessi, alcune dimensioni legati a desideri, sono entrati in conflitto con elementi fondamentali. Penso soprattutto appunto al desiderio di poter autodeterminarsi, di poter decidere della propria esistenza e perfino di poter decidere del proprio exitus, della propria morte. Ecco, in questo senso anche nella giurisprudenza costituzionale abbiamo assistito a tentativi di ricomposizione fra istanze spesso molto distanti, istanze contrapposte, e però non mi sento di poter dire che si sia pervenuti ad una chiara affermazione di un diritto assoluto ad autodeterminarsi fino a decidere in ordine alla propria morte. In altre parole, di un vero e proprio diritto a morire. La Corte Costituzionale ha introdotto una causa di non punibilità in relazione al reato di aiuto al suicidio, ma a mio sommesso avviso non è mai pervenuta all'affermazione di un vero e proprio diritto a morire.
2: Quali sono a suo avviso i punti critici più rilevanti del disegno attuale di legge sulle disposizioni in materia di morte medicalmente assistita?
3: Va detto che in questo momento in Parlamento sono presenti vari disegni di legge che esprimono orientamenti politici diversi. Nello scorso mese di fine giugno-luglio la maggioranza si è espressa per rinviare un disegno di legge che si trovava in uno stato già molto avanzato all'esame delle commissioni e quindi sostanzialmente è stato un po' azzerato il lungo lavoro che si era fatto nei mesi precedenti. E quindi non voglio dire che ci troviamo all'anno zero, ma sicuramente si tratta di, diciamo, trovare di nuovo una quadra rispetto a una situazione che è involuta, ha subito un'involuzione negli ultimi tempi. Fondamentalmente le linee di pensiero sono due. Da una parte c'è chi sostiene che con la sentenza della Corte Costituzionale, la 242 del 19, e soprattutto con alcune successive, si sia affermato un vero e proprio diritto ad accedere al suicidio assistito e quindi la pubblica amministrazione avrebbe un vero e proprio dovere di intervenire in questo senso offrendo tutti i mezzi per realizzare questo diritto. Dall'altra parte invece c'è chi ritiene che l'amministrazione si debba limitare ad accertare la sussistenza delle condizioni individuate dalla stessa stessa Corte Costituzionale nella già citata 242 è semplicemente realizzare un'attività di accertamento, lasciando poi però tutta la fase successiva di vera e propria realizzazione dell'intento suicidario all'autonomia individuale.
2: Il Parlamento non è ancora giunto all'approvazione di una legge organica, come ha detto anche lei, sul fine vita, e il vuoto legislativo continua ad essere colmato principalmente dalla giurisprudenza costituzionale e da iniziative regionali. È necessaria una cornice normativa nazionale chiara e uniforme. Cosa si aspetta, cosa si augura?
3: Su questo punto c'è un dibattito molto acceso, perché ci sono i sostenitori della legge e coloro che invece ritengono che la legge possa in qualche modo costituire un vulnus ancora più grave alla tutela della vita. Allora, in questo momento effettivamente alcune regioni si stanno muovendo in ordine sparso ed hanno già approvato alcune leggi che disciplinano il procedimento, ma le condizioni per realizzare delle condizioni uniformi e in qualche modo anche individuare una soglia di tutela minima uniforme, occorrerebbe una legge. È anche vero però che una volta introdotta questa legge si fisserebbero delle condizioni in presenza delle quali probabilmente un soggetto potrà richiedere l'accesso al suicidio assistito come vero e proprio diritto. Quindi l'intervento legislativo in qualche modo costituirebbe una deroga ufficiale sancita dal legislatore rispetto al principio della inviolabilità del diritto alla vita. Ecco, c'è questa sorta di double face, no? Di questa doppia dimensione: da una parte la possibilità di individuare standard uniformi di tutela, dall'altra parte però anche inevitabilmente una disciplina in questo senso arrecherebbe un vulnus al principio di inviolabilità del diritto alla vita. E quindi la migliore legge avrebbe comunque un impatto sull'opinione pubblica, sull'idea, sull'approccio anche culturale della comunità nei confronti del tema della vita.
1: Ho intervistato anche la dottoressa Antonella Vian. Ascoltiamola. Sono in compagnia della dottoressa Antonella Vian, specialista in odontostomatologia, che ha seguito da vicino il caso e la vicenda di Eluana Englaro. Come è iniziato il tutto, dottoressa?
4: Il tutto è iniziato come se fosse stato un sogno. Ho ricevuto questa bella informazione e visione che mi ha portato a informarmi di Eluana. Sono riuscita, con tantissima difficoltà che voi neanche potete immaginare, ad arrivare al papà di Eluana, chiamarlo, contattarlo, mettermi d'accordo e trovarci. Lui poi, di sua spontanea volontà, dopo un pranzo passato insieme, mi ha portato a vedere sua figlia Eluana, e lì è successo tutto quello che doveva fermare la sentenza di morte per Eluana Englaro.
2: E ora infatti raccontiamo cosa intende quando dice tutto quello che doveva fermare. Lei infatti ha sempre sostenuto che Eluana voleva vivere e non è stata rispettata la sua volontà e che non si trovava in uno stato di totale incoscienza. Ci spieghi un po' meglio?
4: Prima di tutto il grande inganno è stato quello di far vedere sempre la sala di rianimazione, far credere a Eluana Englaro attaccata a respiratori, cosa che è falsissima, lei respirava da sola. Solo il primo mese è stata attaccata ai respiratori, quando il professore gli ha staccato i respiratori, lei ha iniziato a respirare da sola, quindi un solo mese è stata. Successivamente, quando ero presente lì davanti al letto di Eluana, è successo che ha avuto un attacco di panico enorme mentre dicevano che lei preferiva morire piuttosto che rimanere in questo stato. Io ho proposto davanti al letto di Eluana una nuova ricerca scientifica. Il papà ha negato dicendo che avevano fatto tutto, cosa che non è vero per niente, glielo confermo. Non hanno fatto la ricerca scientifica internazionale neppure, che era obbligatoria per dare l'ok alla sentenza, ma la cosa più importante era che lei doveva dimostrare che aveva contatti con l'esterno, col mondo, ma ancora più importante era il secondo punto della corte che dava il permesso al distacco del sondino, che è la volontà di Eluana, cosa che lei ha smentito in un secondo, avendo un attacco di panico potente, quando ha sentito il papà e la suora che dicevano che non c'era più niente da fare, lei era destinata a morire. Quando una che sembra non capire nulla, e invece ha girato la testa quando siamo entrati, apriva gli occhi che li aveva chiusi, cioè tanti segni che io avevo già intuito che c'erano, e non aveva respiratori che la gente deve mettersi nella testa, non aveva nessun respiratore e non era in sala di rianimazione. Cosa che invece ha fatto capire a tutti, che hanno ingannato tutti. Ma la cosa importante è che quando ho sentito che lei era destinata a morire, ed è iniziato con un attacco di panico così violento che io ho detto all'asma. Escono i due e non tornano più però. Non sono usciti a prendere un farmaco che potrebbe essere un antiasmatico, eccetera, ventolina, cortisonico, eccetera. No, se ne sono andati proprio. E io sono rimasta lì, vedendo questa povera ragazza che tanto ansimava, tanto respirava con fatica, ma disperata, perché capisci la differenza tra un asma e un respiro affannoso suo potente. Bene, lei si è calmata al momento che io mi sono presentata, che non mi conosceva, dicendogli prima di tutto che era una dottoressa. E seconda cosa, che facevo di tutto per aiutarla, perché lei mi ha sentito precedenza che dicevo che io proponevo una ricerca scientifica per aiutarla a venire fuori dal suo stato. Quindi lei era speranziosa, lei che sentiva tutto e capiva tutto, perché io non sono l'unica che do questo esempio qua potentissimo. Lì si parlava della sua vita. Quindi lei ha reagito nel momento che ha capito che non c'era più niente da fare per lei. Anche sull'ambulanza. L'ambulanza lei l'ha passata in un viaggio terribile. Perché ha sentito e ha capito, purtroppo detto da me lì a Lecco, che la stavano portando a morire, l'avrebbero uccisa. L'hanno fatto vedere anche nel film, la bella addormentata, che si sente la mia voce, che ci prendono in giro naturalmente, perché io ho sostenuto urlandole, perché capivo che lei sicuramente avrebbe reagito. E così è stato. E Luana ha reagito tutto il viaggio sull'ambulanza, tanto che ne stava per morire. Ma l'ha detto il medico curante, quello che era sull'ambulanza, che è stato un viaggio devastante anche per lui, in quanto Eluana stava per morire da quanto stava reagendo, tanto da sputarne il sondino nasogastrico. Ma vi rendete conto della gravità? Che queste cose non sono state dette? E quando poi è morta il 9 febbraio, cos'è stato detto a Udine? In contemporanea, quando dicevano in televisione che Eluana è forte e durerà per 15 giorni almeno, muore. Quel giorno lì sono andata io a fare la denuncia in questura, che mi hanno detto di andare, dei giornalisti mi hanno detto vada, depositi la sua che è molto importante, e sono andata e mi hanno detto stia tranquilla, è già tutto deciso.
1: Il caso di Eluana resta emblematico e fortemente ancora oggi dibattuto. Sicuramente dovremmo prendere in considerazione diversi aspetti umani, scientifici, per analizzare meglio e capire la vicenda.
4: Beh certo, come ho detto, la sentenza stessa diceva che bisognava applicare tutta la ricerca scientifica e anche internazionale, e non è stata applicata. E poi la volontà, che è fondamentale anche oggi, però la volontà devono rispettare noi medici, che noi abbiamo giurato col giuramento di Ippocrate che non possiamo uccidere. Quindi non possono con una legge obbligarci ad uccidere una persona anche se questa ce lo comanda. Infatti il testamento biologico si basa proprio su questo. No, mi dispiace, ma io, la mia religione e la mia umanità non mi devono imporre di dover uccidere te che me lo ordini. Questo è il testamento biologico. Il suicidio assistito non è altro che un altro inganno per dover uccidere una persona che non ha amore, non ha nessuno. Magari io rimango da sola, non c'ho nessuno intorno che mi vuole bene, è ovvio che soffro, voglio farla finita. No, se tu hai amore, ti ama qualcuno, viene lì a farti le coccole, ti vuole bene, fai capire che cambi idea. E non deve essere il medico che spinge per queste cose, non può essere un medico che è portato a tutt'altro arrivare a tanto, come quelli che fanno l'aborto, non possono, sarebbero da condannare tutti, ma stiamo scherzando? Se adesso mi mettono dentro il suicidio assistito perché io medico sono obbligata come testamento biologico ad ucciderti, allora cosa serve? Aver studiato, scusa, ci sono mille alternative, al di là che io sono cristiana quindi decide Dio. Per carità, io posso essere la prima a dire sto soffrendo, eccetera. Però se c'è qualcuno intorno che mi ama e vuole la mia vita, ti passa la voglia, il desiderio.
1: Questa vicenda ha inciso profondamente nella sua vita professionale, ma anche privata. Lei da anni conduce una battaglia instancabile per il diritto e la tutela della vita, girando anche tutta l'Italia. Guidata sia dai principi della sua professione, che vive come missione profonda, ma anche da una grande fede. Girando l'Italia, incontrando la gente, facendo riferimento al dibattito sul fine vita, che cosa la preoccupa di più, che cosa la spaventa?
4: Innanzitutto mi complimento con lei, che sa tante cose, non so chi gliela ha dette, insomma mi fa piacere. Poi rispondo a questa domanda dicendole che io rimango delusa e allibita che quando escono dalla chiesa le persone che sono appena andate a messa la domenica, escono, che vedono me col cartellone no testamento biologico e quello che c'è scritto, che mi vengono addosso, inveiscono contro di me. quando ti trovo magari il classico musulmano che si mette lì a fare la predica a tutti dicendo la vita è di Dio ed è Dio il padrone a portarcela via. Quindi capisce la differenza? Il cristiano che dovrebbe essere cristiano esce dalla messa e inveisce contro di me che io dico no al testamento biologico. Guardate che il testamento biologico è il contrario del testamento che ci ha lasciato Gesù Cristo. Ma non perché voglio esaltare il musulmano, perché il musulmano ragiona meglio secondo Dio. Il cristiano che dovrebbe ragionare ancora di più perché lui ci ha dato la vita facendosi mettere in croce, noi non abbiamo ancora capito questa cosa eclatante che Dio ci ha dato la Santa Eucaristia prima di morire, cioè il cibo di vita, e poi si è fatto mettere in croce dicendo io mi metto in croce e muoio per voi, quindi voi vi salvo perché vi do l'Eucaristia e io muoio per voi.
1: Grazie. E infine Don Vincenzo Guastella, presbitero della diocesi di Ragusa e teologo moralista. Ascoltiamolo.
2: Don Vincenzo, cosa dovrebbe significare recuperare il legame di responsabilità collettiva per la tutela della vita?
5: La vita è il bene sommo, assoluto, della persona ed è un bene che non deve essere vissuto solamente dall'individuo, ma è un bene, ecco, che appartiene anche alla collettività, quindi al bene comune, alla società, alla civiltà umana e cristiana. E quindi riscoprire la bellezza di questo bene, di questo valore assoluto, significa veramente farsi prossimo dell'altro. Questo lo dice molto bene la Samaritanus Bonus, riprendendo la parabola di Gesù sul buon samaritano. Prendersi cura dell'altro non significa solamente assisterlo medicalmente, ma prendersi cura dell'altro significa proprio farsi prossimo. Avere quella sana compassione, quella compassione di Cristo, che significa proprio patire con quella persona, cioè avere gli stessi sentimenti. Allora, se la società umana, civile, se la società cristiana riscopre questo valore, riscopre veramente il senso pieno e vero originario dell'essere esseri umani. E quindi abbiamo una grande responsabilità, ma soprattutto anche un'opportunità per poter rimetterci in gioco, per poter valorizzare quello che già esiste e che è buono, e anche proporre nuove alternative a tutela della vita, soprattutto della vita dei più fragili, di coloro che affrontano una malattia, di coloro che non riescono tante volte ad affrontare da soli. Papa Francesco faceva riferimento alla cultura dello scarto. Lo scarto non è ciò che non funziona, no? Come tante volte possiamo pensare, essendo stati anche abituati negli ultimi anni a buttare tutto quello che non è più utile. Lo scarto di cui fa riferimento Papa Francesco è proprio la vita degli ultimi, dei più fragili, riscoprire che quelle persone sono invece un bene prezioso della nostra società e della nostra anche comunità, e prenderci cura. La civiltà nasce e si sviluppa quando riusciamo a prenderci cura dei più fragili, dei più deboli.
1: Vi ringraziamo per averci seguito. Un caro saluto da Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
6: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

cose che non trovo ma che ritroverò. Sulle porte che ho già chiuso ma per te riaprirò. Negli accordi che non suono ma per

0: Che bella vita.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: È venerdì 25 settembre.
3: Sono le 20:35.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Francia, che ha visto proprio la nazionale transalpina trionfare nei mondiali del 1998, e oggi ecco, insomma, credo che non si vince un mondiale, però l'atmosfera è veramente ugualmente festosa, ecco, non si solleva una Coppa del Mondo ma arriva un Papa e l'entusiasmo è veramente palpabile e direi equivalente.
2: Ecco, tanto entusiasmo, abbiamo visto anche un po' di immagini che ci avete proposto proprio dallo stadio, tanto entusiasmo, si diceva, abbiamo visto anche tante bandiere diverse all'interno dello stadio, come hai detto Edoardo, siamo abituati a vedere delle squadre di calcio all'interno di uno stadio, per cui sì, già bandiere nazionali differenti, ecco, questo è riproposto però anche oggi con la visita di Papa Leone.
1: Sì, sì, sì, e poi è un po' anche la particolarità della Francia, questa multietnicità che è la forza di questo paese, e ecco, è bello anche vedere rappresentanti di altre religioni, non soltanto cristiani, questo a simboleggiare proprio come il messaggio di unità che Papa Leone XIV cerca di ispirare dall'inizio del suo pontificato sta portando i suoi frutti, ecco, perché è veramente bello, ecco, vedere ovviamente tanti giovani, ma vedere anche tante, appunto, giovani non cristiani, ecco, magari con i copricapi o gli abiti tipici delle loro confessioni, veramente una testimonianza di unità viva, palpabile e veramente entusiasmante.
3: Edoardo, sorrido perché parli dei giovani, ma possiamo rivelare a chi è all'ascolto che sei uno dei giornalisti più giovani della nostra testata. Allora ti chiedo una domanda, se vogliamo più intima, che va a toccare delle corde sicuramente più private, togliendo le vesti di giornalista e indossando appunto quelle di giovane tra i giovani stasera, qual è stata la prima emozione entrando allo stadio? Prova a portarci proprio dentro allo stadio.
1: Allora, io spero giovane, ecco, insomma, ti ringrazio Andrea. Devo dire che anche da appassionato di calcio, lo avrete capito, dato che insomma sono subito andato su quello, devo dire che passare, ecco, per il tunnel che appunto porta al campo, che percorrono i giocatori, e poi ecco venire trasportati in questo boato di persone che cantano, ecco, e cantano poi in fondo una fede, ecco, chiaramente nel calcio si parla di una fede laica, ecco, mi viene da dire profana, qua si parla di una fede sacra, ecco, quindi ovviamente mille volte più importante. Però veramente, ecco, la sensazione di essere al centro di qualcosa di importante e in mezzo a persone che condividono la stessa emozione, lo stesso credo. Questo credo che sia veramente qualcosa di unico, di impagabile, molto simile alle GMG, al Giubileo dei Giovani dell'anno scorso. Veramente, ecco, qua si tocca con mano, come dicevo prima, l'unità, è vero, ma anche la fede, non soltanto parole belle, per carità, ma fatti, ecco, qua c'è proprio la fede palpabile, direi.
3: Grazie Edoardo, buon lavoro e un saluto a tutte le colleghe e i colleghi che sono con te, a risentirci.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Ringrazio, a proposito di colleghe e colleghi, tra gli altri anche il tecnico del suono che si trova a Parigi, Patrizio Ciprari. Mi permette questo poi di ringraziare anche e soprattutto colui che ci consente invece di essere assieme questa sera, lo saremo fino a intorno alle 22:30, ovvero Gabriele Di Domenico. Grazie anche a te, Gabriele. Gianmarco.
2: Sì, abbiamo raccontato anche, grazie al collega Edoardo Giribaldi, l'atmosfera che si sta vivendo ora all'interno dello stadio. Come ricordavi tu, come ricordava anche lui, ecco, lo Stade de France, per dare un po' di riferimenti anche geografici, soprattutto strutturali in questo caso, ma anche storici, lo Stade de France è situato nel comune di Saint-Denis, a circa 10 km dal centro di Parigi, con una capienza di 80.000 spettatori, lo stadio più grande di Francia, è uno dei più grandi d'Europa, inaugurato per l'appunto nel 1998 in previsione dell'imminente campionato mondiale di calcio, ospitò la finale del torneo che vide poi la vittoria dei padroni di casa della Francia sul Brasile, se non sbaglio, chiedo anche lumi alla regia in questo caso, il primo mondiale vinto dalla Francia in quel caso, quindi nel 98 un'inaugurazione che portò bene anche confermo. In questo caso alla nazionale francese, oltre alla nazionale di calcio francese ospita anche le partite della nazionale di rugby, eventi di atletica, non ultime le Olimpiadi del 2024 di Parigi, quindi uno stadio simbolo, non appartiene a nessun club di calcio come siamo abituati magari in Italia, lo stadio olimpico di Roma e Lazio, lo Juventus Stadium ad esempio, lo stadio San Siro di Milano con Milan e Inter, in questo caso lo Stade de France appartiene un po' alla nazionale francese in generale, insomma viene utilizzato per gli eventi sportivi grandi, eventi sportivi in Francia.
3: Chissà chi appartiene lo Juventus Stadium, no? Che sì, a volte diciamo, il nome già ci dice molto. Comunque Don Michele Gianola, quel che è certo è che le decine di migliaia di persone che si sono recate stasera allo stadio cercano qualcuno, cercano qualcosa, e forse questa è la domanda che anima poi simili eventi?
4: Penso certamente di sì, perché i giovani che vanno ad ascoltare Santo Padre non fanno soltanto un'esperienza di chiesa, diciamo universale in qualche modo, in questo caso nazionale.

0: dello Spirito del Signore Gesù attraverso le parole del Santo Padre e fare un'esperienza di Chiesa.
1: È un evento importante quello che stiamo per vivere, amiche e amici all'ascolto, anche perché si presenta abbastanza articolato. Dopo le parole infatti di benvenuto del Vescovo di Saint-Denis, parlerà una delegazione di giovani, ancora ci sarà uno spettacolo, vedremo che tipo di spettacolo. Ricordo, adesso siamo in diretta radio, tra poco saremo anche in video cronaca, e poi ci saranno due giovani che faranno altrettante domande al Santo Padre. Tra l'una domanda e ovviamente la risposta e l'altra ci sarà anche un momento di canto. Finalmente il tempo di preghiera, l'introduzione alla preghiera, il canto delle litanie dei santi, ci sarà un momento di raccoglimento davanti alla Santa Tunica e alle reliquie dei santi, e poi la lettura che precederà quello che è il discorso del Papa. Ancora un momento di preghiera, il Salve Regina, la consegna dei doni e da programma intorno alle 22:30 il Papa lascerà lo stadio. Questo quanto ci attende. Intanto le immagini proprio in questo momento, sono le 20:56, ci mostrano il Papa a bordo della papamobile fare il suo ingresso nello stadio, e potete anche sentire grazie alla regia l'ovazione che accompagna l'ingresso della papamobile targata SCV1, e il Papa sorridente cerca anche di sporgersi per quanto possibile dalla vettura per salutare anche coloro che si trovano nella parte più alta delle tribune. Lo ricordiamo, è un grande stadio, 80.000 i posti a sedere, ma vediamo anche tanti giovani nel parterre, un po' come avviene per i concerti, e dunque al centro di quello che è il rettangolo di gioco in piedi, che come sempre capita in simili occasioni, Gianmarco, si muovono poi da una parte all'altra del rettangolo stesso per seguire correndo e con smartphone in mano per immortalare questo momento.
2: Eh sì, vediamo gli spalti dello stadio pieni di persone, tanti giovani per l'appunto che salutano in questo caso Papa Leone, che con la Papa Mobile sta percorrendo il tratto che lo porterà poi al podio, dove ci sarà i vari discorsi, come annunciavi, le domande di alcuni giovani, come spesso capita in queste occasioni, per cui un'occasione, un momento anche di confronto, come spesso capita in questi viaggi, in queste situazioni. Con i giovani ascolteremo quali domande porranno a Papa Leone e quale sarà la risposta del Pontefice.
1: È un volto sorridente quello del Papa, che abbiamo imparato a conoscere già la scorsa estate, poco più di un anno fa, in quel di Tor Vergata, ma penso anche all'incontro in Spagna, sempre con i giovani e anche ad altre occasioni. Davvero non nasconde la sua emozione, del resto provate a immaginare, Don Michele, lo chiedo anche a te, cosa significa entrare in uno stadio dove ti stanno aspettando da ore 80.000 persone.
0: Chissà qual è l'emozione a riguardo, credo che sia sicuramente nel cuore del Santo Padre, possiamo immaginare tanto desiderio di comunicare la presenza del Signore, no? A tutti questi giovani, il desiderio del cuore è tipicamente agostiniano, io immagino che così lo spunto, no? Sarà quello di voler raggiungere, no? Trafiggere il cuore con la parola di ciascuno di questi ragazzi perché possono incontrare il Signore, e questo credo che sia la bellezza, no? Anche di sentirsi avvolti, no? Coinvolti in tutto questo, in tutta questa festa che mostra un grande desiderio, no? Credo che sia la bellezza sempre di questi incontri, quando ti trovi il cuore molto più aperto del solito, anche dentro, in mezzo alle domande, in mezzo alle questioni della vita, però quando ci si trova insieme la fede è fatta per essere condivisa, per cui questa è un'occasione certamente unica.
1: Ci piace sempre raccontare anche attraverso le principali agenzie di stampa internazionali i viaggi apostolici, e allora nel corso della giornata sono stati

0: state decine e decine i lanci di agenzia, ora prendone alcuni laggi, ad esempio oggi pomeriggio intorno alle 18 titolava il Papa: Chiesa sia casa aperta per oppressi ed emarginati, quanto detto dal Papa in quel di Notre Dame. E ancora la Pressa alle 16:26, il Papa: la cultura che si piega all'ideologia diventa propaganda, così Leone parlando all'UNESCO. Sempre dall'UNESCO c'è una La Presse battuta intorno alla stessa ora nel pomeriggio di oggi: il Papa, i potenti trattano la giustizia come fosse una merce, gli innocenti sono uccisi in nome della libertà. Ecco, questi sono alcuni titoli, Don Michele, che però ci mostrano ancora una volta come in qualsivoglia paese si trovi il Vescovo di Roma, simili appelli arrivano poi in ogni parte del mondo.
1: Sì, sono certamente, quando noi parliamo, tutto ciò che ha a fare con la fede, no? Con l'annuncio della parola intercetta indubbiamente le questioni più delicate, più forti, no? Della nostra società, del nostro tempo. Quindi le parole risuonano con forza. Questo credo che sia una caratteristica bella, no? Anche della la possibilità che una parola che viene detta trovi riscontro a tutto il mondo. Questo è la presenza della Chiesa, no? In tutta la nostra terra, in tutto il nostro pianeta si sente, quindi in qualche modo risuona, porta l'annuncio del Vangelo e il desiderio anche di nostro Signore, no? Fino ai confini della terra.
2: Quest'oggi abbiamo assistito, in questo primo giorno di viaggio apostolico in Francia, già ad alcuni appuntamenti importanti: l'incontro con il presidente della Repubblica Francese Macron, l'incontro con le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Ora però Don Michele cambia un po' la platea, incontra i giovani. Ecco, come cambia anche il modo di parlare, di approcciarsi, in questo caso del Papa, di fronte a 80.000 giovani?
1: Adesso lo vogliamo ascoltare. Penso che tutte le volte che si parla ai giovani c'è uno sguardo che si proietta anche molto verso il futuro, no? La presenza dei giovani in questo tempo, nell'oggi della nostra storia, comunque apre alla possibilità di costruire una società anche di domani, no? Per cui si cammina tutti insieme, le diverse generazioni, però parlando ai giovani c'è questo desiderio, no? Di comunicare speranza per il futuro, perché possano essere così pieni di coraggio e appunto non temere, insomma, no? Dare vita a ciò che sarà anche domani.
2: Ieri abbiamo visto il Papa salire proprio sul palco, continuando a salutare, fare cenni al pubblico, allo stadio, allo Stade de France di Saint-Étienne, di Saint-Denis, e ancora i saluti e i sorrisi di Papa Leone. Allora entriamo un po' anche noi all'interno dello Stade de France, andando ad ascoltare un po' la sua atmosfera.

0: 03, un cordiale saluto amiche e amici di Radio Vaticana, a tutti coloro che ci seguono anche in videocronaca sui social, sulla pagina YouTube, quella Facebook, a chi è collegato in radio, alle tante radio collegate per il racconto della veglia di preghiera con i giovani di Papa Leone allo Stadio di Francia, in quel di Saint-Denis, poco distante da Parigi, il più grande stadio francese, vede uno dei momenti più attesi del quinto viaggio apostolico del Vescovo di Roma. Grazie a Gabriele Domenico, il nostro tecnico del suono. Io sono Andrea De Angelis, con me Gianmarco Murroni.
1: Ciao di nuovo Andrea.
0: E chi è in studio con noi, Gianmarco?
1: Salutiamo di nuovo Don Michele Gianola, di nuovo buonasera Don Michele.
2: Buonasera a tutti.
1: C'è raggiunto in studio anche il collega della redazione in lingua francese Jean-Paul Cambà, benvenuto Jean-Paul.
3: Grazie, benvenuto.
1: Che ci darà una mano anche con i discorsi chiaramente in francese di questa serata.
0: E dunque noi ci apprestiamo a vivere un evento che vedrà diversi momenti, tra poco a dare il benvenuto al Papa sarà il Vescovo di Saint-Denis, poi parleranno i giovani, alcuni porranno delle domande al Santo Padre, poi vivremo il momento di preghiera e dunque anche il canto delle litanie dei santi, la lettura biblica, ancora intorno alle 22 il discorso del Papa e poi un ultimo momento di preghiera e il Santo Padre lascerà lo stadio. Ma vediamo Monsignor Guillet prendere il microfono, il coro sta per ultimare il suo canto di benvenuto, l'ovazione delle persone presenti, c'è anche un cartellone, oggi è il mio compleanno e il regalo sei tu, scrive un giovane al Papa.
4: Nous accueillir ce soir au Stade de France, le stade de toute la France.
1: Santo Padre, che gioia accoglierla questa sera allo Stade de France, il più grande stadio del paese, lo stadio della Francia.
4: Voici devant vous 80.000 jeunes de 17 à 35 ans.
1: Ecco davanti a lei, Santo Padre, 78.000 giovani dai 17 ai 35 anni venuti da tutto il paese. Vengono dalle parrocchie, dai movimenti, sono studenti delle superiori, universitari, giovani professionisti, celibi o giovani sposi. Arrivano dalle campagne e dalle città, da tutte le sensibilità che racchiude oggi la Chiesa Cattolica in Francia.
4: Qu'est-ce qui tous les unit? Le Christ.
1: Che cosa hanno in comune?
4: Ce soir, ces jeunes ont soif de vous entendre.
1: Sicuramente interrogativi e dubbi, sì, hanno sete di ascoltarla questa sera. Gli incoraggi, molto spesso hanno in comune anche la gioia di essere cristiani. E il desiderio, pur non essendo sempre facile, di irradiare la loro fede là dove vivono. Benvenuto Santo Padre nella Seine-Saint-Denis.
4: Le département le plus jeune et le plus cosmopolite.
1: Il dipartimento più giovane e più cosmopolita della Francia.
4: Ici en Seine-Saint-Denis, nous avons bien sûr nos fragilités.
1: Qui abbiamo certo le nostre fragilità, ma come vescovo voglio testimoniare il dinamismo di queste comunità cristiane, dove i battezzati sono indubbiamente una minoranza, ma sono animati da un grande desiderio di vivere la loro fede, lanciando ponti fraterni. Costruendo la pace. Questa sera molti sono venuti a incontrarla allo Stade de France invitando i loro amici ebrei, musulmani, induisti, con i quali vivono quotidianamente.
4: Bienvenue, très Saint-Père, dans la ville de Saint-Denis.
1: Benvenuto a Saint-Denis, proprio accanto a questa basilica così importante per la storia della Francia.
4: Les rois et les reines de France autour des Saint-Denis rustique et Eleutère.
1: Dove riposano i santi Dionigi, Rustico ed Eleuterio.
4: Par votre prédécesseur, le pape Fabien, Denis et ses compagnons furent au IIIe siècle l'an 250, les évangélisateurs de notre région parisienne, près de la basilique, tout près d'ici, à l'ombre de cette grande flèche que l'on remonte aujourd'hui et qui dans 4 ans indiquera le ciel.
1: Vicino alla basilica, all'ombra di questa grande guglia che oggi si sta ricostruendo e che tra 4 anni punterà verso il cielo, vogliamo ancora e ancora ricevere la vita di Dio. Santo Padre, con la sua parola, la sua preghiera, la sua presenza, rafforza questi giovani di Francia, rafforza tutta la nostra Chiesa.
4: À tous ceux qui ce soir sont unis à nous, que nous soyons au Stade de France ou devant nos écrans.
1: Ci troviamo allo Stade de France, davanti ai nostri schermi. Lei fortifica la nostra fede.
4: Particulièrement,
1: e in particolare quella dei nostri catecumeni, sempre più numerosi.
4: Encouragez-nous tous à être des disciples et des missionnaires pour que le monde ait la vie.
1: Ci incoraggi a essere discepoli e apostoli, testimoni della fede per questo mondo e per la Francia. Benvenuto Santo Padre allo Stade de France, benvenuto in mezzo ai giovani di Francia.
0: Che ci troviamo allo stadio davanti ai nostri schermi, lei fortifica la nostra fede. Quando diciamo essere confermati nella fede, il Papa si reca nei paesi per confermare nella fede, Don Michele, ecco, è stato espresso bene dal Vescovo.
2: Assolutamente, sì, questi giovani che sono alla ricerca, certamente, abbiamo ascoltato dalle parole del Vescovo, desiderio di essere confermati e rinnovati nella fede.
5: Très saint père.
0: E ora parlano alcuni giovani, Santo Padre, a nome di tutti i giovani di Francia, di quelli riuniti così numerosi in questo stadio e di quelli che questa sera non hanno potuto unirsi a noi. La ringraziamo per essere venuto a incontrarci, sia il benvenuto tra noi in Francia, in particolare questa sera nella Saint-Saint-Denis, un territorio giovane, variegato e pieno di speranze. Davanti a lei ci sono decine di migliaia di giovani venuti da tutta la Francia. Hanno storie, percorsi, forze e fragilità diverse, ma sono accomunati dallo stesso desiderio, dalle stesse aspirazioni. Scegliere la vita, camminare sulle orme di Cristo e rispondere alla sua chiamata. Vediamo oggi un autentico desiderio di Dio, una sete di fede, una ricerca di Cristo che nasce nel cuore di numerosi giovani, molti dei quali stanno scoprendo la fede. Dobbiamo però confrontarci con le incertezze generate dalle guerre che imperversano nel mondo, con tutte le divisioni della nostra società, le incertezze climatiche, le sfide della tecnologia per il futuro, in particolare per il nostro lavoro. Tutto ciò può portare a un profondo scoraggiamento, eppure la nostra gioventù non rinuncia. Si impegna, cerca di dare un senso alla propria vita, si mette al servizio dei più fragili. Santo Padre, siamo felici di vivere questa veglia con lei stasera. Abbiamo bisogno della sua parola, del suo insegnamento, del suo sguardo di padre per incoraggiarci nei nostri cammini di vita e di fede. Abbiamo bisogno che ci aiuti a conservare la speranza, a discernere la nostra vocazione, a seguire Cristo con coraggio, gioia e fedeltà. Sulla scia dei numerosi santi che hanno plasmato la storia del nostro paese, che hanno consacrato la loro vita a Dio al servizio dei loro fratelli, anche la nostra gioventù vuole diventare una generazione di testimoni, una generazione che osa credere, amare e servire. È questo il significato di ciò che ora le viene presentato. E adesso assisteremo, lo dico per chi ci segue in video, ma anche per chi ci sta ascoltando in radio, ad una evocazione dei santi e delle sante di Francia in 10 diversi quadri. Una presentazione sotto forma di spettacolo. Ogni quadro sarà accompagnato da interrogativi, domande, dubbi o testimonianze dei giovani di oggi in relazione ai santi di volta in volta evocati. Dunque apprestiamoci a vivere questo momento certamente originale, suggestivo, che fa parte di questa veglia di preghiera per chi lo farà attraverso le immagini, ma anche per chi attraverso la musica, le parole, questa speciale, potremmo definirla, presentazione appunto sotto forma di spettacolo dei santi anche in radio. Entriamo dunque nello stadio di Saint-Denis.
5: Vers l'an 44 après Jésus-Christ, sur les rives de la Méditerranée, une frêle barque de bois embrasse la côte. Deux disciples du Christ foulent pour la première fois cette terre qui deviendra la Provence. Lazare et Marie-Madeleine. Des calanques de la côte aux falaises de la Sainte-Baume, leur passage gravera dans la pierre, dans les cœurs et dans la mémoire des hommes. La toute première page de l'histoire chrétienne de la France.
6: Voici le cri de toute ma vie. Le Christ t'appelle par ton nom. Personne n'est trop abîmé pour être aimé.
7: Pourquoi choisir de suivre le Christ ?

0: abbiamo visto una imbarcazione, adesso vediamo invece una biga con dei cavalli. La prima chiesa con i santi delle origini, Maria Maddalena, Lazzaro, Marta, Saturnino e Blandina. E poi ancora la rivoluzione della croce con San Dionigi e San Martino. Sono momenti anche di vero spettacolo quelli a cui stiamo assistendo, scenografie ricche, non solo per la presenza di questi cavalli ma anche per delle colonne, ci sono dei costumi, e il Papa osserva con attenzione e sorride compiaciuto. Gianmarco,
1: eh sì, qua vediamo, ecco, proprio ciò che hai descritto prima, Andrea, perché un gruppo di giovani sta proprio rievocando la vita di santi, sante della Francia, in 10 momenti diversi. E quello che ascoltiamo, chiedo anche aiuto in questo caso a Jean-Paul, sono proprio degli interrogativi che riguardano un po' questi momenti che vediamo rappresentati.
2: Sì, si tratta di una scena dell'esperienza della prima comunità cristiana, e quindi come lo abbiamo visto, c'è il re Clovis con il momento del suo battesimo, e quindi è una idea della Francia che è un paese, è una cultura cristiana, e quindi è una chiamata, diciamo, a ritornare a questa chiamata del battesimo, no? E questo che possiamo dire
1: del significato, ecco, sì, di questo momento. Il n'attaquerà pas votre vie.
3: Invoquons ensemble le Seigneur. Avec la foi qui s'installe, mais aussi la vertu d'espérance. Au IVe siècle de notre ère, face à Attila, le fléau de Dieu, se dressent les prières de femmes.
2: Et quindi c'è una situazione qui di intercessione davanti a una situazione di calamità che accade o sta per accadere su il paese, e quindi i cristiani stanno pregando perché il Signore aiuti a fare questa situazione, a vietare questa situazione, e quindi si vede che la Francia, davanti a questi momenti difficili, si è tornata verso la faccia del Signore per ricevere la grazia della protezione. E quindi il re stesso mostra l'esempio diventando cristiano con il suo battesimo. Quindi qui è il punto sul valore battesimale, che mostra una via di pace per tutta una cultura, tutto un popolo. La prière, le travail, Odile, Radgourmet, Bathilde, Éloi, Robert, Albéric, nous sommes les fondateurs. Nos communautés sculptent paysages et cultures, imprégnant l'histoire de France pour les siècles. Je suis Bernard de Clairvaux.
4: Dans un monde qui fait du bruit, nous choisissons le silence. Quand certains bâtissent des palais, nous construisons des monastères. Beaucoup sont en quête de pouvoir. Nous, nous cherchons Dieu. Car une question traverse les siècles et se pose à chacun d'entre nous. À quoi sert ta vie ?
5: Je ne sais pas quoi faire face aux défis de notre monde. Faut-il être puissant pour changer les choses? Pour qu'il y ait plus de justice?
6: Rends justice aux pauvres. Comment...
0: In questo momento è il secondo dei 10 quadri, quello a cui stiamo assistendo, la rivoluzione della croce. Vediamo anche la corona di spine oltre al crocifisso, e saranno già un centinaio le donne e gli uomini che abbiamo visto appunto in queste scene, in questi quadri figuranti. Don Michele va sempre ricordato, secondo me è importante farlo, che dinanzi a simili eventi, in questo caso anche spettacoli, ci sono giorni, settimane, mesi di preparativi e di prove. Quello a cui assistiamo è solo l'ultimo atto.
7: Sì, certamente tutto quello per cui ci si è preparati dietro questi grandi eventi, ma credo che sia sempre anche l'occasione per costruire qualcosa insieme, no? Ogni spettacolo come questo a cui stiamo assistendo è un'operazione di sinergia, di sintonia, di lavoro condiviso, no? Di fatica anche condivisa. E questo ci richiama sempre un po' all'opera che noi abbiamo da compiere. La Chiesa costruisce sempre insieme, no? E vedere queste figure che evocano, no, i primi secoli della Chiesa, della storia, anche della Francia, ci riporta un po' alle radici, come ascoltavamo prima, e ci porta in quella sensazione di un popolo, no, di credenti che così ha creduto, insomma, e ha testimoniato la nostra fede.
0: E tra le sante e i santi che vedremo anche San Vincenzo De Paoli, Santa Giovanna d'Arco, San Francesco di Sales, quest'ultimo patrono dei giornalisti, oltre ad essere il santo che poi ha ispirato San Giovanni Bosco nello scegliere per la sua famiglia il nome appunto di Salesiani. E continua questo spettacolo, vediamo ancora diversi cavalli, oltre alle persone figuranti, e il Papa che continua ad assistere a questo spettacolo, la cui durata probabilmente non sarà neanche breve, vista la portata dello stesso, Gianmarco.
1: Eh sì, come possiamo vedere dalle immagini, è anche un momento imponente. Vediamo la sfilata di cavalli, come si diceva, degli attori, in questo caso vestiti anche con abiti dell'epoca, una vera e propria rappresentazione storica. Io ne approfitto, Andrea, anche per leggere dei messaggi che ci stanno arrivando al 335 1243 722. In particolare un messaggio di un'ascoltatrice che fa riferimento, l'avevamo detto anche noi all'inizio di questa cronaca, però ecco, l'emozione che contraddistingue anche sempre Papa Leone quando ci sono eventi di questo genere, quanta gioia negli occhi dei tanti presenti per Papa Leone, ecco, i quei occhi emanano luce gioiosa e contagiosa, in qualche modo lo vediamo anche da queste immagini, il Papa attento chiaramente a questa rappresentazione, ma soprattutto al significato, al messaggio dell'evento ai tanti giovani, lo abbiamo detto anche all'inizio, ma vediamo anche ora accompagnati dal coro, dalla musica, ecco, un momento molto significativo, ecco.
8: Vincent de Paul, Louise de Marillac, Jean Eudes, Jean-Baptiste de La Salle, Louis-Marie Grignon de Montfort, Germaine de Pibrac.
0: Questo è il quadro della grande carità che state osservando in questi istanti. Seguirà ancora quello della preghiera. Poi, alla fine di questo spettacolo, tutte le sante, i santi, i giovani si ritroveranno ai piedi del palco proprio per testimoniare quella che è la continuità, allora come oggi, e mi verrebbe da dire come domani, in quello che è l'impegno nella sequela di Cristo. Hai fatto bene a sottolineare l'importanza del coro, abbiamo visto anche tante musiciste e musicisti, tra gli altri strumenti il flauto traverso, è davvero tutto ben organizzato per rendere questa veglia un ricordo indelebile, non solo per gli 80.000 presenti, ma anche per tutti coloro, compresi voi che siete in questo momento all'ascolto di Radio Vaticana. Lo ricordiamo, stiamo seguendo la veglia di preghiera con i giovani di Papa Leone allo stadio Saint-Denis. È il quinto viaggio apostolico del Vescovo di Roma, che proseguirà domani sempre nella capitale francese, e in serata l'arrivo a Lourdes, ancora la giornata di domenica a Lourdes e poi infine la tappa significativa a Metz, città di frontiera, città che ha anche subito tante conquiste nella sua storia. Il Papa parlerà a Metz per parlare all'Europa tutta. Dopo questo spettacolo che volge lentamente al termine, avremo il momento in cui due giovani, una ragazza e un ragazzo, porranno altrettante domande al Papa. Ancora un canto e poi inizierà il momento vero e proprio di preghiera, ricordo intorno alle 22 o poco dopo le 22 il discorso di Papa Leone. Torniamo ancora nello stadio.

0: siècle des apparitions. À Paris, rue du Bac en 1830, La Salette en 1846, Lourdes en 1858, Pontmain en 1871, Belvoisin en 1876. Une mère aimante prend soin de ses enfants.
1: Il penultimo quadro, quello di Nostra Madre, tra le altre avrete sentito anche Santa Bernadette, e vediamo diverse statue della Vergine che vengono portate verso il centro dello stadio, per la precisione sono cinque statue che vengono mostrate a tutto lo stadio, e ancora una volta vogliamo sottolineare la bellezza dei costumi che vanno anche a riproporre quelle che sono le varie epoche che si stanno raccontando attraverso questo spettacolo, che vuole parlare, ancora una volta lo ricordiamo, della gioventù francese attraverso quella che è l'evocazione delle sante e dei santi appunto del paese. Ogni quadro viene accompagnato da testimonianze, ma anche da interrogativi, e vengono evocati di volta in volta i santi. Siamo giunti allora all'ultimo quadro, quello della missione. Torniamo ancora, grazie alla nostra regia, all'interno dello stadio, e ci prepariamo al gran finale.
0: Charles de Foucault e la più grande de tous, Thérèse de Lisieux e sa petite voix.
2: Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve.

0: Donne-moi ton amour. Conserve-moi ta grâce. Rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges. Quand le jour s'en couchant sur mon âme aura lui.
1: Allora vediamo la parte finale di questo momento in cui i santi, i giovani si ritrovano, si radunano piano piano ai piedi del palco per testimoniare la continuità dell'impegno nella sequela di Cristo, per cui una sfilata che piano piano si sta avviando proprio ai piedi del palco davanti a Papa Leone.
2: Il 13 dicembre 2025 a Notre-Dame de Paris, les martyrs de l'apostolat, mis à mort par le régime nazi, sont béatifiés. En février 2026, Gabriel Maria Nicolas est à son tour élevé au rang des bienheureux.
3: Di recente Parigi ha ospitato le Olimpiadi e vedere centinaia di persone sfilare tutte assieme ci riporta, anche vista la location di questa sera, Gianmarco, a quella che è un po' l'abitudine che portano con sé i giochi olimpici, ovvero veder sfilare tante atleti e tanti atleti. In fondo magari sono anche coetanei, Don Michele, i protagonisti di stasera, rispetto agli sportivi di due stati fa.
4: Sicuramente, ed è curioso questa lettura che fai, perché noi crediamo che i campioni della fede, no, se così possiamo dire, sono i santi, e questa carrellata che abbiamo visto lungo tutta la storia, no, la cosa che credo che sia emersa in maniera molto evidente è questo fiume di santità che dagli inizi della storia della Francia, appunto attraversando i vari secoli, abbiamo visto le comparse con gli abiti dei diversi momenti, no, della storia, delle diverse epoche, ci ricorda questa santità che accompagna tutta la storia della Chiesa. Campioni che sono amici fondamentalmente, uomini e donne che hanno ascoltato la parola e hanno risposto secondo l'opera, che secondo la loro vocazione, no? L'opera che il Signore ha messo nel loro cuore.
3: Guarda in alto il Papa, così come tutte le altre persone, perché c'è anche spazio per i fuochi d'artificio. Davvero un gran finale di questo spettacolo, che è durato una quindicina di minuti, ma che credo verrà anche magari riproposto e rivisto. Potete farlo anche voi, ovviamente, se ci state seguendo attraverso i nostri canali social o su YouTube, perché merita di essere riassaporato e ha presentato appunto in pochi minuti decine di sante e di santi che hanno scritto la storia della Francia.

0: Possiamo definirlo senza paura di sbagliare un coro da stadio, quello che sentite in questi istanti. Lo ricordiamo ancora una volta per chi si fosse collegato solo adesso: siamo collegati in diretta con lo stadio Saint-Denis per la veglia di preghiera con i giovani.
1: Nous rendons grâce pour votre présence parmi nous ce soir. Et pour ce temps d'échange.
2: Ora una domanda di un giovane, Chloe.
1: Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans.
2: Santo Padre, la ringraziamo per la sua presenza tra noi questa sera e per questo momento di dialogo che ci offre. Mi chiamo Chloé, ho 25 anni e sto completando gli studi in farmacologia. Sono impegnata in un gruppo di giovani cattolici dei quartieri popolari dell'Île-de-France, la Città Céleste.
1: Organizziamo notamment des événements ponctuels.
2: Organizziamo in particolare eventi occasionali come notte di adorazione e di lode che riuniscono numerosi giovani del quartiere desiderosi di vivere e condividere ampiamente la loro fede. Sono impegnata anche nella mia parrocchia, in particolare con i giovani delle scuole superiori. Attraverso questi diversi impegni mi sta a cuore mettere la mia energia e le mie competenze al servizio degli altri, creando un legame tra la fede, i giovani e le realtà vissute quotidianamente nei nostri quartieri.
1: Comme le dit Saint Paul, pour nous vivre c'est le Christ.
2: Come dice San Paolo, per noi vivere è Cristo. Tuttavia la società in cui viviamo si fonda su altri principi e a volte sembra addirittura estranea alla questione di Dio. Desideriamo annunciare Cristo a chi ci circonda con forza e perseveranza, ma anche naturalmente con rispetto e delicatezza nei confronti di coloro che incontriamo. Come possiamo coniugare la forza del nostro slancio missionario con l'autenticità di una vita fraterna con coloro che non condividono la nostra fede?

0: Cesani.
1: Cari amici,
0: la première chose que je voudrais dire est très simple.
1: La prima cosa che vorrei dire è semplice.
0: Merci. Grazie a Dio.
1: Grazie a Dio. Grazie a voi.
0: Merci pour votre courage.
1: Grazie per il vostro
0: Merci
1: coraggio.
0: Per votre présence. Merci
1: per votre la vostra presenza.
0: Vous êtes les saints de France.
1: Voi siete il sangue della Francia. I santi della Francia.
0: Merci Chloé per la domanda.
1: Grazie a
0: la
1: Chloé
0: frase
1: per
0: Saint Paul che tu hai citato.
2: La frase di San Paolo, che hai citato, cara Chloé, non è una semplice affermazione, è una vera e propria sintesi della sua vita. In poche ma decisive parole, egli pronuncia una preghiera di lode, un atto di fede, e indica un cammino di santità fino al martirio. Per me, vivere Cristo. Mentre ripetiamo questa dichiarazione d'amore, cerchiamo di condividere l'esperienza dell'Apostolo. Egli, infatti, ci testimonia che Dio non è mai estraneo alla sua vita, ma anzi gli si fa incontro. Lo chiama a sé, lo trasforma interiormente, lo invia nel mondo. In questa dinamica spirituale siamo coinvolti tutti noi anche oggi. È vero, come tu hai detto, che la società in cui viviamo sembra essere indifferente a Dio. Ma il Signore non è indifferente verso di noi. Ecco ciò che conta, ci dà sempre speranza. Che molti siano estranei alla questione di Dio è in effetti un problema. Ma lo è altrettanto che molti siano estranei alla questione dell'uomo. Quante persone purtroppo si disinteressano del prossimo, vivendo in modo egoistico, oppure offendono i poveri sprecando beni in cose vane. Quanti scartano l'innocente e il malato, pensando che ciascuno valga per ciò che produce. Penso in particolare al tuo impegno nei quartieri popolari dell'Île-de-France con la Cité Céleste. Lì, nella concretezza della vita quotidiana e talvolta delle difficoltà, che la tua fede diventa una testimonianza vibrante di speranza. E l'uomo che si perde dicendo che Dio è morto. Se Dio non è con lui, l'uomo non ha più salvezza e smarrisce il senso dell'esistenza, che si riduce a un vicolo cieco o al nulla. Sperimenta invece l'esatto contrario chi dice: per me vivere è Cristo. In Cristo, infatti, noi sappiamo che Dio non è mai indifferente all'uomo. Mediante Gesù crocifisso e risorto, egli dà la sua stessa vita affinché noi viviamo. Ecco allora il modo di annunciare Cristo che unisce coraggio e rispetto. Annunciarlo come Vangelo di salvezza, come parola di verità e di vita. Questo Vangelo è buona notizia per tutti. Annuncio liberante e regola di vita nuova. Il Vangelo di Gesù, infatti, non porta al conflitto, ma invita sempre al perdono, mentre illumina il dramma della storia, ci educa alla cura fraterna. L'incontro con Cristo apre al dialogo e prepara la pace, perché offre a ogni uomo e ogni donna la promessa più grande che compie ogni desiderio, la promessa della vita eterna. Cara Chloe, cari giovani, l'esperienza religiosa di ogni persona esprime questa ricerca di senso che ispira l'anima umana. In Gesù, Redentore del mondo, Dio si fa trovare parlando agli uomini come ad amici. Egli è la fonte d'acqua viva, la luce nelle tenebre. Nella gioia della fede, dunque, esclamiamo insieme questa sera: per noi vivere è Cristo.
3: Per noi vivere è Cristo. Grazie a Lui, il è possibile.
2: Grazie a Lui possiamo unire lo slancio missionario con l'esperienza di fraternità verso coloro che non credono o che appartengono ad altre tradizioni religiose. Questa fraternità, fatta di ascolto e stima reciproca, trova le sue radici nell'unità della famiglia umana, che lungo la storia ha espresso la dimensione religiosa come caratteristica vitale di ogni popolo. Coltivare un legame fraterno con coloro che non condividono la nostra fede contribuisce dunque alla costruzione della società. Inoltre, può diventare un esercizio di carità e di fede, perché è impossibile testimoniare Cristo senza amare coloro ai quali vogliamo annunciarlo. Un segno incoraggiante di questa fraternità sono gli incontri tra giovani dell'area mediterranea che sono avvenuti in questi ultimi anni. Il messaggio cristiano quindi non è ostacolo alla convivenza fraterna, anzi, la promuove, perché invita liberamente ciascuno ad ascoltare una notizia di pace e di salvezza. Allo stesso modo, la nostra missione non è in contraddizione con il rispetto di altre religioni, perché la Chiesa non rifiuta nulla di quanto in esse si trova di vero e di santo. Così dunque Papa Leone risponde a Chloé. Abbiamo anche per un momento assistito ha un invito del Papa a tutti i giovani a ripetere: per noi vivere è Cristo. Ma adesso dovremo avere un canto prima della seconda domanda, che questa volta porrà un ragazzo. Ascoltiamo il canto.

0: Très Saint-Père, merci de venir nous fortifier dans la
1: domanda
0: foi
1: di François.
0: Et dans notre désir.
1: Santo Padre, grazie per essere venuto a rafforzarci nella fede e nel nostro desiderio di testimoniare il Vangelo.
0: J'ai grandi dans la campagne en Bourgogne.
1: Mi chiamo François. Sono cresciuto nella campagna della Borgogna.
0: Sono attualmente studente in agronomia.
1: E attualmente sono studente di agronomia.
0: J'aime donner mon temps pour la beauté de la liturgie.
1: Mi piace dedicare il mio tempo alla bellezza della liturgia. Sono impegnato al servizio della mia diocesi di Nevers per il pellegrinaggio in mountain bike
0: e
1: per la preparazione di un nuovo pellegrinaggio borgognone. Sono anche capo scout
0: et engagé dans l'aumônerie étudiante de mon
1: impegnato nella pastorale universitaria della mia scuola.
0: Au service des plus fragiles, au service de la paix.
1: Al servizio dei più fragili, al servizio della pace del nostro paese e nel mondo. Al servizio della Chiesa di Cristo. Noi giovani vogliamo impegnarci.
0: Cependant, il est souvent difficile.
1: Tuttavia spesso è difficile capire come orientare la propria vita per donarsi senza riserve, con fedeltà, senza per questo disperdersi né perdere coraggio. Tanto il compito a volte sembra smisurato. L'ansia e l'incertezza spesso rendono fragile l'entusiasmo della nostra giovinezza.
0: Très Saint-Père. Comment discerner où le Seigneur nous
1: come discernere dove il Signore ci aspetta per servire e offrire la nostra vita?

0: Il saluto tra François e Papa Leone è anche un momento di scambio di parole oltre alla stretta di mano e ai sorrisi di entrambi. Adesso ascoltiamo la risposta del Santo Padre.
1: Il y a beaucoup de discute ici.
2: Il y a beaucoup de discute ici.
1: Très bien, benvenuto.
2: Ci sono tanti scouts qui. Molto bene, siete benvenuti.
1: Tout d'abord, je vous remercie, François, vivement pour votre engagement.
0: Anzitutto, vi ringrazio molto per il vostro impegno, per me è una grande gioia vedervi così numerosi, animati dalla volontà di mettervi a servizio della pace, che ci fa crescere come uomini e donne, trasformando le paure in speranza e le lamentele in responsabilità. Oggi questa grande missione è più urgente che mai, perché ci invita a navigare con discernimento nel cuore delle attuali trasformazioni tecnologiche e digitali, senza sminuire la nostra umanità. In particolare, quando ci dedichiamo alla tutela, alla protezione dei più piccoli e dei più deboli, riconosciamo la nostra stessa debolezza, nella quale ci ritroviamo tutti. Questa fragilità propria della vita umana non ci spaventa, ma ci unisce in quanto creature che si scoprono fratelli e sorelle in Cristo. È Lui il primo a donarsi a noi. E il segno vivente di questa grazia è l'Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Da questo sacramento, che sostiene la nostra fede, noi traiamo la forza di donarci a nostra volta al prossimo, imitando la gratuità del Signore Gesù. La ricerca della giustizia e della pace ci obbliga a prendere atto dei conflitti che noi stessi viviamo e a purificare il nostro cuore, impegnandoci al servizio di Dio e degli altri. Le nostre ferite trovano allora consolazione e redenzione. Non esiste fallimento dal quale Dio non possa sollevarci. La sua misericordia è la nostra gioia, eppure voi avete parlato dell'ansia e dell'incertezza come ostacoli al vostro entusiasmo. Sono stati d'animo molto diffusi a causa della precarietà dei progetti sul futuro, della provvisorietà degli affetti, della fragilità delle relazioni. A questi sentimenti se ne aggiungono altri che gravano sulla vostra generazione, come ad esempio l'affaticamento da schermo, l'ansia di fronte ai cambiamenti climatici, la situazione economica, quella internazionale. Sì, bisogna prestare un orecchio attento a questi sentimenti. Invito tutti voi, cari giovani, a mantenere il cuore aperto di fronte alle sofferenze dei vostri compagni. Allo stesso tempo, l'esperienza della fragilità, di tutte le fragilità, diventa per un discepolo di Cristo un'occasione di testimonianza. Chi segue Gesù sulla via del servizio umile e gratuito è liberato dall'angoscia, ritrova un nuovo entusiasmo facendo l'esperienza della gioia e della pace interiori, sentimenti non passeggeri o soggettivi, ma radicati nella certezza della fede di cui rendiamo insieme testimonianza come Chiesa. Sì, insieme noi formiamo la Chiesa, fragile e santa, come vasi di creta che custodiscono un tesoro. Di nuovo San Paolo è a ricordarci che proprio nella debolezza noi siamo forti. Soprattutto nei momenti di difficoltà, Dio sostiene la nostra libertà e ci incoraggia con la sua grazia. Egli ha voluto vivere da uomo affinché noi potessimo vivere con Lui per sempre, come testimoni gioiosi della speranza. Cari amici, è in questa amicizia con Gesù che si realizza il nostro discernimento, una riflessione che si fa invocando lo Spirito Santo. Si tratta di un esercizio costante per camminare in modo ordinato e sicuro. Come discernere bene? In primo luogo ricordate che la parola del Signore è sempre lampada ai nostri passi. Alla luce del Vangelo, la formazione spirituale passa attraverso la preghiera e il servizio, l'adorazione e l'azione. Il silenzio. Quel silenzio così raro e così necessario, lontano dal frastuono mediatico, e infine l'annuncio. Poi guardate all'esempio dei santi. Anche nella persecuzione, questi nostri fratelli e sorelle hanno aperto strade di pace. Sacerdoti appassionati di Cristo, come Saint-Eugène de Massenot, Saint-Jean-Marie Vianney, la mistica bellezza di Saint-Thérèse de Lisieux, Pauline Jaricot, la beata, fervente nella carità e nella missione. Guardate al coraggio dei 50 martiri dell'apostolato, al tempo della Seconda Guerra Mondiale, che hanno servito i loro fratelli fino al sacrificio della vita. Questi santi hanno cambiato la storia, facendo passare molti dalla sofferenza alla speranza, perché hanno cambiato anzitutto il proprio cuore, trasformandolo alla luce della fede. Cari giovani, mentre cercate la vostra vocazione, siate certi che il Signore non vi parla in maniera confusa, ma si rivolge a ciascuno chiamandovi per nome e vi invita a seguirlo perché vi ama. Accogliendo il suo Vangelo con mente limpida e cuore puro, allora comprenderete come Gesù vi chiama a servire. Si tratta sempre di un dono di vita, pieno, fedele, colmo d'amore, per vincere l'ansia e l'incertezza. Abbiate il coraggio di dire una sola parola, semplice e bellissima: grazie, grazie Gesù per il tuo amore.
1: C'est pourquoi maintenant, sans crainte, mais dans la confiance,
0: ecco perché adesso, senza timore ma con fiducia e pieni di gioia,

0: chiamata a seguire Gesù sulla via più stretta del sacerdozio della vita consacrata.
1: Chers amis, l'Église en France, à France a tant besoin de vous.
0: La Chiesa in Francia ha tanto bisogno di voi. Prega per voi. Vi aspetta. Cari amici, non abbiate paura di questa chiamata. Abbiate coraggio, abbiate fiducia in Gesù, che vuole fare di voi suoi amici più vicini. Egli non vi deluderà. Sarà sempre al vostro fianco. La vostra vita sarà meravigliosamente bella e feconda.
1: Per
0: concludere, possiamo riprendere questa preghiera che ci ha consegnato San Giovanni Paolo II. Maestro, tu che ami e rispetti la persona umana, tu che hai condiviso la sofferenza dell'uomo, tu che rischiari il mistero dell'umana esistenza, facci scoprire il senso vero della nostra vita e della nostra vocazione. E adesso un breve canto che conosciamo tutti e poi torniamo in Radio Cronaca.

0: pour vos paroles qui nous montrent que l'Esprit Saint qui a animé tous les saints de France continue à souffler aujourd'hui. Que l'esprit du Christ qui nous rassemble.
1: Cari amici, la nostra veglia ci mostra che la vitalità dei numerosi santi di Francia non si arresta. L'afflato dello Spirito Santo che li ha animati continua ad agire ancora oggi. È Cristo che ha agito in loro e attraverso di loro.
0: La sainte tunique d'Argenteuil.
1: E ora abbiamo la grazia di stringerci attorno alla santa tunica di Argenteuil. Questa reliquia insigne, tunica indossata da Cristo durante la sua passione, ci invita alla fede, ad aderire più saldamente a Cristo Salvatore, che ci ricorda non c'è amore più grande che dare la propria vita per coloro che si amano.
2: Cari amici, questa venerazione
0: è
2: l'invocazione di tutti i santi. Si fa in un momento di silenzio
0: et chacune d'entre nous dans ce stade.
2: Da ciascuno di noi in questo stadium.

Ed ora, dopo il canto delle litanie dei santi che abbiamo voluto farvi sentire in lingua francese, proprio come momento di raccoglimento e di preghiera condiviso con tutte e tutti voi che siete all'ascolto, ci sarà un ulteriore momento di preghiera, o meglio ancora di raccoglimento, davanti proprio alla Santa Tunica e alle reliquie dei santi. E vediamo i primi piani della regia soffermarsi proprio su alcune giovani e giovani che anche talvolta con gli occhi chiusi raccolgono in preghiera. Il Santo Padre, con le mani giunte, prega con lo sguardo rivolto verso il basso, e sono in tanti adesso a sfilare con le immagini dei santi e delle sante. Vediamo anche dei minori inquadrati, dei bambini, abbiamo visto per un attimo, adesso ancora una giovane, e poi le immagini tornano a inquadrare il Papa. Uniamoci in questo momento di raccoglimento e di preghiera.

0: Écoutons la parole de Dieu dans la première
1: lettre. E ora ascoltiamo la lettura biblica.
0: Mais toi, homme de Dieu,
1: ma tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni.
0: E maintenant,
1: davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Celui qui le fera
1: che al tempo stabilito sarà noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto, né può vederlo.
0: A
1: lui onore e potenza per sempre.
0: Amen.
1: Amen.

0: Dans la nuit, la lumière apparaît encore plus éclatante.
1: Nella notte la luce ci appare ancora più eclatante.
2: È così, cari giovani, che abbiamo ascoltato assieme dalle parole di San Paolo. Vogliamo tenerle alte, come fiaccola che rischiara non solo la preghiera di ciascuno, ma tutta la storia della Chiesa. L'Apostolo osserva il suo tempo, la sua epoca, accoglie l'ispirazione divina, cioè lo Spirito Santo che apre sempre prospettive luminose di futuro. Sì, Dio è il Signore della storia e qualsiasi cosa avvenga la conduce verso la salvezza. In Cristo ogni male ha una fine, proprio perché la fine diventa inizio di vita nuova ed eterna. Carissimi, per illuminare la nostra epoca e trasformare il presente alla luce dello Spirito, ricordiamoci anzitutto che anche noi, come Timoteo, siamo uomini, come Timoteo, siamo uomini e donne di Dio. Questa espressione di Dio, scelta da San Paolo, significa un legame, non un possesso. Chi vive con Dio è libero, libero da tutto ciò che oscura la vita, rendendola vuota e senza senso. Giovani di Francia, portate nel vostro cuore un immenso desiderio di libertà, parola che risuona con forza nella vostra cultura. Qual è dunque la fonte della vera libertà? Gesù ce lo indica chiaramente quando ci dice che è la verità che ci renderà liberi e che la verità è Lui stesso. Ecco quindi la fonte della vera libertà, il rapporto vivente con Gesù. La compagnia del Signore dà infatti saggezza ai nostri progetti e bellezza ai desideri che portiamo nel cuore. Dio attraversa come luce la nostra anima, chiamandoci a un rinnovamento permanente, a una conversione che dona pieno senso all'esistenza, perché ci fa attori di una storia che passa dalla confusione alla ricerca della verità, dall'indifferenza all'impegno per la giustizia. San Paolo lo dice con tre verbi che fanno appello alla nostra libertà: evita, tendi, combatti. L'Apostolo scrive a Timoteo: anzitutto evita queste cose, cioè l'orgoglio, la vanità, la violenza, l'avidità. Sono tutti sentimenti che ci afferrano e possiedono. L'egoismo che li caratterizza nasconde una solitudine spaventosa. Per gustare la vicinanza di Dio e la fraternità umana occorre dunque respingere quella bramosia che consuma le relazioni senza donare, che si riempie di cose senza nutrirci. Un tale stile di vita spinge ad avere tutto, ma a non essere nessuno, a ricevere una quantità di like, ma restando soli con se stessi. Quando decidiamo di non seguire questo stile, allora iniziamo a tendere alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, all'amitezza. Sì. Chi vive con Dio tende verso il meglio, è in allenamento costante. Il suo desiderio cerca la virtù, cioè la forza che lo rende buono e vero. Cari amici, la dinamica che caratterizza l'esistenza cristiana porta un nome preciso. Si chiama cammino di santità. È il cammino che il Signore apre davanti a ciascuno di noi, accompagnandoci lungo la via. E quante figli e figlie di questa amata terra di Francia si sono lasciati condurre su questa via. Pensiamo ad esempio al beato Marcel Callot, un giovane francese, scout e operaio, che nell'oscurità del campo di concentramento non ha mai smesso di tendere al bene, rimanendo libero interiormente. Man mano che avanziamo in questo cammino di santità, diventa chiaro che non basta evitare il male. Bisogna scegliere il bene, non si tratta di un principio astratto né di un'ovvia affermazione. Scegliere il bene è l'azione propria della libertà, compiendo la quale essa stessa si avvera, si corregge, matura. Per fare la scelta buona, ricordate questo criterio: il bene dà la vita, non la toglie mai. Il bene si prende cura, non prende per sé. Il bene non è un bel concetto, ma il volto raggiante dell'amore è Dio in persona. Le virtù che San Paolo ci indica come riflessi della sua bontà sono queste: la giustizia verso l'umanità, la pietà e la fede verso Dio, la carità con tutti, la pazienza verso chi ci fa soffrire, la mitezza, che contraddistingue chi cerca la pace con animo puro. I principi di uguaglianza e fratellanza che ispirano la vostra società trovano qui il loro fondamento. Più che semplici prescrizioni legali, sono le scelte radicali e coraggiose di un cuore libero. Fare nostre queste qualità non è solo un impegno etico, è la scelta di diventare uomini e donne autentici, liberi da compromessi. A questo proposito l'Apostolo ci consegna un terzo verbo: combattere. Infatti evitare il male e tendere al bene implica combattere, combattere, sì, come fece San Paolo, rappresentato spesso con una spada nelle mani, segno della parola di Dio, spada dello spirito. Questo verbo risuona con forza qui in Francia, terra di Santa Giovanna d'Arc, una giovane che ha saputo combattere con audacia. Ma attenzione, la lotta alla quale siamo chiamati è quella della fede, cioè l'impegno a vivere secondo il Vangelo, come discepoli di Gesù, il Figlio di Dio, che fa di noi tutti fratelli e sorelle. È nel suo nome che abbiamo la forza dei giusti per resistere alla tentazione. È nel suo nome che abbiamo la perseveranza dei miti per dedicarci al bene. Il nostro combattimento non è una lotta contro gli altri, non ricorre alle armi della violenza, del disprezzo, dell'oppressione. La nostra unica arma è quella dell'amore che si dona. Sappiamo purtroppo che ci sono forze contrarie al nostro legame con Dio, potenze che mirano a dividere persone e popoli contrapponendoli tra loro. Questi mali hanno non solamente un volto violento, ma talvolta anche un'apparenza insidiosa, perché promettono proprio quello che ci tolgono, ossia la felicità. Quando ci sentiamo avvolti nella loro oscurità, però, la luce dello Spirito Santo ci illumina e ci conforta. Stasera, dunque, scegliamo insieme le virtù che dobbiamo coltivare per seguire il Signore. Non siamo soli in questo cammino di santità, perché lo percorriamo uniti a tutti i nostri fratelli e sorelle che ci circondano. Ne fate esperienza questa sera e durante i grandi raduni come le giornate mondiali della gioventù. Abbiamo inoltre come alleati i santi. Sono amici che ci sostengono nella prova, carissimi. Quando le scelte della vita richiedono coraggio, sollecitate la loro intercessione e imitate il loro esempio. Come abbiamo cantato nelle litanie, l'incoraggiamento dei santi ci assicura che non siamo mai soli nella preghiera, mai siamo soli nella Chiesa. In particolare in questo tempo chiediamo allora il loro aiuto per essere artigiani di pace. Eterno desiderio di Dio è impegno costante dell'umanità. Stasera ho citato alcuni di loro. Chiediamo anche a Santa Teresa e al Bambino Gesù di insegnarci la sua piccola via dell'amore quotidiano, solido fondamento di ogni pace duratura. Questa pace il Signore la realizza nell'alleanza che stringe con noi tutti per la mediazione di Gesù, il Cristo. Perciò, indicando il fondamento della nostra esperienza di fede, San Paolo parla non solo di quello che noi possiamo fare rispondendo a Dio, ma anche di ciò che Dio fa per noi. L'Apostolo riassume in un episodio: Gesù davanti a Pilato, la verità dell'amore davanti all'ipocrisia del potere. La buona battaglia coincide allora con la bella testimonianza. Lo dimostra l'uso di un identico aggettivo, kalos, che qui significa ben fatto. L'opera ben fatta, quella che è buona, è la redenzione che Gesù compie per noi. Nel suo combattimento contro il peccato e la morte, la vittoria di Cristo ci libera tutti, da ogni male ci salva, a ogni bene ci invita. In questa luce guardiamo le due reliquie portate davanti a noi, la tunica e la croce. L'una è quel che a Cristo è stato tolto, l'altra quel che a Cristo è stato donato. In tal senso sono entrambi segni della sua passione. Gesù è spogliato della sua tunica per rivestire noi con la veste bianca lavata nel sangue dell'agnello. È così che la croce, da strumento di morte, diventa segno di speranza. Insieme, perciò, la tunica e la croce rappresentano noi, noi Chiesa che nasce dalla vita di Dio donata al mondo. Cari giovani, per crescere in santità e cambiare in meglio la nostra società, siate luminosi testimoni di questo Vangelo, cioè della buona notizia, che è Cristo stesso, il nostro Salvatore. A Lui onore e potenza per sempre.
3: Amen.

0: Queste dunque le parole di Papa Leone XIV nel suo discorso allo Stade de France, parole cariche di significato. Don Michele, abbiamo sentito anche durante le risposte ai giovani, ma anche in questo discorso, chiaramente l'invito è proprio quello di avere coraggio, di farsi avanti, andando anche a citare San Paolo con tre parole, tre verbi chiari: evita, tendi, combatti. Sono le tre parole su cui si è soffermato Papa Leone.
1: Sì, anche questo invito al coraggio, no, di seguire Gesù, anzitutto di lasciarsi illuminare dalla vita dello Spirito. Ora che abbiamo ascoltato dalle parole di Papa Leone, che spinge a questa lotta, no? La vita cristiana, il cammino di santità, è sempre un cammino molto pratico anche, no? Abbiamo a che fare con le scelte della vita, con gli orizzonti, con le fatiche, con le tentazioni, no? Con tutto quel contrasto che c'è nella storia di ciascuno, che ha bisogno di discernimento, no? I tre verbi ai quali ha invitato Papa Leone: evita, tendi, combatti, ci danno l'idea di un'opera da fare, no? Mettere le mani in pasta della propria vita, riconoscere quello che è secondo Dio, perseguirlo, riconoscere quello che è contro e quindi appunto evitarlo, no? Combattere, perché la buona battaglia della fede si possa concretizzare anche nella scelta di vita. Abbiamo sentito parlare di vocazione anche durante le domande, no? Ha incoraggiato a non aver paura di scelte radicali, no? Anche la vocazione al ministero ordinato, alla vita consacrata. Credo che queste parole possano scuotere, no? Il cuore dei giovani che stanno ancora pregando, e permetta loro di decidere anche per il loro futuro. Per questo anche noi preghiamo.

prosegue questa veglia di preghiera, lo ricordiamo per chi si fosse collegato da poco, siamo in diretta con lo stadio di Saint-Denis, a pochi chilometri da Parigi, è il più grande stadio di Francia ed è lì che 80.000 giovani stanno pregando assieme a Papa Leone. Tra poco la benedizione, poi il salve regina e quindi si concluderà la veglia di preghiera dopo il salmo, il cantico di Simeone in questi e nei prossimi minuti. Abbiamo avuto modo, gentili ascoltatrici e ascoltatori, di poter ascoltare appunto le domande che i giovani hanno rivolto al Santo Padre e poi il discorso del Vescovo di Roma che commenteremo assieme ai nostri ospiti e colleghi al termine di questa radio e videocronaca. Per ora continuiamo a restare all'interno dello stadio e a vivere anche noi la veglia di preghiera con Papa Leone.

0: se c'è una colonna sonora per ogni grande evento e per ogni memoria, beh, il Salve Regina resterà probabilmente, anzi con ogni certezza, nel cuore di Parigi dopo averlo sentito dinanzi a Notre Dame oggi pomeriggio. Lo abbiamo riascoltato, cantato da 80.000 giovani allo stadio Saint-Denis. Caro Don Michele, lo dicevamo prima dell'inizio di questa radio videocronaca, molti giornali e anche sui social facevano riferimento a quel Salve Regina dinanzi a Notre Dame. Adesso ce n'è un secondo da raccontare.
1: Eh sì, si sente, si è sentito proprio tutto il coro dello stadio, no? Tutta questa partecipazione nella preghiera a conclusione di questa veglia che così esplode, vorrei dire, no? Di gioia, ma esplode anche di una fede semplice, ci è sembrato, no? Di aver ascoltato delle parole semplici anche da parte dei giovani, desiderosi di ascoltare, di imparare, diciamo, di mettersi alla scuola del Vangelo, illuminati dalle parole del Santo Padre. Questa grande festa che è quella gioia che viene dalla libertà di seguire il Signore. E l'opera dello Spirito muove, no? Sempre in questa direzione, unisce, tiene insieme, mischia le diversità, entusiasma, spinge all'impegno, fa affondare dentro le pieghe della storia perché realmente quella possa essere la pasta, diciamo, da far crescere, no? Nella direzione della Gerusalemme celeste, la città di Dio.
0: È una preghiera che abbiamo idealmente, e chissà, magari qualcuno a casa l'ha davvero recitata e cantata assieme agli 80.000 di Saint-Denis. Facevi riferimento, Don Michele Gianola, alle parole pronunciate dal Papa. C'è un passaggio in cui Leone ha detto: i principi di uguaglianza e fratellanza che ispirano la vostra società trovano qui il loro fondamento. Più che semplici prescrizioni legali, sono, ha detto il Papa, le scelte radicali e coraggiose di un cuore libero, la libertà a cui facevi riferimento. Fare nostre, ha aggiunto, queste qualità non è solo un impegno etico, è la scelta di diventare uomini e donne autentici, liberi da compromessi. Liberi da compromessi. Come si fa? A quale vocazione, lo chiedo a chi di vocazioni se ne intende, bisogna rispondere per essere liberi da compromessi, o forse un percorso che ci accompagnerà per tutta la vita?
1: Bisogna rispondere alla vocazione del battesimo, quella che abbiamo tutti, è da lì che parte, no? la radice di tutto questo, la libertà di stare dietro al Signore libera il cuore dai compromessi, che sono tutto ciò che non ha a che fare con il Vangelo e con l'opera del Signore. Papa Leone l'ha detto, no? È un cammino, il cammino di santità. E ci immaginiamo questo battesimo come l'inizio, l'avvio di una grande opera di trasformazione del nostro cuore, che è un'avventura che durerà tutta la nostra vita.
0: E ora credo che il Papa ci stia regalando uno di quei momenti che tanto ama, perché dopo un breve scambio di battute con il responsabile dei viaggi apostolici si è deciso di percorrere a piedi quella che possiamo definire una sorta di navata centrale. Questa sera due ali di folla, il Papa la sta percorrendo a piedi lì dove l'aveva percorsa invece a bordo della Papa Mobile. Strette di mano, sorrisi, le foto. E il Papa adesso sale proprio sul grande palco centrale e saluta in una posizione particolarmente favorevole, non solo per coloro che si trovano sugli spalti, ma anche per chi si trova nel parterre, i presenti. Probabilmente un fuori programma, certamente un momento molto apprezzato dai presenti e molto molto anche apprezzato, immaginiamo, dai fotografi. Il Papa adesso scende le scale E quel palco, che era stato così centrale per la scenografia della presentazione dei giovani francesi, lo spettacolo delle Sante e dei Santi, ha ospitato per qualche istante anche il Santo Padre, che a piedi continua a percorrere la strada che lo separa poi dalla vettura che gli permetterà di rientrare in Nunziatura Apostolica. 14 chilometri separano lo stadio dalla Nunziatura. Sono davvero immagini dense di significato quelle che stiamo vedendo in questi momenti. Vediamo anche la vettura che attende il Papa, sorridente, e oltre alle strette di mano c'è anche quello, no, che definiamo una sorta di gimme five, il batti cinque, un saluto certamente ben conosciuto anche nel paese da dove proviene il Santo Padre. È una festa dei giovani, la veglia di preghiera con i giovani, e dopo la preghiera è anche il momento dei sorrisi, degli abbracci, delle strette di mano e dell'emozione condivisa, Gianmarco.
2: Eh sì, strette di mano. Abbiamo visto anche in precedenza un dono fatto a Papa Leone, una piccola statua raffigurante la Madonna con in braccio Gesù bambino, e anche una maglietta che un gruppo di giovani ha portato al Papa, i giovani che indossavano anche loro questa maglietta che rappresentava proprio il Papa circondato da alcuni ragazzi, e testimoniava proprio, immortalava se vogliamo un po' questo momento qui allo Stade de France. Ancora il Papa che all'interno dell'auto si affaccia, continua a salutare, a sorridere, per cui ecco il tragitto che prima, come raccontavi, l'ha portato all'interno dello stadio, ripercorso dal contrario a piedi, ora la parte finale in auto. Ne approfitto, Andrea, per leggere anche un messaggio che ci è appena arrivato al 335-1243-722, un'ascoltatrice che fa riferimento proprio all'atmosfera di comunione che si è vissuta all'interno dello stadio. È accantato anche il canto finale, il Salve Regina, insieme, insomma,
0: lo sapevamo
2: francesi.
0: Lo sapevamo che sarebbe accaduto. Dobbiamo concludere la nostra videocronaca, grazie anche alle radio collegate. Tra pochissimi istanti ci salutiamo anche con chi ci sta seguendo in diretta su Radio Vaticana.

0: 22:49, siamo sempre in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana. Il Papa è sempre lì all'interno dello stadio Saint-Denis, il più grande della Francia, dove si è conclusa la veglia di preghiera con 80.000 giovani. In questo istante il Santo Padre lascia lo stadio, una dozzina, poco più di chilometri, lo separa dall'annunziatura apostolica per il meritato riposo dopo una giornata così densa di appuntamenti. È solo il primo dei quattro giorni del quinto viaggio apostolico di Leone, che potete seguire attimo dopo attimo sulle frequenze di Radio Vaticana. Per noi è anche il momento di ringraziare Gianmarco Murroni, che ci ha accompagnato in questa diretta serale.
1: Eh sì, grazie di nuovo a Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CEI. Grazie Don
2: grazie,
1: Michele.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie al collega della redazione in lingua francese Jean-Paul Cambà, che ci ha aiutato in alcuni momenti con le traduzioni dalla lingua francese. Grazie Jean-Paul.
3: Grazie mille.
1: Grazie a Gabriele Di Domenico in regia dall'altra parte del vetro. Grazie Andrea De Angelis.
0: A te Gianmarco. Però prima di salutarvi, io vorrei veramente, come fanno i più giovani, no? Con poche parole o addirittura con delle emoji, rappresentare con una parola o poco più quello che è stato questa sera Parigi. Cosa dicono a noi questi giovani? In pochissime battute, Jean-Paul, iniziamo da te. Cosa ti hanno trasmesso questi giovani a Parigi? Cosa resterà nei nostri cuori?
3: Gioia e consolazione.
0: Don Michele.
2: Sì, un entusiasmo direi pacato ma pieno, no? Bello, la voglia proprio di stare in ascolto, di partecipare, una festa così, proprio che abbiamo respirato il gusto del Vangelo.
0: Gianmarco?
1: Beh, lo abbiamo sottolineato, anche tanta musica, tanti colori, canti di tanti giovani riuniti allo Stade de France. Si diceva un coro composto da 2500 ragazzi provenienti dalle tante diocesi francesi, per cui insomma una partecipazione importante, ma ecco un messaggio che è arrivato forte, ecco, anche dallo Stade de France di Saint-Denis.
0: Continuate a dire anche la vostra, se lo volete. Noi ci ritroviamo domani, il numero è sempre quello 335 12 43 722. Grazie ai colleghi dell'MCR, a tutto il comparto tecnico capitanato stasera, ma anche nel pomeriggio, Gabriele, siamo ormai, vabbè, non le diciamo le ore, li hai fatti quasi tutti gli eventi oggi. Grazie a Gabriele Di Domenico, ad Andrea De Angelis, una serena notte, a domani, ciao. Dans son zone.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Signore,

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 25 settembre.
2: Sono le 23:24.

Dal Vangelo secondo Luca, capo 9. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, ritiratosi a pregare in un luogo solitario, come spesso troviamo scritto nei Vangeli, e accompagnato dai suoi discepoli, Gesù fa loro una domanda diretta. Le folle, chi dicono che io sia? Gesù pone in modo diretto ai suoi amici il problema della sua vera identità, che sembra custodire in modo particolarmente attento. Sì, perché c'è un sottile tentativo del male di usare questo argomento come per impedire la predicazione di Gesù. Già durante le tentazioni il diavolo aveva cercato di ottenere che Gesù confessasse la sua vera identità, dicendogli: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra e diventi pane. E poi, dopo alcune guarigioni, in alcuni incontri, sempre l'Evangelista Luca scrive: da molti uscivano anche demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Il male sembra quasi voler spingere Gesù a dichiarare apertamente: io sono il Salvatore, io sono il Messia. Questa affermazione avrebbe certamente generato un'enorme reazione nel popolo, che in gran parte avrebbe pensato fosse giunto il momento della libertà, della rivolta contro i Romani. La venuta di Gesù sarebbe stata schiacciata dalla reazione politica e dalla emozione popolare, che avrebbe praticamente impedito la predicazione del suo Vangelo. Gesù sarebbe stato come prigioniero del suo status di Messia, che avrebbe reso secondaria la predicazione del suo Vangelo, come spesso avveniva quando gli venivano chiesti continuamente dei segni. Invece, proprio perché Gesù voleva che le persone potessero ascoltare il suo insegnamento, custodiva con una certa riservatezza la sua identità. Ma con i discepoli è diverso. Le folle, chi dicono che io sia? La risposta dei discepoli è: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri dicono uno degli antichi profeti che è risorto. È una risposta che echeggia quello che è scritto poco prima, sempre nel Vangelo di Luca. Erode aveva sentito parlare di Gesù ed era preoccupato, perché pensava che fosse Giovanni il Battista, che lui aveva fatto uccidere, e fosse risorto dai morti. Ma Gesù poi pone la questione, la domanda direttamente a loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Ma anche in questa situazione, dopo che Pietro aveva parlato, a sottolineare la delicatezza dell'argomento, anche qui Gesù ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questa è la strada che lo attende, la passione, la croce. Con i discepoli il Signore comincia a aprire il mistero sulla sua identità, ma anche confida loro qualcosa che nessuno si aspettava. Il Salvatore avrebbe dovuto soffrire, essere ucciso e poi risorgere il terzo giorno. I cuori dei discepoli, i cuori di tanti, non erano preparati per capire cosa aspettava Gesù. Non avevano capito le profezie, non avevano capito di che cosa era scritto di lui. Solo all'ingresso di Gerusalemme Gesù lascia che la gente gridi: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E in realtà le prime confessioni della sua identità avvengono attorno alla croce: il buon ladrone, il centurione. Ed è attorno a quella croce che noi ancora oggi incontriamo il Signore, attorno a quanti sono crocifissi come Lui, quanti soffrono, quanti sono abbandonati nel dolore, quanti vivono in contesti di guerra e di violenza. In essi il Signore si identifica come colui che ha fame, sete, che è malato, che è incarcerato, che è nudo, che
che è straniero. Attorno a Lui, il Salvatore che accetta di soffrire per noi, anche noi ci troviamo. E a Lui anche noi, anche a noi chiede: ma voi chi dite che io sia? Noi vogliamo rispondere come Pietro, il Cristo di Dio. Lui vogliamo ascoltare, con la sua parola vogliamo orientare la nostra vita, il suo Vangelo. Ogni sera, proclamato in questa basilica, guida i nostri passi, orienta la nostra vita. Papa Leone oggi, nei vespri tenutisi nella ricostruita cattedrale di Notre Dame, ha detto: l'ascolto comunitario delle scritture e la preghiera ci abilitano in effetti a vedere le vicende storiche sotto la luce di Dio, rendendoci più consapevoli delle nostre responsabilità, a smascherare i rapporti di potere ingiusti e a custodire i germogli di giustizia e di pace. È la speranza allora a muoverci e non la rassegnazione. Cari fratelli e sorelle, questa speranza che ci muove nasce dall'ascolto comunitario della parola di Dio e ci viene donata con larghezza, e noi oggi vogliamo farla nostra e comunicarla agli uomini e alle donne del nostro tempo.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare la nostra indegnità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, concedi anche a noi di unirci ai tuoi discepoli vicino alla tua croce. Aiutaci a riconoscerti quando ti incontriamo sofferente, torturato, indifeso. Fa che le parole della tua passione ci aprano all'amore e alla fede nella tua risurrezione, per ora e per sempre.
2: Amen. Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le peuple qui a croyé
5: en Dieu. In Pantheon.
6: In semblance de son.
7: La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: A Verona il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. La salute tra cure, prevenzione e alimentazione. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Luca Rossi e Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando del tempo del creato al Borgo. Laudato sia. Il primo settembre Papa Leone ha aperto il tempo del creato celebrando la Santa Messa per la custodia.

0: storia della creazione a Borgo Laudato Si'. Fermarsi e riflettere davanti alle opere di Dio, concedersi qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura. Questo l'invito del Papa in quell'occasione. E allora, per ripercorrere questa giornata, ma in generale per raccontare l'importanza del tempo del creato, abbiamo in studio Don Leonela Alfaro, sacerdote nicaraguense che lavora per il centro di alta formazione Laudato Si'. Don Leonel, benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora iniziamo proprio da qui, da un ricordo di quella giornata della messa del Papa con la liturgia per la custodia della creazione proprio a Borgo Laudato Si'.
1: Allora sì, abbiamo vissuto la 11ª edizione di questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ovviamente con il privilegio di avere la presenza del Santo Padre al Borgo Laudato Si', e proprio per questo sapere che la sua presenza segna ovviamente l'importanza di questa giornata, che è stata ovviamente iniziata con la Laudato Si', con l'enciclica del Papa Francesco, e la sua presenza ha lasciato ovviamente una traccia importante, che era proprio parlare della contemplazione, il grande bisogno che abbiamo della contemplazione della natura, però anche della realtà che ci circonda, no? Quindi il Papa sottolineava proprio questo, no? Il bisogno di una modalità silenziosa davanti, come dicevi te, quando citavi il Papa, La necessità di un silenzio che ci permette ovviamente contemplare. Contemplare è il primo passo per organizzare.
0: Ecco, quel fermarsi, stare in silenzio, contemplare. Ma Don Leonel, ci puoi spiegare anche la differenza che c'è tra la giornata di preghiera per il creato, che appunto si è celebrata il 1° settembre, e il tempo del creato, che invece racchiude uno spazio un po' più ampio dal 1° settembre al 4 ottobre, che coincide insomma la conclusione con la festa di San Francesco?
1: Proprio questo, no? Per noi cristiani cattolici la giornata inizia propriamente il 1° settembre, però anche segna l'inizio del tempo del creato, che sono due cose diverse. La Chiesa promuove la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato il 1° settembre, il Papa ovviamente ogni anno anche lancia un messaggio per il mondo per fare riflessione sul tema, no? Però anche inizia con questa celebrazione tutto il tempo del creato, che è un periodo ecumenico dove tutte le denominazioni cristiane si uniscono, no? per fare ovviamente un esercizio di unità intorno a un tema che ci coinvolge a tutti, no? La casa comune. Quindi il tempo del creato è un periodo ecumenico dove, nato nel 89 con ovviamente la tradizione orientale, coinvolge a tutti quelli che ovviamente sappiamo la grande responsabilità che abbiamo intorno alla casa comune. Quindi sono due realtà totalmente diverse, però ovviamente anche collegate, no? Quella che noi promuoviamo, la giornata di preghiera intorno alla casa comune, però che segna l'inizio del tempo del creato, e finisce in questo anno con gli 800 anni del Dies Natali di San Francesco, no?
0: Eh sì, per cui quest'anno una ricorrenza ancora più particolare.
1: Proprio per quello, no? Perché infatti quando si parla del tempo del creato, quando tutte le denominazioni cristiane hanno pensato a avere una data fissa per finire il tempo del creato, hanno pensato al cerafico San Francesco, no? E lo hanno pensato proprio per questa sensibilità che San Francesco aveva intorno alla casa comune, intorno al creato. Il Papa Francesco lo sottolineava molto nel Laudato Si'. Infatti il Papa Leone, il giorno della messa, ha fatto tutto un brano del Cantico delle Creature proprio per far sottolineare questo, no? Che è la presenza di Francesco, anche per noi cristiani, un segno molto visibile di quanto noi dobbiamo essere coinvolti nella responsabilità della casa comune.
0: Tra i temi al centro di questo periodo del tempo del creato c'è il valore dell'acqua. Ecco, vogliamo parlarne meglio, soprattutto come all'interno del Borgo Laudato Si', come viene impegnato, ecco, questo valore?
1: Sì, e io vorrei prima sottolineare una cosa che secondo me è importante, no? E magari quelli che ci ascoltano o ci vedono saranno oppure non saranno d'accordo con me, però sarebbe molto semplicista ridurre, no, il tema dell'acqua viva, il tema che coinvolge il tempo del creato, a semplicemente vedere l'acqua come elemento che si deve custodire, no? L'acqua viva parla anche delle persone, no? Ovviamente, ecco, non soltanto il prendere cura delle piante che si devono prendere cura, ma anche noi che siamo chiamati a essere acqua viva per gli altri, no? Quindi sì, tu sai che il progetto del Borgo Laudato Si è nato per essere un modello concreto, no? È visibile di quello che aveva scritto il Papa Francesco sull'enciclica Laudato Si, e all'interno del borgo abbiamo ovviamente questa consapevolezza, il bisogno di prendere cura certamente dell'acqua, di non sprecare l'acqua, di avere anche tutto un sistema dove l'acqua piovana, questo quello che si fa, no, sia raccolta in vasche e interrate, che permette ovviamente raccogliere l'acqua e fare tutto il sistema di irrigazione per le piante che sono all'interno del borgo, però anche ovviamente l'acqua reflue che sono trattate con la fitodepurazione, no? Questo cosa vuol dire? Bueno, vuol dire che sono le piante e i microorganismi a depurare tutte le cose che ovviamente non sono ben contaminate. Quindi il senso che il borgo ha, che il centro di alta formazione ha, è avere risparmio anche di questo elemento vitale come l'acqua, però anche avere la possibilità di mostrare al mondo che è possibile farlo in piccole porzioni di terra, no? Prendere cura di un elemento fondamentale come l'acqua.
0: Ecco, d'altronde lo abbiamo detto tante volte anche qui alla Radio Vaticana, la praticità anche del messaggio di Papa Francesco nell'enciclica, ripetuto poi insomma da Papa Leone, messo in pratica all'interno del borgo Laudato Si. Quindi in questo caso si parla di qualcosa di pratico legato all'acqua, come ci hai spiegato, Don Lionel.
1: Sì, una cosa importante anche da dire, no, intorno al desiderio ovviamente del borgo Laudato Si, del centro di alta formazione, e intorno ai diversi elementi il Papa scrive tanto sul tema dell'acqua, e anche mettere dentro tutto il territorio del centro di alta formazione del borgo sensori di umidità che permette anche dare a ogni pianta l'acqua di cui ha bisogno, non sprecare l'acqua, no? È vero che all'interno del borgo sono 24 fontane molto arricchite di bellezza, però ovviamente una bellezza che porta responsabilità e ovviamente che permette non sprecare l'acqua e con un sistema di riciclo.
0: Certo, l'ecologia integrale al centro della missione del borgo Laudato Si, ecco, la presenza di tanti religiosi che arrivano da ogni parte del mondo all'interno del borgo, che lavorano al borgo Laudato Si, ecco, è un segno tangibile, vivente, di una chiesa che si prende cura del creato. Ecco, in questo concetto di ecologia integrale, che però si estende anche alle relazioni tra gli uomini, relazioni tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il creato.
1: È una frase del Papa Leone, giusto per il messaggio, per la giornata mondiale di preghiera per il creato, no? Siamo chiamati a tutelare i molti ecosistemi, no? Quindi il fatto che siamo diversi sacerdoti presenti dentro del progetto del Borgo Laudato Si, e anche religiose consacrate che danno il suo contributo di forma splendida, più che essere pensare, no, a essere una giunta devota al progetto, in realtà bisogna capirlo da questa prospettiva e questi ecosistemi. Quando il Papa parla di ecosistemi, parla di questo che hai detto proprio, no, dei rapporti, no, i rapporti con il creato, i rapporti tra noi, i rapporti ovviamente principalmente con Dio. Quindi il primo ecosistema di cui si prende cura è il ecosistema del rapporto con Dio, è il primo ecosistema di cui si deve prendere cura, no? E noi sacerdoti, dal momento che siamo chiamati a dare testimonianza della nostra vocazione, della chiamata che ha fatto Dio con noi, siamo veramente coinvolti a essere presenti lì e presentare proprio la nostra vocazione, no? E la nostra vocazione è essere in certo senso luce davanti a un mondo che ha bisogno di Dio.
0: E d'altronde, se si parla del Borgo Laudato Si come un modello, ecco, anche questo esempio può essere considerato un modello.
1: È proprio così, no? E lì penso che bisogna sottolineare che noi abbiamo una grande responsabilità davanti a questo mondo che colpisce, no? È colpito proprio per le ferite delle storie, per le ferite degli momenti, per le ferite della secolarizzazione. Quindi il sacerdote, la religiosa che prende cura anche dei rapporti con Dio, ha ovviamente uno scopo molto, molto chiaro, no? È presentare a Dio davanti a un mondo senza Dio.
0: Se si parla di relazioni, ecco, collegato a questo ci sono anche le collaborazioni con altre entità amiche, ecco, in questo caso vicine al Borgo Laudato Si. In questo caso concludiamo parlando di una collaborazione con l'arcidiocesi di New York, proprio per il tempo del creato, una campagna social Prayer Care Action. Di cosa si tratta in questo caso?
1: Ok. Quando è nato il progetto del Borgo Laudato Si, quando è nato il centro di alta formazione, il primo target, possiamo dire, che è venuto in mente sia per il Papa Francesco, anche noi che siamo coinvolti nel progetto, era proprio le diocesi. Quindi pensare alle diverse diocesi nel mondo che hanno la capacità di creare un progetto anche locale. Quindi la possibilità di questo primo rapporto con l'archidiocesi di New York è ovviamente un scenario che ci permette a noi mostrare loro cosa fanno intorno alla cura del creato, e noi come mostriamo a loro la possibilità di fare anche loro un modello concreto. Quindi noi ovviamente abbiamo iniziato questa collaborazione in tre grandi pilastri, no? La preghiera, la cura e l'azione, che sono ovviamente i pilastri che si possono vedere sui nostri social, no? E loro ovviamente condividono il nostro materiale, noi possiamo lì offrire ai fedeli dell'Archidiocesi di Los Angeles materiale anche che possa servire per capire cosa è l'ecologia integrale, che non è una cosa distante del rapporto umano, non soltanto il piantare un albero, ma anche capire che sono bisogni umani. Quindi è una possibilità di creare questo rapporto, e ovviamente noi abbiamo fatto tutto un programma intorno a questi tre pilastri. Collaborare con loro è stato veramente un grande segno, e anche possiamo dire il primo passo per iniziare a collaborare con altri diocesi nel mondo.
0: E dunque l'auspicio è anche questo, insomma, iniziare nuove collaborazioni con altre diocesi in tutto il mondo. Grazie Don Leonel Alfaro, grazie per averci raccontato un altro pezzetto del Borgo Laudato Si. Continueremo ovviamente a farlo qui alla Radio Vaticana. Intanto grazie Don
1: grazie
0: Leonel.
1: A te.
0: E ora per un focus sull'Ucraina ascoltiamo Paola Simonetti.
2: Depositi di viveri, centri commerciali, edifici residenziali. La Russia continua a colpire un giorno dopo l'altro il cuore della quotidianità ucraina. Oggi almeno 7 le vittime e 12 i feriti per un attacco su un magazzino di ortaggi nell'area di Kharkiv. Nella notte altri 2 morti in un raid contro un'abitazione a Kiev. Presi di mira anche 2 siti militari a Odessa. Uno stillicidio di colpi che tiene lontano un cessate il fuoco momentaneo, come conferma il portavoce russo Peskov. Siamo aperti a un processo di soluzione pacifica, sottolinea, ma non a una tregua temporanea. La negoziazione però resta complessa, con il leader ucraino Zelensky che ieri all'ONU ha ribadito la necessità di fermare il capo del Cremlino Putin, chiedendo ai 47 paesi che lo sostengono di retrocedere, pur rimanendo disponibile a un incontro con il presidente russo, che dal canto suo il capo della Casa Bianca Trump ha invitato al G20 di Miami in dicembre. A preoccupare Zelensky ora c'è l'imminente arrivo dell'inverno, per fronteggiare il quale ha chiesto un sostegno al segretario generale della NATO Rutte.

0: Torniamo in studio. Negli ultimi decenni le regole del mercato globale hanno trasformato il lavoro in pura merce, cancellando il suo valore umano, sociale e democratico. Necessario dunque che il lavoro possa ancora rappresentare una leva decisiva per rigenerare i processi democratici e orientare lo sviluppo verso il bene comune, a condizione che sia ripensato in una chiave di qualità, un lavoro capace non solo di garantire reddito ma anche dignità, partecipazione, relazioni e futuro, un lavoro che torni ad essere motore di inclusione, di sviluppo territoriale e di democrazia. È questo il tema scelto dalle associazioni cristiane lavoratori italiani, le ACLI, per il 57esimo incontro nazionale di studi che si svolgerà a Verona dal 24 al 26 settembre. Noi andiamo proprio a Verona, dove c'è il nostro inviato Alessandro Guarascio. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora sì, in effetti il convegno è iniziato da circa un paio d'ore. Logicamente i temi del lavoro sono fondamentali per le ACLI, perché lo sappiamo, c'è stato quest'anno un lieve aumento del potere d'acquisto dei salari, però ancora pensate, non si è recuperato la perdita del potere d'acquisto che abbiamo avuto dal 2019 in poi. Sono tutti temi fondamentali, la dignità appunto del lavoro, e poco fa parlavamo con il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, che ci ha ribadito come sì, l'intelligenza artificiale è una svolta importante per tutta l'umanità, però logicamente il fattore umano non può essere assolutamente messo in secondo piano, come d'altronde in più di qualche occasione ci ha ribadito Papa Leone. Dunque appunto il lavoro a 360 gradi in un momento appunto di cambio epocale, perché in sostanza l'introduzione dell'intelligenza artificiale è una nuova rivoluzione industriale. Tanti posti moriranno, ma forse anche tanti altri posti di lavoro, figure professionali saranno create. Il futuro è comunque piuttosto incerto, e anche di questo ha parlato Emiliano Manfredonia poco fa ai nostri microfoni, il presidente delle ACLI, appunto Emiliano Manfredonia, che in qualche modo ci ha delineato quali saranno le direttrici di questa 3 giorni di lavoro. Dunque io darei la linea alla regia per far sentire appunto Emiliano Manfredonia.
2: Per noi è fondamentale appunto ripartire dal lavoro, un lavoro giusto, ben remunerato, un lavoro sicuro, e a partire dal lavoro si costruisce cittadinanza e quindi la nostra democrazia può migliorare. È logico che oggi i temi sui lavori sono molti. Anche il primo problema che riscontriamo è quello dei salari. I salari medi si stanno abbassando nell'economia reale, perché pur alzandosi nominalmente, con l'inflazione galoppante, ecco, questi hanno perso potere di acquisto. Tutto questo naturalmente si influisce in un sistema dove le retribuzioni normalmente nel nostro paese sono abbastanza basse, e soprattutto ci sono delle barriere di entrata, in modo particolare per le nuove generazioni, per le giovani generazioni. Non dimentichiamo che più di 100.000 giovani all'anno vanno via, vanno a cercare un lavoro all'estero, e non è solo un lavoro, questo l'abbiamo studiato anche nell'ultimo rapporto con Migrantes, non è solo un lavoro per cervelli in fuga, ma persone che vanno a lavorare, a fare gli operai, a fare lavori anche non di intelletto, ma lo vanno a fare perché sono meglio remunerati che in Italia. Quindi questo è uno dei temi che noi cercheremo di affrontare in questi giorni.
3: Manfredonia, però diciamo, il problema dei salari in Italia non è solo una questione dell'ultimo governo, ma si porta avanti, viene portata avanti da almeno una ventina di anni. Ancora non abbiamo recuperato la perdita del potere d'acquisto precedente al Covid. A questo punto, concretamente, che cosa si può fare? Perché la povertà in Italia comunque sta crescendo.
2: Sì, allora noi abbiamo prospettato 3 situazioni. Innanzitutto serve una politica coraggiosa, non una politica dei bonus, una politica dell'una tantum che cerca di tamponare quando da una parte e quando da un'altra. Serve una politica coraggiosa innanzitutto sul tema fiscale. Oggi il fisco colpisce soprattutto i lavoratori dipendenti, pensionati. Ecco, credo che debba essere essere poi riequilibrata andando a ristabilire un principio cardine della fiscalità, che è quello della progressività, l'articolo 53 della nostra Costituzione. Addirittura ci sono studi che fanno vedere come persone che non lavorano, che vivono di rendite, pagano veramente delle tasse irrisorie in confronto a chi lavora. Ecco, quindi su queste cose, su una riforma fiscale a tutto tondo, sulle imposte dirette e indirette, credo che sia importante, ed è importante soprattutto per cercare di abbassare quella che è l'imposizione fiscale per i lavoratori. Dall'altra parte, i rinnovi contrattuali devono essere fatti, ma devono essere fatti a regola d'arte, nel senso non con dei contratti cosiddetti pirata, che anche se sono circa il 4-5% dei contratti del nostro paese, credo debbano essere bandite. Qui serve una forte alleanza soprattutto dei grandi sindacati e delle associazioni di categoria per poter appunto immaginare, ecco, una prospettiva di rinnovo contrattuale forte. Serve anche una politica industriale importante. Logico, oggi siamo subissati dal tema del costo dell'energia. Anche qui serve una politica coraggiosa che non ci dica che serve il nucleare, perché il nucleare può servire tra 20 anni. Allora, al di là di questioni più ambientali, etiche, eccetera, ma ecco, cosa possiamo fare oggi invece, ecco, di fare delle politiche tampone per abbassare il costo dell'energia per le aziende. Insomma, sono tantissime le questioni. Una su cui puntiamo molto e che può sembrare all'inizio anche, così dire, un po' banale, è quella delle case di futuro, cioè creare degli spazi di lavoro per i giovani dove si possono incontrare, possono creare insieme, possono risolvere questioni insieme, cioè ridare voce alla comunità, non lasciare la persona da sola, no, davanti al tema del lavoro, ma cercare di ricreare comunità, che credo che sia quello che oggi serve di più, perché tutti siamo un po' lasciati soli, un po' individualisti anche, e cerchiamo delle soluzioni personali. Invece quello che dobbiamo innescare sono soluzioni collettive, di solidarietà collettive, che possono poi veramente aiutare tutti.
3: Manfredonia, voi siete presenti un po' in tutto il mondo, però avete una forte base in Europa. Qui, se guardiamo la Germania, la Francia, la Spagna, ma anche l'Italia, le destre stanno avanzando in modo preponderante, e spesso sono delle destre xenofobe, delle destre che creano divisioni. Voi siete preoccupati di questo, e in qualche modo la democrazia rischia qualcosa in questo momento?
2: Ma allora sì, la democrazia è a rischio, però la democrazia ha in sé tutti gli anticorpi per poter reagire. Innanzitutto bisogna ridare voce alla politica, la politica vera, dare strumenti alla politica. Noi l'abbiamo fatto con delle proposte di legge, e certo, per esempio, l'ultima legge elettorale non è proprio quello che servirebbe, no? Costruita sui sondaggi, non costruita, ecco, per ridare voce ai cittadini. Su questo abbiamo parlato anche con altre associazioni del mondo cattolico. Allora, la democrazia deve essere una democrazia forte, che deve avere come perno i partiti, le associazioni di promozione sociale, ecco, i corpi intermedi che cercano appunto di attivare le energie migliori del nostro paese. Poi servono delle risposte, appunto, che non siano delle risposte sul momento, che siano degli spot, ma servono delle risposte coraggiose. Cosa fanno le destre? Le destre toccano la pancia delle persone, ed è il punto più facile, però poi dopo creano delle situazioni anche irrealizzabili, o comunque fuori dalla nostra Costituzione. Ecco, servirebbero delle voci invece alternative, che toccano il cuore delle persone, per cercare anche di avere delle politiche vere e che poi risolvono i problemi delle persone. Oggi le persone si sentono abbandonate, e votare queste destre estreme è anche una reazione, ma è una reazione che rischia di mettere i poveri contro i poveri, no? Cioè persone che non hanno lavoro contro i migranti, piuttosto i giovani contro le persone più anziane. Ecco, è una politica contro. Invece noi dobbiamo favorire una politica a favore. Certo che non si sente in giro, ecco, una voce tale, no? da poter cercare di rispondere in modo vero, in modo fattivo, appunto, alle preoccupazioni delle persone. Come associazione, insieme a tante altre, ecco, cerchiamo di dare voce invece a queste prospettive, a questa speranza.
0: Queste dunque le parole del presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Alessandro, ti saluto, ma prima di salutarti, prima di lasciarti, leggo un messaggio che è appena arrivato al 335-1243-722, un ascoltatore che ci scrive: da genitore mi chiedo spesso che idea del futuro stiamo consegnando ai nostri giovani. Studiano, si formano, cercano un lavoro, ma si trovano spesso davanti a precarietà, stipendi che spesso non permettono di diventare autonomi e un mondo del lavoro che cambia velocemente. Forse quando parliamo di giovani e lavoro dovremmo chiederci non solo quale lavoro avranno, ma anche se quel lavoro prometterà loro di costruire una vita. Questa è una riflessione che ci arriva da un ascoltatore. Ecco Alessandro, si parlerà anche di giovani e di lavoro, si sta parlando di giovani e di lavoro a Verona?
1: Ma certo, si sta parlando di giovani e di lavoro, e in qualche modo Manfredonia l'ha detto nella sua intervista, ha detto in sostanza abbiamo circa 100.000 giovani che se ne vanno, e sono non solo profili elevati, pensiamo all'ingegnere, all'architetto, magari all'avvocato, ma anche giovani, diciamo, che fanno lavori che chiameremmo tra virgolette più umili, ma comunque più basso valore aggiunto, e che però decidono di andare fuori perché guadagnano di più. Pensiamo al cameriere, un cameriere a Londra guadagna nettamente di più rispetto a una città italiana, e questo è un problema fondamentale. Il tema del lavoro povero ormai è un tema fondamentale per tutta Italia, e sicuramente dovrà essere affrontato nei prossimi anni per dare davvero dignità a tutti i lavoratori. Gianmarco,
0: grazie Alessandro Guarasci, buon lavoro, ci risentiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, proprio per raccontare ciò che sta accadendo a Verona. Lo ricordiamo, il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. Grazie Alessandro Guarasci.
1: A voi.
0: Ci fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo gli America, A Earth With No Name, e poi torniamo in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Salute, cura e prevenzione, tre parole che raccontano sfide diverse ma profondamente legate tra loro. C'è chi è costretto a spostarsi da una regione all'altra per trovare le cure di cui ha bisogno, chi convive ogni giorno con malattie croniche e chi invece guarda proprio a ciò che portiamo in tavola come uno strumento importante per prenderci cura della nostra salute. Mobilitazione sanitaria, diabete, rapporto tra alimentazione e benessere, tre prospettive diverse per parlare di salute, di accesso alle cure e anche delle scelte quotidiane che possono fare la differenza. In Italia per curarsi sempre più spesso si viaggia. È la fotografia della migrazione sanitaria, cioè lo spostamento dei pazienti dalla propria regione verso un'altra per ricevere prestazioni e cure. Nel 2023 il valore della mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,15 miliardi di euro. E questo, dietro questo flusso di risorse ci sono soprattutto le differenze tra i territori. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto concentrano oltre il 95% del saldo attivo, mentre una parte consistente delle risorse esce dalle regioni del centro-sud. Numeri che riportano al centro una domanda: quanto è davvero uguale in Italia il diritto alla salute? Ne abbiamo parlato con il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.
2: La mobilità sanitaria è un fenomeno abbondantemente diffuso, ma è peraltro un diritto dei cittadini, vista la portabilità del diritto alla tutela della salute, cioè qualsiasi cittadino può decidere in relazione a specifiche esigenze o bisogni di andarsi a curare in una regione diversa da quella di residenza. Quello che succede poi a valle è una compensazione economica tra le regioni, per cui chi riceve pazienti da altre regioni compensa, viene sostanzialmente pagato dalla regione di provenienza del cittadino e viceversa, creando quelli che sono i due flussi nazionali di tipo economico, che sono quello della mobilità attiva e quello della mobilità passiva. Mobilità attiva significa che le regioni ricevono pazienti e incassano flussi di denaro, o mobilità passiva significa che da quelle regioni si scappa, si fugge, ci si va a curare altrove e ovviamente queste regioni perdono ovviamente per compensazione quelle che sono delle risorse economiche. L'ultimo dato ufficiale disponibile è quello del 2023, che di fatto viene compensato tra le regioni in occasione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 25, e complessivamente questo volume di mobilità sanitaria in termini economici vale 5,5 miliardi e 150 milioni, ed è in crescita soprattutto dopo l'anno della pandemia, quando per ovvie ragioni si era un po' crollato, difficoltà di spostamento tra le persone in particolare. Il dato molto interessante è che questo flusso scorre in maniera unidirezionale, prevalentemente tra aree del paese dal sud verso il nord, e le tre regioni che attraggono più di tutte sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Quindi rispetto a quella che è un po' l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la concentrazione della mobilità sanitaria avviene prevalentemente in queste tre regioni, che di fatto concentrano circa il 95% del saldo attivo economico tra le regioni.
1: Ecco, ma quando un paziente decide di curarsi fuori dalla propria regione, quanto pesa la libera scelta e quanto invece la necessità di cercare altrove una risposta che probabilmente non trova vicino casa?
2: Ma guardi, questa è una domanda alla quale non è semplice rispondere sulla base dei dati, perché sicuramente c'è una correlazione tra l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, quelli che vengono chiamati punteggi LEA, punteggi che le regioni raggiungono sotto il monitoraggio del Ministero, e l'entità della mobilità sanitaria. Quindi sicuramente c'è una quota di mobilità che dipende dalla insufficienza di servizi, soprattutto di alta specializzazione, erogati all'interno della propria regione. Ma le nostre sensazioni, che però purtroppo non sono confermate da dati, è che in generale nel Mezzogiorno ci sia una sorta, di disaffezione nei confronti del servizio sanitario pubblico, di consapevolezza dello scarso funzionamento, anche in presenza di quella prestazione che viene erogata, come viene erogata in tutte le altre regioni, dal punto di vista della qualità. Per cui è verosimile che una quota dei cittadini che si sposta non per assenza di quella prestazione sul proprio territorio, ma per una scarsa fiducia complessiva nei confronti del proprio servizio sanitario regionale.
1: E dunque ci sono delle ragioni che spingono il cittadino a spostarsi, parlando anche di ciò che concerne la situazione del sistema sanitario, ecco, cioè si può anche parlare di problematiche che derivano magari da liste d'attesa o determinate prestazioni, come parlava, come diceva anche lei poco fa, che crea un po' questo fenomeno.
2: Ma guardi, bisogna guardare intanto che cosa c'è dentro questa mobilità, perché i tre quarti del valore della mobilità sostanzialmente riguardano i ricoveri ospedalieri, sono circa il 65%, o in regime ordinario piuttosto che in day hospital. E quello che sta crescendo più negli ultimi anni è la specialistica ambulatoriale. Questo è un fenomeno che ovviamente è condizionato, come diceva lei, dalle liste d'attesa, e riguarda soprattutto le zone di confine. Cioè, cosa succede sostanzialmente? Chi abita in una posizione di confine, magari nella regione vicina, ha una facilità sia di tipo geografico sia l'offerta di servizi anche di tipo privato accreditato, si sposta e genera questo incremento di flusso della mobilità verso una regione, proprio anche per ragione di comodità. E poi c'è un altro fenomeno meno, diciamo, noto, che ci si sta spostando al terzo posto, diciamo, tra le tipologie di prestazione, la somministrazione di farmaci in mobilità. Cosa significa questo? Significa che, siccome non tutte le regioni nel proprio prontuario regionale dispongono dei farmaci, soprattutto quelli ad alto costo, molti pazienti si spostano perché sanno che nella regione accanto, piuttosto che in quella lontana 1000 chilometri, quella prestazione, inteso come quel farmaco ad alto costo, viene erogato. E questo è un fenomeno che, per esempio, una decina di anni fa era assolutamente residuale, oggi invece è un fenomeno che pesa in maniera importante anche dal punto di vista economico.
1: Ecco, perché in tutto ciò ci sono anche dei costi che le famiglie, i pazienti, i cittadini sostengono.
2: Ecco, questo è l'altro dato che manca, perché i valori che le ho citato, quindi 5 miliardi 150 milioni, è soltanto un valore che fotografa, che quantifica la compensazione regionale, cioè quelli che sono i costi che le regioni si compensano tra loro per curare cittadini che vengono da altre regioni. Rispetto alle spese sostenute, si stima che siano circa 1 milione le persone che si spostano, familiari, caregiver inclusi, durante l'anno, hanno ovviamente dei costi che riguardano i viaggi, il soggiorno, i pasti. Cioè, sono costi che purtroppo oggi non sono monitorati sostanzialmente da nessuno a livello nazionale, quindi è anche difficile fare delle stime, ma è evidente che si tratta sicuramente di centinaia di milioni che le famiglie sborsano e che non sono peraltro nemmeno contabilizzati in quella che è la cosiddetta spesa out of pocket, cioè la spesa delle famiglie per la sanità, per le prestazioni, per i farmaci o altro, perché riguardano facility, riguardano, diciamo, strumenti che il paziente utilizza per spostarsi, anche quelli che gravano su familiari e caregiver, che, ripeto, non vengono contabilizzati nella spesa delle famiglie. Una sorta, diciamo, di iceberg con una parte importante sotto il livello del mare che nessuno oggi è riuscito a quantificare.
1: E poi, Presidente, ci sono anche delle categorie, mi vengono in mente ad esempio gli anziani o anche i bambini, per cui può diventare complicato, ecco, questa mobilitazione sanitaria.
2: Ma guardi, soprattutto gli anziani, ecco, questo in generale riguarda un po' oggi le difficoltà di accesso che i cittadini incontrano col servizio sanitario pubblico, perché, ecco, per spiegarlo meglio a chi ci ascolta, oggi il servizio sanitario misura quello che eroga, cioè le prestazioni che vengono erogate, anche i lievi miglioramenti ottenuti con il monitoraggio della piattaforma delle liste d'attesa ci dicono che stiamo migliorando, seppur lentamente, nell'erogazione di alcune prestazioni. Quello che purtroppo il sistema non monitora è quello che rimane fuori, cioè il paziente che va nel privato, il paziente che aspetta per lungo tempo, il paziente che rinuncia alle prestazioni, e molto spesso chi appartiene a queste categorie sono pazienti di fasce socio-economiche molto fragili. Ecco, i famosi 5 milioni o 800 mila persone che in Italia nel 2024 hanno rinunciato a una più prestazione sanitaria, io ribadisco sempre che sono proprio quegli indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire le cure gratuite. Cioè, noi quello che fotografiamo con i dati, quello che i dati, diciamo, ufficiali ci restituiscono, è la quantità e qualità delle prestazioni che vengono erogate dal sistema, ma non chi rimane fuori dal sistema. E allora si capisce bene che se noi andiamo verso un servizio sanitario di questo tipo, il principio dell'equità sociale viene meno, e ovviamente viene meno anche quello che è il principio fondante del Servizio Sanitario Nazionale, di equità, di universalismo e di uguaglianza. Cioè, di fronte alla salute, nonostante l'articolo 32 e i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale lo affermino senza possibilità di equivoco, nella realtà dei fatti chi può paga, chi non può o aspetta o rinuncia.
1: Il diabete è una malattia cronica che riguarda milioni di persone, che richiede attenzione, consapevolezza e una gestione quotidiana. Dall'alimentazione all'attività fisica, fino alle nuove tecnologie per monitorare la glicemia e seguire le terapie, oggi convivere con il diabete significa anche imparare a conoscere meglio il proprio corpo. Ascoltiamo a riguardo il professor Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi.
0: I dati del diabete in Italia dicono che allo stato attuale in Italia ci sono riconosciuti 4 milioni e mezzo di persone con diabete, e un dato che è in progressivo aumento negli anni, con una prevalenza che sta aumentando soprattutto nelle popolazioni più giovani e nell'età adulte. Questo legato fondamentalmente a quelli che sono gli stili di vita, a quelle che sono le abitudini alimentari e a quella che è la sedentarietà. Altri due dati impattanti e importanti sono che per ogni due persone che sanno di avere il diabete ce n'è almeno una terza che il diabete ce l'ha ma non sa di averla, perché la forma più comune di diabete, che è il diabete di tipo 2, è asintomatica, e quindi c'è almeno 1,5 milioni, 2 milioni di persone in Italia che hanno il diabete ma non sanno di averlo. E l'ultimo dato impattante è che ci sono altrettanti 4 milioni di persone che sono a rischio di sviluppare il diabete e che presentano quello che noi chiamiamo il prediabete, quindi un'iniziale alterazione dei valori della glicemia che non raggiunge quelli che sono i cut-off che poi fanno porre la diagnosi. Questi sono dati importanti sia in termini di qualità di vita e salute delle persone, ma sono dati importanti sia in termini clinico-assistenziali, per garantire un accesso equo alle cure, per garantire un accesso a tutte le persone che ne hanno la necessità, ma sono dati importanti anche in termini di impatto sociale ed economico sul nostro sistema sanitario nazionale, con dei dati che, come dicevo, a livello internazionale ma anche italiano sono in aumento, soprattutto poi nelle aree laddove il livello sociale, economico e culturale è molto più basso.
1: Proprio in questo senso, professore, al di là dei dati, al di là dei numeri, che cosa significa oggi vivere con il diabete?
0: Devo dire che rispetto al passato è cambiato molto. Le nuove opportunità terapeutiche che noi abbiamo avuto in questi ultimi anni, ma anche le nuove opportunità tecnologiche, penso ai monitoraggi in continuo della glicemia, ma penso anche alle pompe di infusione di insulina automatiche, i cosiddetti sistemi automatici di erogazione, hanno profondamente cambiato non solo la cura della malattia, permettendo la capacità di un miglior controllo della glicemia, quindi della malattia stessa, e quindi di prevenire le complicanze, ma hanno cambiato anche la vita delle persone con diabete, fondamentalmente semplificandola e migliorandone la qualità e rendendo possibili attività e risultati che una volta erano impensabili. Basti pensare che noi abbiamo un campione del tennis internazionale che è Alexander Zverev, persona con diabete di tipo 1 fin dalla giovane età, che ha vinto due grandi slam del tutto recentemente, il Roland Garros e gli Open degli Stati Uniti. Quindi queste nuove opportunità hanno radicalmente cambiato sia la storia naturale della malattia, ma anche la gestione della stessa, ma anche la qualità di vita delle persone che sono affette da diabete.
1: E dunque una tecnologia che sta trasformando sempre di più la gestione del diabete, come ci ha spiegato, dispositivi per il monitoraggio continuo, nuovi strumenti digitali, ma anche anche l'intelligenza artificiale offre delle nuove opportunità.
0: Sì, offre delle nuove opportunità in diversi ambiti. La più semplice che già stiamo utilizzando è quella appunto dei sistemi automatici di infusione di insulina, una pompa di infusione che è collegata a un rilevatore di glicemia, un sensore, che si parlano, e la pompa di infusione è dotata di un algoritmo che modifica entro certi limiti in autonomia l'infusione di insulina in base alle informazioni dell'andamento della glicemia che riceve dal sensore. Questo tipo di trattamento è il gold standard del trattamento, quantomeno nel diabete di tipo 1, che è quello che richiede una terapia insulinica, questo anche dalle linee guida italiane indicato come la terapia da proporre a tutte le persone con diabete tipo 1, perché è una terapia che, come dicevo prima, ha rivoluzionato non solo il controllo glicemico, ma anche la qualità di vita delle persone, semplificandola notevolmente. Ovviamente quando noi parliamo di queste tecnologie vanno affrontati 2-3 temi. Il primo è quello dell'equità di accesso a queste tecnologie, perché devono essere garantite a tutte le persone che ne hanno bisogno e necessità, e abbiamo il tema poi della formazione, sia della formazione dei professionisti sanitari che della formazione delle persone che le tecnologie devono utilizzarla. Devo dire che però anche qui la semplificazione resa possibile dall'avanzamento tecnologico ha fatto in modo e sta facendo in modo che abbiamo sempre strumenti più personalizzabili e quindi in grado di garantire i risultati attesi.
1: L'esempio del campione di tennis Zverev ci mostra, come ci ha spiegato professore, ecco, che nonostante il diabete sia possibile anche raggiungere risultati, in questo caso sportivi, importanti a livello professionistico. Però quanto conta, quanto è importante, quanto pesa ancora la prevenzione, ecco, quali sono gli aspetti su cui occorrerebbe intervenire prima che la malattia venga diagnosticata?
0: Sì, è chiaro che un tema è quello dell'innovazione terapeutica e tecnologica per migliorare la gestione in chi la malattia l'ha già sviluppata, però l'altro grande tema su cui lavorare, considerando i dati in aumento, è proprio il tema della prevenzione. Qui devo dire che stiamo ancora facendo poco, sia a livello politico istituzionale, ma anche a livello di professionisti. Mancano dei programmi strutturati di prevenzione della malattia diabetica, delle malattie metaboliche come l'obesità, ma anche delle malattie cardiovascolari. Manca un investimento in termini economico e di salute sulla prevenzione. Quello che viene dedicato attualmente in termini di risorse economiche alla prevenzione è fondamentalmente irrisorio, e manca poi una cultura della prevenzione che deve essere diffusa a partire dalle giovani generazioni e quindi a partire fin dalla giovane età. Quindi sulla cura del diabete abbiamo fatto, stiamo facendo molto, dobbiamo lavorare invece ancora molto sul tema della prevenzione, e in questo senso l'innovazione sia terapeutica che tecnologica possono rappresentare comunque degli strumenti che permettono di lavorare anche in maniera efficace in termini di prevenzione delle malattie metaboliche, compreso il diabete mellito.
1: Dalla prevenzione alla cura, il rapporto con il cibo è una parte importante della nostra idea di salute. Parlare di ciò che portiamo ogni giorno sulla nostra tavola diventa dunque fondamentale. Dietro un alimento non ci sono soltanto gusto e qualità, ma anche una terra, una varietà, una stagione e le scelte di chi lo produce. Il legame tra alimentazione, territorio e biodiversità è al centro del gusto invisibile. Possiamo assaggiare la biodiversità, l'esperienza che Bioland porta a Terra Madre, Salone del Gusto di Torino, un percorso che attraverso assaggi, racconto e cucina prova a risalire dal gusto alla storia che c'è dietro ciò che mangiamo. È quello che ci ha spiegato Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Sud Tirol, Alto Adige.
3: Si può veramente assaggiare la biodiversità, lo vedremo domani alla Terra Madre, dove c'è Stefano Stabile, il nostro cuoco, che ci fa assaggiare alla cieca i diversi prodotti che avremo là, e vedremo che prodotti dell'agricoltura biologica, che sono praticamente alimentati da un suolo vivo, senza pesticidi chemosintetici e senza fertilizzazione chimica, crescono meno veloci ma hanno più sapore fine fine, e questo poi si vedrà domani.
1: Ecco, in questo senso, quanto la qualità di ciò che mangiamo dipende dalla salute del suolo e dalle pratiche agricole?
3: Fine, partiamo sempre dalla creazione. La creazione anche divina parte da terra madre e da una terra fertile che è ricca di humus, di microorganismi, di piccoli animaletti e migliaia di animaletti piccolini che ci vivono dentro. E più che il suolo sia vivo, più la pianta poi è sana, che anche deve difendersi con altre piante, con altri animaletti, che ma fino difendendosi diventa meglio anche dal punto di vista sapore, così cresce una pianta sana, ricca di sapore, che poi quando noi lo mangiamo ci abbiamo in bocca praticamente, lo sentiamo ma in modo positivo, perché la pianta ha una vita dietro di sé, anche un po' combattuta, ma questo è l'ecologia, questa è la natura, fine, sentiamo la natura in bocca poi.
1: E come accennava, l'esperienza parte da un blind testing, cioè che cosa può raccontarci un alimento prima ancora di sapere da dove arriva?
3: Noi siamo in una società che è molto sovrappesa dal punto di vista ottico. Andiamo nei supermercati e migliaia di impressioni ci saltano addosso. Invece noi adesso vogliamo togliere praticamente il visivo per andare più ad assaggiare i prodotti, assaggiare la natura. E quello, fine, chiudendo gli occhi. Chiudendo gli occhi si guarda solo a quello che si ha come vivere o come alimentare davanti a sé. E si prende questo, il profumo, e vedremo che è una realtà, come dire, quasi nuova che vedremo che quando si fanno queste cose.
1: Direttore, che rapporto c'è tra biodiversità, qualità dell'alimentazione e salute?
3: Allora, La biodiversità è una delle cose più importanti che abbiamo sul nostro pianeta. Se abbiamo una ricca biodiversità, i concetti predatori, animali, i concetti naturali si fanno un'auto-omogeneizzazione, c'è un'armonia nella natura praticamente. E questo fa in modo che nessun animale diventa troppo dominante all'altro, c'è un'armonia quasi come nel paradiso praticamente, in poche parole, e questa armonia quando c'è anche la pianta, prima il suolo è vivo e dal suolo vivo nasce la pianta che sta bene, e questa pianta che sta bene sappiamo tutti, ma nata o cresciuta in un ambiente naturale, fa in modo che poi anche la persona che lo mangia sta bene, praticamente sta bene, piace, e in secondo momento fa bene anche alla salute.
1: Certo,
3: anche sempre mangiando in un certo stile di vita, parlo adesso di cose fresche, di cucinare, prendere prodotti biologici, ma anche trasformarli in un modo che faccia bene all'uomo.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura. Ma...
1: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
2: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ho il piacere di avere in linea Don Girolamo Alessi, che è il vicario episcopale per la pastorale, il coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del Vescovo della Diocesi di Ragusa. Con lui oggi parleremo del documento Radicati e Costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Il documento è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è svolta nel mese di maggio, esattamente dal 25 al 28 maggio. E sarà questo documento oggetto di riflessione dell'Assemblea Pastorale della Diocesi di Ragusa, che si svolgerà il 28 settembre a partire dalle 19.30 presso la parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa. Ben trovato, Don Girolamo!
3: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Don Gino, iniziamo un po' a riflettere insieme su questo documento. Il titolo del documento fa riferimento a un passo biblico della lettera ai Colossesi. E il radicamento mette in evidenza quello che possiamo definire l'aspetto intimo della fede, vuol dire orientare la nostra vita al rapporto con Cristo, alimentare il nostro rapporto con Cristo, trovare in Lui un punto di riferimento. L'essere invece costruiti suggerisce l'azione di sviluppare un processo vivo, dinamico e continuo di maturazione della nostra fede. Le chiedo però di aiutarci a riflettere su queste due dimensioni della nostra fede, l'essere radicati e l'essere costruiti in Cristo. Cosa vuol dire contemplare queste due dimensioni nel nostro cammino di fede per rendere la nostra fede realmente esperienza vissuta e testimonianza autentica?
3: Credo che radicati

0: creati e costruiti diventano gli elementi da coniugare con la nostra vita di fede quotidiana. Dico questo perché radicati significa fare riferimento alle radici. L'albero, se non avesse le radici, non avrebbe l'alimento per vivere. L'albero senza le radici seccherebbe. Le radici dunque costituiscono la linfa vitale per l'albero, e allo stesso modo l'essere radicati in Cristo significa andare a trovare la motivazione originaria della nostra fede e andare a trovare il necessario alimento perché la nostra fede cresca proprio in Cristo. Siamo radicati in Cristo, non siamo radicati in altro. A volte verrebbe la tentazione di spostare il nostro interesse verso un altro asse, perché magari ci sembra più attraente, magari ci sembra che ci possa dare emozioni più significative, ma in realtà ci rendiamo conto che sono solo illusioni. Solo per la nostra fede l'essere radicati in Lui dà senso al nostro vissuto quotidiano di fede. E allo stesso modo costruiti. Costruiti significa non solo quel lavorio che sottostà all'idea del costruire, del fare qualcosa che serva non solo a me ma anche agli altri, costruire in questo senso, ma ci rimanda anche a Cristo pietra angolare. Costruiti, ci dirà San Paolo, su Cristo pietra angolare. Così come le radici costituiscono l'alimento fondamentale per l'albero, e abbiamo compreso che l'alimento fondamentale per la nostra fede, allo stesso modo, se la nostra vita di fede non è costruita su Cristo pietra angolare, la nostra fede sarebbe traballante, perché non avrebbe la solidità necessaria per essere una fede vera, ma soprattutto una fede valida per il nostro tempo.
1: Nel testo Don Gino viene ribadito che occorre fare tesoro dell'esperienza vissuta attraverso il cammino sinodale e tradurre questa esperienza in scelte concrete. La sinodalità è un preciso modo di essere chiesa e di dialogare con il mondo. E siamo chiamate e siamo chiamati ad assumere lo stile sinodale come prassi concreta. Cosa vuol dire incarnare questa prospettiva?
0: Io oserei dire che la Chiesa, per sua natura, o è sinodale o ha perso di vista la sua identità. Chiesa rimanda necessariamente a un rapporto di comunione, a un rapporto di confronto, rimanda necessariamente a uno stare insieme e stare bene insieme. Abbiamo sperimentato questo percorso sinodale abbastanza lungo nel tempo, perché abbiamo attraversato diverse fasi, e questo tempo ci ha insegnato che la sinodalità deve essere qualcosa da vivere, deve essere il nostro vissuto, non semplicemente qualcosa di cui parlare o un metodo da utilizzare. Abbiamo compreso che deve diventare lo stile del nostro essere Chiesa. Il documento Radicati e Costruiti in Cristo ci offre delle linee di orientamento, ma a partire proprio dal cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, delle chiese della nostra realtà nazionale. Quindi il primo dato da mettere in evidenza è proprio la necessità di riscoprire questa nostra identità, che è quella comunionale, che è quella del crescere insieme, che è quella del condividere insieme, che è quella del progettare insieme. La sinodalità, appunto, che è parte fondamentale del nostro essere Chiesa.
1: Nel testo infatti sono indicate alcune priorità, come diceva lei, Don Gino, riconosciute dai vescovi italiani a partire da una rilettura globale del documento di sintesi del cammino sinodale. Le linee di orientamento presentate sono quattro. Partiamo dalla prima. La prima è riportare al centro il dono della fede. La Chiesa è chiamata a mantenere viva la domanda su Dio, a stimolare questa domanda nella società odierna e a chiedersi come trasmettere la fede nel contesto odierno. Quali percorsi di formazione, di accompagnamento immaginare e realizzare?
0: Il documento ci dice, ma proprio come primissima battuta, che la fede non può più essere data per scontata oggi nel nostro tempo. Se è vero che nel passato la famiglia consegnava alle nuove generazioni il bagaglio della fede che era patrimonio della famiglia, oggi non è più così. Voi, per una realtà di famiglia che in qualche modo vive altro, ma voi anche perché la società non si sente più con al centro una fede cristiana, eccetera, eccetera. Voi anche perché i percorsi scolastici a volte creano tensione da questo punto di vista. È necessario dunque ritornare a capire, a comprendere che la fede va trasmessa per contagio. La fede non è qualcosa semplicemente da proporre, è qualcosa innanzitutto da condividere, cioè ti do quello che io ho. Ma questo bene che io ho non è né un bene materiale, ma ancor meno non è un bene, come dire, transitorio, passeggero. È un bene che ha dato senso alla mia esistenza e proprio per questo la condivido con te. Dobbiamo imparare a contagiare gli altri in forza della nostra fede. La fede va trasmessa per contagio, cioè va trasmessa con percorsi vissuti, va trasmesso con relazione, va trasmesso con amicizia, eccetera, eccetera. Le parole servono, credo, qua molto poco. È vero che abbiamo bisogno di percorsi che ci aiutino a raggiungere gli altri, ma è altrettanto vero che il primo percorso che dobbiamo pensare è quello verso noi stessi, per comprendere qual è l'ampiezza, la qualità, il valore della nostra fede. Perché spesso diamo per scontato una fede che noi stessi abbiamo forse rifiutata. Dovremmo nuovamente dare corpo alla nostra fede per essere nel mondo, come ci dice Gesù Cristo, sale e luce.
1: La seconda linea invece riguarda la vita comunitaria e invita la Chiesa ad avviare il ripensamento della Chiesa sul territorio, a rispondere all'individualismo diffuso nella società, a costruire comunità cristiane attrattive, accoglienti, vitali, capaci di custodire relazioni e legami. Una Chiesa dunque capace di vivere tra la gente, di accogliere le speranze, le sofferenze della gente, una Chiesa capace di creatività missionaria, una Chiesa capace di essere presenza profetica ed evangelizzante nel contesto odierno. Qual è il peso, il valore e l'impatto di questa scelta?
0: Credo che intanto bisogna partire da quello che il documento sottolinea. La fede non è mai un fatto individuale, si crede insieme, se non altro perché per sua natura il nostro Dio, essendo trinitario, è comunitario. Se fossimo chiamati a vivere ciascuno la nostra fede per conto nostro, avremmo tante religioni, tante quante sono gli uomini, ma la nostra fede è una fede che va vissuta insieme. L'obiettivo alla fine è quello della santità. Raggiungiamo la santità insieme. La fede ci consegna l'impegno ad essere santi, così come ci ha in qualche modo indicato Gesù Cristo: siate santi come è santo il Padre vostro che è nei cieli. Quindi il punto di partenza è questo: decidersi a stare insieme, perché la fede è sempre comunitaria, non è mai individuale. L'altra cosa che va messa in buona evidenza è che proprio perché la fede è comunitaria, che rimanda cioè a relazioni vere, di fraternità, di attenzione, eccetera, eccetera, per la società di oggi questa è veramente un segno profetico. Mentre la società di oggi ci spinge a rinchiuderci in noi stessi, a un individualismo. Sembra che abbiamo tutto a disposizione e i contatti immediati con tutti, i social, i media, eccetera, eccetera. Ma in realtà dietro i social, dietro i media, restiamo sostanzialmente soli. La Chiesa, che è comunione, che è relazione, la Chiesa che vive una fede che è a partire dall'amore vicendevole, diventa allora per il nostro tempo profezia. E questa profezia è tutta nostra e non possiamo noi tirarci indietro. Noi necessariamente dobbiamo consegnare al nostro tempo, alla nostra società, alla nostra realtà storica questa profezia, la profezia delle relazioni. Papa Leone sottolinea in maniera molto bella il concetto di umanità. Noi, come profezia, dobbiamo consegnare al mondo di oggi l'essere uomini umani, cioè capaci di guardarsi, capaci di stare insieme, capaci di dialogare. Questa è la profezia da consegnare agli uomini di oggi. Una comunione che parte dalla nostra fede, una fede che è dettata dall'amore di Dio e dall'amore per il prossimo.
1: La terza linea è strettamente collegata alla seconda linea, che appunto parla della vita comunitaria. Invece la terza linea è un invito a dare impulso alla corresponsabilità differenziata. Come rendere la corresponsabilità segno concreto di comunione e armonia per essere insieme nella missione, nelle nostre comunità?
0: È necessario rendersi conto che comunità, Chiesa, non sono realtà che stanno al di là di me. La Chiesa non è qualcosa che mi sta di fronte. La comunità non è qualcosa che io trovo e magari la guardo dall'esterno. Chiesa, comunità, riguarda me. Magari nel passato siamo stati abituati a vedere la figura del prete, la figura del sacerdote, del parroco, come colui che si occupa di tutto in chiesa, nella parrocchia, si occupa di tutto perché lui ne ha la responsabilità. Oggi dobbiamo renderci conto che questa responsabilità va condivisa, appartiene a tutti perché tutti siamo comunità, siamo chiesa. Corresponsabilità significa crederci in quella realtà dove mi trovo, come credere nello stare in famiglia, no? E quindi io figlio, io padre, io genitore, io sentendo la responsabilità mi preoccupo dei componenti della famiglia e me ne preoccupo assumendomi le mie responsabilità e attraverso le mie responsabilità far sì che la mia famiglia cresca. Allo stesso modo la Chiesa, la comunità, se io responsabilmente sento veramente di esserne parte integrante, sento anche che ne ho un pezzetto di responsabilità. Ognuno di noi è chiamato nella Chiesa a fare la propria parte. Abbiamo già detto la fondamentalità del dialogare, della comunione, delle relazioni. Se questo c'è, allora ci renderemo conto quanto sia necessario condividere le responsabilità, dalle piccole alle grandi cose. Oggi troviamo veramente le figure che possono darci tanto nelle nostre chiese, vedi i vari ministeri laicali, i ministeri battesimali, non solo quelli istituiti, ma ci sono tanti altri ministeri che vanno attenzionati, messi in evidenza e praticati. Il ministero di accorgersi di chi manca, il ministero di andare a cercare chi è stato assente, non è un ministero istituito, perché fa parte del mio essere battezzato. E però, se me ne assumo la responsabilità, mi assumo la responsabilità del fratello di chi manca, comprendi che mi faccio carico di una responsabilità che è di tutta la Chiesa, divento corresponsabile. Oggi i sacerdoti ci rendiamo conto che è fondamentale avere questa disponibilità dei laici, anche se in questo momento per tutta una serie di cose c'è un momento di difficoltà perché non abbiamo molte presenze, non abbiamo molta disponibilità, però ecco, occorre crederci. E crederci significa veramente condividere innanzitutto le responsabilità, corresponsabilità, responsabilità condivisa, necessità di prendersi cura gli uni degli altri, questo significa assumersi responsabilità condivisa.
1: Parliamo adesso dell'ultima linea, che riguarda la verifica dell'adeguatezza delle strutture e propone proprio di immaginare nuovi modi di gestire e amministrare le strutture per renderle funzionali alla missione della Chiesa. Un compito che questo viene affidato alle chiese locali e quindi alle diocesi, alle parrocchie, ma anche alle conferenze episcopale regionale e alle commissioni episcopali. Sappiamo che appunto in questi giorni proprio la CEI ha proposto una riflessione per la riforma dello statuto. Cosa aspettarci da questo punto, da questa linea guida?
0: La verifica delle strutture non riguarda semplicemente le strutture materiali, ma riguarda anche le strutture che ci aiutano a portare avanti i bisogni della nostra Chiesa, quindi la conferenza episcopale, le conferenze regionali, ma anche le varie strutture, commissione o altre che ci siamo dati. La revisione degli statuti significa ricomprendere questa struttura necessaria alla luce del bisogno del nostro tempo, oggi. E questa struttura è valida per questo nostro tempo o c'è qualcosa che va cambiata, che va sistemata? E i vescovi sono stati veramente coraggiosi perché subito ha messo mano allo statuto della Conferenza Episcopale Italiana. E questa è una cosa bella, questo ci incoraggia ad andare oltre, a comprendere che le strutture possono essere sistemate, adeguate in qualsiasi momento.
1: Prima di salutarci, spieghiamo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici come sarà articolata l'assemblea diocesana pastorale.
0: Sì, certamente. Ci incontreremo lunedì 28 settembre alle ore 19:30 nella parrocchia San Giuseppe Artigiano a Ragusa. L'assemblea si aprirà con una preghiera comunitaria preparata dall'ufficio liturgico della nostra diocesi, dopo il saluto del vescovo. Dopodiché ascolteremo Don Ignazio Lachina, è un sacerdote della diocesi di Noto, lui è stato referente per il cammino sinodale di quella diocesi, quindi ha fatto tutto il percorso, non solo della diocesi, ma lo è stato anche a livello nazionale, perché i referenti diocesani hanno fatto parte del cammino nazionale. Lui ci presenterà questo documento dei nostri vescovi, il documento che propone le linee di cui abbiamo parlato, e dopodiché tutta l'assemblea ci riuniremo in tavoli di condivisione. Abbiamo pensato a una ventina di tavoli di condivisione. Ogni tavolo sarà guidato da un facilitatore, il quale cercherà di aiutare i presenti al tavolo a una riflessione per arrivare a proposte concrete. Don Paolo Laterra sta seguendo i facilitatori per far comprendere come utilizzare questo metodo dell'ascolto e del confronto nei tavoli di condivisione. E lì, nei tavoli di condivisione, chiediamo che si arrivi a offrire proposte molto concrete, non proposte generiche, proposte concrete da poter consegnare poi agli organismi della nostra diocesi, agli uffici, perché possano tradurli in operatività. Martedì la segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano si riunirà per raccogliere tutte queste proposte e per metterle in ordine, e mercoledì ci incontreremo con tutti i sacerdoti della diocesi per condividere le proposte che i laici hanno presentato e per cercare di capire se queste proposte sono interessanti, sono valide, sono buone per le nostre realtà per le nostre comunità locali. Quindi c'è un percorso molto impegnativo che stiamo cercando di realizzare. Ma quello che conta è proprio questo, proposte concrete.
1: Ringrazio Don Girolamo Alessi, vicario episcopale per la pastorale, coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del Vescovo, per essere stato con noi, per averci donato preziosi spunti di riflessione e aver nutrito con le sue parole la nostra mente e il nostro cuore. Grazie di cuore, Don Girolamo.
0: Grazie a te, grazie a Radio Caris e grazie agli ascoltatori per la bontà dell'ascolto. Grazie a tutti e un caro abbraccio.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.